0: radio su RTL 102.5, in TV, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Siamo tornati, lupi e lupacchiotti, animali notturni che non siete altro e state ascoltando RTL 102.5. Se vi va, partecipate con noi, chiamateci 02 25 15 15. Allora, ferie finite,
2: sì,
1: ovviamente.
2: Forse.
1: No, forse.
2: Chi
1: adesso
2: lo sa.
1: Ci sono i settembrini. Poi c'è una bella differenza tra ferie e vacanze.
2: Dici?
1: Te la dico dopo.
2: Secondo me le persone vogliono andare in vacanza, non so perché.
1: Brava, anche in ferie.
2: Intanto Ligabue.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Io di te non ho paura, Emma su RTL 102.5 alle 2.10 minuti. Ragazzi, vi stiamo leggendo al 378-378-1025. Siete ancora in viaggio di rientro. Bravi, molto bene.
1: Ecco, sì, ci sono delle persone che oggi hanno trovato molto traffico. Dice: forse ho sbagliato la partenza, dovevo partire un po' prima e mi sono imbottigliato nel traffico. Perché ci sono persone che giustamente sono state fino alla fine, fino all'ultimo giorno, e da domani, o meglio, oggi, 1 settembre, si riparte a lavorare. Ma andiamo da un altro lavoratore, è Mirko. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Allora, vogliamo sapere le tue vacanze, se sono state intelligenti, non intelligenti, se sei stato fregato da qualcuno, racconta.
2: No, sono state molto intelligenti, fregato da nessuno, è andato tutto lizio.
0: Quanto hai pagato il caffè in vacanza dove sei stato?
2: €1,50.
0: E ti hanno fregato, hai visto?
1: Siamo arrivati anche a 3 euro qua al caffè, altro che...
0: E dove sei stato a prendere il caffè, scusa?
2: Numbria. Perugia.
1: Da amici.
2: Esatto.
1: Hai visto che ogni tanto ci ricordiamo. Invece, riguardo anche al lavoro, tu sei felice di quello che fai oggi, Mirko?
2: Al 100%.
1: Quindi se tornassi indietro oggi,
2: riparei
1: quello che fai...
2: tutto quello che ho fatto.
1: Che
0: è come
1: bello.
0: Sei noioso, non vorresti fare il chirurgo, il dottore, il notaio, l'aeronautica, che ne so.
2: No.
0: Autista.
2: Quello che ho fatto mi va più che bene.
1: Vedi? Nessun rimpianto, nessun rimorso. Nessun rimpianto.
0: Benissimo. Va bene, ma magari, che ne so, sposare un'altra donna.
2: Ne ho sposate due.
1: Due, voglio
0: magari
1: dire.
0: La terza. Una sola.
1: No, anche no. Due va bene, no?
0: Oppure diventavi donna.
2: No, quello ce l'ho pensato, però è meglio di
0: volevi. Vedi che volevi nascere donna. C'è un po' di donna dentro ogni uomo.
1: Dentro

0: ogni uomo c'è un po' di donna e c'è un po' di uomo dentro ogni donna.
1: Armandino, ci sentiamo giovedì,
2: ciao. Perché giovedì?
0: Che è il tuo compleanno?
2: 70?
1: 60.
0: Dai, allora chiamaci che così ti festeggiamo, va bene?
1: Va bene, mi offri da bere allora?
2: Certo. Vanessa,
0: sì, ti offro da bere, non ti preoccupare, sono io quella meno tirchia della coppia dei nottambuli.
1: Non
0: sì,
1: avevo sì, dubbi. Sì.
2: Ciao caro, ciao. Grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Fate
1: ciao,
2: come
1: ciao.
2: Il nostro amico Giuseppe, chiamateci allo 02 25 15 15. Adesso arriva Martin Garrix e gli U2.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, Edoardo Bennato su RTL 102.5. Anche i ragazzi fanno grandi sogni. Allora, volete sapere la differenza?
2: Oh, adesso
1: tra...
2: riprendiamo, c'è cioè, il discorso, sì, di prima, perché c'è un po' incuriosito. Quindi ferie e vacanze, qual è la differenza? Allora, vabbè, sicuramente che puoi fare qualcosa di bello in entrambi i casi. Però, prego, la disamina da parte di Armando Piccolillo, prego.
1: No, l'hai cominciato a dirla tu, allora io non dico niente, sto zitto.
3: Vabbè, lo
1: tu,
3: dico io, le ferie le fanno i poveri e le vacanze le fanno i ricchi.
1: Beh, potrebbe essere
2: niente
1: questo.
2: Niente male.
1: In realtà avete sbagliato entrambi.
2: Hai sbagliato.
1: Allora vi spiego, nella mia immensità, sì, immensamente, no, non ve la voglio,
2: Giulia,
1: dire. Non ve la voglio dire la cosa.
2: Dai,
3: che non
2: ti
3: lo
2: fare,
3: sa, non lo sa.
2: Non ti far non fregare,
3: non
2: dai,
3: sa,
2: su.
3: Ah,
1: allora, le ferie le fa chi è stanco. Chi è stanco dice voglio fare le ferie, non voglio fare niente. Le ferie.
2: Stai
1: chi
2: a
1: invece
2: casa?
1: Va in vacanza vuole divertirsi, vuole la discoteca, vuole l'attività, vuole la barca, vuole il pedalò, vuole fare festa, grigliate. Capito la differenza qual è?
2: Sì,
1: ferie,
2: l'ho capita.
1: Nada de nada.
2: Ferie stai sul divano,
1: stai a mollo in acqua come il baccalà.
2: Vabbè,
1: così.
2: Ma anche sul divano, no? Sul divano della casa in vacanza.
1: Vabbè, avete capito? Dovete dire bravo Armando, quante
2: ne sai. Ma non
1: c'è
2: convinto troppo, ma c'è un vocale intanto.
4: Ciao RTL, un grande saluto da Osvaldo per Tommaso di Soverato, direzione Calabria, io direzione Marsala. Ciao.
1: Benissimo,
2: Calabria,
1: ciao, salutiamo
2: e Marsala.
1: Tutti gli autotrasportatori che non hanno fatto le ferie, che sono stati con noi e sono venuti sempre in onda, anche dalle 3 alle 6 con Andrea Tuzio che tra poco ci sarà.
2: Sì, tra poco. Vabbè, anch'io ci sono stata dalle 3 alle 6. Scusami, anche David Bella, Manuel
1: Hai
2: Bella.
1: Hai fatto una settimana, io ho fatto 3 settimane.
2: 9 giorni, volevo dirti 9 giorni.
1: Non ho dormito da 3 settimane.
2: Lo so, è dura.
1: Vieni a farmi le coccole.
2: Sei a Roma, vieni a Milano. Ma perché non vieni a Milano qualche weekend? Dai,
1: col
2: organizzati
1: cavolo!
2: Una settimana. Offro io, ti ospito, dai.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo.

0: e poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Come vorrei Vasco Rossi su RTL 1025 alle 2:31 minuti. Vanessa e Armando, allora qualcuno non è praticamente d'accordo su quello che ho detto, cioè sul fatto delle vacanze e delle ferie, che c'è la differenza, insomma.
1: Giusto, ascoltiamo prima il messaggio di Stefano.
2: Buongiorno Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Secondo me la differenza tra ferie e vacanze è una sola: le ferie le fa chi lavora, le vacanze le fa chi non fa niente, perché non fa niente tutto l'anno. E il detto è in vacanza tutto l'anno. Ciao Stefano Albenga.
0: Mettici dell'acqua in quello che bevi, Stefano, che dici?
1: Vivo in vacanza da una vita, mentre Andrea ci dice che chi va in ferie fondamentalmente perché fa un lavoro da dipendente, chi va in vacanza può andare in vacanza quando vuole ed è una partita IVA, e quindi hai sbagliato.
0: No, non è vero, hanno sbagliato entrambi, perché capiscono sempre, come al solito, loro due capiscono sempre 3 per 4
1: 12.
0: C'è Cat's Eye con la nuova Animal.

0: Ciao tesoro, come stai?
1: Molto bene, grazie. Nice to meet you.
0: È un po' così la canzone di Alicia Keys, You Don't Know My Name, su RTL 102.5. Dai, stanno tornando i piccioncini ancora dalle vacanze.
1: Sì, Andrea e Jenny. Dice, io e mia moglie siamo stati in ferie dal 14 al 31 agosto, quindi agli sgoccioli. E siamo stati in vacanza ad Agropoli, nel Cilento, stesso periodo. E ora siamo di ritorno, destinazione Vicenza.
0: Bella, sia Vicenza, ma è bella anche Agropoli. Città dove ci sono degli scavi e ci sono delle cose bellissime da vedere. Bravi.
1: Chissà chi è originario di quelle parti o hanno scelto questa meta perché magari non hanno mai visitato il Cilento.
0: Ma chi cose belle da vedere questa sera, mi raccomando, su RTL 102.5 c'è Powerhits Estate, amici, amiche, gratuitamente e trasmesso ovunque, ovviamente sulle piattaforme di RTL 102.5, mi raccomando, sì. Anche dall'app, ovunque.
1: Sì, scaricate l'app se non l'avete fatta, RTL 102.5 Play. Se non siete all'Arena di Verona perché non siete riusciti magari ad acquistare il biglietto, ci siamo noi, ovvio, seguiteci al canale 36 del Digitale Terrestre, così non vi perderete nulla.
0: Esatto, tutto gratuito, non è che qui dici si paga qualcosa, no, tutto gratis. Va bene, mettiamo una bella canzone, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura,

0: In Maroon 5 con Maps su RTL 102.5. C'è chi ha bisogno ancora di ferie, di vacanze e di riprendersi, insomma, perché ci si stressa pure, se vogliamo, quando si sta troppo tempo in vacanza.
1: Ma molte volte, infatti,
0: figli, suocere e quant'altro, devi ritornare poi alla routine quotidiana, hai bisogno un po' di...
1: Di cosa? Cos'era questo fischio?
0: Un po' di relax.
1: No,
0: un
1: però
0: po' di
1: è
0: relax
1: vero.
0: Ci vuole.
1: Anche in quel caso sì. Non è più una routine, no? Cioè, comunque no. Si stravolge tutto. Comunque, amici, oggi, sì, essendo l'1 settembre, ho una bella frase per noi per far sì che le persone che sono appena rientrate dalle ferie, dalle vacanze, chiamatele come volete, insomma, possano essere motivati. La magia dei nuovi inizi è davvero la più potente di tutte.
0: Scusa, siccome sono un po' cretino, potete ripetere per favore? Non ho capito.
1: La magia dei nuovi inizi è davvero, sì, la più potente di tutte. Cioè, visto che oggi inizia
2: brava
1: settembre,
2: Vanessa,
1: bah, grazie,
2: brava
1: bella.
0: La ma magia, quale brava, non,
1: scusa,
0: si capisce niente.
1: Ma
0: è cosa
1: facile,
0: così ovvia,
1: visto,
0: è ovvia.
1: No, perché c'è un nuovo inizio, ce lo dobbiamo, sì, ricordare che è un nuovo inizio. Non dobbiamo, ecco,
0: sì,
1: non dobbiamo partire con il piede,
2: brava,
1: sbagliato.
2: Vanessa,
1: grazie, Manuel, applausi, applausi, grazie.
0: Ma siete impazziti tutti, è una ovvietà delle ovvietà delle ovvietà.
1: E di tu una non ovvietà, dai.
0: No,
1: dai.
0: Ma è, cioè, giustamente che quando si riparte è una cosa buona, ma da tutto, dal lavoro, dall'amore, dal dolce far niente, da fare qualcos'altro.
1: Scusa,
0: insomma,
1: scusami,
0: sì,
1: se vuoi un'altra frase di oggi,
0: sì, dai,
1: più
0: dilla.
1: Gente conosco e più apprezzo il mio cane.
2: Brava
1: di Socrate.
2: Brava
1: Vanessa. Questa, hai capito? È di Socrate, non è mia.
0: No, certo, ma
2: si
0: era capito.
1: No, Socrate, sì. Socrate. Quella è un'altra. Mia sorella Sonia è a Roma.
0: La salutiamo, Sonia.
1: Ciao Sonia. E dorme a quest'ora anche Claudia. Ciao.
0: Ciao Claudia. Ciao Olivia Dean.
1: Ciao Baby Steps.

0: Parade, grandissimo Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su RTL 102.5. Andiamo al telefono perché c'è Andrea e Jenny. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Armando, ciao Vanessa, come va?
1: Bene, voi come state? Siete attivi, siete svegli, siete stanchi?
2: Tutto bene, sì, siamo stanchi, siamo di ritorno a queste vacanze ferie.
1: Ecco, sei triste, di la verità,
0: Andrea. Con una tonalità tristissima, come mai?
2: Dopo 18 giorni di vacanza, credo proprio di sì.
0: E dove siete stati?
2: Ad Agropoli, in provincia di Salerno.
0: Ok, bellissimo.
1: Ma la prima cosa è che farete, insomma, appena rientrate a casa, qual è? A parte dormire?
2: Riposare.
0: Come riposare? Siamo...
2: riposare, poi domani dobbiamo andare al lavoro, quindi non è che ci abbiamo molto tempo.
1: Ma scusami, lavorate domani mattina o nel pomeriggio?
2: No, nel pomeriggio.
1: Quindi insomma. Allora,
0: scusami Andrea, cosa vuoi? Vuoi un cocktail? Qualcuno che ti accompagni? Cosa vuoi?
1: Qualcuno che va a lavorare
0: al posto tuo
1: e porta lo stipendio? Che dici?
2: Magari, perché poi Armando devi iniziare di nuovo poi.
0: Beh, tesoro, bisogna fatturare se vuoi di nuovo la vacanzetta il prossimo anno.
2: Certo,
0: quella che hai al tuo fianco pretende, capito?
1: Magari pretende. Andrea, cosa fai di bello nella vita?
2: Io faccio la guardia giurata.
1: Ok. E Jenny invece?
2: Anche.
1: Vi siete conosciuti lì?
2: Sì.
1: Che bello.
0: Posso chiamarvi i due pistoleri? Siete due pistoleri?
2: Sì, certo,
1: no, io vi chiamo i due piccioncini.
0: Va bene. Vi salutiamo ragazzi, buon rientro.
1: Grazie.
2: Ciao.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Io li chiamo i pistoleri della notte, i nostri amici, insomma, che sono stati in vacanza e rientrano. Te l'ho detto che ci vuole anche il...
1: Cosa?
0: No, ci vuole ancora un'altra vacanza per riprendersi.
1: E poi ancora un'altra, non è mai il tempo di lavorare. Chiudiamo con questo Millennium Hit, Jackson Browne. Vuoi dire tu come si chiama?
0: Stay!

0: E Jackson Browne con Stay su RTL 102.5, il Millennium Meet che chiude la puntata dei Nottamboli. Cari amici, vicini e lontani, noi se Dio vuole torniamo domani.
1: Domani Nottamboli, mi raccomando, sempre
0: nessuno,
1: qui da mezzanotte alle tre, però domani...
0: Nessuno ha notato la rima?
1: Scusate. Cos'era? Qual era? No, non l'abbiamo notata, ce l'avamo un attimo distratti. Io ero presa da Andrea Tuzio, stavo guardando la sua camicia, maglietta molto molto bella e soprattutto...
0: O in camicia o in maglietta? No, ah, camicia
1: sia
0: e maglietta.
1: Camicia che maglietta, certo, lui è uno fashion, mettere. Però anche tu, devo dire, stasera con questa camicia blu e stai bene, mettila più spesso.
0: Sono molto fashion.
1: Sei un ragazzo fashion.
0: Ah, domani stavi dicendo che forse potremmo iniziare un po' in ritardo perché c'è il Powerizio estate, cioè
1: sì,
0: stasera.
1: Sì, noi ce lo guardiamo, appena termina prendiamo la linea da Verona e partiamo a bomba, come si suol dire. Ciao Armando Piccolillo.
0: Ciao Vanessa Gray, a domani.
1: Anche a Coliverdi, in provincia di Pavia, sono le tre. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta trovati senza vita nel loro appartamento a Roma in zona Pietralata. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party ad Aarau. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, e il ferimento di altre 5 persone. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo. Convivo con il Parkinson dal 2020, è stata una botta tremenda, ma agli altri malati dico: non isolatevi, continuate a vivere. Il senatore del PD Dario Franceschini racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera, riscuotendo solidarietà e incoraggiamenti bipartisan dalla politica, attesa intanto per le analisi per Di Battista a Cuba. L'ex deputato Movimento 5 Stelle è lucido, ma la diagnosi non si conosce ancora. Chiudiamo con il calcio: si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma travolge 4-0 il Lecce, mentre a tempo scaduto l'Atalanta batte 1-0 il Bologna grazie ad un gol di Samardžić. È tutto, c'è il traffico.
4: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente risolto. Il tratto si percorre in 15 minuti. Vi ricordiamo in chiusura che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Vabbè. No, ma ormai è andata, ragazzi. È andata proprio completamente. Sì, ma... Va bene. Yes.

0: Amici, siamo tornati.
1: Infatti manca il casino di ieri.
0: Lo so. Buonanotte amici, sono le 3.03, questa è RTL 102.5 e questa è Malanotte No, io sono Andrea Tuzio, staremo insieme fino alle 6 del mattino come capita sempre ogni volta che andiamo in onda. Che è successo? Vedo Manuel. Che cosa stai guardando, Manuel? Scusami.
1: No, mi hanno cambiato il sistema di equalizzazione della voce, quindi stavo disegnando la vista per capire bene i parametri.
0: Quello che hai detto non l'ho capito. Buonanotte, Manuel, per la regia radio. Ciao Vane, ringraziamo Vanessa.
1: E
0: Armando Piccolini. C'è gente che va e c'è gente che viene. Questa radio è un porto di mare. Buonanotte a David Bella.
2: Scusa, che a te non è mai capitato di digrignare la vista?
0: No, mi capita di digrignare i denti.
2: Lo so, però,
0: di notte,
2: però,
0: quello è un problema.
2: Esatto. Però tu immagina quando digrigni la vista.
1: No, la vista cosa fai con la vista?
0: No, ecco, la vista, non lo so. Comunque si digrignano al massimo, appunto, i denti. E quello si chiama, se non sbaglio, bruxismo? Mi sbaglio?
2: E quando si fa per lungo tempo, sì,
0: una cosa importante che non abbiamo detto, amici. Fermi tutti.
1: Diciamola.
0: Aspetta, butta giù. È primo di settembre.
1: È l'1 settembre.
2: Devo lavare la lavatrice.
0: E quindi anche questo agosto so se mo levate dai. Che meraviglia! Amici, lo sapete, questo programma, dimmi.
1: Settimana prossima torna Leo Di Mauro.
0: E quindi anche Alberto Bisi. Quindi certo, io potrò riposare un filo. Ma che gioia infinita. Amici, lo sapete, questo è il programma che fate principalmente voi. Come? Molto semplice. Potete mandarci un vocale che preferiamo.
1: Allora,
0: al 378-378-1025. Va bene anche un WhatsApp di testo, però lo sapete, ci piace sentire la voce, perché il programma lo fate voi, oppure potete chiamarci allo 02 25 15 15. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, iniziamo. Power it!

0: Young Forever, Jay-Z, Mr. Hudson, 12 minuti dopo le 3 del mattino, amici. Questa
1: è il nostro motto.
0: Esatto. Cioè, è quello che è il titolo che potrebbe caratterizzare la nostra trasmissione anche al di fuori del contesto in cui si trova. Cioè, nel senso, se vuoi definire Malanotte No, Young Forever vale.
1: Esatto, perché noi praticamente tutti chi lavoriamo in Malanotte No, ma anche chi ascolta Malanotte No, si
0: giovane.
1: Ferma a 18 anni. 18 anni, rimane a 18 anni più 1, più 2, più 3, più 4.
0: Ok. Anche prima dei 18 abbiamo qua.
1: No, 18, facciamo 18 così siamo liberi di fare quello che vogliamo.
0: Va bene, va bene. E ci sono dei vocali, Manu, giusto?
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Ora non ti lamentare più, due giorni di festa te l'hanno fatti fare, quindi tranquillo e facci divertire. Vai, grande Gianluca, la bottega del pane.
1: Ah, due giorni di festa parlavo con te allora.
0: Allora, sembra quasi una minaccia. Vabbè, Gianlu, scusami.
1: No, non era una minaccia.
0: No, vabbè, però adesso facci divertire.
1: Era un ordine. Quindi era come se fosse il capo, dice ci devi fare divertire. Luca.
0: Vabbè. Il prossimo.
3: Ciao ragazzi, buon settembre.
0: Buon settembre.
3: Io penso però che ancora voi avete luglio e agosto dentro.
0: Sì.
3: Un bacio, vi voglio bene.
0: Anche
3: buona
0: noi.
3: Giornata.
0: Ciao, grazie, buona giornata a te, amici. A tutti, diciamo, perché insomma oggi è il primo di settembre. Ve lo ripeto e ve lo ribadisco. Le cose iniziano oggi. Non a farci girare la testa. Quella gira da una vita.

0: Wrecking Ball, il disco di Miley Cyrus, 20 minuti dopo le 3 del mattino. E noi diamo, dimmi.
1: Io ho una petizione prima di dare la linea ai nostri ascoltatori da fare. Io rivoglio il video dove lei è sulla palla nuda. Perché cioè, ce l'hanno tolto da molto tempo, non l'ho più visto. E quindi è una petizione mia personale, mia. Abbiamo comunque un'amica al telefono.
0: Ti ringrazio, vuoi condurre tu?
1: No, vai. No, non sono capace.
0: Parla.
1: Sì, parla. Allora Marianna, ciao, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie. Stiamo facendo un lungo viaggio e vi ascoltiamo, che ci tenete compagnia.
0: Ciao Marianna, buonanotte. Ma buonanotte, a che ora ci siamo svegliati? Con chi sei? Tra l'altro è geolocalizzati. Un po' di domande.
2: Io sono con mio fratello, siamo partiti dal Cilento e stiamo andando in Veneto.
0: Bene, state quindi tornando a casa. State tornando a casa, immagino.
2: No, siamo partiti dal Cilento e stiamo andando in Veneto.
0: Beh, questo è il contrario. Sì. In vacanza dov'è che andate?
2: No, noi abitiamo in uno dei posti più belli per fare le vacanze, quindi non ci siamo spostati da casa.
0: Ok, sì. E adesso questo viaggio perché lo state facendo?
2: Lo stiamo facendo per ragioni lavorative e quindi ci hanno chiamato giusto ieri e ci siamo precipitati.
0: Ah, ok, quindi sì. è un viaggio di lavoro questo.
2: Sì, vacanze finite.
0: No, ok, però vacanze le abbiamo messe alle spalle, ma giustamente primo di settembre, scusami.
2: Basta così.
0: Ok, e tuo fratello come si chiama che lo salutiamo?
2: Alberto.
0: Alberto, salutiamo Alberto e Marianna. E che lavoro fate, ragazzi?
2: Insegnanti.
0: Ok, quindi siete stati chiamati perché evidentemente ci sono delle supplenze da fare, mi lancio.
2: No. Corretto.
0: Hai visto? Che cosa insegnate?
2: Educazione fisica e diritto.
0: E diritto, che bello, è la mia ora preferita. Quale diritto? No, educazione fisica naturalmente, ma non perché ma non perché non mi piacessero le altre, anzi ero definito anche un mezzo secchione, non è quello, è perché l'attività fisica è la roba che mi piaceva di più. Giocavo all'epoca a pallavolo, a pallacanestro. E che gioia quando vedi ragazzi prendete i palloni. Chi è che lo dice tra i due?
2: Lui.
0: Allora chiediamo, ma come si chiama tuo fratello? Scusa, mi ricorda il nome, perdone.
2: Alberto.
0: Alberto, tu lo dici ai ragazzi prendete i palloni?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Alberto. Alberto, tu lo dici ai tuoi studenti, ai tuoi alunni, prendete i palloni dopo che li hai sfiancati con l'esercizio fisico?
3: Per forza.
0: Se no come fanno?
3: È
0: obbligatorio, prendete i palloni, è una delle frasi più belle da sentire a scuola. Grazie mille ragazzi, davvero un abbraccio, in bocca al lupo per il lavoro, buon viaggio, vi facciamo compagnia noi.

0: Grazie,
1: grazie. Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, grazie mille. Ciao, ciao, raga, ciao. Andrea, ciao, ciao.
0: Andrea, sai che io in educazione fisica ero non classificata a scuola come voti?
2: Lo capisco, non c'è bisogno che vai avanti.

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini, questa era Goya su RTL 102.5. Volevo informare tutti che il nostro David Bella non solo, oltre a occuparsi della regia video, è anche il nostro inviato agli US Open, perché esatto, si stanno giocando appunto gli US Open a New York, a Flushing Meadows. RTL 102.5 anche radio partner dell'evento, e tu sei lì per noi, giusto? Ci terrai aggiornati. Chi sta giocando? Chi stai seguendo?
1: Al momento sto seguendo Shelton contro Griekspoor.
0: Ok, stanotte non ci sono italiani.
1: No, questa perfetto, notte non ci sono
0: a italiani. Posto così, quindi andiamo lisci, amici, giusto?
1: Sì,
0: me lo
1: sì,
0: confermate?
1: Sì. Se volete poi vi aggiorno sui due vincenti.
0: Naturalmente, naturalmente. Sei lì apposta. Ti paghiamo esatto, apposta fior fior di quattrini. Arrivano i Tears for Fears su RTL.

0: Great Expectation, il singolo nuovo di Sienna Spyro su RTL 102.5. Agostino, buonanotte, benvenuto.
1: Ciao Andrea, buongiorno a voi.
0: Ciao.
1: A tutti.
0: Buongiorno. Quindi che significa? Che ti sei svegliato da poco, perché la tua giornata è già iniziata, più che altro il tuo mese di settembre è già cominciato, Agostino.
1: Sono triste, ma sai che sono triste?
0: Come mai sei triste? Diccelo.
1: Mi mancano già le ferie, sono volate via, le due settimane sono spazzate via di corsa.
0: Che cosa hai fatto quest'estate?
1: Sono stato con i miei figli al mare a Savona, ci siamo divertiti a giocare tutto quanto, poi ho fatto una volata 5 giorni in Calabria, lì a casa sulla costa ionica.
0: Ma che bello, quanto è bella la Calabria. Poi noi,
1: sì,
0: di RTL 125, noi di RTL 125 ci siamo stati quest'estate, eravamo a Praia Mare e i colleghi mi hanno raccontato di cose meravigliose. Lo stesso Mauro, che vi ha tenuto compagnia nelle ultime due notti, è stato proprio a Praia a Mare, un posto incredibile. Sì. Quindi sono finite le ferie e si è tornati al lavoro, Agostino.
1: Sì, di nuovo a guidare il camion, sento una settimana e mezzo che ho ripreso, ma la voglia e la testa è rimasta lì al mare.
0: Ci credo. Tranquillo, ti facciamo compagnia noi fino a che ora devi lavorare?
1: Assolutamente.
0: Fino a che ora devi lavorare?
1: Fino alle pomeriggio, dai, le pomeriggio si rientra poi a casa.
0: Dai, tieni duro che ci siamo noi.
1: Come sempre, grazie per la compagnia. Come tutto, buon divertimento, perché ci fate divertire a vostra volta noi.
0: Grazie, ciao Agostino, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: vostro rischio e pericolo, se volete seguire il consiglio, più che altro non è un consiglio quello di Tommaso Paradiso, non agitate la Coca-Cola, altrimenti cosa mi succede, Manu?
1: Se esplode tutto, esplode. Cioè spruzza. Esatto. Però io vi consiglio, se proprio dovete farlo, mettetegli una pastiglia di Mentos prima.
0: No, non lo fate, non lo fate.
1: È bellissimo.
0: Non lo fate.
1: 2 metri di spruzza.
0: No, non è il caso. Non mettete le Mentos nella Coca-Cola. David, scusami se ti disturbo, so che stai lavorando a New York, al Flushing Meadows, si sta giocando la partita. Che partita sta giocando?
2: Allora, al momento stanno giocando appunto ancora Shelton con Griekspoor, ma sta andando verso la vittoria di Shelton.
0: Molto
2: in carrozza.
0: Ok, mi scopri come mai se metti una Mentos in una Coca-Cola questa mi parte per aria? Grazie, lei è molto gentile, se riusciamo durante la notte.
1: Sì, così, scienza.
0: È un po' di scienza, siamo un programma culturale e abbiamo un vocale, se non sbaglio, sentiamo.
3: Ragazzi, per me è iniziato il conto alla rovescia.
0: De
3: -4 e poi si parte.
0: Dove?
3: Crocerina con tutta

0: microscopici pori e cavità. Si va a infiltrare dentro, okay, e fa una cosa che si chiama, guarda, nucleazione.
1: Nucleazione, mi piace, esatto, che bel termine,
0: esatto,
1: nucleazione.
0: Prende,
1: amici,
0: si formano, aspetta, delle,
1: aspetta,
0: bolle.
1: Aspetta, avete imparato, abbiamo imparato un nuovo termine, nucleazione.
0: Praticamente si formano delle bolle, sì, e queste vanno appunto a creare un accumularsi continuo
1: di aria,
0: di bolle di più che aria, di CO2.
1: Ah, di CO2, CO2,
0: esatto,
1: certamente,
0: che
1: certamente
0: va praticamente a esplodere nel momento in cui è effettivamente causa quell'effetto geyser.
1: Signori,
0: di un botto.
2: Effetto geyser.
1: Mamma
2: pure,
1: mia,
2: cioè,
1: mamma
2: ciao,
1: mia,
2: ciao,
1: ma qua,
2: ciao,
1: ma che ciao, programma, eh?
2: Siamo dei criminali.
1: No, per fortuna no.
0: Dunque,
1: stare,
0: non è una reazione chimica.
1: Perfetto, grazie David, sempre preciso e puntuale. Arriva Michael Jackson, godetevela, questa è Smooth Criminal.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo 10 minuti alle 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Questa è Malanotte No, e lo sapete che se serve del risveglio muscolare, noi siamo qui apposta, ragazzi, giusto?
1: C'ha un tiro fortissimo.
0: De che?
1: Sto disco.
0: Ah, in quel senso lì, è vero. Quindi, un po' di movimento,
1: parliamo,
0: amici.
1: Parliamo.
0: Talk to you.

0: che facciamo ogni notte qui su RTL 102.5. Quindi come si fa? È molto semplice, abbiamo già sentito un po' di Very Normal People a questo microfono, è molto semplice. Allora, un vocale al 378 378 102.5, lungo, corto, ma tanto poi c'è Manu che se ne occupa.
1: Sì, meglio sotto i 30 secondi, sotto così 30 secondi. Lo mandiamo il prima possibile, se no lo devo montare, hai sistemare, ragione. Pulire, ci perdiamo più tempo. Però
0: hai ragione.
1: L'importante è che mandate cose interessanti.
0: E soprattutto che si deve sentire bene.
2: Esatto.
0: Ma giusto. Scusa, dimmi, Andre, David.
2: Ma possiamo definirci il programma favellante?
0: Favellante. Mi piace. Che cos'è la favella? Significa? La favella è la parola. Ok, esatto, cioè, è la parola.
1: Voi parlate troppo colto per noi, un po' Very Normal.
0: No, vabbè,
1: people.
0: Però favellante mi piace, cioè però il programma che parla e soprattutto esatto. Che fa parlare.
2: Perché dire che parla è un po' così.
0: Esatto,
2: cioè,
0: favellante, favellante mi piace favellante. Molto.
1: È un po' come
0: esatto.
1: Stucchevole che ti lascia.
2: È appena finita, comunque, appena finita Shelton contro Gixpor, ha vinto Shelton. Ma
0: grazie, grazie mille. Gli italiani domani.
2: Gli italiani, sì, domani però due possiamo dire che hanno vinto, che sono Berrettini contro Wawrinka, che giocava l'ultimo slam della sua carriera. E
0: ma non era Wimbledon?
2: No, in realtà
0: però scusami,
2: c'era il dubbio. No, ti spiego perché in realtà lui voleva una wild card per gli US Open, non gli era stata data, poi però si è ritirato.
1: Wild card, cos'è una wild card?
2: Sarebbe un permesso speciale per partecipare al torneo,
0: anche se non ti sei qualificato.
2: Esatto, okay. E praticamente l'ha ottenuta comunque perché si è ritirato per infortunio un altro, dunque l'ha avuta poi dopo, questo è l'ultimo ufficiale
0: perché,
2: e poi Dardelli che ha vinto 3-7-1 anche lui,
0: molto bene, molto bene, perché mi ricordo che Berrettini aveva battuto Wawrinka a Wimbledon e si diceva insomma alla fine della partita c'era stato un lungo applauso di tutto il pubblico, anche di Matteo a Wawrinka dicendo grazie alla splendida
2: però
0: carriera,
2: quello è il saluto
0: già più di 40 anni.
2: No, però quello è il saluto da Wimbledon, perché giusto, tu fai conto allora, che ogni slam chiaramente saluta
0: certo,
2: il giocatore perché è l'ultima volta che
0: partecipa.
1: Quindi io da profano sento che anche noi italiani abbiamo delle pietre preziose tra i tennisti.
0: Abbiamo dei diamanti e come sai i diamanti sono per sempre.

0: Shirley Bassey, Diamonds Are Forever, a chiudere la prima ora di Malanotte No.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Ordona, in provincia di Foggia, mancano 30 secondi alle 4.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese sono stati effettuati 500.000 controlli. 31 persone sono state respinte. Shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte, una donna di 49 anni, nella casa dove abitavano. Il giovane, dopo l'aggressione, ha chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. La vittima purtroppo è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Cambiamo argomento. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il giudice delle indagini preliminari di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, confidando nei domiciliari. Chiudiamo infine con lo sport, parliamo di calcio. Si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma travolge 4-0 il Lecce, mentre a tempo scaduto l'Atalanta batte 1-0 il Bologna grazie ad un gol di Samardžić. È tutto con le principali notizie, ora c'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno, il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, mentre sulla 14 Adriatica resta chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
5: RTL 102.5 Power is Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Buonanotte Italia, martedì 1 di settembre, sono le 4:02, questa è RTL 102.5.
6: Sempre con voi.
0: Ma ci mancherebbe ovunque, altro, e chi se ne va? Ovunque. Anche a New York, giusto David?
6: E certo ragazzi, peraltro ora sto seguendo Tiafo contro Dam.
0: Contro chi?
6: Dam, che è un altro tennista americano.
7: Ah, non è la piazza di Amsterdam.
0: È piazza Dam, no, quella esatto, la conosciamo.
6: Se volete
0: bene,
6: potrebbe essere Tiafo contro la piazza di
0: non credo. Quindi inizia adesso?
6: No, è già in corso.
0: Ah, è già in corso, sì, sì. Va bene, perché voi sapete che David Bella, oltre a occuparsi della regia video, è anche il nostro inviato a Flushing Meadows a New York, sì, per esatto, gli US Open.
6: Nonché quello che si occupa qui di organizzare certo, tutta l'ambaradran.
0: Tutta la parte redazionale David Bella.
6: Redazionale, che ne so, i cuscini. Se per dormire, di riposarsi.
0: Certo.
7: Fa anche lì il maestro di italiano, di dizione, quando io parlo
6: cittadino,
7: di digrignare, gli occhi.
0: Sì, non si può.
6: Digrignano gli occhi e basta.
0: No, ragazzi. Va bene, amici, 378 378
6: 1025,
0: amici, questi siamo, venitemi a salvare, vi prego, salvate.

0: Let's get loud, J-Lo.
1: Gridiamo! Un rumore!
2: Modello!
1: E ci ha chiesto.
2: Ah, così!
1: No, non va bene?
0: Amici. Poi, cioè,
1: don't get loud.
0: Oh, posso dire una cosa? Resto due giorni a casa e torno e vi ritrovo così.
3: C'è un problema enorme, evidentemente.
2: Mauro, cioè, ci ha aperto il mondo.
0: Sì, sì, non solo il mondo, secondo me. Va bene, quindi, vocali, no, grazie, vocali.
4: Ehi là, ragazzi, come state? Io ogni tanto vi penso.
0: Grazie.
4: Vi mando dei messaggini vocali.
0: Molto
4: un abbraccio
0: gentile
4: da Lucio Moreno.
0: Ciao
4: a tutti voi.
0: Un abbraccio.
4: Ciao
0: a te.
4: Le mie vacanze saranno a fine ottobre.
0: Addirittura, beh, vacanze ottombrine, dipende da dove vai e che cosa vuoi fare. Credo che non c'è. Io sono sempre stato fan delle vacanze settembrine. Credo che anche a ottobre vadano benissimo.
1: Comunque, passi. Secondo me, ogni mese ci sarebbe qualcosa da fare.
0: Ragazzi,
1: io per dire, a ottobre andrei ad Amsterdam.
0: Ad esempio,
1: perché ci
0: puoi
1: sta
0: andare
1: là di due settimane la fiera della musica elettronica. E quindi a ottobre, ad agosto non c'è.
0: Puoi andare anche dove, ad esempio, fa ancora caldo. Ci mancherebbe altro, non è un problema.
1: Certo.
0: Ogni volta, se si possono fare un po' di giorni di ferie, va benissimo, andiamo avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Ciao
5: Santino.
0: Sì.
5: Cosa ha fatto il Napoli col Como? È un'informazione che vorrei sapere. Grazie mille.
0: Siete
5: allegri?
0: Non molto allegri, perché il Napoli ha perso 2-1 in casa con il Como, ma era scritto proprio. C'erano dubbi che sarebbe successo.
1: Siete in lutto.
0: Ma non necessariamente, ripeto, stavo guardando la partita. Stavo guardando la partita, anzi, prima che iniziasse mi sono girato verso la mia compagna. Oh, oggi perdiamo, vedrai, oggi è tosta, perdiamo.
2: Ah, ma l'avrà detto anche Leo, probabilmente. Però il problema è che l'atteggiamento era diverso. Il tuo era un atteggiamento di accettazione.
0: Di consapevolezza, non è accettazione, è consapevolezza. Sapere chi sei e dove stai andando.
2: Esatto, quindi, però quello di Leo, secondo me, era di disperazione.
0: Probabilmente.
2: Io me ne immagino, ma quando tornerà.
0: Ci sono molti tifosi del Napoli disperati, che sono molto poco allegri. Arriva Bruno Mars, questa è On My Soul.

0: Other People LP, 20 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5, ma la notte no, tutta la settimana insieme amici fino al 7 praticamente, quando poi tornerà Alberto Bisi. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, lo sapete che li preferiamo in assoluto, così vi ascoltiamo, ci facciamo due chiacchiere, oppure potete chiamarci allo 02-25-15-15. Perché prima hai riso?
1: Ho riso perché ho visto la tua faccia. Giustamente tu ti domandavi cosa è successo. Ero io che fischiavo sul disco.
0: Eri tu che fischiavi sul disco.
1: Sì,
0: figurati, credevo fosse il disco. Ma il disco fischiava anche.
1: Sì, esatto.
0: E se tu fischiavi sul
1: l'ho doppiato.
0: Tu fischiavi sul fischio,
1: esatto,
0: del disco. Ragazzi,
1: esatto.
0: Mamma mia, ma che cos'è? Amici, ci fermiamo. Meglio, andiamo a prendere un caffè, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: un gioco, un po' quello che facciamo noi spesso di notte. C'è un very normal people in ogni città del mondo, questo mi piace sottolinearlo sempre. Abbiamo un grande file Excel dove abbiamo tutte le città del mondo e piano piano, ogni tanto, quando riusciamo, praticamente sempre, aggiungiamo, no,
1: una spunta, una flag
0: appunto, quando troviamo qualcuno in giro per il mondo. Ci sono un po' di vocali, giusto Manu?
2: Andiamo. Dai Andrea, fratelli bella, mi raccomando, tenete compagnia a Giuseppe e Simona che stanno andando al mare, saranno quasi arrivati adesso. Ciao ragazzi.
0: Allora, buon mare Giuseppe e Simona, saranno amici del nostro amico che ha mandato il vocale, evidentemente. Mare settembrino, io oggi, insomma, è vero che sono tornati tutti magari ieri, ma sicuramente ci saranno tantissimi che torneranno questa settimana, anche se è quella dove si ricomincia.
1: Diciamo
0: tutto,
1: che io stamattina, per esigenze mie, sono stato in zona Milano Centrale.
0: È pieno.
1: E sì, pieno. È più della settimana scorsa, per intenderci, ma ancora non siamo in full effect.
0: Non ci ho messo
1: tantissimo ad andare e tornare. Ecco, di solito a quell'orario, verso le 9 del mattino,
0: no, è impossibile.
1: Ci avrei messo 4 ore.
0: Guarda, ti dico, ho visto una Milano piena, ad esempio, ieri mattina, quando sono uscito per andare a correre, ho visto una Milano di nuovo strapiena,
1: quindi
0: amico, è primo di settembre, lo devo ribadire ancora. Guarda che primo settembre, cioè, e vabbè amici, che bella questa. Allora vediamo se ricordo l'anno, dovrebbe essere, non c'è scritto ovviamente, quindi non lo so, ci provo. 96 o 97? 96.
1: 98.
0: Ho fatto un errore, mio Dio.
1: Questo tra l'altro remix di Fatboy Slim.
0: Esatto amico, il pezzo è bellissimo. I Corner Shop, proprio un remix di Fatboy Slim. Questa è Brim Full of Asha su RTL 102.5.

0: Genova e Napoli, il disco nuovo di Alfa e Gigi D'Alessio, due città che si assomigliano moltissimo, due città portuali, quindi
1: l'ho capito adesso.
0: Due città con il mare, due città fatte di vicoli e di tradizioni antichissime, quindi, è vero.
1: Quindi sì. Alfa sarà di Genova, immagino. E Gigi D'Alessio è di Napoli, cioè nel senso, se tutte e due ci penso, cioè.
0: Complimenti per la perspicacia.
1: Ah,
0: vai con i vocali che è meglio, secondo me.
2: Buongiorno ragazzi, il messicano da Siracusa.
0: Ciao.
2: Rientrante dalle ferie,
0: ah,
2: con lo stesso entusiasmo di una

0: apposta appena scartata, sapendo la fine che dovrà fare.
1: Vabbè, adesso.
2: Beh, punti di vista,
1: Per carità di Dio, c'è chi potrebbe piacere. Andiamo avanti.
3: Oui, oui. Andiamo bene, buongiorno.
1: Eccolo. Buongiorno.
3: Andrea. Antonio Pasticcione.
1: Anto, che c'è?
3: Allegri, allegri. Ma no. Dico io. Uno già sta al lavoro la notte con questo caldo qua in pasticceria. Qua fa sempre caldo. Qua un po' di fresco, ancora niente.
1: Ancora niente.
3: Che fate? Mi che avete facciamo? Ricordato che Napoli ha perso con
1: allora
3: il
1: noi abbiamo ricordato noi.
3: Io immagino a Leo. Andrea.
1: Guarda,
3: amica nera.
1: No, allora, dirlo adesso così non ha senso. Diciamo che per quello che è la storia dell'allenatore del Napoli, del nostro allenatore, cioè, speriamo che le cose vadano.
2: Leo effettivamente ha smesso, ha smesso di postare gli ombrelli, le persone con gli ombrelli.
1: Perché
2: quindi,
1: è triste per il Napoli, esatto. Va bene, speriamo che le cose vadano meglio.
2: Ascoltiamo un altro messaggio vocale.
1: Vai, vai, vai. Ciao,
4: amici, la notte, volevo solo avvisare che qua Lido domani inizierà la mostra al cinema. C'è un gran casino, i supermercati non si trovava nemmeno una bottiglia d'acqua. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
1: Ciao.
4: E poi anche quest'anno.
1: Ciao Andre, incontra molto probabilmente il nostro Mario Vai, perché RTL 102.5 è radio partner della mostra del cinema di Venezia a Lido. Sentiamo i Maneskin. Oh, avete sentito? Saranno super ospiti a Sanremo, eh?
2: Wow!
1: Quindi tanta roba. Alzate il volume.
2: Tanto.
1: Alzate il volume, questa è Supermodel.

0: Moving to the Sun, che è un po' quello che abbiamo fatto tutta l'estate, tutti noi, o almeno ci abbiamo provato. Voi siete pro abbronzatura oppure no?
1: Ma io assolutamente no.
0: Tu sei contrario. Vabbè, no, a te non piace stare al sole e abbronzarti?
1: Assolutamente no.
0: Ma fa bene un pochino,
2: no, ma dipende, sole, dipende. No,
0: sì, va bene.
1: Al sole, ma non abbronzarsi.
2: Abbronzarsi è una reazione della pelle a un'infiammazione.
0: Sì. Certo, sì, intendo.
1: Perché
0: però
1: sei più bello scuro è un altro paio di discorsi.
0: Intendevo dire che prendere la luce del sole è una cosa positiva.
2: No, è una cosa positiva.
1: Ma esatto. Luce del sole non significa stare tipo lucertola, eh? Roba lì con... è bello, vi divertite, ma io non la faccio perché mi fa male.
0: Esiste. Allora, i miei amici dell'antica Roma dicevano in medio stat virtus.
2: Esatto.
0: Che cosa volevo dire? Significa che non è che uno sta al sole significa 7 ore al sole. Significa inseguirlo, cioè la mattina molto presto magari, intorno alle 8, segui il sole che nasce, ti prendi...
2: Esatto.
0: Te lo prendi addosso,
1: ti fai una passeggiata,
0: ti fai un bagno, ti metti al sole, ti asciughi,
1: ecco,
2: che però Andrea non è quello che hanno fatto la maggior parte della gente in estate. Molti sono stati di più,
1: tipo lucertola con la
2: un quarto d'ora, 20 minuti al sole, cioè sono stati anche 1-2 ore al sole.
0: Ma io questo
2: già diventa un po' nocivo.
0: Io questo non lo so,
2: no, quelli che vanno al mare fanno così.
3: Io ne conosco.
0: Vabbè,
1: consenti loro,
0: l'importante è mettere le creme, stare a
2: certo. Detto questo,
1: se proprio lo devi fare, mettiti le creme.
2: Ti proteggi. Detto questo, io invece sono per il colore naturale.
0: Okay.
2: Cioè, nel senso, ognuno nasce con un colore ed è bello così com'è.
0: Okay.
2: Che
0: le
2: sia bianco, che sia scuro, che sia
0: le varie sfumature verde
2: a me
0: oliva.
2: Piacciono i colori per quello che sono. Cioè,
0: bellissimo.
2: Se uno è bianco di carnagione, anche bianco molto chiaro,
0: vabbè,
2: a me piace così com'è.
0: Va bene.
2: Se uno è scuro, è di colore nero, a me piace così com'è.
1: Io come ti piace, non è un problema. Quello che volevo un attimino parlare riguardo appunto le radiazioni.
0: No, ti fermo subito, metti musica, dai. Ma per favore, non mi interessa. No.
1: Le elettromagnetiche non fanno male del sole se ti proteggi.

0: Yippee, yeah, yo! Però anche no, come ha aggiunto proprio in chiusura J-Ax, 10 minuti alle 5 del mattino, io vado un attimo a New York, a Flushing Meadows, dove c'è il nostro inviato David Bella. Ciao David!
1: Ah, beh, mi stavo mangiando un tramezzino americano.
0: Buono, buono, tramezzino americano.

0: americano. Allora, stanno giocando, mi dicevi, Tiafo contro Dam.
1: Dam. Io lo pronuncio Dam perché sinceramente non ho mai sentito la sua pronuncia, l'ho sempre visto.
0: È statunitense, quindi forse Dam, ma non lo sappiamo, chi se ne frega. Com'è la situa, grazie?
1: La situa, vedi che non è tanto buona per Tiafo. Perché ha vinto il primo set, ma poi ha perso il secondo ed è sotto di un break anche nel terzo.
0: Cioè, stiamo parlando comunque di Tiafo che è testa di serie.
1: È in alto comunque,
2: è stato inventato
1: numero 11,
0: mentre Dam non lo conosce neanche.
1: No, è conosciuto nell'ambito del tennis, ma non è un top.
0: Non è una testa di serie. Però
1: è uno spilungone super big server. Hai visto che servizi, che velocità hanno i servizi?
0: Sì, è alto almeno 2,5 metri.
1: Esatto.
0: Amici, continuate pure a raccontarci un po' quello che volete, a fare il programma insieme a noi. Principalmente lo fate voi il programma. Vocale 378 378 1025 oppure 02 25 15 15.

0: Businessman, oggi è martedì 1 settembre. Credo che sia la data preferita dei businessmen, perché è un po' la data in cui si ricomincia tutto, almeno in maniera ideale, perché poi nella pratica magari non è così, si è iniziato ieri o si inizia settimana prossima. Beh, è sì, una data però...
1: Si è iniziato ieri, era lunedì, fine qui, agosto, esatto. Quindi sono entrati in ufficio, hanno preparato
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: e
0: però
1: oggi si spacca,
0: oggi,
1: bro, si
0: oggi proprio contentissimo. Oggi zaino fatturone, hai presente quello classico che vedi nelle grandi città, soprattutto in una città come
1: laptop
0: Milano.
1: Laptop e via.
0: Esatto, e via che si comincia.
2: Oh, si potrebbe fare il brand, lo zaino fatturone.
0: Fatturone, lo fanno già. La mia è una citazione, non ricordo di chi. Okay. Quello che vi volevo chiedere è... Voi siete per porsi degli obiettivi, cioè torni dalle ferie, dalle vacanze o quel che è, inizia settembre e dici sto mese o quest'anno, da un punto di vista proprio di anno non solare, quello più che altro amministrativo, okay. C'è qualcosa che volete fare, siete, lo fate di solito? Perché io ad esempio no. Non sono che dice, ah, oggi settembre inizia questa cosa perché
1: il
0: quest'anno
1: buon proposito.
0: Voglio. Esatto, il classico buon proposito.
1: Beh,
0: io non lo faccio perché so che poi non riesco a starci dietro.
1: Quello è sempre un rischio di non portare
0: esatto.
1: a termine i buoni propositi. Quello
0: ma...
1: che si potrebbe, il mindset mio quando riesco a farlo, è quando mi do una deadline, cioè che non è
0: esatto.
1: un buon
0: però
1: proposito.
0: Quello non è necessariamente legato a settembre, primo di settembre,
2: esatto,
0: l'anno
2: esatto.
0: che inizia.
1: No,
0: non
1: no,
0: è,
1: no,
0: no,
1: è l'inizio
0: in generale.
1: Di una storia, di un qualcosa.
0: No, quello va bene, quello ok.
2: Noi io tendenzialmente siamo dei pianificatori, però non di quelli che
0: non
2: intendi
0: di quelli
2: tu, esatto.
0: il primo di settembre.
2: Per noi il tempo è uno scorrere continuo.
1: Bene, esatto, quindi... io per dire faccio un esempio, uno dei tanti esempi, di tanti motivi, che ne so, nel mio caso è faccio canzoni, scrivo canzoni
0: esatto.
1: e quindi inizio una canzone, so quando la inizio e non
0: però...
1: so quando la finisco.
0: Okay,
1: il problema
0: ma questo
1: è quello.
0: È
1: quindi l'obiettivo
0: sì.
1: quando mi devo trovare in questa situazione è darmi una deadline. Questa canzone io la devo finire in data tot.
0: Però questo, pronto. Ripeto, non c'entra niente con la questione
2: no,
0: primo
2: no,
0: di buoni settembre.
2: Propositi.
0: Io
2: no,
0: parlo di
2: buoni
0: propositi.
2: Propositi.
0: Non siete persone che fanno buoni
2: no,
0: propositi,
2: però,
0: nemmeno io.
2: Però,
0: no,
2: posso però, capire, io. Però posso capire chi lo voglia fare, perché il principio di base del buon proposito
0: ha
2: in
0: senso.
2: Realtà
0: ha perfettamente senso.
2: Può aver senso per chi ne ha necessità. Nel senso, io non ne ho necessità, perché sinceramente nemmeno mano nemmeno tu, evidentemente.
0: Quindi evidentemente può aiutare il fatto che primo di settembre inizio e basta tutto.
2: Può stimolare, perché darti un principio di qualcosa ti aiuta a raggiungere
0: però,
2: la prima o poi.
0: È la base dalla quale partire.
1: Soprattutto raccontarla a tutti quanti.
0: Esatto.
1: Io farò questo.
0: Esatto. Ultima canzone della seconda ora. It's Raining Again, Supertramp.

0: It's raining again. Eh sì, amici, tornerà a piovere molto probabilmente, perché come abbiamo detto all'inizio, primo di settembre, amici.
1: Speriamo che piova, ciao. Non forte, non violento.
0: Bravo,
1: ma l'acqua ci serve,
0: mia.
1: La pioggia serve all'agricoltura.
0: Assolutamente. Amici, abbiamo finito anche la seconda ora. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Anche a Poggi Bonzi, in provincia di Siena, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. È la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e bambina trovati senza vita nel loro appartamento a Roma in zona Pietralata. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party ad Arau. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore appunto degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni residente in Svizzera, e il ferimento di altre 5 persone. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo. Cambiamo argomento. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050 e ai 45,8 milioni nel 2080, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, emerge dal report Istat. Già nel 2050, inoltre, le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno. Il calo delle nascite, la causa principale. Infine, il calcio. Si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi la Roma travolge 4-0 il Lecce, Atalanta invece ha battuto 1-0 il Bologna. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 7 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Aglio e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla tangenziale di Napoli è chiuso fino alle 6 il tratto tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Sono le 5.03 di martedì, primo di settembre, terza ed ultima ora di Malanotte No.
1: Già le 5.
0: È solo le 5, ma quando ci si diverte il tempo passa velocemente, amici. La voce che avete appena sentito è quella di Manuel Bella, che si occupa della regia radio, mentre il nostro David non solo si occupa della regia video,
6: sì,
0: ciao
6: con
0: David,
6: posta,
0: buongiorno,
6: posta raccomandata con ricevute di ritorno,
0: esatto. È anche il nostro inviato a Flashing Meadows, perché ci sono iniziati nella giornata di l'altro ieri gli US Open. Non c'è il nostro Yannick Sinner, ma ci sono tantissimi italiani. Naturalmente seguiremo tutto, anche perché RTL 102.5 media partner degli US Open trasmessi da Sky Sport. Amici, lo sapete, anche per l'ultima ora le coordinate sono sempre quelle lì, non quelle che ci diede David un po' di tempo fa, le coordinate
6: che volete posso anche andare a recuperare,
0: che sono quelle proprio quelle di longitudine e latitudine di dove ci troviamo, ma invece
1: io
0: quelle
1: posso
0: alle quali
1: delle coordinate bancarie,
0: no, quelle
1: dove,
0: no, lascia stare
1: dei bonifici, perché come diceva Leo ho il mutuo da pagare,
0: esatto,
1: quindi
0: mi riferisco a quelle alla quale potete scriverci 378 378 125, che preferiamo i vocali, grazie, oppure 02 25 15 15. Power it.

0: Continua il risveglio muscolare di RTL 102.5 con gli Hathaway. What is love? 1993. Vero?
1: Esatto!
0: Esatto, ci ho preso, amico!
1: Bravissimo, bravissimo. Abbiamo noi ancora messaggi dei nostri ascoltatori che parlano di buoni propositi.
0: Ah, e quindi la cosa ha preso. Sentiamo un attimo.
2: I buoni propositi sono una cosa grandiosa.
0: È vero.
2: A proposito, so una storia di uno che voleva cercare lavoro, tutte le volte rimandava, allora si è deciso, ha fatto un cartello, l'ha messo in piedi davanti al letto, ha scritto domani comincio a lavorare, mattino dopo si è svegliato, ha letto il cartello, ha detto non è oggi, è domani, ciao a tutti, Giacomo Cremone, RTL anche mia.
1: Bravissimo.
0: Grazie mille Giacomo, evidentemente è il modo migliore, no? Per cominciare qualcosa, basta scrivere domani inizio ed essa sarà sempre domani.
1: Sempre domani, esatto.
0: Questa è bella.
1: È molto bella, molto bella. Abbiamo qua qualcuno invece che non riesce.
0: Non riesce?
1: No,
0: sentiamo.
3: Buonasera a tutti, qui Fabio Panè.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io sono un Dan che ogni fine estate dico a inizio settembre smetto di fumare e ancora non ho smesso, sono passato vent'anni, sono arruinato.
1: Sì, anche perché le sigarette costano,
0: Non solo, cioè, poi fanno
1: malissimo. Fanno malissimo, ma con un pacchetto al giorno di risparmio ti fai una vacanza di
0: due
1: mesi.
0: Certo, costano tantissimo. Io purtroppo sono un fumatore non incallito, nel senso mi capiterà di fumare massimo 2-3 sigarette al giorno quando fumo tanto. Però comunque mi piacerebbe non farlo.
1: Le stanno super tassando ed è giusto.
0: Esatto,
1: che
0: infatti costano. Sono d'accordo con te. Amici, continuate così: 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Arriva Gaia. Questa è Bossa Nostra su RTL.

0: Bailar Contigo, Black Eyed Peas e Daddy Yankee. Ma Manu,
1: sì, sì, c'è un campione, c'è di un disco che io detestavo, tra è l'altro vero. Quel periodo io ero con la puzza sotto il naso. Beh, però ha spaccato prima, vero, e ha spaccato anche con Daddy Yankee. Era, la canzone era Scatman, di Scatman Joe col baffo.
0: Esatto, esatto, che la, il come si dice, il titolo della canzone è Scatman, poi tra parentesi quella roba lì. Benedetto, ciao, buongiorno.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata.
3: Bentornato, buongiorno ragazzi.
0: Grazie mille, buona giornata a te, come stai?
3: Molto bene, senza nulla togliere al tuo collega Mauro, ma avete due marce diverse di conduzione, per carità, non è una critica. Ma la tua infatti,
0: aspetta,
3: rock,
0: ti fermo subito, ti fermo subito. No, ti insegno una cosa, lasciamelo dire. Non si parla delle persone che non sono presenti.
1: È vero.
0: Ok?
1: È vero, è vero.
3: Hai ragione. Chiedo
0: non
3: scusa.
0: Si, no, è una cosa proprio. Guarda, non mi piace. Sappi che non fai del bene a nessuno, né tantomeno dici una cosa buona a me. Non so se mi sono spiegato.
1: Secondo me Benedetto voleva andare a parlare
0: per
1: bene, però purtroppo
0: no, sì, è uscita male.
1: Esatto,
0: concedimelo, Benedetto, è uscita molto male.
1: Quindi andiamo avanti. Benedetto.
0: Dimmi, Benedetto, dimmi.
3: Faccio un reset. Allora, per i miei buoni propositi, sto programmando la mia prossima vacanza, che non so quando sarà, ma la vorrei fare in alta montagna, lontano da tutti, tenendo conto che l'ultima vacanza che ho fatto è stata nel 94 a Catanzaro Lido, in un villaggio. E l'ultimo viaggio di piacere allo SMAU del 95 in occasione della presentazione della PS1.
0: Mamma mia!
3: Che ai tempi costava 595. Cioè,
0: una vita fa, dal
1: 99.
0: Sì, no.
3: 95.
0: Okay,
3: e ricordo di quel viaggio la fermata della metro Molino Torino.
0: Sì, allora, sì, ma allora ho capito perché. Ti serve una vacanza se non la fai dal 1994, Benedetto. È evidente, molto probabilmente.
3: Va bene, mi perdoni allora.
0: No, ma certo, Benedetto, però guarda, allora lo ribadisco. Non dici una cosa buona a me, non stai facendo un complimento a me, non si parla in generale, in assoluto, in qualsiasi contesto, non si parla delle persone che non sono presenti, soprattutto se ne devi parlare, come dicevi tu, non è una critica, ma anche se vuoi esprimere un tuo parere in questo senso,
1: è un paragone,
0: per carità, esatto, è un paragone che secondo me non ha senso
1: soprattutto
0: fare.
1: Soprattutto quando si è persone diverse.
0: Esatto, per mille motivi, tra l'altro considerate sempre una cosa, questo lavoro può essere determinato anche da come una persona sta. Se una persona non sta bene, per certo, mille motivi, sia fisicamente che mentalmente, certo, questo lavoro può avere una difficoltà ulteriore, capisci,
1: certo,
0: Benedetto?
1: Dico io che Benedetto, capito, ti assicuro, l'altro giorno io sono alla parte tecnica, mi è venuta un colpo di squadra, ero lì che sudavo freddo e dovevo fare l'intervento.
0: E voi che ascoltate non lo sapete.
1: Esatto, e non ero molto preciso e quindi,
0: okay,
1: capisci perché? Perché mi stavo facendo addosso.
4: Scusate, in tutto ciò io sentivo tutto però.
0: Esatto. Grazie mille Benedetto. Dimmi.
3: Anche voi non lo sapete, ma anche io l'altra notte ho avuto una cosa come quella di David e non vi dico cosa ho fatto.
0: No, lasciamo perdere, meglio così. Ciao Benedetto, buona giornata. Ciao.

0: The Magnetic. La pausa, 27 minuti dopo le 5 del mattino, amici, questa è RTL 102.5, ancora una mezz'oretta insieme. Dopodiché arriveranno le ultime news con il GO e poi una nuova puntata di Non Stop News. Continuate pure a raccontarci quello che volete, lo sapete, questo programma lo fate voi al 378-378-1025 oppure 02-25-1515. Che discone, amici.
1: Gocce di Giove.
0: Direi di sì. Train, Drops of Jupiter.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia, disco nuovo, Serenamente, che è un po' l'augurio che vi facciamo, no, per questo primo di settembre. Speriamo che possiate affrontarlo serenamente, anche se è sempre molto complesso, soprattutto quando si ricomincia qualcosa, e spesso si ricomincia proprio a settembre. Manu!
1: Abbiamo sempre il discorso dei buoni propositi.
0: Sentiamo.
1: Un altro nostro amico che aveva un buon proposito.
0: Sentiamo.
2: Andrea, stai sereno, te lo dice uno che ha smesso di fumare.
0: Ah, vedi.
2: Sono arrivato anche a 2 pacchetti al giorno.
0: Mazza.
2: Il 18 dicembre del 2006. Se avessi fumato come te 2, 3, 4 sigarette al giorno, credo che non avrei mai smesso, ecco. Perché comunque era un piacere. Andrea Pasticcio, Rigo di Venezia.
0: Devo essere onesto, ogni tanto lo è.
1: Io ex,
0: per me,
1: fumatore, dico che la sigaretta mi fa puzza. Però vabbè,
0: okay. Dipende. Nonostante sia un fumatore, comunque faccio molta fatica ogni tanto. Anche a sentire. Per esempio, il fumo passivo non riesco a gestirlo. E infatti, io non fumo mai
1: vicino a persone.
0: Mai.
1: Anche perché è reato, a quanto pare pure.
0: Sì. No, ma dico persone che non conosco. Fuori, no, certo. Ad esempio, mai mi metto sempre. A parte che quando esco non fumo mai. Se fumo, fumo a casa. Quando mi capita di farlo, ecco. E va bene, io direi di fare una cosa. Aspetta. Ciao ragazzi, sì. ci salutate? Siamo Omar e Peppe dalla Calabria, vi ascoltiamo sempre.
1: Ciao Mbari.
0: Fatto, visto, facilissimo.

0: Art Pop su RTL 102.5.
1: Abbiamo un vocale?
0: Sentiamolo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un gran saluto da Ersilio da Isernia.
0: Ciao Ersilio.
2: Si consegna pane fresco, pizze fresche.
0: Ah.
2: Un abbraccio a tutti voi.
0: Un abbraccio,
1: pane
0: sì, ho capito.
1: Dal frigorifero.
0: Stupido, appena sfornato. Ma perdonami, ma invece da Isernia che ci vuole arrivare a Cologno Monzese Viale Piemonte 6163? Tu non ne hai neanche la più pallida idea, amico caro, davvero. Allora amici, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo per l'ultimo quarto d'ora. A tra poco.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Lenny Kravitz, Stillness of a Heart. 47 minuti dopo le 5 del mattino ne diamo il buongiorno a Massimiliano. Ciao Massimiliano, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per il Massimiliano, perché effettivamente, sai, questo nome viene sempre un po' storpiato da Max, da Massimo, e invece tu oggi veramente Massimiliano.
0: Ma, guarda, sarà che mio cugino si chiama Massimiliano e non l'ho mai chiamato Max, Massimo, ma sempre Massimiliano, evidentemente si chiama così, o no?
1: Fantastico, senti, oggi primo di settembre 2026, beh, parlavamo proprio prima in privato di questa bella iniziativa, no? Dell'Emilia Romagna, oggi.
0: Esatto.
1: 8.000 bimbi che iniziano questo bel esperimento che si chiama Back to School 2026, finanziato dall'Emilia Romagna, e dà la possibilità oggi a 8.000 bimbi per aprire questa Session School 2026 con scherma, laboratori circensi, teatro, giochi.
0: Ma che bellezza! Cioè, praticamente mi stai dicendo che oggi in Emilia Romagna parte prima la scuola, non quella classica che immaginiamo, ovvero quella fatta di registri, di spiegazioni, magari di interrogazioni o di partecipazioni varie. Stiamo parlando di un'altra cosa, giusto Massimiliano?
1: Si stanno scaldando i motori, in effetti c'è questa sperimentazione proprio voluta dalla regione per aiutare le famiglie a conciliare lavoro e cura dei figli durante le lunghe vacanze scolastiche. Quindi, perché sai, in effetti i bimbi oggi che stanno a casa, se la scuola inizia, che ne so, il 10 e l'11, li vedi con sta play, li vedi col computer e stanno diventando scemi, insomma. Quindi ben venga questa iniziativa, complimenti.
0: Certo, è vero.
2: Sono attività non didattiche, ma no, sempre scolastiche, ma non didattiche.
0: Esatto. Si aiutano anche i genitori magari che hanno iniziato a lavorare adesso ma le scuole ancora no. Questo gap magari viene proprio colmato da un'iniziativa come questa. Massimiliano, ma come mai tu conosci magari così bene, oppure ne hai sentito semplicemente parlare e volevi manifestare il fatto che questa sia una cosa positiva, un'esperienza positiva per chi magari ne usufruisce?
1: Ma penso che un talk in radio a quest'ora del mattino tra noi che non dormiamo deve essere ricco di contenuti, no? Quindi a questo punto diamo una bella novità all'Italia che si sveglia, all'Italia che segue RTL.
2: Diamo spunto anche come idea.
0: Esatto, per gli altri, perché è una cosa di cui sicuramente se ne parlerà. Magari non lo so, i ragazzi di No Stop News hanno esattamente questo come argomento per i microfoni aperti, magari sì. Grazie mille Massimiliano, davvero, noi ti auguriamo una buona giornata, speriamo che questo settembre iniziato oggi sia buono per qualsiasi cosa tu voglia fare.
1: Assolutamente, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Grazie, ciao. Partenope! Merck & Kraebot, Serena Brancale, The Colors.

0: Merck & Cremont, Partenope, la nostra amica Serena Brancale, The Colors. Mancano pochi minuti alle 8 del mattino, abbiamo l'ultimo messaggio vocale che possiamo ascoltare, dopodiché mi sa che poi siamo in ritardo, vai!
1: Buongiorno ragazzi!
0: Buongiorno!
1: Ogni tanto mi faccio sentire.
0: Sì.
1: Un saluto da Deborah di Montelupo, ciao!
0: Ciao Deborah, comunque, buona giornata a te!
2: Siamo in perfetto orario!
0: Fantastico, io a questo punto volevo salutare chi ritorna al lavoro. Buongiorno ragazzi, io ritorno ai pranzi di lavoro, mica al lavoro!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con Malanotte No di martedì 1° di settembre, ma non possiamo andare via senza la famosa ciliegina sulla torta, mi pare, no? È così che funziona.
3: The cherry on the pie.
2: Esatto, perché c'è il nostro Millennium Meet. In questo caso, amici, alzate il volume. Hey Joe, Jimi Hendrix.

0: Una meraviglia di Jimi Hendrix. Ehi Joe, a chiudere questo appuntamento con Malanotte 9, avevo detto di alzare il volume così ve la godevate come si deve. Ho alzato il volume come mi avete detto di fare, ma la signora di fianco ha battuto i pugni sul muro. Comunque buon inizio di settembre a tutti. Si scrive Leo da Taranto.
1: Sono le 6 del mattino, cioè non vabbè, il vicinato, dobbiamo rispettare il vicinato.
0: Questo è vero. Succede. Amici, abbiamo finito.
1: Non lo faccio mai, io pompo.
0: Vai, bravo. Amici, abbiamo finito. Grazie mille ai fratelli Bella, Manuel per la regia radio.
1: Welcome,
0: ciao Manu.
1: Grazie a te, Andrea.
0: A domani. Grazie mille anche a David per la regia video e per essere il nostro inviato a Flushing Meadows a New York per gli US Open. A domani.
2: Okay. Un saluto dall'America, ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. Dopo di noi le ultime news con il Gio appunto e poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici,

0: Buon primo di settembre a tutti, a domani.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, sono le 6 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 1 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Subito in apertura una notizia arrivata nella notte dall'Ucraina, un altro massiccio attacco missilistico da parte dei russi che ha ucciso almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante. Poi è scattata la risposta da parte di Kiev con un attacco missilistico di droni contro un porto sul Mar Baltico in territorio russo. E adesso partiamo del botta e risposta tra Roma e Madrid. Ieri il governo italiano ha confermato che proseguirà la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: L'esecutivo dunque conferma la decisione presa dopo la crisi dei migranti a Ceuta e arrivano così altri 15 giorni di stop a Schengen con Madrid. Il Viminale insomma ha rinnovato la sospensione dell'accordo che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura era stata adottata il 1 agosto, dopo la crisi migratoria appunto di Ceuta. La decisione viene definita dal ministro dell'Interno Piantedosi come motivata e necessaria. Ma dal suo canto, in tutta risposta, Madrid anche proroga i controlli sugli arrivi dal nostro paese per 2 settimane, mentre in vista dell'audizione in Parlamento il premier spagnolo Sanchez scagiona il Marocco e punta il dito sia contro una rete di fake news dell'ultradestra sia contro Russia e Israele, invocando al contempo la solidarietà europea.
3: Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine, alle difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della figlia di 5 anni affetta da una grave disabilità. È la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona di Pietralata. Da soli non ce la facciamo, e questa è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. E siamo al calcio, ieri si è conclusa la seconda giornata di Serie A con gli ultimi 2 posticipi, sentiamo Andrea Salvati.
5: La Roma domina e stravince sul campo del Lecce, 4-0 il finale per la squadra di Gasperini, subito in vantaggio con il solito Malen dopo 4 minuti, ancora Malen nel raddoppio al 23esimo, 5 gol per l'olandese nelle prime 2 giornate di campionato. Il primo tempo vede anche il 3-0 con la firma di Sulé. Nella ripresa poi è Mora al 65esimo a trovare la rete del definitivo 4-0. Squadra di Gasperini quindi a punteggio pieno in questo campionato, che in serata vede la vittoria dell'Atalanta che in casa batte il Bologna 1-0 con una rete di Samardžić a tempo scaduto dopo che il Bologna aveva sfiorato il vantaggio in più di un'occasione colpito un palo con Cambiaghi.
3: È il momento di conoscere l'argomento della linea diretta di questa mattina in Non Stop News. E allora buongiorno, ben ritrovata Giusile Grenzi.
6: Buongiorno, buongiorno, ciao Paolo Pacchioni, eccoci qui, è arrivato il momento, è il primo settembre, ci trasferiamo mentalmente tutti a Verona perché questa sera attesissimo torna il Power It's Estate, edizione 2026, grande festa naturalmente all'Arena con un sacco di ospiti. Durante la serata verrà poi proclamata la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power It's Estate 2026 e poi verranno assegnati anche gli altri riconoscimenti. Come sempre non mancheranno ospiti a sorpresa. E allora parliamo un po' di musica questa mattina insieme a voi. Chi merita questo premio Power It's Estate 2026? Qual è stata la canzone che più vi ha accompagnato in questa estate? Ma soprattutto chi vorreste vedere su questo, insomma, con in mano il premio che si porterà a casa, perché è stato il vostro artista preferito di questo anno, degli ultimi 12 mesi. 02 25 15 15 per raccontarcelo, oppure via messaggio al 378 378 1025.
2: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Emma Parigi, inizio il mese di settembre con una giornata di martedì con ancora l'anticiclone, dunque il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sulle Alpi orientali. Locali fenomeni seppur isolati e fugaci, non da escludersi anche sull'Appennino meridionale. Clima ancora molto caldo, si farà sentire in diverse aree da nord a sud, con temperature massime che oscillano.

0: erano fra i 30 e i 35 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord della 1 Milano-Napoli tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra tre auto. Sulla A8 Milano-Varese ci sono 4 chilometri di coda tra Castellanza e Buster Sizio verso Varese a causa dell'uscita obbligatoria a Buster Sizio per il tratto chiuso per lavori fino a Cavaria. Il tratto Buster Sizio-Cavaria verso Varese sarà nuovamente chiuso questa notte per lavori con orario 21.05. E sempre per lavori chiuderà anche la 1 Milano-Napoli verso Roma tra Fabbri e Orvieto dalle 22 alle 6 e verso Bologna tra Calenzano e Barberino con orario 00:04. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Esattamente così, non stop news inizia anche oggi, martedì 1 settembre, 6 e 6 minuti, 1 settembre evoca molte cose, tra cui i famosi buoni propositi, perché si inizia tutto, che bello, mi iscrivo in palestra, faccio la dieta, ma 1 settembre per noi è Power It's estate, il P-Day, il Power It's estate day, assolutamente. Allora, buongiorno Lucrezia Bernardo e Lorenzo Darda.
5: Buongiorno a Giusy Legrenzi, ciao Lucrezia, allora è la giornata delle giornate per quel che ci riguarda oggi, l'evento musicale dell'estate più atteso che torna a cominciare dalle 21 in radio e in TV su RTL 102.5 canale 36 in live streaming su RTL 102.5 Play. Scopriremo, Lucrezia, la canzone dell'estate.
0: Esatto, intanto quindi vogliamo sondare un po', no, il terreno e la situazione e capire qual è la vostra canzone dell'estate, quella che sperate possa vincere questa sera proprio in rappresentanza dell'estate 2026. E poi siamo anche curiosi di sapere come seguirete l'evento, no, da casa, con amici, in solitaria, perché magari volete godervelo e concentrarvi per bene, prendere appunti.
4: Addirittura,
0: magari prendiamo, sì, magari sì. Appunti.
5: Aspetta che...
4: Poi tu hai preparato la penna al foglio, divano, foglio e penna, siamo a posto.
0: Magari qualcuno che è proprio in direzione Verona, no?
4: Assolutamente, ci piacerebbe,
5: certo.
4: Ci raccontate e poi anche qual è stata la canzone che vi ha accompagnati in questa estate 2026, quella che magari è stata lì in sottofondo quando accadevano cose che non si possono nemmeno riferire.
5: O che si possono riferire.
4: Che, si possono riferire. Che ne so, aiutateci, dateci voi, insomma, la musica protagonista, ista, proprio tantissimo in questa mattinata in Nonstop News, perché poi arriviamo alla serata pronti. Intorno a 8:30, tra l'altro, avremo un collegamento direttamente dall'Arena di Verona con il nostro Francesco Fredella che ci racconterà i preparativi. Sapete che sono giorni che ci si sta lavorando.
0: Sì, quelle ore poi che insomma precedono, no, la nostra serata, che sono belle, febbricitanti, c'è un po' di emozione, agitazione, tutti che corrono da qualche parte, tutti hanno un compito e poi ci si guarda, allora sei pronto, sei carico, sì, insomma l'emozione ovviamente la fa da padrona. Vi aspettiamo al 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure se volete chiacchierare con noi in diretta 02 25 15 15.
5: E noi si comincia, tanto per cambiare con la musica, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Eh sì, abbiamo ascoltato anche lui, Tommaso Paradiso, tra i protagonisti di questa super serata. Agitare Coca-Cola, naturalmente il titolo. Power Hits Estate, tutto esaurito, questo non l'abbiamo detto, all'Arena di Verona per questa decima edizione, quindi anche un numero bello pieno.
1: I 10 anni, che meraviglia, facciamo l'anniversario anche, il primo decennale di Power Hits Estate. Stanno arrivando le vostre scelte, le vostre preferenze. Allora, ho già sentito nominare più volte Noemi e Partenope è il titolo, però, quindi Serena Brancale e i Colors insieme, che insomma nell'ultimo periodo davvero ha fatto muovere e ballare un sacco di gente. Quindi questi sono i primi citati. Poi vediamo un po', magari vincesse Noemi, ci scrive Franco. Stasera si va all'Arena, ecco, poi magari questi amici li raggiungiamo, vogliamo un po' sentire come si stanno organizzando. Poi ecco, devo dire che lo spettacolo di Power Hits Estate all'Arena è incredibile, non è come quando vai al concerto di bellissimo, magari c'è appunto l'artista principale, qualcuno che lo raggiunge sul palco, ma qui stiamo parlando di decine e decine di artisti tutti insieme.
0: Immaginatevi appunto di averli tutti quanti insieme, i vostri preferiti, quindi un'occasione davvero unica. La line up la trovate anche sul nostro sito rtl.it, e davvero elencarli tutti, forse arriveremo a domani mattina, giusto? Probabilmente.
1: No, però ai nostri ascoltatori stanno chiamando, e tra poco li raggiungeremo, proprio perché è un evento assolutamente imperdibile. E come ben sapete, se non potete essere all'Arena perché non avete trovato i biglietti per mille motivi, ci potete seguire ovviamente anche sui vari canali, compreso ovviamente il nostro,
0: a partire dalle 21 in radio, in televisione su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. Ben trovato e buona mattinata a Franco.
2: Buongiorno.
1: Ciao Franco, lui quello che vuole Noemi. Ciao.
2: Magari.
1: Perché dici magari?
0: È vero. Ma perché ti piace lei, Franco?
2: Beh, perché la trovo una cantante brillante, sempre allegra. Ho seguito anche diversi concerti e molto positiva, diciamo.
1: Trasferisce una bella energia.
2: Sì, qualche anno fa Sanremo mi aveva colpito con Glicine, e da lì ho iniziato a seguirla.
1: Ed è diventato un vero fan, il nostro Franco. Senti, ma da dove ci chiami tu? Dove sei?
2: Io ti chiamo dal Lago di Garda, da San Felice del Benacco.
1: Si dice Benacco, vero? Perché c'è un dubbio.
0: Se non lo sa Franco.
2: C'è un dubbio.
1: Perché
2: me l'hai insegnato tu qualche anno fa che avevo chiamato.
1: Tanti lacustri, infatti, dicono Benaco. La corretta pronuncia è Benacco, come giustamente ha detto Franco.
0: Franco, tu sai che se intervieni sul Power Hits, insomma, un'intonazione d'obbligo. Ci proviamo per Noè. Mio, non ce la facciamo.
2: Però stasera sarò presente in Arena. Ed è la quarta o quinta volta che vado. Stasera, tra l'altro, danno bel tempo, non come l'anno scorso.
1: No, l'anno scorso ce lo ricordiamo tutti, addirittura con sosta obbligata di un po' di minuti, perché non si riusciva proprio a procedere. Senti Franco, vai solo? Con chi vai? Raccontaci.
2: No, vado con mia moglie.
1: Ah, la porti la signora.
0: Anche lei fan di Noemi?
2: Lei viene con me nei concerti, però ecco, le piace, non è...
0: fan come te, diciamo così, tanto
2: esatto.
1: Non si strappa i capelli, lei non si strappa i capelli. Vabbè, però accompagna volentieri Franco.
2: Neanch'io mi strappo i capelli perché non li hai più.
1: Temevo questo, caro Franco.
0: Buon divertimento allora, di
1: godetevela.
0: Cuore,
1: godetevela.
2: Grazie. Ciao. Buona giornata.
1: Ciao. Andiamo con le notizie adesso. Nella notte, nuovo massiccio attacco russo contro l'Ucraina, colpita anche la capitale Kiev, dove si registrano 4 morti. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia, provocando danni nel porto di Ust-Luga.
0: Shock a Roma, veniamo in Italia, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte, una donna di 49 anni, nella casa dove abitavano il giovane. Dopo l'aggressione ha chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. La vittima è deceduta dopo il ricovero in ospedale.
1: Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni di residenti all'1 gennaio 2025 si passerà a 55 milioni nel 2050 e 45,8 nel 2080, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, quanto emerge da uno specifico report Istat pubblicato nelle scorse ore. Sono le 6:17 minuti, adesso le notizie di Viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita salvo poche eccezioni. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord della 1 Milano-Napoli tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il Grande Raccordo Anulare. Segnaliamo un chilometro di coda per un incidente tra tre auto. I mezzi si trovano al momento sulla corsia di emergenza. Sulla 8 Milano-Varese per il traffico congestionato invece sono 4 chilometri di coda tra Castellanza Busto Arsizio verso Varese. E ricordo che questa notte il tratto Busto Arsizio Cavaria verso Varese sarà chiuso con orario 21.05. Per lavori sempre sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano in modalità continuativa fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Per il momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: Rinnoviamo naturalmente gli auguri di buon viaggio. 6:18 minuti, non stop news all'interno della linea diretta in questa prima ora. Giusy, Lucrezia e Lorenzo per celebrare, siamo forse i primi, no Giusy? Diamo il là a questa giornata che si concluderà naturalmente stanotte, quella del Power Hits Estate, la finale di questa sera all'Arena di Verona. Quanti messaggi?
1: State scrivendo tutti proprio per farci sapere quali sono i vostri preferiti. Per esempio abbiamo Barbara che vorrebbe vincesse Brancale Levante Delia, che non so se portano proprio al mio paese perché credo che portino poi altre cose, però insomma questo terzetto a lei sarebbe piaciuto, ma voterebbe anche per Gabbani e Giovanotti e Alfa. Giovanotti Alfa insieme, la coppia.
0: Sì, okay. Come no? Oppure voterebbe. Oronzo che ci ha tenuto a farci sapere che gli piaceva tanto quella di Saif. Parlare d'amore, anche questa molto molto bella, ci ha fatto compagnia insomma tutta questa estate.
1: Assolutamente. Ancora un altro, Aldo spera che vinca Noemi. Noemi ha rubato il cuore a tanti.
0: Noemi non è sarà la terza quarta, non è che poi mi vince.
1: Non è che poi ci vince,
0: avete insomma qualche informazione?
1: Non lo so, vabbè. Allora ascoltiamo vocale anche, via.
5: Buongiorno a tutti, RTL è anche mia. Io non ho dubbi sulla colonna sonora della mia estate e sulla canzone vincitrice. Sarà Magnetic, Dead Bausa. Una buona giornata a tutti.
0: Ok,

0: Andiamo a controllare poi perché allora, sono talmente tanti.
1: Mi manca, però c'è Lorenzo che è preparatissimo.
0: No, stavo alla voce M, ho visto Masini, ho visto Merkel.
1: Ma Magneti non l'abbiamo vista.
0: Non l'ho vista, però.
1: Noi facciamo che?
0: Ma De Bausa c'è,
1: quindi
0: vedi,
1: è quella.
0: Vedi, no, quella alla fine scorrendo l'ho trovata.
1: Ah, fantastico.
0: Sono troppi, abbiate pietà.
1: Avevi tolto l'articolo De Bausa, quindi sì. Magnetic. Assolutamente è uno dei brani molto interessanti.
0: Allora
1: vediamo un po' cosa state scrivendo. Francesco Gabbani Forever ci scrive Daniela. Roberto da Verona, dove mettiamo un canto d'amore Mango Mengo? Domanda che mi sarei fatta pure io.
0: O anche Marco, ma detto Marco, Mango, detto Marco.
1: No, 378. Angelina, Mango e Marco Mengoni. Niente, Lorenzo con la musica, niente.
0: 378 1025 02 25 15 15. Anche per
1: canto
0: cantare.
1: Canto d'amore che
0: esatto,
1: mi
0: così.
1: Dedicherai. Vabbè, facciamo così, va.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Tutto.
7: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.

0: Buongiorno ragazzi, sono Luigi da Prato. Secondo me Mengoni con la Mango fanno il vuoto alla grande.
1: Il famoso duo, com'è che si chiamava, Giuse?
2: Mango Mengoni, ma adesso perché ridete?
1: Scusa, questa è la battuta della mattina.
2: Non so, scusate. La battuta della mattinata.
1: Che colgo solo io.
2: Cioè, come, ma è come dire Dardano le Grenzie,
1: certo.
2: È come dire Bernardo Dardano,
1: giusto.
2: Cioè Mango Mengoni.
1: Mengoni, sì.
2: Ecco. Poi sembrava una cosa brutta, però però al momento stanno in cima alla classifica, te lo dico.
1: E
2: devo dire che molti dei nostri ascoltatori li citano, perché appunto, per esempio, vi leggo questo che scrive Luigi: buongiorno, il vincitore in assoluto, dice lui, è RTL 102.5.
1: Ah, grazie.
2: E di questo lo ringraziamo
1: vince
2: molto.
1: Vince comunque.
2: Perché dice, è lo staff, tutto il lavoro che c'è dietro le quinte, ogni anno ci regala veramente delle meraviglie, però per quanto riguarda le hit, per me vincerà, e scrive testualmente Mango Mengoni.
1: Okay. Il duo Mango,
2: ecco,
1: Mengoni.
2: Angelina e Marco, fate come preferite.
1: Allora, visto che hai citato lo staff in rappresentanza, ovviamente un abbraccio, un bocca al lupo a Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Biati e Jessica Brugali. Ma dicevi giustamente bene, Giusy, tutto lo staff, tutta la macchina organizzativa,
2: un lavoro incredibile, un dietro le quinte che si occupa davvero anche di tutta la parte audio, luci, quegli effetti pazzeschi che poi vediamo dal vivo, ma ancora di più forse in TV,
1: li vediamo ancora, certo.
2: Meglio, ecco. Per cui davvero grazie a tutti questi, ma ne riparliamo poi comunque domani mattina, perché ci sarà un post Power Hits.
1: E ne parliamo anche con Giuseppe, che è in collegamento, mi sa, vero? Ciao Giuseppe.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno Giusy.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, hit del Power Hits, allora, chi vince per Giuseppe, dai?
3: Potrebbe essere o Noemi, o quello che mi piace anche molto è quella di Brescia. Adesso non mi viene il titolo, sinceramente, dica la verità.
1: Ok, ma anche
3: molto,
1: lui Noemi, anche lui è amante di Noemi, Giuseppe.
3: Sì,
1: sì,
3: mi piace, Noemi mi piace. Bella voce, poi un bel ritmo, l'ultimo che ha fatto, molto bella.
1: E se dovessi fare invece proprio un podio, perché hai detto, fai, non so, un primo, secondo, terzo ideale di Giuseppe, dai, così, per fare.
3: Un terzo sarebbe Mengoni con
1: Angelina Mango.
3: Mango,
1: è la famosa Mango Mengoni.
2: Certo, è quella coppia lì. Comunque, no, se dovessi proprio, se fossi obbligato a scegliere, perché devi per forza tra Noemi e Bresh?
3: Brescia.
2: Ah, da Dio.
1: Sì.
2: Ci piace. Sì,
3: da Dio. Molto
2: sì,
3: bella.
2: Si chiama così questa canzone.
3: Mi piace anche molto il video. Fatto bene.
2: Allora, dobbiamo dire, questa cosa non è ancora emersa, ma i video hanno il loro peso. Cioè, nelle scelte,
1: sì.
2: Spesso ti capita magari di sentire una canzone, non ti piace troppo, la vedi, oltre che ascoltarla,
1: qualcosa.
2: E magari cambia qualcosa. O viceversa.
1: Sì,
2: ti
1: sì,
2: piace,
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: Vedi il video, ti piace meno. Quindi, insomma, è vero che
1: vero.
2: Quando c'è una coincidenza di cose che ci piacciono, audio e video, funziona di più. Grazie mille. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
3: Prego.
2: Ciao. Allora, buongiorno Giuseppe Lorenzo, ho votato il mio viaggio con l'ultima canzone, ma non vincerà mai, dice la nostra amica Sandra. Mi piacciono anche moltissimo Mengoni e Angelina.
1: Sì, bene, che abbiamo capito.
2: Meno male. Come pure Noemi. Allora, diciamo che stanno emergendo molto chiaramente i probabili vincitori, ovviamente da parte del pubblico, cioè
1: quelle sono le
2: scelte del pubblico.
1: Sì,
2: chiaro,
1: sì, sì. Spero Irama, dice Giuseppe, un altro, evidentemente,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Mi sa che non ci siamo, evidentemente non ci crede tanto, è più una speranza.
2: Sì, infatti, sono quelli che ci provano ma non ci sperano, però ci sta, chiaramente ognuno poi ha i propri beniamini e ai propri preferiti. Allora, 02 25 15 15 per raccontarci un po' in diretta anche come avete deciso di seguire il Power Hits, se sarete a casa davanti alla TV, se invece sarete proprio all'arena, cosa che bisognava decidere mesi fa, perché
1: anche
2: appunto
1: perché è tutto sold out,
2: ma poi hanno detto buongiorno, abbiamo aperto ed erano già venduti 12.000 biglietti, quindi non siamo messi, diciamo, benissimo da questo punto di vista, ma il grande vantaggio è poter vedere tutto questo da casa vostra. Divano, patatine, come funziona?
1: Apparecchiati.
2: Perché non è che puoi, devi anche poterti alzare e ballare,
1: esultare.
2: Ecco, per cui ci vuole dello spazio specifico, per cui se volete ce lo raccontate.
1: 378 378 1025 02 25 15 15, su RTL, il nostro sito rtl.it, trovate anche tutto, insomma, la scaletta, tutta la line up, così si dice in inglese, e di tutti gli artisti completa.
2: Ci sono le notizie e poi arriva Sal da Vinci.
4: Nella notte nuovo massiccio attacco russo contro l'Ucraina, colpita anche la capitale Kiev, dove si registrano 4 morti. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia, provocando danni nel porto di Ust-Luga.
5: E restano tensioni tra Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
4: Paura a New York, una donna a Times Square ha ucciso una persona, ne ha ferita un'altra a colpi di coltello, poi ha opposto resistenza all'intervento della polizia che quindi ha sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, viene esclusa l'ipotesi terrorismo.
5: Il segretario dell'esercito degli Stati Uniti, Driscoll, ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump. La decisione arriva dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono, Hedges.
4: Per il calcio si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto a Lecce 4-0 con doppietta di Malen, mentre un gol di Samardžić al 96esimo minuto ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna. Roma e Atalanta raggiungono il gruppo di testa.

0: Saldavinci, Fuga d'amore, beh, Saldavinci vincitore di Sanremo 2026, Festival di Sanremo, ce lo ritroviamo con grandissimo piacere questa sera sul palco di Power It's Estate 2026.
1: Prevede una doppietta? Per sempre sì, e adesso anche Fuga d'amore?
0: Non sappiamo, però diciamo che non è tanto emerso dai nostri ascoltatori fino qui.
1: Fino a qua no, c'è una Noemi assolutamente oltre a Mango Mengoni.
0: Mango Mengoni che sono assolutamente in prima linea. Isabella, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao.
2: Buongiorno, Isabella da Udine, e secondo me molto credibile Mengoni, molto credibile alle parole che lui pronuncia quando canta la sua voce contorno la Mengoni, la
0: Angelina, Angelina.
2: Secondo me come è più recitazione la sua. Io amo molto Mengoni e no, a suo tempo avevo previsto Saldavinci a Sanremo. Quindi io spero
1: Isabella
2: tanto Mengoni.
0: Ci becca. Quindi hai beccato Saldavinci a febbraio. Sì. Bene. Sì, e sì, quindi secondo te questa sera vincono Mango Mengoni?
2: Sì, spero, insomma, perché secondo me è la migliore in assoluto, perché lui è credibile.
0: Cosa vuol dire? Cosa significa per te credibile?
2: Credibile nel senso che lui le parole che dice le dice con il cuore e si sente che bellissimo. Quello che lui dice lo dice, come Saldavinci a suo tempo era credibile a Sanremo perché lo stava dicendo con il cuore.
0: Invece Angelina no.
1: E le piace più,
2: la vedo più
1: lui.
2: Una recitazione la sua.
0: Io la trovo bravissima.
2: Sì.
0: Ed è anche molto di cuore, ma a te forse non arriva.
2: Ma è a gusto, no?
1: Ma tu Isabella l'hai visto anche Marco Mengoni esibirsi? Sei stata magari al suo concerto?
2: Io personalmente purtroppo no, io credo sia proprio da palco una bestia da palcoscenico pazzesca.
0: Lei quando vede Marco niente, dimentica il resto del mondo,
1: quindi
0: stasera seguirai.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Perché vuoi sentire il credibile Marco, perché vuole sentire Marco il credibile.
1: Va bene.
0: Grazie mille Isabella.
1: Buon divertimento per stasera.
0: Buona mattinata, buona giornata, e andiamo da Francesco. Buongiorno Francesco, eccoti.
3: Ciao, buongiorno.
1: Eccolo, ciao Francesco. Allora, subito previsione, dai. Senza girare
3: più che una previsione è un gradimento. Vorrei che vincessero i Pinguini con Sorris Chiusa.
1: Scusa, lo sento.
0: Sì.
3: E

0: dove lo vedrò, o perlomeno auguro di vederlo insieme alla mia squadra, sul divano della sala volontari, perché il martedì è il giorno che io dedico al volontariato. Sono un soccorritore nella pubblica assistenza del mio paese.
1: Sì.
0: E quindi spero di vederlo, perché vorrebbe dire che nessuno ha bisogno di noi,
1: bravo.
0: Ma saremo sempre pronti a partire
1: per qualsiasi evenienza. Certo.
0: Esatto.
1: Senti Francesco, però noi abbiamo intuito che c'è un po' di Toscana, ma di dove sei?
2: Quale
1: dove
2: provincia?
1: Stai?
0: Provincia di Firenze, sì.
1: Firenze. E il paese c'ha un nome, sì?
0: Greve in Chianti.
1: Greve in Chianti, dove questa sera i volontari si ritroveranno in attesa, niente, in attesa che non accada nulla.
2: Speriamo,
0: in attesa che non suoni la campana, però sì. Potremmo vedere il
1: Poweritz estate, sì. Tutti insieme, ottima idea. Quindi tu punti sui pinguini tattici nucleari.
0: Io punto su di loro.
1: Che se ci fossero un secondo e un terzo?
0: Se ci fosse
2: il podio di,
0: secondo,
2: di Francesco.
0: Vabbè, sì, sarò banale. Mango Mengoni.
1: E poi
0: il terzo.
1: L'ho messo in difficoltà. Non volevo, no, giuro, Francesco.
2: Cioè, vuoi dire
1: non
2: Noemi.
1: Volevo.
2: Dillo, Noemi.
1: Dai, Noemi o Paradiso? Dai, scegli.
0: Paradiso, vai.
1: Dai, Tommaso, che non sarà presente perché ha avuto una serie di qualche problemino, però diciamo è in classifica, è palesemente in classifica.
2: No, certo.
1: Certo. Grazie mille.
2: Grazie Francesco.
1: grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Allora andiamo a vedere cosa scrivono.
2: 378-378-1025 invece per intervenire, lo ricordiamo, 02-25-15-15. I pinguini appunto magari non vinceranno, ma hanno fatto l'estate.
1: Poi c'è Anna Maria da Montecatini Terme.
2: Sì.
1: Anche lei sarei felice se vincessero Angelina Mango e Marco Mengoni. Sarebbe una bella rivincita per lei dopo il periodo di assenza dalle scene.
2: Salutiamo anche Andrea D'Alizzano, tifo per Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, che mi ha fatto ballare tutta l'estate.
1: Vai. C'è Salvatore, buongiorno.
3: Salvatore da Trieste, buongiorno.
2: Ciao.
1: Non sei proprio triestino, però.
3: No, sono di Napoli.
1: Sei di Napoli. Questa energia da dove arriva stamattina?
3: Che sto andando a lavorare, quindi c'è tutta questa grande energia.
1: Facciamo qualcosa, Lorenzo, lo tiri su un attimo questo ragazzo.
2: Vuoi perché... che ti canto Salda Vinci?
1: No,
2: non sono capace per tirare su quell'energia. So.
1: Detto fra noi, dai, su, un po' di vita.
3: Non ci sarò, ecco. Perché purtroppo non ho trovato i biglietti già da un mese e mezzo fa, ma ci sarò domani sera.
1: Vai al Future Eats, fantastico,
3: esatto.
1: Ottimo. Beh, però questa sera lo vedi in TV.
3: Sì, assolutamente sì, con mio figlio e con mia moglie.
1: E bene. Chi votiamo?
3: Da buon napoletano, chi posso votare?
2: Salda Vinci.
3: Eccolo qua.
2: Appena ascoltato, pochi minuti fa. Ok, quindi preferito di tutta la famiglia?
3: Sì.
1: No.
3: Mio figlio...
2: meglio o meno.
1: No. Ecco. Tuo figlio cosa?
3: Mio figlio penso più Mengoni.
1: Siamo lì con Marco Mengoni. La moglie?
3: La moglie si aggrega al figlio, credo.
2: Quindi anche
1: quindi
2: lei,
1: lui
2: Marco.
1: In realtà è da solo, cioè lui è Salda Vinci, basta, sono loro due. l'avevi immaginato a Sanremo che avrebbe vinto lui?
3: No, onestamente no.
1: Ed è stata una bella sorpresa.
3: Esatto, sì.
1: Senti, cosa fai di così?
3: Io che lo conoscevo già da un po' di anni.
1: Certo, perché quando sei un po' della zona è più facile, no? Ti dicevo, cosa fai di così triste che ti rende in questo...
2: Che lavoro fai?
3: Sono un tecnico industriale.
1: Appunto. Facciamo qualcosa per riprenderci. È già martedì.
3: Sì, adesso mi riprendo con un buon caffè. Appena
1: vai a bere un buon caffè. Salutaci il barista.
2: Grazie Salvatore.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te.
2: Ciao.

0: Resta la tensione tra Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni e Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
1: Paura a New York, una donna a Times Square ha ucciso una persona, ne ha ferita un'altra a colpi di coltello, poi ha opposto resistenza all'intervento della polizia che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, viene esclusa l'ipotesi terrorismo.
0: Andiamo anche al tennis con gli US Open. Matteo Berrettini e Luciano Darderi si qualificano per il secondo turno, eliminati invece Matteo Arnaldi e Elisabetta Cocciaretto. Oggi Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
1: Per quel che riguarda il calcio invece si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto a Lecce 4-0 con una doppietta di Male, mentre un gol di Samardžić al 96esimo ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna. È tutto per il momento e si torna a parlare di Power Hits estate, naturalmente tantissimi messaggi, grazie davvero per intervenire al 378-378-1025 ma anche all'interno appunto della linea diretta con Leonardo, ben trovato anzitutto. Ciao Leonardo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao carissimo, da dove chiami?
2: Da Potenza.
0: Eccoti qua. Allora, sei qui per tifare per chi?
2: Pinguini Tattici Nucleari. Li ho votati dal primo da maggio fino all'ultimo giorno.
0: Quindi insomma, nonostante tutto quello che tutta l'acqua che è scorsa, passata sotto i ponti, tu sei rimasto fedele ai Pinguini.
2: L'ultimo, dal primo all'ultimo voto, quasi tutti i giorni ho votato.
1: Ma perché ti è piaciuta tanto Sorry, scusa lo sento, o perché già li seguivi da tempo, sei proprio fan sfegatato?
2: Non proprio un fan sfegatato, ma mia figlia a giugno mi porterà al concerto a Bari.
0: Cioè tua figlia ti trascina o ci vai volentieri?
1: È un po' costretto.
2: No, vado volentieri, però vado per compagnia e poi ci vado comunque per piacere.
0: Okay. Però li hai sostenuti. Senti, passiamo a un'ipotesi secondo e terzo posto sul podio.
1: Va bene.
2: Allora, dico, vabbè, il primo Pinguini perché sono stati in classifica sempre loro e fine settimana secondo me hanno preso un sacco di voti che non ci sono stati conteggiati in questi. Mentre Mango e Mengoni sono arrivati in tardi in primi classifici, quindi fine settimana secondo me non hanno preso i voti di Pinguini Tattici Nucleari. Poi il secondo posto potrebbero essere loro, e al terzo non mi ricordo il gruppo qual era, quel mix tra la Brancale
0: e Colors.
2: Esatto, forse loro sì, potrebbero essere terzo posto.
0: Ok, quindi abbiamo fatto il podio di Leonardo. Come vedrai l'evento? Come lo seguirai?
2: A casa, TV? 50 pollici, sì.
0: Capito?
1: Lo cinema,
0: capito?
1: C'è qualcuno rigorosamente sul 36, ovviamente, lo ricordiamo, la nostra radiovisione. Grazie Leonardo.
2: No, mi starò lì a guardarla con piacere. Come sempre, come ogni anno.
0: Ciao Leonardo, grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ci sono degli amici che sono in viaggio.
1: Pensa tu a cominciare.

0: da Palermo, cioè da Palermo a Verona, si chiedeva Giusy, aereo?
1: Ma, da Palermo direzione Arena, fin qua, cioè ovviamente vai verso nord. Come ci vai? In treno, in aereo, col traghetto? Perché lì i modi sono molti.
0: Però se scrivono direzione...
1: Secondo te in auto?
0: Secondo me auto.
1: Tanta roba lì, devi fare prima tutta la Sicilia, poi devi fare lo stretto e poi devi cominciare a salire. Io ne dubito, non arriverebbero per stasera.
0: Ci arrivano?
1: No, non ci arriva, dopo domani arriva. Non ci arriva. Fateci sapere, Francesco, facci sapere. Adesso andiamo da Daisy. Daisy, buongiorno.
0: Carolina. Ciao Carolina, ben trovata. Ci sei?
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Da dove ci chiami?
2: È da Siena.
1: Okay. Carolina da Siena, carissima. Allora, anche tu che sei qui per perorare la tua causa, per far vincere qualcuno più di altri.
2: Certo. Oh signore. Partenope.
0: Io l'avevo invocata la canzone e se Carolina mi ha seguito, vedi?
1: Sei stata fantastica.
2: È bellissima.
0: Sì.
1: È bella. Ti piace anche il video? Ne parlavamo prima.
2: Bellissimo, sì. Anche lei mi piace tantissimo, la Brancale fantastica. Per me. Sì. Ma dato Buca è venuta a Siena, aveva il concerto a Siena, non è venuta, è stato annullato il concerto.
1: Quindi te la sei persa.
2: Me la sono persa, maledizio. Sì, causa maltempo e quindi
1: accade.
2: Però loro secondo me sul podio, poi sicuramente Marco Mengoni e Mango,
1: sì,
2: che anche loro sono dei grandissimi artisti.
1: Assolutamente.
2: E poi Noemi, potrebbe essere anche Noemi, mi piace tanto anche lei.
0: Sì.
2: Ho le idee molto chiare, me lo vedrò sicuramente a casa con mia figlia. Si sente?
0: Sì. Le idee chiare, assolutamente.
1: Hai idee chiare a casa con la figlia, davanti alla TV?
2: Sì, davanti alla TV, su un maxi schermo.
1: E cosa mangiucchiamo intanto?
2: Qualche cosa mi piace tanto cucinare, ora vediamo un po',
1: si mette lì e prepara un tavolo pieno di roba che man mano vanno ad assaggiare.
0: La serata è lunga, gli artisti sono tanti.
1: Finiamo tardi.
2: Sì, non vedo l'ora.
1: Grazie davvero per questa partecipazione, Carolina, ti abbracciamo, a stasera.
2: Grazie anche a voi.
1: Ciao.
2: Un abbraccio.
0: 378-378-1025 02-25-15-15. A questo numero c'è anche Daisy. Ciao Daisy, ben trovata.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: A tutti.
0: Ciao.
3: Scusate, sono in viaggio, se non dovrebbe sentirsi bene tanto il telefono.
1: Va bene, ma non c'è problema, se vai abbastanza lenta ti sentiamo, come ora va bene. Allora, dove sei? In viaggio da dove a dove? Dove vai?
3: Sto andando al lavoro, vado a Verona. Sono a Verona.
0: Ma Verona per lavoro o Verona per il Power Hits? Questa è la...
3: Verona per lavoro e Verona per il Power Hits.
0: Tutte e due.
1: Perché lei lavorerà questa sera in quell'ambito, senza forse...
3: Esatto.
1: Non puoi dirci di più o puoi?
3: Faccio parte dei soccorritori e quindi spero di godermelo.
1: Quindi in realtà tu starai fuori? Sarete all'esterno, immagino.
3: No, all'interno.
1: Ah, voi siete all'interno, perché c'è gente
0: vicino
1: fuori
0: al palco,
1: e gente
0: magari so.
1: Anche lì a prendere appunti e soprattutto autografi dai nostri artisti. Quindi è un Power Hits estate da soccorritrice, ma insomma alla fine te lo godi.
3: Sì, speriamo che non succeda niente, che tutti stiano bene, speriamo proprio di godermelo.
0: Hai votato anche tu, Daisy? La tua preferenza? Dici, dai.
3: Allora, secondo me Mengoni, Noemi e Sal Da Vinci.
1: Mengoni, Noemi seconda, Sal terzo. È alternativo questo agli altri sentiti finora.
0: Però Mengoni è sempre
1: Mengoni
0: lì.
1: Mengoni è uno, e anche Noemi ci sta tanto in questi primi tre posti. Ottimo, allora intanto buon lavoro per questa sera. Sappiamo che non è proprio banale, perché tutti speriamo e sempre speriamo che non accada nulla, anzi tu sarai la nostra portafortuna. Vai lì e fai in modo che non accada assolutamente nulla. Ciao Daisy.
0: Grazie. Ciao Daisy.
3: Arrivederci.
1: Ciao. 6:55 minuti. Qui torniamo un po' indietro nel tempo. Cos'è roba tua?
0: Una trentina d'anni, sì.
1: Circa,
0: siamo lì. 883 si intitola Come mai?

0: Hai detto prima una trentina d'anni?
1: È un po' di
0: sono
1: più.
0: Sono 33 per essere precisi.
1: Dica 33.
0: Dica 30. 883 30. gioco di tre. Va bene. Gli 883 ci hanno accompagnati alle 6:58 minuti. Stiamo quasi per chiudere. C'è Paola. Ciao Paola, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, sono Paola dalla provincia di Torino.
0: Pochi secondi, ma tutti per te. Vai.
2: Ti ringrazio. Ok, no, io tifo per Emma e Fabri Fibra, l'antidroga.
0: Non sono stati citati, nuova, sì.
1: Nuova.
0: Sì.
2: Sì, e poi Angelina Mango, vabbè, penso anch'io che potrebbe vincere, e Marco Mengoni con Canto d'amore, giusto?
0: Sì, sì, esatto.
2: E poi i pinguini tattici nucleari. Sì.
0: Abbiamo sistemato.
1: Quindi
0: la
1: Paola, mi pare di capire.
2: Tutti e tre, le ho sentite tutte l'estate, mi ha fatto ballare.
1: Ok, dicevo forse amante dei duetti, perché Emma Fabri Fibra, Mango Mengoni.
2: Sì, sì. Allora,
0: diciamo che è facile, perché ce ne sono una quantità. Perché ce ne sono tantissimi.
1: Che sì, poi si mischia,
0: la maggior parte sta cantando o in coppia o in tre o in quattro addirittura, quindi ok. Allora, Emma, ti piacerebbe vincesse, e poi nell'ordine Mango Mengoni e i pinguini.
1: Sì.
0: Ok, Paola?
2: Emma.
0: Va bene.
2: Emma e Fabri Fibra.
0: Ti guarderai in TV?
2: Sì, li guardo in TV. Adesso sono sul canale 36 che sto vedendo.
0: Ecco,
2: sì.
0: È fra una 15-20 ore, cioè è stasera tipo, no?
1: Ce
0: quindi alle 20 e qualcosa ti metti lì e poi via fino a mezzanotte passata. Ok?
2: Ok.
0: Ciao Paola.
2: Ok. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Chiudiamo con un...
1: Giusto per chiudere, era in aereo. Gli amici vanno in aereo.
0: E certo, da Palermo. E non sanno che altri amici da Alcamo stanno andando a Palermo per prendere l'aereo per venire a Verona. Quindi guardatevi, perché sarete in più gruppi che state partendo tutti appunto dal capoluogo siciliano per arrivare a Verona.
3: Ciao, io sono Ilenia e chiamo da Vicenza, e questa sera saremo in arena con la mia famiglia e mio compagno, che attualmente è anche ricoverato, ma oggi dovranno sicuramente dimetterlo e se ne viene via con noi, e la mia bambina di 9 anni con un'amichetta sempre di 9 anni, e questo sarà il loro primo concertone, e sono tutte emozionate, sono emozionata anch'io e spero tanto che vinca Noemi. Ciao.
0: Le 7:01 anche a Cicala, in provincia di Catanzaro.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 1 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Nella notte è scattato un nuovo violento attacco russo contro l'Ucraina, condotto con droni e missili, colpita anche Kiev e la zona limitrofa, dove si registrano 4 morti. La controffensiva ucraina ha invece lanciato droni contro il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, danneggiando diverse strutture.
6: E restano le frizioni tra i governi di Italia e Spagna per la questione migranti, restano i controlli alle frontiere. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
7: La decisione era già nell'aria alla vigilia della scadenza del provvedimento. Ora è arrivata la conferma. Il governo di Meloni ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna. Tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare a esibire i documenti, una scelta a cui il governo, guidato da Pedro Sanchez, ha reagito prorogando a sua volta per altri 15 giorni i controlli dall'Italia. A Ceuta ci sono ancora almeno 5.000 persone e, secondo la valutazione del ministro dell'Interno Piantedosi, la gran parte di loro non è stata identificata e fra di loro potrebbero celarsi terroristi di matrice jihadista. Insomma, al di là delle rassicurazioni, il clima di tensione fra Roma e Madrid perdura, e nonostante la Spagna abbia più volte ribadito che da Ceuta nessun migrante è potuto entrare in territorio spagnolo, il governo ritiene invece permanente il pericolo. Da qui la decisione di prorogare la sospensione del trattato di libera circolazione di Schengen, una decisione che a sua volta ha indotto la Spagna a prorogare i controlli dei viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Una famiglia sterminata a Roma, morti padre, madre, figlia di 5 anni affetta da grave disabilità. Potrebbe essere un caso di duplice omicidio poi suicidio, un dramma legato alle difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina. È successo in zona Pietralata.
6: E nelle ultime ore, sempre a Roma, si è consumato un altro dramma familiare con un ragazzo di 16 anni che ha ucciso di botte la madre. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: Aveva problemi psichici riconosciuti e seguiti dai servizi sociali, il 16enne che ha ucciso a botte la mamma. La sera prima dell'omicidio, nella casa alla periferia est di Roma dove vivevano, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si è poi rivelata falsa. Secondo quanto si apprende, non risultano segnalazioni precedenti. Dopo l'omicidio, sempre il ragazzo ha chiamato il 112 e ha confessato. Quando gli agenti sono giunti sul posto, aveva ancora indosso una t-shirt sporca di sangue. Era seduto all'ingresso del palazzo. La donna, cinquantenne, invece, era riversa a terra nell'abitazione dei due. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata, dove è morta poco dopo. Il giovane al momento si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del policlinico Umberto I, in attesa di essere sentito dalla procura minorile.
6: E intanto cresce l'attesa a Verona per la serata all'Arena con il Power It's Estati, appuntamento stasera, ma anche con la lunga marcia di avvicinamento durante la giornata.
5: Per il calcio, Roma e Atalanta raggiungono il gruppetto in testa alla classifica, dove, lo ricordiamo, ci sono anche Inter, Milan, Juventus e Lazio. I giallorossi hanno piazzato un altro 4-0, stavolta a Lecce. Ancora protagonista Malen, che ha segnato i primi due gol. Per lui 5 gol nelle prime due giornate. I bergamaschi invece hanno dovuto attendere l'ultimo minuto per esultare al gol di Samardžić, con il quale il Bologna è stato battuto 1-0. I rossoblù sono ultimi in coda alla classifica con ancora 0 punti.
6: Per il momento è tutto con l'informazione, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia, prevarrà infatti il sole, ma segnaliamo solo isolati disturbi nella seconda parte del giorno, nelle aree interne del sud a ridosso dei rilievi e sui settori alpini orientali. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese. Ci sono 2 chilometri di coda per lavori. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sul resto della rete gestita al traffico in aumento in prossimità dei grandi centri urbani, sulla 4 Milano-Brescia verso Milano, rispettivamente tra Capriate e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni, e verso Brescia tra Cormano e Milano Est. Stessa situazione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. È tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Eccoci qui alle 7:07, martedì 1 settembre, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi e vabbè, è arrivato anche lui.
1: Anche lui?
0: Sì. C'è anche sì. Enrico, buongiorno.
12: Oh, buongiorno.
0: Ah, c'è Enrico,
12: buongiorno
0: Galletti, tutto
12: che
0: bene?
12: Che caos in questi giorni, ragazzi, che caos, siamo veramente arrivati a settembre. Per fortuna stasera ci mettiamo lì, come avete ricordato ampiamente, devo dire, tra le 6 e le 7 con l'entusiasmo degli ascoltatori, c'è Power It's Estate.
0: Oh, ci tiriamo su un po', ci godiamo questo spettacolo che anche quest'anno sarà incredibile. Tra l'altro ricordavamo che sono i 10 anni, quindi c'è anche questo anniversario molto molto interessante e importante.
6: Esatto, insomma i programmi sono intensi, si parte quindi alla grande come sempre con i nostri appuntamenti. Tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone, prima però giusto appunto la musica, allora Power It.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Eccoci qui alle 7:11 minuti, parecchi titoli d'apertura questa mattina riportano ancora lo scontro tra Italia e Spagna, soprattutto sulla questione migranti, viene definita più spesso sui giornali sfida, nuova sfida, e non è rara invece la coppia di due grandissimi campioni. Questa mattina sono le foto sulle prime pagine dei quotidiani, da un lato Djokovic e dall'altro Messi, tutti e due con volto sofferente, l'uno perché ha un crollo in campo e il secondo perché Messi lascia il calcio e dice di aver dato tutto appunto alla sua squadra, all'Argentina. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. G20, allarme degli Stati Uniti sul debito globale. Partiamo dal Sole 24 Ore. Caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Il segretario al Tesoro Bessent dice il mondo è sommerso, serve crescita e ancora riparte la guerra nel Golfo. Il greggio supera quota 90, aumenta il prezzo del gas. Non ottime notizie, ma come sempre fai, bisogna spiegarle.
2: No, soprattutto questa cosa che il G20, gente che si occupa di finanza, questa faccenda dei debiti è una questione morale, molto più alla portata della Sora Cesira e del Soro Augusto di quanto non sia alla portata di qualcuno che ha preso il master in scienza della miseria. Tanto, voglio dire, la cosa è curiosa, il ministro dell'economia statunitense lancia l'allarme, dice ci sono troppi debiti, hanno superato i 40.000 miliardi di debito negli Stati Uniti, che non si riesce neanche a dire, per cui si dice trilioni, fra poco diremo fantastiliardi. Perché? Perché sono cifre insensate rispetto all'ipotesi di poter gestire. Perché la questione è morale e ha riflessi su tantissime cose. Perché i paesi più indebitati di questo mondo non sono i paesi poveri, sono i paesi ricchi. Perché se fossero indebitati i paesi poveri, uno ci arriva, no? Non c'hai di che mangiare, fai i debiti per riuscire in qualche modo. No, sono i paesi ricchi, cioè sono i paesi più sviluppati. Ma allora, se sono i paesi più sviluppati, quelli più ricchi, a essere più indebitati, voi coi debiti, coi soldi presi a debito, che ci fate? Dice Bessent quello che aveva detto anche Draghi in passato per il debito italiano, e cioè qui il problema è avere una crescita che sia superiore alla velocità della crescita del costo del debito. Ma non è la crescita lo scopo di quei soldi, sono i consumi, sono il tener buono l'elettorato. I debiti pubblici crescono per pagare, per guadagnare il consenso ai governi. Allora uno dice, e perché allora lo fanno governi di diverso colore? Perché ai governi, non a una politica. Però questo produce un effetto paradossale. Se io devo commisurare i miei consumi a quello che produco, io so di avere dei limiti. Io so che non potrò consumare tutto quello che mi passa per la testa, perché dovrei riuscire a produrre tutto quello che mi passa per la testa. È difficile. Mentre se io consumo, se io vengo alimentato a debito, mi lasci l'impressione che tutto sia possibile, che tutto sia acquistabile, che tutto sia conquistabile. Ma allora, se è tutto conquistabile, perché il governo me lo nega? E voto contro il governo. Cioè, un debito pubblico lievitato a livelli impressionanti per comprare il consenso al governo produce il voto contro il governo, perché tu mi stai negando questo. E invece la questione è che parliamo dell'Italia. Ieri, per esempio, a questo G20 il nostro ministro dell'economia Giorgetti ha detto: beh, il debito italiano non è un problema specifico di approvvigionamento del sostegno. E ha ragione, è vero. Perché se uno sta, diciamo, a giocare a tennis con Djokovic, che avrà avuto il fiatone, ma era pur sempre Djokovic, oppure, diciamo, a fare quattro colpi di pallone con Messi, ti viene l'affanno. Se ti trovi in una corsia di gente intubata con la polmonite, in qualche modo dici, beh, insomma, non è che sia messo male rispetto agli altri. Ieri Giorgetti dice, ma il nostro è governabile. Sì, è governabile, ci costa più di 80 miliardi l'anno. Noi prendiamo i soldi a prestito e quel prestito ci costa più di 80 miliardi l'anno. Significa che dobbiamo, come contribuenti italiani, finanziare più il costo del debito, che attualmente è pure basso, peraltro, più il costo del debito di quanto non si debba finanziare, per esempio, la scuola e l'università, cioè ciò che ci serve a essere più produttivi per il futuro. È chiara la trappola morale? Ma non vi preoccupate, che tanto fra poco comincia la prossima campagna elettorale e di sicuro si cercherà il voto di quelli che vogliono lavorare meno, andare in pensione di più, avere più spesa pubblica e meno pressione fiscale, avere più salvaguardia per l'ambiente, ma lascia in pace la mia macchina e anche il mio diesel e così via. Non è una questione, non ci vuole il master in finanza, ci vuole un po' di buonsenso.
3: Alle 7:17 minuti ci separiamo solo per qualche istante, diamo la linea ai colleghi di Via Radio, poi torniamo con la rassegna stampa.
4: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese. Ci sono 2 chilometri di coda per lavori. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. Sul resto della rete gestita al traffico in aumento in prossimità dei grandi centri urbani, per chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia verso Milano rispettivamente tra Capriate e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni e in direzione opposta tra Cormano e Milano Est. Stessa situazione sul tratto urbano della 24 Roma Termo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scriva verso Milano fino al 15 novembre. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie ancora. 7:18 minuti, rientriamo in edicola. Ancora la crisi tra Italia e Spagna che domina la prima pagina del Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida, Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele nell'exclave Risse tra i migranti, la polizia spara in area, Roma stop a Schengen per altri 15 giorni. E per quel che riguarda invece il Messaggero, appunto, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna a Ceuta, disordini nelle strade tra migranti e polizia, con anche un'intervista al ministro Tajani. Sanchez, ritorsione inspiegabile, dice il ministro. A te, Davide.
2: Allora, Ceuta, la polizia ha sparato in aria per richiamare all'ordine i tantissimi che, diciamo, vogliono in qualche modo mettersi in fila. Questa gara a chi sbaglia di più non è entusiasmante, non è entusiasmante. Ceuta è un problema di attacco alla stabilità dell'Unione Europea, non è un problema spagnolo. Negarne la gravità, come in qualche modo ha fatto il governo spagnolo, è un errore. Esagerarne la gravità, come ha fatto il governo italiano, è un errore. Schengen è stato firmato nel 1985, è entrato in vigore nel 1995, è stato creato da 5 stati. Ha capito come si costruisce il futuro da persona responsabile? È stato creato da 5 stati, tra cui l'Italia, con lungimiranza. Oggi funziona in 29 stati, cioè significa 25 sono dell'Unione Europea e 4 sono fuori dall'Unione Europea, ma usano Schengen, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda di cui parlavamo ieri. State attenti a rompere i giocattoli, perché una cosa conquistata nell'85 e in vigore dal 95 a tanti stupidi sembra normale, a tanti incoscienti sembra indiscutibile. Ci vuole niente a sfasciare le cose che funzionano per fare 4 propagande da pezzenti, dopo tutto sommato. Interessante l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani, il quale cerca in qualche modo di dire no, ma non è che c'è nessun contrasto con gli spagnoli, ci mancherebbe altro. Poi voglio dire, sul debito, poi proviamo a fare qualche contrasto sull'immigrazione, cioè che facciamo i contrasti con la Spagna, cioè che è la stessa condizione, e vediamo sul debito se riusciamo a fare qualche contrasto con la Spagna, con la Francia, che lo vede crescere, così gli interessi italiani sono difesi. Dunque, Tajani dice non c'è una contrapposizione con gli spagnoli. Certo, ci vorrebbe la cancellazione del voto all'unanimità nell'Unione Europea. Scusi, a chi lo dice? Perché è contrario al governo di cui fa parte. deve esistere pure il senso di responsabilità. Il voto all'unanimità in Unione Europea su alcuni temi, perché poi su altri non è vero che c'è il voto, a forza di ripetere, deve essere cancellato ed è giusto. Ha ragione Tajani. Contro questa ipotesi è il governo di cui fa parte Tajani. Giustamente Tajani aggiunge che dove non c'è il voto all'unanimità, come sui commercio, sulle questioni commerciali, si fanno delle cose meravigliose, come per esempio l'accordo con il Mercosur che ha favorito le esportazioni italiane. Ha perfettamente ragione Tajani. Adesso mi dica perché, ci dica perché non ratifichiamo il CETA, l'accordo con il Canada, cui i sovranisti nazionalisti che sono nel governo insieme a Tajani si opposero e cui la sinistra se la fece sotto nel non portarlo all'approvazione. Perché non ratifichiamo il CETA? Non si può sostenere tutto il suo contrario sperando che gli altri non sappiano niente. Non è bello.
4: Davide, ancora la guerra tra Iran e Stati Uniti. Andiamo a pagina 7 della stampa. Escalation nel Golfo, greggio sopra i 90 dollari. Bessent, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, dice: più crescita contro l'inflazione. Questa è la strada per contenere il debito degli Stati Uniti. Spostandoci poi a pagina 2 del Corriere, Golfo, si riaccende la guerra. Trump: colpiremo duro. Dopo il raid sull'Iraq, la risposta di Teheran sui paesi arabi. Il Pentagono valuta una nuova campagna. A te.
2: La guerra non si riaccende nel Golfo, la guerra non si è mai spenta, l'abbiamo detto in tutti i modi. Quei 14 punti che gli americani, Trump aveva detto, fantastico, non si è mai visto nella storia. Infatti non si è mai visto, perché non si è visto, nel senso che quella roba lì non stava in piedi, non è stata riconosciuta da nessuno, e quindi, diciamo, per non ammettere lo stallo ripartono i bombardamenti. In un certo senso è quello che capovolto succede anche sul fronte ucraino. Questa notte ci sono stati nuovi bombardamenti russi, 4 morti. Possiamo andare avanti così all'infinito. La capacità di negoziare non consiste nel cedere. La capacità di negoziare consiste nel sapere utilizzare le forze disponibili a fermare un conflitto. In tutti e due i casi bisogna in qualche modo rivolgersi alla Cina e all'India. C'è qualcuno che sta facendo questo lavoro? Ce lo faccia sapere.
1: 7:24, un'ultima notizia, si torna a parlare un po' di legge elettorale qua e là con varie evidenze. Sul Sole 24 Ore un piccolo box, prima pagina, il ritorno del ballottaggio tra le prime due coalizioni, Repubblica gli dedica l'apertura, ma perché ha un taglio ben diverso. La legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo.
2: Ma chi è che, dovendo andare a fare un lavoro di 3 giorni in una città, no? Verona anziché Milano, dice: devo stare 3 giorni, compro casa. Quasi tutte le persone sensate prenderebbero una casa, una camera in albergo, voglio dire. Noi facciamo le leggi elettorali con lo stesso criterio, no? Cioè, mi serve per la prossima scadenza, faccio la legge elettorale. La legge elettorale poi alla fine finisce. Noi, le leggi elettorali in Italia si fanno producendo falsi. Prima c'è il falso proporzionale per il passaggio dal 92-94. Poi il falso maggioritario, dove però gli eletti sono eletti sulla base proporzionale. Poi adesso siamo al falso della preferenza col falso ballottaggio. Nell'universo mondo dove ci muoviamo, il ballottaggio esiste. Esiste anche per i sindaci italiani, ma serve a eleggere una persona, non un Parlamento. Il ballottaggio con un Parlamento è una boiata pazzesca, è una cosa che non sta in piedi. Ti risolve il problema che hai oggi, che non sei riuscito a creare la condizione per sperare di vincere le elezioni. Questo vale per la maggioranza come per l'opposizione, e quindi ci facciamo che lo calcoliamo, e allora fate testa a croce, viene meglio, cioè, ma anche più pulito. Ma se invece lo fai in questo modo, col ballottaggio per eleggere un Parlamento, poi cosa succede? Che nel ballottaggio, con quello che hai ballottato, quelli che si sono messi assieme per prendere la maggioranza sono diversi fra di loro. In Germania, oggi c'è un'intervista a Repubblica di un esponente della CDU, quindi della destra cristiano-democratica tedesca, che dice: noi non ci metteremo mai d'accordo con Alternative für Deutschland perché sono nazisti. C'è una differenza politica a questo modo. Questo è far politica, non trovare sempre il modo. Se fai il ballottaggio, perché fai il ballottaggio? Infatti Repubblica dice vannacci. Perché dici, una volta che abbiamo superato il problema al primo turno, ma non per eleggere una persona, per eleggere tutto il Parlamento, al secondo turno c'è destra contro sinistra. E quindi quelli che sono contro la sinistra votano per la destra. E così via. Non funziona nemmeno così. Perché in Germania, dove è in vantaggio Alternative für Deutschland, si piglia l'appoggio dell'estrema sinistra. Perché? Perché ce l'hanno con quelli che stanno governando. Così si protegge dai responsabili. Straordinario poi il professor Ceccanti oggi ricorda sulla stampa che il ballottaggio sta nel programma del Partito Democratico. Nel ballottaggio del Partito Democratico ci stava anche la separazione delle carriere e al referendum hanno votato contro. Io ho l'impressione che quei programmi forse farebbero meglio non pubblicarli. Li scrivano così per il gusto di mediare, poi non ce li facciano conoscere perché poi ci creano sempre dei traumi nel tempo.
3: 7:27 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina 7:10.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
6: Rapido sguardo allo sport, partiamo dalla Gazzetta che in prima dice: Gasp, forza 4, Roma spettacolo a Lecce, doppietta di Malen, anche sulle Moravano in gol, ora caccia all'ala. Su Corriere dello Sport invece un'intervista esclusiva a Rocchi che dice appunto: sono stato all'inferno, Marotta mai sentito né lui né altri dirigenti per quel che riguarda l'ex designatore arbitrale. E in chiusura tutto sport, Woltermade accontenta Spalletti e quindi il mercato Juve, ecco il numero 9.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Restano le tensioni tra Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sull'arrivo dall'Italia per altre 2 settimane.
1: Nella notte, nuovo massiccio attacco russo contro l'Ucraina, colpita anche la capitale Kiev, dove si registrano 4 morti. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia, provocando danni nel porto di Ust-Luga.
0: Paura a New York, una donna a Times Square ha ucciso una persona, ne ha ferita un'altra a colpi di coltello, poi ha posto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, viene esclusa l'ipotesi terrorismo.
1: Una famiglia sterminata a Roma, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da grave disabilità, potrebbe essere un caso di duplice omicidio, poi suicidio, un dramma legato alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina, è successo in zona Pietralata.
0: Arrestano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei loro avvocati.
1: E fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare. Dai 58 milioni residenti nel 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050 e ai 45 milioni nel 2080, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, lo rivela l'Istat già nel 2050. Inoltre le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno. Il calo delle nascite è la causa principale.
0: Calcio, si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto 4-0 a Lecce con una doppietta di Malen, mentre un gol di Samardžić al 96esimo minuto ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna, che è ultimo.
1: Infine il tennis, ai US Open Matteo Berrettini e Luciano Dardari si qualificano per il secondo turno, eliminati invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. È tutto per il momento con l'informazione, ora New Hit.

0: meta.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, Ariete. Sarà solo attraverso la logica e l'intelligenza se saprete liberarvi di qualcosa che pesa inutilmente, che limita pensieri e ambizioni senza un senso reale, senza un'utilità. Cari Toro, qualcuno rallenta sentendosi poco capace di fare, di muoversi, e voi dovreste essere comprensivi smettendo di chiedere troppo, rimandando alcune promesse. Amici del segno dei Gemelli, Mercurio si accorda con Marte per rendere utili e logiche certe relazioni, per usare con intelligenza la passione e il sentimento, siate spontanei anche se impulsivi. Cancro, qualcosa difficile da capire, da accettare, sembra rallentarvi, impedendovi di agire e di rispondere a certe provocazioni, chiedetevi se abbia un senso tutto questo. Cari Leone, quando abbonda l'ottimismo, figlio di un Giove che riscalda le passioni, non manca mai la necessaria energia per fare e per dare corpo a certe intenzioni. Amici del segno della Vergine, Marte vi incoraggia a fare di meglio e di più, accendendo in voi la voglia di agire, appassionandovi a certe imprese, ad alcuni risultati importanti. Non fermatevi. Bilancia, da una parte Marte che vi spinge a fare e a muovervi, per contro Saturno che prova a bloccare ogni iniziativa. Lì in mezzo voi con Venere, capaci di scegliere il vostro destino. Cari Scorpione, speciale questo cielo che mette d'accordo le speranze con la logica, convincendovi che state andando nella direzione giusta, che usate la vostra forza per qualcosa di importante. Sagittario, qualcuno sembra voler bloccare una vostra iniziativa, facendovi sentire meno sicuri di qualcosa, ma poi si capirà che non ha senso rinunciare o rimandare nulla. Capricorno, non mancheranno certe tensioni, forse perché vi aspettereste di più e di meglio da qualcuno, rimanendo però un po' delusi da certe reazioni. Andateci piano. Acquario, potreste sentirvi un po' a corto di energie, non così convinti e motivati circa una questione che vi vede coinvolti. Meglio non fare nulla di cui non siete certi. Infine, cari Pesci, provate a dire di più alle persone vicine, ammettendo i vostri sentimenti, facendo sentire il vostro calore, il vostro affetto. Andate oltre le paure e i blocchi. Incontratevi.
3: Le 7:41 minuti, grazie alla voce del nostro oroscopo Daria Baietti. A quest'ora invece torniamo a parlare di un argomento di cui probabilmente avete già sentito parlare, perché riguarda l'ordine delle portate a tavola. Pare che cambiando l'ordine cui siamo abituati, quindi primo, secondo e poi insomma frutta e dessert, si possano anche risparmiare delle calorie e quindi in questo modo forse si potrebbe anche dimagrire. Sarà vero o no? Lo chiediamo alla direttrice di Star Bene, Francesca Pietra, che è con noi questa mattina. Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
5: Buongiorno.
4: Sì, soprattutto sui social impazza la food sequence, ovvero appunto iniziare i pasti con le verdure, poi con il piatto proteico e terminare con i carboidrati. Che cos'è una bufala? Non è una bufala? Allora, una base scientifica in questa food sequence c'è, perché ci sono stati degli studi anni fa fatti su persone diabetiche o con prediabete che hanno mostrato che effettivamente se si introducono prima nello stomaco le fibre e le proteine si ha e poi si conclude con la pasta, si ha un picco glicemico dopo il pasto meno alto, un'impennata meno importante, e questo per una persona diabetica è rilevante. Però se si passa alle persone normali assolutamente non è così importante, perché le persone normali hanno un buon metabolismo degli zuccheri e quindi sono perfettamente in grado di assimilare e di far fronte a un aumento della glicemia dopo il pasto. Quindi non c'è questa, e quindi non ci sono tutti questi vantaggi a livello di senso di sazietà e anche di meno attacchi di fame. Per quanto riguarda le calorie, vale proprio la famosa proprietà commutativa che si imparavano alle elementari, cioè variando l'ordine delle porzioni il risultato non cambia, perché dei piatti, quindi se ci mangiamo un piattone di pasta esagerato, che lo si mangia a inizio pasto, che lo si mangia a fine pasto, non cambia assolutamente nulla.
5: Certo, sì, insomma, un conto sono indicazioni per chi ha diabete di diverse tipologie, fra l'altro, e un conto, quello che tu volevi dire, è persone che non hanno diabete, insomma, non devono tenere d'occhio gli zuccheri. Non è che cambia molto, anche se sì, mi sembra che un caposaldo una qualsiasi dieta, scheda fatta da un nutrizionista preveda questa parte di verdura all'inizio, non tanto per l'apporto glicemico, ma proprio per mangiare di meno dopo, ecco, per dirla in soldoni.
4: Sì. Allora, praticamente le fibre danno un senso di sazietà, quindi se si inizia il pasto con un piatto di verdura sicuramente si sarà tentati di mangiare meno dopo le verdure, quindi si riuscirà a contenere l'apporto appunto di carboidrati. Ma questa appunto è una cosa minima, diciamo, no? Può essere una buona abitudine, ma è un'altra cosa invece creare questa sequenza, tra l'altro macchinosa, perché secondo la food sequence tra il piatto proteico e il piatto di carboidrati deve passare un quarto d'ora, mezz'ora, quindi voglio vedere chi a pranzo, certo, aspetta orologio alla mano mezz'ora prima di mangiarsi la pasta, cioè diventa veramente una sofferenza, mm-hmm, e in più distoglie dal focus fondamentale, cioè per riuscire a dimagrire dobbiamo creare uno squilibrio calorico, cioè dobbiamo, certo, mangiare meno, non ci sono scorciatoie.
3: Esatto.
4: Aggiungo inoltre l'ultima cosa, che anche nelle persone diabetiche questa food sequence non ha praticamente un valore così importante, tant'è che non è nemmeno stata inserita nelle linee guida per la gestione del diabete, quindi veramente stiamo un po' parlando del nulla.
3: Certo. Direttrice, intanto grazie allora per essere stata con noi questa mattina. Diciamo, ecco, un caposaldo, quello potrebbe anche essere il piatto unico, no?
4: Esatto.
3: Quello che contiene tutti i macronutrienti, ovviamente rispettandoli.
4: Sì.
3: E comunque trovate tutti gli approfondimenti sul numero di Star Bene, che vi invitiamo quindi a consultare. Grazie ancora alla direttrice Francesca Pietra per essere stata
4: grazie
3: con
4: noi.
3: Grazie
4: a voi, buona giornata. Grazie.
5: No, anche perché diciamo che il primo settembre, no, si torna alla normalità, non c'è più il buffet, non siamo più in vacanza. Chi è che ha tempo di fare primo, secondo?
3: Il piatto unico, vedi?
5: Piatto unico,
3: torna.
5: Penso che nelle

0: amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato?
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Parlare d'amore, safe, anche lui questa sera al Power It's Estate 2026. Sono le 7:51 minuti. Accennavamo poco fa alla questione buoni propositi, perché come sapete, come sappiamo tutti, a settembre siamo lì tutti pronti e adesso mi iscrivo in palestra, adesso inizio la dieta. Ne parlavamo poco fa anche di queste novità dal punto di vista nutrizionale. Ecco, ciò che però poi sappiamo più o meno, perché si ripete di anno in anno, è che molto spesso tutti questi buoni propositi nel giro di poche settimane se ne vanno. E quindi cala la motivazione e pian piano lasciamo perdere un po' tutto, tra l'altro poi sentendoci pure in colpa, perché c'è anche questo peggiorativo. Quindi vogliamo capire insieme ad un esperto proprio se abbia ancora senso intanto che farsi dei buoni propositi in questo senso, crearsi questi obiettivi, e se sì, se c'è un modo migliore di un altro magari per non farli decadere in breve tempo. Ecco noi lo psicologo psicoterapeuta Andrea Sales, buongiorno e benvenuto su RTL 102.5.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, partiamo proprio dal periodo, ha senso farli adesso quando ci cadono addosso tutta una serie di scadenze, di impegni, di imprevisti, da rientro, è il periodo migliore?
1: Allora, ha senso sempre porsi degli obiettivi, purché siano degli obiettivi misurati, misurabili e chiaramente adeguati. Obiettivi troppo grandi diventano troppo complessi da mantenere, quindi non è il momento dell'anno, ma è poter avere delle cose che siano alla portata della persona.
0: Quindi è una questione anche di grandezza, no? Come diceva, ma non rischiamo a questo punto di farli troppo piccoli?
1: Sì, è vero, l'altro bilanciamento è questo: per non farli troppo grandi corriamo il rischio di farli troppo piccoli, e il cervello in tutti e due i casi è insoddisfatto, perché se sono troppo grandi la persona non li raggiunge e si sente frustrata, se sono troppo piccoli per il cervello è un risultato insufficiente, perché dici ma questa roba qui è una bazzecola e quindi non vale la pena. Quindi tu prima parlavi di perdiamo la motivazione, noi dovremmo distinguere tre concetti: avere un obiettivo, avere un motivo e avere la motivazione, sono tre cose distinte. L'obiettivo è che cosa voglio ottenere, il motivo perché lo voglio ottenere e la motivazione è come tenere alta l'attenzione su questa cosa. Quindi facciamo un esempio: se voglio dimagrire, che è l'obiettivo, quindi che cosa voglio ottenere, devo capire qual è il motivo, perché voglio stare meglio fisicamente, perché voglio andare a correre, perché voglio essere più bella in costume, e quindi la motivazione è mantenere il focus su queste due cose, no? Il voglio dimagrire e il perché lo voglio fare.
2: Cioè, quindi ci stai dicendo che quando non riusciamo a rispettare un obiettivo che ci siamo dati, un orizzonte che ci siamo imposti, significa che uno di questi tre elementi è venuto meno.
1: Sì, e molto spesso, perché come dicevate voi correttamente, ci siamo posti gli obiettivi troppo grandi. Mm-hmm. Quindi se io dico voglio perdere 20 kg in due settimane è pressoché impossibile, e quindi è una scelta sbagliata in partenza. La questione è che in partenza bisognerebbe fare delle valutazioni un po' più calibrate sulle proprie capacità, sulla situazione sociale, perché noi viviamo in un contesto sociale che in questo momento ci chiede tantissime cose assolutamente al di sopra delle nostre possibilità, no? Perché siamo bombardati di richieste da tutte le parti, dobbiamo essere più ricchi, più belli, più magri, vero, più questo, più quello,
0: performanti, più tutto, insomma, no, Sales?
1: Sempre, la prestazione.
0: Ecco, sì. A me interessava molto quali sono le variabili che pesano di più sul non raggiungere un obiettivo.
1: Allora, questa domanda è molto bella, ma non può avere una risposta perché è soggettiva. Mm-hmm. Nel senso, banalmente, se io ho già provato 5 volte, 6 volte a fare quella cosa e non ci sono riuscito, il cervello sviluppa una cosa che si chiama impotenza appresa, cioè ho imparato a essere non capace, non potente, cioè non lo posso fare, e quindi faccio più fatica a farlo. Se invece è una cosa che sto facendo per la prima volta e sono seguito bene e così via, è più probabile che io riesca a farlo. Certo. Questo per esempio è una variabile. Un'altra variabile è i vissuti che ho avuto. Se mi hanno sempre detto che io sono imbranato e non ce la faccio, mi hanno convinto o convinta che non ho queste risorse. Mm-hmm. Quindi i fattori sono molto soggettivi, per ogni persona è diverso. Diciamo che in linea di massima

0: Quando io strutturo degli obiettivi, li definisco, devo capire se sono adeguati non solo alle possibilità fisiche reali, ma anche alle possibilità psicologiche.
1: Chiaro, questo è un punto fondamentale, altrimenti è meglio fare un passo indietro. Sì. Nel salutarci, può essere una chiave condividere questo obiettivo e la strada che porta a quell'obiettivo, magari in famiglia, con un amico, per più motivi, cioè per far vedere i progressi, ma anche per riuscire a non mollare, no? Mantenere la barra dritta.
0: Per qualcuno è molto utile, anche qua è sempre chiaramente soggettivo, perché per qualcuno rendere pubblica la cosa è più stimolante, perché questo succede alle persone, per esempio, che sono molto dipendenti dal giudizio degli altri, quindi se l'ho dichiarato pubblicamente non posso fare questa figuraccia. Per qualcun altro invece l'obiettivo non ha bisogno di avere un'approvazione pubblica, perché è una questione più personale. Quindi anche in questo caso è relativo, dipende anche qui che personalità ha il soggetto, quindi questo è da considerare.
2: Assolutamente, grazie davvero per averci un po' chiarito il momento obiettivi e buoni propositi settembrini alla professora, allo psicologo, psicoterapeuta Andrea Sales, che è venuto a trovarci. Buona giornata, a presto.
0: Alla prossima, ciao ciao ciao.

0: Tappeto di fragole Modà su RTL 102.5 alle 8 in punto, quasi pronti per le notizie. Poi affronteremo un tema che magari toccherà anche molti di voi all'ascolto, no?
1: Speriamo. Il tema lavoro, in particolare in chiave giovane. Alcune professioni non sono più considerate appetibili per appunto gli under 35.
0: Sì, ma anche quelle in cui per la vulgata, cioè si guadagna molto,
1: apparentemente.
0: Ne parliamo tra poco. Ultime news adesso.
2: Sono le 8 anche a Valmacca, in provincia di Alessandria.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: È martedì 1 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Subito una notizia appena arrivata in redazione: è salito a oltre 1000 vittime il bilancio delle inondazioni che hanno colpito la scorsa settimana il Nepal e il Tibet. Il problema è che questo è ancora un bilancio assolutamente provvisorio, perché ci sono ancora più di 2000 dispersi, per i quali ormai le speranze sono ridotte praticamente a zero. E in primo piano questa mattina c'è anche un dramma che si è consumato a Roma: una famiglia sterminata, alla base probabilmente le difficoltà nell'assistere una bambina disabile. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
2: Diverse lettere manoscritte che preannunciavano il gesto estremo, firmate da Luca Basciano e Valentina Pambianco, sono state trovate nella cucina dell'abitazione di via dell'Antracite, nella zona di Pietralata a Roma, dove si è consumato l'omicidio suicidio scoperto dai vigili del fuoco. In camera da letto i corpi della coppia, della loro figlia Bianca, 6 anni ancora da compiere e disabile, del loro cane, la pistola Glock regolarmente detenuta dal 42enne di professione tecnico informatico. I corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, un omicidio suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento dopo essere stati allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con i parenti.
3: Questa mattina all'alba nuovo attacco russo contro l'Ucraina, ha colpito un deposito ferroviario, ci sono 7 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte un altro bombardamento aveva scosso Kiev, uccisi 4 civili.
1: Restano tensioni tra Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
3: In Italia cala la popolazione, nei prossimi anni il fenomeno sarà accentuato. Sentiamo Nicola Pompei.
4: Italia sempre più vecchia e sempre più vuota è la fotografia del nostro paese che emerge dalle nuove proiezioni dell'Istat. Da qui al 2080 la popolazione italiana è destinata a diminuire progressivamente: dai quasi 59 milioni di residenti attuali si potrebbe scendere a circa 55 milioni già nel 2050, fino ad arrivare a meno di 46 milioni entro la fine del periodo considerato. A pesare soprattutto il calo delle nascite. I nuovi nati, dopo una sostanziale stabilità nei prossimi anni, continueranno a diminuire mentre aumenteranno i decessi. Un divario che, secondo l'Istat, nemmeno l'arrivo di nuovi immigrati riuscirà a compensare. Ma l'Italia del futuro sarà soprattutto più anziana. Entro il 2050 oltre un abitante su 3 avrà più di 65 anni. E cambierà anche il modo di vivere: cresceranno le persone sole, soprattutto tra gli anziani e le donne. Entro il 2050 più di 4 famiglie su 10 potrebbero non avere al loro interno una coppia o un rapporto genitore-figlio. Un paese dunque più piccolo, più anziano e con meno bambini.
1: Siamo al calcio, si è chiusa la seconda giornata in Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto a Lecce 4-0 con una doppietta di Malen, mentre un gol di Samardžić al 96esimo minuto ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna.
3: E intanto stasera all'Arena di Verona la grande serata targata RTL 102.5 con il Power Hits Estate. E allora la nostra inviata Benedetta Mannucci.
5: Ci siamo, qui all'Arena di Verona è tutto pronto per il Power Hits Estate di RTL 102.5. In mattinata infatti inizieranno le prove e gli artisti saliranno uno dopo l'altro qui sul palco, dandoci un assaggio dello show che andrà in scena questa sera. Un'emozione che anche voi da casa potrete seguire insieme a noi in queste ore grazie ai profili social di RTL 102.5. Alle 21 inizierà invece lo spettacolo vero e proprio in questa grande festa che non solo chiude l'estate in bellezza. Quest'anno infatti festeggeremo insieme i 10 anni di Power Hits Estate. Alla fine della serata decreteremo la canzone vincitrice dell'evento. Potrete seguire lo show in diretta in radio e in TV su RTL 102.5 al canale 36 e in live streaming su RTL 102.5 Play.
1: È il momento del meteo.
0: Previsioni del tempo.
6: Prima giornata di settembre, inizia l'autunno meteorologico, ma cambierà qualcosa dal punto di vista climatico? Lo chiediamo a Paolo Corazzon. Buongiorno Paolo.
7: Ciao, buongiorno a tutti, ma non cambia un bel niente qua, calma piatta assolutamente. Niente, è vero, oggi è il primo giorno dell'autunno meteorologico, ma al massimo aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. È l'unica cosa in cui possiamo sperare, un po' di aria fresca, soprattutto nelle primissime ore del giorno. Per il resto parliamo ancora di gran caldo, quantomeno di temperature sopra la norma. Ieri la Sicilia ha ancora sfiorato i 40 gradi e anche oggi in Sicilia farà particolarmente caldo, ma anche Roma fa 35 oggi, quindi non si scherza. Andiamo avanti così, sai, per quanto ancora per 10-12 giorni, quindi è lunga, fino al 12 di settembre, secondo me non capita un bel niente, beati i vacanzieri e gli altri tengano duro, c'è poco da fare, punto e basta.
6: Grazie davvero

0: a Paolo Corazzon per essere stato con noi. Adesso gli aggiornamenti con Via Radio e quindi il traffico.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Barberino e Calenzano verso Roma. Ci sono incolonnamenti di 2 km per un veicolo in avaria rimosso. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Sono invece per il traffico intenso le code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese con tempi di percorrenza di circa 30 minuti sul tratto. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia tra Pero e Milano Est e in direzione opposta tra Milano Est e Viale Certosa. E sempre per il traffico intenso sono 2 chilometri di coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società. Siamo tra Via Fiorentini e la tangenziale Est verso il centro città. Ricordo infine che sulla 7 Serravalle Genova per lavori è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. È tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie Rita, non c'è altro. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Otto e otto minuti, questa è RTL 102.5, facciamo un grande passo avanti, andiamo al prossimo Festival di Sanremo, perché è arrivato qualche ora fa l'annuncio di Stefano De Martino, che ha detto che sul palco dell'Ariston vedremo la reunion dei Maneskin. No?
6: Dopo tanti anni, finalmente.
7: Sì, dopo tanti anni e dopo un matrimonio, possiamo dirlo?
8: Sì, esatto, ma c'è già stato, no?
7: No, è a fine settembre, in Toscana, settembre. So tutto, in una tenuta... che non si sa.
5: Parliamo di Damiano, giusto?
7: Certo, Damiano. David che sposa Dove Cameron.
5: Quante notizie.

0: Marco Mari, Napoleone su RTL 102.5 alle 8 e 11 minuti. Allora parliamo di lavoro, siamo entrati nel vivo di settembre. Da una recente indagine emerge che alcune professioni come l'avvocato o il commercialista non sono più così appetibili per i giovani. Alla base di tutto ci sarebbero le retribuzioni, gli stipendi. Allora vogliamo capirne di più e tra poco vi racconteremo anche una storia, no? Che spiega questi dati. Ludovica Zichichi è la ricercatrice dell'Osservatorio Libere Professioni di Confprofessioni, collegata con noi. Grazie intanto e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ecco, per decenni la targa con scritto avvocato commercialista è stata, no, simbolo di status e di garanzia economica. Invece chiediamo che cosa evidenzia questa ricerca sui redditi d'ingresso degli under 35 per spiegare questa perdita di attrattività.
1: Sì, allora innanzitutto il rapporto che abbiamo stilato mostra proprio un divario tra generazioni che si sta ampliando su più dimensioni. Da una parte l'Italia ha una struttura demografica molto più anziana rispetto a 50 anni fa e il bacino di giovani è più ridotto. Dall'altra il mercato del lavoro ha un ricambio particolarmente debole nel lavoro indipendente e libero professionale. E a questo appunto si aggiunge un divario economico. Quindi i giovani hanno progressivamente perso posizione reddituale rispetto alle fasce più mature e si raggiunge più tardi il massimo del reddito. Questo è particolarmente evidente se si osserva il lavoro indipendente. Quindi abbiamo visto che proprio dal 2008 in poi, in particolar modo, c'è stato un calo, un allargamento della distanza tra i redditi dei senior e i redditi delle figure junior.
0: Faccio l'avvocato del diavolo e dico ad alta voce quello che penso stiano immaginando, su cui stiano riflettendo molti dei nostri ascoltatori. No, ma non è sempre stato così. Voglio dire, l'ultimo arrivato guadagna poco, c'è questa forma di gavetta che poi fa parte alla fine di tutte le professioni e a un certo punto si arriva a guadagnare magari quello che ci si è fissati dagli obiettivi. Cosa c'è di diverso rispetto al passato in questo invece?
1: Questo è sicuramente vero, cioè infatti la curva dei redditi ha la classica forma a campana, diciamo, nelle fasi iniziali della vita lavorativa si guadagna meno e nelle fasi finali, chiaramente con l'arrivo della pensione, è un altro punto in cui i redditi sono più bassi, invece nelle fasi centrali sono più alti. Però si è proprio modificata la curva dei redditi, cioè questa campana si è modificata. Nel 1987, dai dati di Banca d'Italia, un giovane prendeva il 97% del reddito medio, mentre nel 2022, che è l'ultimo dato, cioè quello più recente, prende il 78%, quindi i giovani tra i 25 e i 34 anni, che è vero che sono all'inizio dell'età della carriera, però comunque devono sostenere, hanno relativamente redditi più bassi.
2: Ecco noi per parlare di questo fenomeno accennavamo appunto a una storia, anche l'avvocata Giulia Maddalena, che è coordinatrice consulta giovani di Confprofessioni, un avvocato che ci può raccontare proprio questa tendenza perché l'ha vissuta sulla sua pelle. Si dice tanto, no, che ci siano tanti laureati in giurisprudenza in Italia, eppure di avvocati se ne trovano poco, è corretto? Pochi.
3: Corretto, buongiorno a tutti, grazie. Sì, è corretto, il numero degli avvocati scende progressivamente ogni anno. Diciamo che negli ultimi 10 anni sono stati persi circa 10.000 nuovi iscritti, quindi questo vuol dire che dalle aule di giurisprudenza ci sono ovviamente molti laureati, ma poi chi decide di intraprendere la professione sono un numero sempre più esiguo. Se pensiamo all'ultimo rapporto della Cassa Forense,

0: ci dice che gli avvocati oggi in Italia sono 228.000, i giovani under 34 sono solo l'8,8%, quindi parliamo di 20.000 avvocati rispetto ovviamente certo. a un numero di 228.000. Ecco. Questo vuol dire che le scelte dei giovani si orientano non più verso la professione che è percepita come sicuramente meno attrattiva.
1: Avvocato, rispetto al passato. Perché diciamo, perché avevo detto che lei ha vissuto, no, un'esperienza di questo tipo in cui cercava, se non sbaglio, dei profili e ha fatto molta fatica a trovarla, e poi voglio capire sì. se c'è anche il fattore economico.
0: Certo, allora sicuramente sì, l'esperienza diretta, trovare un collaboratore oggi in uno studio professionale è molto difficile, lo è per gli avvocati ma lo è in generale per tutti i liberi professionisti. Io ho impiegato quasi un anno a trovare un giovane collaboratore che avesse appunto il desiderio di intraprendere la professione.
1: Quali erano gli ostacoli, cioè i colloqui, che cos'è che si inceppava?
0: Ma gli ostacoli sono in prima battuta proprio la scarsità di curriculum ricevuti e quindi la poca sì. come dire, offerta sul mercato, e poi i giovani ovviamente, le nuove generazioni hanno più istanze legittimamente, quindi chiedono sicuramente redditi più alti rispetto al passato e anche giustamente, e richiedono più istanze di tutele che trovano più facilmente
2: in altri ambiti e soprattutto esatto. nell'ambito dipendente. Grazie davvero esatto. per essere intervenute all'avvocata Giulia Maddalena e alla ricercatrice Ludovica Zichichi. Grazie davvero a entrambe.
3: Grazie a voi.
4: Ha superato i 1.000 morti il bilancio delle alluvioni e delle frane che la scorsa settimana hanno colpito Nepal e Tibet. Peraltro si tratta ancora di numeri provvisori, visto che risultano ancora più di 2.000 dispersi, per i quali ormai non ci sono più speranze.
1: Questa mattina all'alba un nuovo attacco russo contro l'Ucraina ha colpito un deposito ferroviario. Ci sono 7 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte c'era stato un altro bombardamento che aveva scosso la capitale Kiev con 4 civili uccisi.
4: Andiamo anche al calcio, si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto a Lecce 4-0 con una doppietta di Malen, mentre un gol di Samardžić al 96esimo minuto ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna.
1: E siamo al tennis, agli US Open, Matteo Berrettini e Luciano Darderi si qualificano per il secondo turno, eliminati invece Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto, oggi Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 dei trafori. C'è un chilometro di coda per un camion fermo in prima corsia. Sono invece per il traffico intenso le code a tratti sull'8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese, come anche sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia tra Pero e Milano-Est e in direzione opposta tra Milano-Est e Viale Certosa. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la direttissima e Calenzano verso Roma e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società. Sono 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano in modalità continuativa fino al 15 novembre. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
7: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Se non avete ancora impegni per il 21 di settembre, sappiate che a Parigi verranno messi all'asta una serie di oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, ma oggetti di uso quotidiano, a partire dagli occhiali da sole, cappelli di paglia.
4: Cifre?
7: Il prezzo di partenza è apparentemente basso. Si parte da sotto i 100 euro, poi certo bisogna vedere a che cifra ce li si aggiudica.
1: Non ditelo a nessuno, che più sono più il prezzo sale, poi arrivano quelli là che possono spendere così e fanno
4: man basta.
2: Cosa ci prendiamo?
4: Gli oggetti sono 285, allora non proprio cioè non 4,
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese.

0: mense per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 € fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Next to me, Imagine Dragons sulla prima radio d'Italia, RTL 125 alle 8 e 26 minuti. Oggi è il primo settembre. Quante volte abbiamo parlato del primo settembre durante quest'estate? Perché è una data evidentemente cerchiata, insieme a quella del 2 settembre sul calendario anche dei nostri ascoltatori, perché questa sera l'Arena di Verona torna a Power Hits Estate, festeggia un traguardo bellissimo, i 10 anni. Allora vogliamo subito raggiungere uno dei tantissimi nostri inviati, che è anche capo ufficio stampa del nostro gruppo, Francesco Fredella da Verona. A te Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi amici. Beh, posso dire Enrico, la presentazione è impeccabile, perché ricorrono i 10 anni del Power Hits Estate. Questa sera in diretta all'Arena di Verona ascolteremo tutte le hit dell'estate, di questa estate, ma soprattutto scopriremo il tormentone radiofonico dell'estate 2026. Abbiamo iniziato con Roma, con il grande evento che ha aperto la bella stagione, e concludiamo stasera con il Power Hits e poi domani con il Radio Z Future Hit Live, la musica del futuro, la musica che verrà. Siamo sempre avanti, come sapete, insomma. Qui è tutto pronto, io mi trovo all'Arena di Verona, in radiovisione alle mie spalle ci sono i ballerini che stanno provando. Devo dire, io provo invidia nei loro confronti, perché non è facile alle 8 del mattino provare tutti i pezzi della serata. Abbiamo una scaletta, una line-up unica, e permettetemi anche di dire, amici da studio, che in 16 ore è stato montato tutto il palco e tutte le luci, tutta la grande scenografia che vedremo questa sera anche in diretta TV sul canale 36 di RTL 102.5. Un grande lavoro della nostra radio, della nostra azienda, un grande lavoro davvero di tutti dell'ufficio musica, perché poi la line-up è speciale. Diamo qualche nome: H7, Alfa, Angelina Mango, Anna, Ariete, Artifive, Baby K, Bresh, Clara, Delia, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Frede Palma, Jimmy Neiro, Gabri Ponte, Gaia, Rama, Jayax, LDA, Leo Gasman, insomma la lista è lunghissima. E sì, questa mattina in conferenza stampa alle 11.30 avremo 3 sorprese da annunciare, non vi dico
2: altro. Ecco, non poco, quindi l'abbiamo detto, tantissime emozioni, tantissimi artisti e insomma tante anche sorprese. E allora l'aria che si respira è veramente febbricitante, no? È quella proprio dell'emozione di qualche ora prima del grande evento.
1: Esatto, i conduttori proveranno tra poco: Paola Di Benedetto, Giulia Laura Biati, Matteo Campese, Jessica Brugali, conduzione a 4 per la prima volta di questo grande show. Posso dire che tutti ci invidiano e anche un po' tutti ci copiano, perché insomma 10 anni di Power Hit significa scrivere un percorso della musica nel nostro paese molto molto importante. I conduttori proveranno tra poco, noi questa mattina avremo la conferenza stampa con 3 grandi sorprese, ci sarà anche un artista, insomma non posso dire troppo.
0: Vabbè, però 30. Dai, fai così, allora voglio dire
1: alle 11.30
0: ci lasci un po', devo dire, con la curiosità. È il nuovo Festival Bar, no? Basta questo per dire che è un appuntamento ormai fisso, in continuità tra l'altro con il passato che legge il tormentone dell'estate, e fra l'altro una 2 giorni, perché poi domani sera si replica con Future Hits Live, sempre su quel palco, sempre all'Arena di Verona.
1: Esatto, domani con la musica del futuro, quella che verrà, no? Perché poi Radio Z è la nostra radio, l'anima giovane e non solo del gruppo RTL 102.5. Come hai detto tu da studio, un tempo c'era il Festival Bar, e tutti ricordiamo l'Arena di Verona negli anni 90 con il Festival Bar. Da 10 anni c'è soltanto Power Hits Estate, ormai insomma è risaputo, i biglietti sono andati sold out per questo evento in pochissimo tempo, in credo 24 ore, e davvero è stato fatto un grande lavoro anche dalla nostra autrice, che è Carolina Rossi Pettinelli, dall'ufficio

0: musica con Lina Pintore e Jody Fauquet, da Fabio Marcantelli, che è il produttore esecutivo di questo grande evento, che devo dire anche dall'estero ci insomma osservano, attenzionano in modo molto molto particolare, perché proprio è l'unico evento live dell'estate che decreta poi il tormentone, con una classifica applicata, collegata, che è partita a maggio che finisce, è finita ieri.
1: E poi insomma di questa portata, Francesco, prima di salutarti ricordiamo anche che per chi magari è veramente curioso e vuole seguire anche un po' il dietro le quinte, ci sono anche i nostri canali social, no? Su cui raccontate veramente tutto.
0: Esatto, ci sono i canali social con tutta la squadra di RTL 102.5 a Radio Z schierata, ci sarà il pre-show questa sera, il nostro red carpet con Nicolò Giustini e la Ceci, dove passeranno ovviamente tutti gli artisti che arrivano poi sul palco e saranno intercettati anche prima. Ecco qui, questi sono i ballerini, se ascoltate gli applausi, stanno provando. E sono soltanto le 8:30 del mattino.
2: Infatti, è lunga.
0: 12 ore insomma, di prove, di musica live. Ci aspetta una giornata unica, ma anche una grande festa. Grazie a voi di Nostro Open News per lo spazio.
3: C'è un giro d'orologio e poi ci siamo. Allora, 21 in radio e in TV su RTL 102.5, canale 36, Power Hits Estate, che festeggia i 10 anni. Grazie, collegato con noi la Marina di Verona. Tira via quella nuvola che mi dà un po' fastidio, scusami, in alto alla tua sinistra. Poi ci risentiamo.
0: No, devo dire, sì, ci provo a spostarla. Grazie, Enrico, provo a spostarla.
3: Grazie Francesco Fredella, buon lavoro, un abbraccio.
1: Ciao, a presto.
3: Ciao.
4: Ha superato i 1000 morti il bilancio delle alluvioni e delle frane che la scorsa settimana hanno colpito Nepal e Tibet. Peraltro si tratta ancora di numeri provvisori, visto che risultano ancora più di 2000 dispersi, per i quali non ci sono più speranze.
1: E questa mattina all'alba nuovo attacco russo contro l'Ucraina, ha colpito un deposito ferroviario. Ci sono 7 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte c'era stato un altro bombardamento che aveva scosso Kiev, con 4 civili uccisi. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia, provocando danni nel porto di Ust-Luga.
4: L'Iran prova a tendere la mano agli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che se gli americani torneranno a rispettare il memorandum d'intesa, Teheran farà la stessa cosa, perché è abituata appunto a rispettare gli accordi internazionali.
1: Oggi ultimo giorno di calciomercato. Intanto l'attaccante tedesco Voltemadi ha detto sì alla Juventus, che ha raggiunto l'accordo anche con Sar, operazione in prestito secco a 5 milioni di euro. La Lazio ci riprova con Mauro Icardi. È tutto per il momento con l'informazione. Ora New It.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: È Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Alle 8:37 minuti, due titoli questa mattina, uno accanto all'altro. Djokovic e il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, e poi Messi lascia l'albiceleste. Ho dato tutto all'Argentina.
2: Sì, due casi apparentemente simili ma diciamo diversi, no? Da un lato un giocatore di calcio, forse si dice il più grande di sempre, che lascia la nazionale, in realtà continua poi a giocare nel suo club, l'Inter Miami. Dall'altro lato un altro giocatore, il più grande di sempre perché ha vinto più tornei di tutti, che ci è dispiaciuto vederlo così male, fisicamente male, a cui tanti stanno consigliando di lasciare, eppure lui non lo fa. E qua è il dibattito, cosa fare?
3: Sì, insomma, le storie di due sportivi, con le dovute differenze ovviamente, certo, le dinamiche che non sono esattamente speculari, che però oggi fanno notizia, compresa quella lettera che veniva citata, no, di Messi. Tra l'altro una lettera scritta a mano che lui ha deciso di rendere pubblica oggi, ma che sarebbe stata scritta poi due giorni dopo la finale dei mondiali, finale persa come è nota. La racconta oggi bene sul Corriere della Sera Aldo Gazzullo, isolando due passaggi che sono due passaggi chiave. Il primo è quando lui dice: non ho più niente da dare, come dire, ho dato tutto, no, non ce la faccio più. E l'altra è il passaggio un po' più intimo in cui parla del padre. Dice: dopo la cosa di mio papà, dopo quello che è successo a mio padre, il padre di Lionel Messi è morto di recente, è quasi come se avesse chiuso, no, un capitolo della sua vita. E quando vita personale, vita lavorativa, vita professionale, fama nel suo caso, perché tu sei il numero uno, si intrecciano, beh, insomma, lì si può solo rispettare quella che è una scelta assolutamente sentita, come dimostrano
1: decisamente. E queste due foto tra l'altro riprendono due volti comunque tristi,
2: sofferenti.
1: Sì. Ecco, quindi di Messi diceva già Enrico. Djokovic è uno che non molla invece, no,
2: mai,
1: Lorenzo?
2: Mai. Soprannominato il lupo d'inverno a proposito del suo docufilm, che aveva detto alla vigilia: mi sento pronto per giocare al meglio, eppure è successo quello che è successo.
1: Eppure, e ha detto, ha confermato che è proprio il corpo che inizia a cedere. Gli anni vanno avanti anche per lui, possiamo dirlo.
2: 39 per entrambi,
1: esatto, quindi, esatto, alla soglia dei 40.
4: Enrico, quanti te ne mancano i 39?
3: Ma perché volete?
4: No, era per capire.
1: Ora ti
3: hai capito? Sotto.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da offerte luce e gas che sono...

0: Con un salto nel buio
1: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per le immersioni subacquee è sempre necessario verificare preventivamente l'efficienza dell'attrezzatura. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
3: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Cordoglio e commozione a Roma, sterminata una famiglia, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da grave disabilità. Potrebbe essere un caso di duplice omicidio e poi suicidio, un dramma legato alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina.
1: Altro terremoto nell'amministrazione americana. Il segretario dell'esercito degli Stati Uniti ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump. La decisione arriva dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono.
0: Rimangono tensioni tra i governi di Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma continua a ritenere Ceuta una minaccia e proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
1: Siamo allo sport, il calcio. Roma e Atalanta raggiungono la

0: Gruppetto in testa alla classifica, i giallorossi hanno piazzato un altro 4-0 stavolta a Lecce, ancora protagonista Malen che ha segnato i primi due gol. Tutto.
1: Sono le 8:46 minuti.

0: Schengen, ovvero di riattivare, no, i controlli alle frontiere aeree e marittime. La Spagna fa la stessa cosa, nel senso che allunga di 2 settimane i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Di più, il premier spagnolo Sanchez mette in tavola anche un elemento che guarda al passato. Dice, insomma, noi abbiamo accolto i migranti durante le crisi a Lampedusa. Perché voi non avete fatto lo stesso? Dove stanno le ragioni? Dove stanno i torti? Direttore, cominciamo da qui.
1: Le ragioni, sai, il problema è che sono 2 governi di colore diverso. La Spagna è un governo socialista, l'Italia è un governo di centrodestra. Quindi non ci sono, come dire, convergenze sui contenuti, sul trattamento dei migranti, se sono all'opposto, e quindi c'è uno scontro determinato da Ceuta, da quello che è successo lì a fine luglio e che perdura ancora oggi, perché è una questione politica che sarà risolta probabilmente nel Consiglio europeo di metà ottobre, solo che da qui a metà ottobre spero che smettano di rispondere l'uno all'altro e di trovare una soluzione politico-diplomatica che accontenti tutti, perché non fa bene né all'Europa né ai 2 governi continuare a litigare in questo modo.
2: Ecco, proprio rispetto a quest'ultimo pensiero, allarghiamo un po' lo sguardo, se vogliamo. Direttore, Schengen è stato per anni uno dei degli elementi, dei simboli più concreti dell'integrazione europea. Quando 2 paesi come l'Italia e la Spagna si trovano a litigano su questo, sul controllo delle frontiere, quanto ci dobbiamo preoccupare veramente per il futuro di quell'idea di Europa?
1: Ma tantissimo, perché l'Europa è proprio a rischio. Ci sono visioni contrastanti su tutti i temi, non c'è un'integrazione, si allontana sempre di più la costruzione di un'Europa unita con una difesa comune, i pericoli invece aumentano dall'esterno, il pericolo della Russia, il pericolo delle guerre oltreoceano, il pericolo del Medio Oriente, ne abbiamo uno al giorno se non di più, e un'Europa unita sarebbe veramente un baluardo contro tutti questi rischi che arrivano dall'esterno. Invece ci troviamo in una situazione molto diversa, con la destra estrema che avanza in tutta Europa e i governi non riescono a trovare un punto in comune che sarebbe utile a tutti, ai popoli di questo continente. Non riusciamo a trovare dei governanti che sappiano, come dire, trovare una sintesi tra le posizioni che hanno e le posizioni che hanno gli altri, in modo da fare qualcosa a favore della gente, invece non lo fanno, questo è grave.
0: A proposito di Europa, direttore, non posso non chiederti dell'Islanda, perché il tema continua a far discutere. Come è noto, l'Islanda ha detto di no con il referendum alla riapertura dei negoziati per affacciarsi, per entrare in Unione Europea. E questo anche ieri ha scatenato tutta una serie di dibattiti, no? Il ministro degli esteri tedesco ha detto: dobbiamo riflettere di più su come possiamo diventare più attraenti. È davvero questa la questione? C'è un'Europa che è ancora costretta a votare all'unanimità da fuori e percepita come qualcosa di poco ambito?
1: Non è attraente un'Europa che deve votare all'unanimità su tutto. Non troverai mai 27 paesi d'accordo. E il problema dell'Islanda è diverso, perché il problema l'ha spiegato bene la nostra Francesca Sforza col commento che ha fatto ieri, cioè il problema della pesca. L'Islanda è molto legata a questo sistema di pesca e ha paura che, entrando nell'Europa, tutto questo venga a mancare e sarebbe costretto a rinunciare a cose che fanno sopravvivere, anzi che alimentano l'economia di quel paese. Quindi ci sono, come dire, politiche contrastanti e interessi contrastanti. Non si trova mai un punto di convergenza, questa è la cosa fondamentale. I governi europei dovrebbero cercare di trovare dei punti di convergenza, di eliminare il più possibile le conflittualità, per avere di fronte al mondo un continente forte che riesce ad affrontare le crisi in maniera seria. Invece così non è.
2: Direttore, cos'è la cosa più urgente proprio rispetto a quello che hai detto poco fa? Quale sarebbe l'elemento che renderebbe più coesi questi paesi?
1: Allora, da quanti anni?

0: anni parliamo di difesa comune,
1: da
0: di
1: molti.
0: Politica estera comune,
1: sì.
0: Di tutti questi temi, 20-30 anni, continuiamo a parlarne, non ci, riusciamo a fare un passo avanti, perché ogni paese ha un governo diverso, i popoli nei nostri paesi decidono chi per il centrodestra, chi per il centrosinistra. Sarebbe una grande abilità da parte di tutti questi che sono ai vertici trovare delle linee comuni, perché l'interesse comune è avere un'Europa molto forte. Non è interesse dei popoli di questo continente avere paesi così conflittuali che non riescono a trovare una linea comune per fronteggiare tutte le crisi economiche, sociali e anche di, e i pericoli, allontanare i pericoli di una guerra.
2: Molto chiaro, ci fermiamo qui per il momento, ma solo perché il tempo è scaduto e ci sarebbe molto altro da dire, molti altri temi da affrontare. Del resto
0: troveremo il tempo.
2: Esatto,
1: certo.
2: Siamo a settembre, sì, bisogna ricominciare così. Grazie al direttore della Stampa, Antonio
0: Grazie
2: Di Rosa.
0: A voi, arrivederci, buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8:53 minuti, il gran finale di questa puntata dove ci porta?
5: Del 1990, la musica italiana protagonista, forse il cantante preferito di Lucrezia, non lo so.
6: Non lo so, non lo so, però sicuramente insomma un pezzo che
1: non
6: ci fa fare un viaggio tra le passioni, no? Perché stiamo parlando di Dagli il Via e con noi c'è Claudio Baglioni.

0: La sfumiamo?
1: Sì, dai, sfumiamola, perché dagli il via. Claudio Baglioni, 8:59 minuti, i nostri ospiti di oggi.
2: A cominciare dalla direttrice di Starbene, Francesca Pietra, con cui abbiamo parlato del Food Sequence, lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Sales, per capire qualcosa in più dei nuovi propositi di settembre, e poi il lavoro che cambia Confprofessione, Ludovica Zichichi e l'avvocata Giulia Maddalena, il nostro Francesco Fredella per il Power Hits di questa sera. In bocca al lupo a tutti, e poi l'attualità, il direttore della stampa Antonio Di Rosa, grazie.
3: Grazie ai nostri registi, a Ricchi Aristarco e Gigi Resta a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma e a Paolo Pacchioni per il coordinamento news, e un grande in bocca al lupo a tutti i nostri colleghi a Verona, e godetevi anche voi lo show sul 36 della Digitale Terrestre questa sera, Power Hits Estate. A domani con Giusy Legrenzi,
1: con Lucrezia Bernardo,
4: Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
2: Grazie a tutti, ciao, ciao, a domani. Ciao.
1: Sono le 9, anche a Castiglione Falletto, in provincia di Cuneo.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È martedì 1 settembre, non si allentano le tensioni tra i governi d'Italia e Spagna sui migranti, così alle frontiere restano i controlli. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
7: Tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare a esibire i documenti. La decisione era già nell'aria e adesso è arrivata la conferma. Il governo Meloni ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna, una scelta a cui il governo guidato da Sanchez ha reagito prorogando a sua volta per altri 15 giorni i controlli dall'Italia. Insomma, al di là delle rassicurazioni, lo scontro fra Roma e Madrid prosegue, e dall'opposizione il leader dei Verdi, Bonelli, attacca così proprio la premier Meloni.
8: Sta facendo solo propaganda elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie. In realtà Giorgia Meloni sta nascondendo i problemi degli italiani, quelli che lei non è in grado di risolvere, ovvero gli stipendi bassi e l'aumento della povertà nel nostro paese e la crisi climatica.
7: Intanto scontri fra migranti a Ceuta, con la polizia che ha sparato in aria per disperdere la ressa al centro di accoglienza. Da parte sua il premier spagnolo attacca la disinformazione di reti israeliane e russe, ma Mosca nega qualsiasi coinvolgimento nella crisi.
6: E a proposito di Russia, in Ucraina si è vissuta un'altra notte drammatica a causa dei massicci attacchi russi. A Kiev è prima colpita una zona residenziale con 4 morti, poi un deposito ferroviario dove ci sono state altre 8 vittime. A Odessa colpite case, negozi e un punto di passaggio per i traghetti. È tutto pronto a Verona questa sera all'Arena, la serata finale del Power Hits Estate. Verrà decretato il tormentone estivo, l'evento andrà ovviamente in diretta su RTL 105, ma Verona sarà il filo conduttore di tutta la giornata, con una marcia di avvicinamento in radiovisione e anche sui nostri profili social. Vediamo come ha aperto la borsa di Milano, in territorio leggermente positivo, FTSE MIB più 0,08%. E ora parliamo di tennis e degli US Open con Enzo Tamborra.
9: Dopo oltre 4 mesi di assenza, Carlos Alcaraz è tornato, ha vinto e ha convinto. Lo spagnolo ha liquidato il russo Safiulin con un triplice 6-4, esibendo un'ottima condizione fisica e nessun timore nel colpire la palla con violenza, nonostante fosse reduce da un infortunio al polso. Nel secondo turno affronterà il portoghese Faria. Tra gli italiani promosso Matteo Berrettini, che ha sconfitto il veterano Wawrinka con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-0. Bello l'omaggio finale dell'azzurro al tennista svizzero alla sua ultima apparizione in uno slam. Promosso anche Darderi 3-7-1 con il britannico Wendelken, eliminato invece Arnaldi, che ha perso al quarto set contro l'australiano Duckworth. Oggi in campo Cobolli e Musetti, opposti rispettivamente a Comesagna e al britannico Ferri.
6: È tutto, ora il meteo.
5: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Dunque il tempo si mantiene asciutto, ben assolato da nord a sud sulle isole maggiori e con caldo ancora intenso in giornata. Difatti temperature massime che oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi. Da segnalare al più locali disturbi dal pomeriggio sulle Alpi orientali, localmente anche sull'Appennino meridionale. Dettagli sull'app Trebimeteo.
5: Via Radio.
10: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e la 11 Firenze-Pisa Nord verso Roma. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto in terza corsia. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 dei Trafori, un chilometro di coda per un camion fermo in prima corsia. Per lavori invece sulla 14 Bologna-Taranto c'è un chilometro di coda tra Pedase e Grottammare verso Bari con il traffico che scorre su una corsia. Per il traffico intenso invece rileviamo code a tratti sulla 8 Milano-Varese per chi in viaggio verso Milano tra Busto Arsizio e Legnano e tra Fiera Milano e la 4 Torino-Trieste. Medesima situazione sulla 4 stessa verso Brescia tra Pero e Milano Est e in direzione opposta tra Milano Est e Viale Certosa. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
6: Grazie Rita, dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
11: Eila!
12: Weila!
11: Mamma mia che stonatura, mamma mia! Buongiorno amici, bentrovati. Buon martedì, primo settembre. Allora, esatto, siccome è un po' come Capodanno,
12: bello.
11: Facciamo 3, 2, 1, vai! Yeah. Sara e la Jenny.
13: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Signori e signori, amici, uomini all'ascolto, io so che voi mi invidiate profondamente perché sono l'uomo accanto a due donne che tutti sognerebbero di avere a fianco.
12: Facciamo sandwich anche oggi?
11: Sì, prosciutto.
12: In mezzo ai due panini.
13: Allora, guarda che poi se continui a prometterlo prima o poi. Allora, al mio fianco, la mia destra, signori e signori, Sara Calogiuri, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno. Non c'è l'annunciazione, la donna che ama le zanzare, che parla alle zanzare, no, niente. Vabbè,
13: allora, la donna che ogni giorno è un inizio, quindi non serve aspettare il primo di settembre perché ogni giorno ci regala un nuovo inizio.
11: Grazie.
13: Qui alla radio.
11: Grazie per la falsità. Vai invece con onestà per Jennifer.
13: Alla mia sinistra, la donna che ieri si lamentava del fatto che noi qui al confine controlliamo gli ingressi. Ladies and gentlemen,
12: no,
13: Jennifer Pressman.
12: È giusto così, dai. Buongiorno a tutti. Ma it's the first of September, primo settembre è un nuovo inizio, è bellissimo, non siete contenti?
11: Esatto, esatto.
12: Manca solo che sia lunedì.
11: È vero, invece è martedì e allora per iniziare bene questo nuovo anno nostro personale, primo settembre, come non farlo se non con Luca Viscardi!
13: Yeah! Come se solo
11: gli applausi
13: io dico
11: no.
13: Io. Allora,
11: vabbè,
13: tra l'altro oggi è la giornata anche di Powerizz Estate, quindi sì, attenzione perché oggi è una grande corsa verso il grande appuntamento di questa sera all'Arena di Verona e buona giornata anche a voi che ci state
11: andando. Sì, magari ce ne occupiamo, grazie anche a Ricky e Gigi in regia.
13: Diamo il benvenuto a Grana Padano, il formaggio italiano che ha conquistato il mondo.
11: Per forza, Grana Padano è buonissimo, è ricco di vitamine, proteine e sali minerali che ci fanno stare bene e quando si sta bene è amore, no?
12: È come se è amore, Grana Padano è veramente tanto love ed è un love tutto da condividere.
11: Oh. Allora, dicevamo, Powerizz Estate 2026, giustamente Capodanno si fa festa, quindi questa sera faremo festa e magari parliamo anche della canzone che potrebbe essere vincitrice.
12: Tormentone.
11: Brava.
14: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La canzone giusta per fare festa, per pogare con Ligabue, il meglio deve ancora venire. Adesso non credo si usi più nei concerti pogare, ma all'epoca si usava.
1: Posso fare gli auguri a Barbara che fa gli anniversari oggi?
0: Sì.
1: Ma il meglio deve ancora venire anche per lei.
0: Brava, certo, Jennifer.
2: Tra 19 anni deve aver commesso qualcosa di grave per avere una sentenza di questo genere,
0: sì,
2: no?
0: 19 anni di matrimonio. Sì. E li festeggia con noi qui su RTL 102.5 in questo primo settembre, che per noi è una giornata speciale, ma per tutti voi in realtà, amici all'ascolto, c'è Power East Estate 2026. Vocali, dai.
3: Ciao family, ben arrivata. Oggi giornata lavorativa, si arriva a casa, cena e poi divano, TV sintonizzata su RTL 102.5 dall'Arena di Verona. Serata spettacolare. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ecco, vedete, questo è il programma perfetto.
1: Sì, io non so come si chiama questa ascoltatrice, ma è meravigliosa, credo. E c'è sempre. Grazie.
0: Sì, esatto. Poi vi ricordiamo, stasera c'è anche il pre-show, quindi dalle 19 alle 21, prima del Power Hits. Mi raccomando, seguiteci così scoprirete le indiscrezioni. Ottima abitudine comunque, vedi, per iniziare settembre, quello di seguire i grandi eventi come in questo caso. Fra poco ne parliamo delle abitudini da iniziare per cominciare bene
2: l'anno.
0: Dai.

0: La domanda vera che ci facciamo in questi giorni è: arriveranno gli Oasis a Venezia, visto che verrà presentato, insomma, il docufilm dedicato a loro?
1: Eh sì, noi di RTL 102.5 aspettiamo con ansia, anche perché ci sarà Viscardi che finalmente si leva dalle tolle e se ne va a Venezia per un po'. Che respiro, che respiro. 378-378-1025, dai.
2: Cari amici di RTL, noi siamo in viaggio per venire all'Arena di Verona al Power Eats di questa sera. Grazie RTL.
0: Allora, mi raccomando, se state andando all'Arena di Verona, messaggi al 378-378-1025.
1: Esatto, è un rituale ogni anno, sono 10 anni, quest'anno festeggiamo 10 anni di Power Eats estate 2026, quindi anche questo appunto è un rito, quello di essere tutti insieme appassionatamente, di andarci ovvio e di seguirla anche in radio, radiovisione, attraverso la piattaforma e tutte le app possibili.
3: Allora, chiamiamo la nuova Festival Bar.
1: Esatto, lo è assolutamente. A proposito di riti rituali, gli esperti dicono che siccome settembre psicologicamente è un po' il capodanno, per stare bene, quindi per il tuo benessere personale, devi iniziare dei rituali, dei riti, delle abitudini.
0: Allora, delle buone abitudini che cominciano il primo di settembre. A partire, lo so, mi iscrivo in palestra, ad esempio.
1: Tipo, dai. Numero, allora, numero
0: 378-378-1025.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
10: Protoplasmina di Pharmaca International.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Facciamo in modo che sia così, che sia un giorno migliore, il mio, il nostro, il vostro giorno migliore. Giorgio, RTL 105, 9:34 di questo martedì 1 settembre. Sì. Yeah.
1: Sì. Un saluto da Daniel Noemi di Sedico. Stiamo partendo per l'arena di Verona.
2: Oh, buon divertimento allora a questo punto per Powerhits Estate questa sera, proprio in uno dei posti più belli del mondo.
3: Per me lo è, sì, proprio sì. Lo è in assoluto, è vero.
0: Ci saranno sorprese anche. Vabbè. Io so uno, ma non lo dico.
3: Ma aspetta un attimo, cioè tu sai cose che io e Luca non sappiamo.
1: Non lo dico.
2: È così proprio, cioè tu vieni qua in famiglia, fai una cosa di questo genere, poi non sveli cose. Sapete
3: sarete
2: cosa mi è successo
3: felici.
2: All'Arena di Verona? Cosa? L'unica volta che sono andato a vedere la Ida ero controvento.
3: Vabbè, cioè, giustamente. Ma te lo meriti, posso dire, dai. Abitudini di settembre, ce l'abbiamo un vocale, sentiamo.
4: Ciao RTL, primo settembre, 17 mesi alla pensione ed ascoltandovi passeranno velocissimi.
3: Oh, questo ciao, è un rito. Elvio. È un rito da fare con noi, seguirci ovviamente.

0: Canzone dedicata a noi, mamma grazie Marrakesh, RTL 102.5. Gli sbandati hanno perso, questo è il titolo completo, si poteva chiamare Gli sbandati e basta, dedicata a noi tre.
1: Tra l'altro, insomma, voglio salutare voi che invece con grande precisione e attenzione siete proprio in direzione Verona in questa mattinata, siete tantissimi.
0: Dai, vocalone, dai.
2: La migliore abitudine per iniziare l'anno del primo di settembre è andare in ferie come ho fatto io. Ecco. Poi avrò dei ottimi propositi dal 15 in avanti che regolarmente disattenderò entro il 30.
1: Allora ci pensiamo poi, perché ora Spazio è uno dei più grandi protagonisti nel panorama gastronomico italiano, Grana Padano naturalmente.
0: Certo, ovvio, Grana Padano è il formaggio DOP più consumato al mondo, è buono, ricco di vitamine, proteine, sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani agli sportivi.
3: E Grana Padano ci insegna anche una cosa bellissima, la condivisione e la vicinanza alle persone, che sono caratteristiche tipiche dell'italianità, perché Grana Padano, lo sapete ormai, sì, dai, è love.
0: Che cos'è Grana Padano, eh?
3: Grana Padano è love.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: io prima di te.
1: C'è anche Eros Ramazzotti, io prima di te, RTL 102.5, prima Olivia Dean, ma soprattutto in collegamento da Verona, Angelo Baiguini.
2: Buongiorno, buongiorno. Questo è il mio POV di stamattina. Sono sul palco dell'Arena di Verona, sono in corso alle prove del corpo di ballo. Attenzione, attenzione, attenzione, vado a disturbare subito la coreografa. Buongiorno, come va?
3: Tutto bene, stavo già facendo le prediche, ma siamo carichissimi per questa sera.
2: Ma perché le prediche? Dai, sti ragazzi sotto il sole con questo caldo.
3: Hai ragione, hai ragione. Dobbiamo, sono grandissimi, sono meravigliosi e veramente questa sera non vediamo l'ora di salire su questo palcoscenico in mezzo a tutto il pubblico.
2: Ma tra l'altro noi con voi, di Luca, sì.
4: Qua, una domanda, ma sono le 9 del mattino, sono sul palco, ci dovranno rimanere praticamente fino a mezzanotte. Che se mangiano? C'è tanto grana padano, cioè
2: sì, integratori. Dai, vi faccio una carrellata, facciamo un saluto, siamo in diretta su RTL 102.5.

0: eccoli qua, guardate che roba. E la cosa, scusa, da che ora siete qui a provare?
1: Dalle 7:30.
0: Hai capito? Mamma col fresco. Ma
2: posso dire che la ginnastica la mattina è il migliore?
0: Sì, certo.
2: Vero.
0: Questo è solo l'inizio di questa giornata, perché insomma tra poco dopo le 11 inizieranno le prove, quindi ogni 10 minuti, un quarto d'ora vi racconteremo quel che accade. Solo bene. L'inizio di questa prima giornata che ci vedrà protagonisti questa sera con Power Hits e domani sera naturalmente con Future Hits Live. Guardate qua che bello.
2: Meraviglia, che meraviglia. Guarda, Angelo, ti
0: allora,
2: mandiamo.
0: Luca, scusa, aspetta, ti faccio vedere una cosa. Anche a Sara, anche a Jennifer, a tutti i nostri ascoltatori. Vedete, ci sono già i turisti che la mattina si può entrare in arena prima degli spettacoli. Vedete quella poltroncina lì con col sedile alzato?
3: Eccolo.
0: Di chi è?
3: Del conte Galè, quella è la sua posizione, non gliela tocca a nessuno proprio. 10 edizioni sempre seduto nella stessa poltrona.
2: Guai, vai chi lo tocca. Angelo,
0: ci sentiamo
2: allora,
0: dopo.
2: Un abbraccio.
1: Baci, ciao.
2: Un abbraccio, ciao, grazie. Direttamente da Verona, tutto live. Ovviamente sono le 9:53 di questo martedì 1 settembre. Poi ve lo diciamo, mandiamo anche Viscardi che si è allenato per tanti mesi a fare il ballerino, quindi mandiamo
3: anche
2: lui.
3: Esatto, io sono quello aggiunto, ma arrivo nel pomeriggio. A dopo.

0: Scanca Nancy su RTL 102.5 con You'll Follow Me Down.
1: Ecco, allora amici, grazie per essere dei nostri sempre tantissimi, numerosi al 378-378-1025. Io sto cercando di estorcere a Jay il nome dell'ospite segreto di stasera, delle sorprese.
2: Come si dice dalle mie parti, my lips are sealed.
0: Allora adesso vado di là, ti rubo il limone, ti rubo la castagna. Cioè se non mi dici questa roba qua adesso c'è...
1: È la cotoletta.
0: Allora ti sporco, anche la cotoletta, ti sporco la macchina e chiudo la Luisa.
1: Aspi, vuoi tradurre my lips are sealed?
2: My lips are sealed, la mia bocca è, è come si
1: chiusa,
0: sigillata.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Usini, provincia di Sassari, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Martedì 1 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. In Ucraina si è vissuta un'altra notte drammatica con una serie di attacchi russi che hanno provocato 12 morti. Arriva l'appello del presidente Zelensky. Sentiamo Valentina Iannicelli.
5: La Russia colpisce duro, attacca le città e i civili muoiono. È il sesto giorno consecutivo che la Federazione martella. 12 sono stati uccisi nell'ultimo dei raid sferrato da Mosca nella regione di Kiev. L'attacco a un deposito ferroviario ha causato 7 morti, 4 civili nella capitale coinvolti nelle esplosioni. Il Cremlino nega, come accade di solito, ma le colonne di fumo che si alzano parlano più chiaro della propaganda russa. È il presidente Zelensky a fare il bilancio delle vittime attraverso il social X e sottolinea che l'unico modo per prevenire la morte dei civili nei centri abitati è la capacità dell'Ucraina di intercettare i missili e i droni russi prima che si abbattano al suolo. E ogni nuovo pacchetto di aiuti, dice il leader di Kiev, sosterrà la causa. Sul tema anche l'invito dell'alto rappresentante UE Kaya Kallas a fornire al paese aggredito intercettori. Alcuni paesi li hanno in scadenza, li diano all'Ucraina, ha detto Kallas arrivando al consiglio informale della difesa. Intanto, a far alzare ulteriormente la tensione, una violazione di alcuni droni dello spazio aereo estone ha fatto alzare in volo i caccia della NATO.
4: Ha superato i 1000 morti il bilancio delle alluvioni e delle frane che la scorsa settimana hanno colpito Nepal e Tibet. Peraltro si tratta ancora di numeri provvisori perché ci sono ancora più di 2000 dispersi. In Italia altra violenta grandinata, questa volta in Alto Adige, con danni per fortuna meno gravi rispetto a venerdì scorso a Cremona. Ieri sera un violento temporale ha interessato la Valle Isarco, colpendo Bressanone e le località circostanti. Registrate intense precipitazioni con grandine con chicchi fino a 5 cm di diametro. Sentiamo adesso come procede la giornata in borsa a Milano. Andiamo a Piazza Affari, c'è Alessia Maggi.
6: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta in complesso negative, Piazza Affari sottotono, il FTSE MIB cede lo 0,50%, il FTSE Italia Mid Cap segna meno 0,65%. Fra le blue chip ben attualmente Presti Micro con più 1,62%, seguita da Eni che guadagna l'1,14%. Sul fronte opposto in rosso Davide Campai che cede l'1,24%, seguita da Buzzi con meno 1,14%. Spread BTP Bund a quota 83 punti. Buona giornata del Analytics.
4: Grazie, stasera a Verona al Poweriz Estate in diretta su RTL 102.5 dall'Arena. Tra un'ora peraltro inizieranno le prove, poi alle 11.30 ci sarà anche la conferenza stampa di presentazioni.

0: terremo aggiornati anche sui nostri profili social. È tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico in autostrada.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine Tarvisio. Tra Tarvisio Nord e Malborghetto ci sono incolonnamenti di 4 km per lavori verso la 4 Torino Trieste. Il traffico scorre su una corsia. Per lo stesso motivo un chilometro di coda viene segnalato anche sulla 7 Serravalle Genova verso Milano tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia e sulla 14 Bologna Taranto tra Pedaso e Grottammare in direzione di Bari. Anche qui il traffico scorre su una corsia. Ci spostiamo sulla diramazione Galarate Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 dei Trafori, un chilometro di coda per un camion in avaria. Il traffico invece è sostenuto sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Improneta e il Bivio per la direttissima verso Bologna, come anche sulla 4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Pero e Milano Est. Per il momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Ci siamo per la seconda ora della famiglia giù al nord e manneghi, tutta sta fretta c'hai Ricky. E dai, buongiorno me.
5: Yeah.
4: Come on, Luca, Sara e la Jenny.
5: Oh, che bella giornata questo 1 settembre del 2026, che è il giorno di Power It's Estate, ma è il giorno anche dei buoni propositi.
4: Sì, sì, sì, dei rituali, delle cose da mettere in pratica. Allora, per esempio, gli esperti dicono di fare ordine, cioè Jay.
6: Quindi... Bellissimo, la cosa, il mio passatempo preferito.
4: Lo so, davvero? Ma infatti, guarda che secondo me in tanti vorrebbero prenderti come collaboratrice.
6: Yeah, piace, è divertente. Poi quando vedi il risultato finale è ancora più bello.
5: Allora, vi ricordo che Jennifer è esperta di decluttering, sì, come diciamo noi in dialetto lombardo, e se volete potete prenotarla mandando a me un messaggio.
4: Ma come
5: pagamento viene fatto a me, ovviamente. Si vedrà.
4: È illecito questo.
6: Ma intanto vogliamo salutare il nostro ascoltatore che ha scritto 378 378 1025 con i piedi pucciati nella sabbia.

0: Qui mi riparte il sospiro come quando passiamo anche Biagio Antonacci con Achille Lauro su RTL 102.5, sospirone.
1: Anche perché abbiamo ancora negli occhi la performance al Powerhits estate a giugno a Roma con lo spettacolo dei droni nel cielo della città capitale.
0: Bellissimo. Tanta roba, come la nostra.

0: nostra Jennifer Pressman e la sua notizia inutile.
1: Buongiorno.
0: Vabbè,
2: c'è una base.
0: Parliamo di tennis, la US Open di Flushing Meadows ancora. Sempre la Sabalenka nelle notizie.
3: Sì.
0: La bella bielorussa ha zittito un giornalista che le aveva chiesto come faceva ad equilibrare gli allenamenti con tutti gli eventi in cui partecipava.
3: Sì.
0: E lei risponde: perché lei pensa che io non mi concentri sul tennis? Non sono per nulla distratta. E tant'è che continua a vincere.
3: Continua a vincere, insomma, gli ultimi tornei non è proprio andata benissimo.
0: Intanto ieri hanno giocato i grandi Alcaraz e Berrettini. Fra il pubblico dello spagnolo si è visto il famoso rapper americano Travis Scott. Invece, per quanto riguarda il bellissimo, meraviglioso Berrettini, ho cercato in tutti i modi di trovare sui spalti la tanta chiacchierata DJ con cui quest'estate il tennista era stato fotografato più volte dai paparazzi. E mi chiedevo: Peggy Gou, where are you?
3: Ma, scusami,
0: non c'era.
3: Peggy avrà ricevuto una telefonata da Matteo che le diceva: Peggy, che fai? Vieni a New York. Lei ha guardato l'agenda, ha visto che ieri sera prendeva 200.000 euro in qualche discoteca in giro per il mondo, gli ha detto: aspetta, che mo arrivo.
0: Sai che ti immagino comunque come l'Ekber nel film, tu che dici anziché Marcello: Peggy, dove are you?
2: Ma stai mettendo i soldi davanti all'amore?
3: No, no, no, assolutamente. Però volevo farvi notare una cosa: che dopo la fissazione per David Beckham, la nuova fissazione di Jennifer per Pressman e la Sabalenka, preparatevi.
0: Sì, sì, io l'avrei più per Berrettini, non so voi.
1: Beh,
0: certo.
1: Musica.

0: Come dicono i pinguini tattici nucleari, assomiglia a una Dua, che poi sarebbe lei ovviamente.
1: Brava,
0: Dua
1: Lipa. Sì. Te la stai segnato, Alessandro?
0: No, perché
1: il nostro ascoltatore.
0: No, ma lo dicono loro, i pinguini tattici nucleari, cioè sagace come verso, è molto bello.
2: Voi lo sapete che bisogna presentare Dua Lipa dicendo Dua Lipa su RTL 102.5, virgola, santa subito.
0: Se te pareva, certo. Vocale?
2: Vocale.
0: Dai, sentiamo.
3: Riscardi, mi sa che dobbiamo metterci a fare il doppio a tennis io e te, così le due ragazze si accorgeranno anche di noi. Allora, sì. Ciao Roberto da Verona.
1: Ma avete visto Berrettini in faccia?
0: Ecco, appunto. Già, vabbè, ma dopo
1: un solo.
0: Cioè, che corpo che ha un
2: Stai dicendo che tra me e Berrettini c'è della differenza?
0: Allora, cioè,
2: stai dicendo che Berrettini ha qualcosa che io non ho?
0: Allora,
2: adesso
0: io direi questo. Inizia ad allenarti, Luca. Sì. Tanto, ma tanto, tanto. Poi se ti infortuni qualche volta non succede niente.
2: Allora,
0: aspetta, e poi ti immagino già con un bel parrucchino nero.
2: Sì. Allora, l'ultima volta che mi sono presentato a giocare a tennis mi hanno dato in mano la cosa per pulire il campo e mi hanno detto vada. Quindi è meglio che
0: tu collezioni le palle che vanno, sai, quelle che corrono i ragazzi.
2: Più che collezionare io le rompo, ma fa niente.
0: Da mo però.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy. Un mondo di

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Magari Biagio, magari. Però, dove si mette la firma per fare sta cosa? Matrimonio civile, che no?
1: Vabbè, adesso c'è cioè, Biagio Antonacci e Berrettini, adesso ti piacciono tutti, scusami.
0: No,
1: cioè,
0: no, adesso, no, questo non lo dire, per piacere, non toccare loro due e Becca Maggei. Lasciaci stare, vi scappa. Ho capito. RTL 102.5. Dunque, primo settembre, abbiamo detto che stasera eventone e domani sera anche, con la Future is Live, per chiudere quest'estate. Una domanda così a bruciapelo, se volete 378-378-1025, quanti gadget delle vacanze avete a casa quest'anno? Cose comprate da voi e cose che vi hanno regalato amici e parenti?
1: Allora, io credo che quest'anno il regalo principale sia stato il ventaglio.
0: Ah, cioè,
1: ne ho visti tantissimi in
2: per
1: giro.
2: Per me è sempre un asciugamano, un telo di mare, sempre.
1: Ma che hai comprato o che hai rubato in albergo?
2: Non
1: si fa.
2: non si può dire.
0: No, però in effetti Jay ha ragione, nella lista dei gadget c'è tantissimo il telo e le cose sgraffinate anche negli hotel. E poi magari se volete ne parliamo. Intanto parlateci dei vostri gadget strani, quelli turistici, bizzarri.

0: mai lunedì.
1: Spacca cuore,
2: bellissima,
1: sto pezzo.
2: Proprio
1: mamma.
2: Bella.
1: Mamma mia, tanta roba. Tananai, RTL 102.5, tra l'altro Tango Sanremo, subito, associazione.
3: Certo.
1: C'è anche un messaggio che riguarda voi Sanremo e noi della radio, sentite?
4: Come regalo dalla Calabria solo soppressata e Anduja.
3: Beh, giustamente.
4: Ciao.
1: Sì, io ci sto. È un altro mondo, dice.

0: le cose, no, che ci portiamo dietro dalle vacanze, i gadget e le cose no gastronomiche. E poi questo,
1: ciao,
0: era
1: ragazzi,
0: quello che
1: io ero con mia moglie a febbraio al Festival di Sanremo e voi avevate il track davanti e mi avete regalato una bella maglietta RTL 102.5. Un abbraccio, Francesco, oh, da Torino.
2: Fa piacere. Sì,
0: sì. Quando Jay è stata a Sanremo era lei l'ha detta al lancio delle magliette.
3: Vanno a ruba, eh?
2: Tra l'altro, se volete dei gadget bellissimi potete guardare anche lo store di RTL, sì, 102.5, che è ne vero, ha davvero di molti molti molto molto molto carini.
3: E adesso che comincia la scuola potete avere anche l'astuccio.
2: Oh,
3: brava,
2: già
3: che noi usiamo invece per i trucchi.
0: Esatto.
2: Perché... Allora, io non so perché ho detto possiamo fare un astuccio con la mia faccia sopra. Mi hanno guardato male e mi hanno detto di no, ma io non riesco a capire.
0: Non la carta igienica, no?
2: Ma scusa, no, l'astuccio con scritto se non studi diventi così. Cioè, mi sembra un bel messaggio, no?
3: Io ti vedo bene come la gomma.
2: Sì.
3: Come la gomma, una gomma da cancellare.
0: Che la testa.
3: No, che pian piano si cancella così sparisce quello.

0: Yamungenna, l'ho detto bene? Lo chiedo agli amici napoletani, una schifezza, lo so. New Genea, RTL 102.5, sono le 10.40 di questo martedì, 1 settembre, con Jay, con Luca e con Sara. Buongiorno. Le cianfrusaglie, si direbbe, no? Che poi sono quelle cose che raccatti un po' quando vai in giro per il mondo.
1: Cioè, tipo il bomboniere?
0: No, sì, anche quelle sono cianfrusaglie, però dalle mie parti mia nonna le chiamava i talorni. Cioè, tu compri una cosa che dici, vabbè, rappresenta, che ne so, la Torre di Pisa, tipo, no? Sì. Te la porti a casa, sai, il gadget. Però
1: si
0: poi
1: chiamano tchotchkes.
2: Volete sapere qual è una mancanza della vita? Sì. Quando in cucina non avete nessun posto dove attaccare i magneti. Come fai a sopravvivere?
0: Vabbè, il frigo però, scusa.
2: Quando ce l'hai incassato non è possibile, no?
0: Se ce l'hai incassato vedi di tranquillizzarlo un pochino.
2: Allora.
0: In bergamasco si chiama chanfer.
2: Può essere, sì. Io dalle vacanze ho portato due cose: mal di schiena da divano e il portafoglio più leggero. Beh, è un'idea.
0: Ma dite la verità. Lo so. Dite la verità. Le ciabattine dall'hotel non ve le portate a casa, che poi le riutilizzate per gli ospiti quando vengono, e dici togliti le scarpe e gli dai la ciabattina. Tac, no?
2: Allora, su togliere le scarpe agli ospiti ci sono delle controindicazioni, che vabbè.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
2: International. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
9: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: No, non ti permettere di, guarda, non toccare Mahmood, per piacere.
1: Allora, ci mancherebbe rapide qui su RTL 102.5.
0: Sì. Rapidi, rapidi, sulla nostra radio. Tra l'altro, ve lo diciamo, guarda che bello lo sfondo dietro Viscardi, purtroppo lo so, c'è il buca in mezzo. Che
1: sono due antichità. Sì.
0: L'Arena di Verona, hai visto Jay?
2: Ma
0: bellissimo.
2: È meraviglioso, è il posto più bello del mondo per me, davvero.
0: È vero, una meraviglia. Power It's estate 2026, c'è il countdown, 10 ore, 8 minuti, 31, 30, 29 secondi e via così. Insomma.
1: E adesso
0: 10.
1: Un messaggio invece.
2: 9, 8.
1: 7, messaggio.
3: La palla in vetro con la neve dentro.
0: Ah, beh, sì.
3: Bruttissimi. Vincenzo da Modena.
1: E pensa che c'è chi le anche le colleziona, tra l'altro, le
0: a
1: palle.
0: A me piacciono, devo
2: anche
0: dire.
2: A me.
1: Sentiamo il prossimo, sentiamo il prossimo.
4: Beh, in quanto a oggetti inutili e strani, credo di avere superato me stesso comprando degli occhiali per leggere da steso, cioè praticamente hanno come un periscopio tipo, no? E tu se rimani disteso e leggi il libro lo stesso. Io credo che
0: sì.
4: Un genio che l'ha inventato.
1: Sì, sì, sì, in effetti. Sì. No, non ho ancora capito come è fatto, però fa niente.
0: Cosa ha detto? Jennifer li ha inventati?
1: No, è un genio chi lo ha fatto.
0: Avevo capito.
2: L'ho inventato io.
0: Avevo capito.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Jennifer, sblocchiamo un ricordo, ma fra poco sblocchiamo anche Viscardi dallo studio di Colonio Monzese.
3: Sei contenta? Sì, no?
4: Parte. Da domani ci sentiremo al Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. Sì. Per Venezia 83 c'è la mostra del cinema 2026.
2: Oh, e per 10 giorni, amici, Viscardi non c'è!
4: E guardate che cosa arriva, sad song, perché io me ne vado, arriva una canzone triste.
2: Sì. Come no, vabbè, è perché dobbiamo farla parte, capito? Siamo tristi che se ne va, invece. Jay, vuoi annunciare tu il millennio?
3: Signore e signori, Elton John, sad song, say so much.

0: Comunque, come annuncia i Millennium, Jennifer, nessuno. C'è poco da fare.
1: Perché è l'inglese.
0: No, no, no, è anche il tono. Elton John, appena sentito su RTL 102.5. Allora, noi andiamo via. Questa sera vi ricordiamo Power It's Estate 2026. Sì. Un abbraccio a Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Matteo Campese e alla nostra Giulia.
2: Sì. Beh, che insomma, ormai, insomma, dopo un anno alla famiglia è pronta per il Festival di Sanremo. Sì. Cioè, cosa vuoi che sia?
0: Appiantala, ma fa tantissima. Cioè, stasera, Power It's, domani sera, Future It's Live, veramente. Grazie a Ricky, grazie a Gigi, regia.
2: E allora noi ci troviamo anche domani con Grana Padano, anzi io adesso me ne faccio un paio di scaglie che mi è venuto un languorino a parlare di tanta bontà.
0: Ne voglio anch'io, Luca. Grana Padano è ottimo come spezzafame, fa bene con tutti i nutrienti che ha, le vitamine, le proteine, i sali minerali, ed è anche naturalmente senza lattosio, quindi è adatto all'alimentazione di tutti.
1: Lo sapete? Grana Padano è love.
2: Allora, settimana di sì. RTL 102.5, Power It's Estate questa sera, Future It's Live sì. domani e poi Venezia 83 da sì. domani.
0: Allora, Jennifer, domani mi raccomando porta il prosecco.
1: Ok, abbiamo tanta carne sul fuoco, anzi sì. seitan sul fuoco.
0: Grazie Jennifer.
1: Anche a Santa Teresa Galura, provincia di Sassari, sono le 11.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Paolo Pacchioni, e martedì 1 settembre. Sono ore di forte tensione nell'Europa dell'Est. La Russia bombarda ancora l'Ucraina, invade i cieli di altre nazioni e solleva una polemica anche con l'Italia. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
5: Provoca e aizza gli scettici Maria Sakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Si scaglia contro la scelta del Ministero della Difesa italiano di nominare l'ex ministro della Difesa ucraina Fedorov come consulente del dicastero. Una collaborazione gratuita che ha lo scopo di incrementare le capacità tecnologiche della difesa vista la competenza dell'ex ministro. Una scelta ridicola, ha detto Sakharova, degna di una favola satirica di Rodari, ha aggiunto. Lei, che di satira ne sa, in più occasioni ha approfittato di un'ironia che poco raggiungeva lo scopo per attaccare istituzioni europee. Tra queste, in passato, è rientrato anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, accusato di essere russofobo. Nel quadro della guerra ibrida in corso in Europa si inseriscono vari elementi. La rivelazione del quotidiano tedesco Bild, che ha qualificato l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia come un tentativo di attentato su ordine di Mosca, e la violazione dello spazio aereo estone da parte di droni non ancora identificati, ma che hanno fatto immediatamente alzare in volo i caccia della NATO.
4: Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari. Il 65% degli italiani valuta in qualche misura problematico il proprio rapporto con le tecnologie digitali. Lo rileva l'Eurispes. Per quanto riguarda le cattive abitudini digitali, l'81% degli intervistati utilizza dispositivi nell'ora precedente il sonno, il che non favorisce il riposo. Questa sera all'Arena di Verona e su RTL 105 il Power It's Estate 2026 fervono i preparativi. Allora ci colleghiamo con la nostra inviata a Verona, Benedetta Mannucci.
6: Buongiorno, stanno iniziando in questo momento le prove del Power It's Estate qui all'Arena di Verona. Gli artisti protagonisti dello spettacolo di questa sera stanno infatti iniziando a prendere le misure con il palco dell'Arena. Ad aprire le danze questa mattina sono Marco Masini, Noemi e Bresh, per poi chiudere nel pomeriggio con il trio internazionale The Bausa. Continueremo a raccontare tutto il dietro le quinte del Power It's Estate, non solamente qui in diretta su RTL 102.5, ma anche sui nostri profili social. L'appuntamento con il Power It's Estate 2026 è alle 21 di questa sera in diretta in radio e TV su RTL 102.5 al canale 36 e in live streaming su RTL 102.5 Play. A voi.
4: Grazie, viabilità.
3: Via radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna a causa di due incidenti. Registriamo traffico bloccato con 4 km di coda tra Terre di Canossa e Campeggine, Reggio Emilia, e code di 3 km tra Firenze e Impruneta e la 11 Firenze-Pisa Nord. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio per lavori alla pavimentazione, 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una sola corsia, prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, traffico intenso, code a tratti e tempi di 45 minuti sulla 14 Bologna-Taranto tra Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5. In TV canale 36. E in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
8: E 5 minuti di questo martedì primo di settembre, data importantissima, poi avremo modo di vederlo, ma tanto cominciamo a dire, prima di salutarci e di fare l'appello anche per questa puntata, per questa giornata, noi anche oggi siamo assolutamente abusivi.
9: Sì, sì, abusivi, sì, fino alle 13 siamo noi a sostituire Angelo, che è ovviamente impegnato per il Power Hits, Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, tocca a noi, Charlie Gnocchi, Carlo Elli
8: e
9: no, scusa, il mio
8: Paolo
9: nome
8: Cavallo,
9: scusa,
8: aspetta, però io volevo fare una roba diversa, visto che è lo spazio di Angelo in particolare. Allora, ciao Paolo Cavallone. Ciao Charlie.
10: Ciao, avete letto la mia mail?
9: Allora, saremo qua, come dicevamo, fino alle 13, ma ovviamente sarete coinvolti tutti voi, veri normal people, perché il vostro supporto è fondamentale per la riuscita delle nostre due
10: assolutamente
9: ore.
10: Ecco. Paolo, anche oggi ci sarà la giornata della gentilezza, ci faremo una gentilezza. Certo. Reciproca.
8: Sì, sì,
10: parleremo del Power Hit, la grande storia del Power Hit con tutti i numeri.
9: Certo,
10: tutti i numeri
8: li ha raccolti tutti i
10: Tra l'altro stasera io vedrò in televisione la mia artista preferita, che è Anna Maria Giulia Abbiati.
9: Sì, sì. Federica.
10: È una delle presentatrici più
8: Francesca,
9: anzi, se siete in radiovisione potete vedere come stanno ultimando gli ultimi preparativi. Si potranno anche scorgere gli artisti che faranno le prove.
8: In
9: questa giornata ci danno dentro. Ieri sera hanno fatto anche le prove delle luci, per cui tutto a posto, tutto funziona alla grande. Un abbraccio a tutti i tecnici e a tutte le persone che sotto il sole hanno lavorato per realizzare tutto ciò che sarà visibile questa sera a partire dalle 21.
8: Tutti questi ringraziamenti li fatti perché siamo abusivi?
9: Siamo abusivi, ma abbiamo tanta bella musica da sentire insieme. Io partirei con The Bowser.

0: Marco Mengoni è l'essenziale su RTL 102.5, 11 e 13 minuti. Siamo nel mese di settembre, ufficialmente da oggi avremo occasione di parlare della serata, del seratone di stasera del Power Hits estate 2026. Ma volevamo cominciare questo programma con un argomento che ci mette scottante.
1: No, ma ci mette di buon umore. Cioè, entro 2050 non avremo più nuove generazioni perché gli italiani non fanno più figli.
2: Non è il nostro caso, perché Carlo c'ha due o tre figli ufficiali.
3: Avrai tu tre.
2: Io ne ho tre ufficiali e Paolo Cavallone pare che abbia due figli più qualche duro sparso per il mondo.
1: Perché devo essere quello che li hai sparsi per il mondo quando sei tu?
2: Perché tu nella precedente vita ti conosco bene, hai fatto guai.
3: Comunque chiamatemi al telefono.
2: Adesso chiamo tua moglie.
1: quando si tratta di lavorare con degli amici, va bene, detto questo, al 378-378-1025, la domanda è: fate all'amore?
2: Fate all'amore per fare figli o fate all'amore invece per non farli?
3: Non c'è bisogno di entrare nel particolare, sappiamo come nascono i figli.
2: Ragazzi, però una volta si diceva: fate figli, fateli.
3: Ma anche adesso diciamolo.
1: Ecco.
3: In questo momento fateli.
1: Bravo. Fateli. Oh. Con sottofondo Bruno Mars.

0: The Colors e Karma su RTL 102.5. 11:21 minuti.
1: No, anche allora, Stefano Accorsi, che dici, a proposito, parlavamo di figli, ha presentato il suo quinto figlio. Hai capito?
0: Cioè, l'ha presentato ufficialmente, il quinto figlio. Beh, insomma, allora lui vedi che alla fine contribuisce molto.
2: Tra l'altro ci sono gli assegni familiari.
0: Diciamolo che
2: bravo Stefano Accorsi, perché dovete fare figli. Io sono di questa idea. I figli sono una cosa bellissima. Fateli. Noi padri soffriamo un po'.
0: C'è qualcuno che dice che col caldo di quest'estate non è che ci sia proprio tanta voglia di far figli. Però cioè, dobbiamo fare queste cose, dai. Anzi, fatele voi, noi abbiamo già dato.
1: Vi aspettiamo, diteci la vostra sul vostro neonato.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Havana.
1: Havana.
2: Camila Cabello su RTL 102.5 in Viva l'Italia, 11:30 minuti. Qua il discorso è molto serio, bisogna far figli, eh? C'è niente da fare, perché altrimenti tra quanti 20 anni, 30 anni, 40.
1: Abbiamo un sacco di amici che in una maniera anche abbastanza seria ci dicono: beh, insomma, l'Italia, le leggi, le cose, facile, difficile, eccetera. Però insomma bisogna darsi da fare comunque in ogni caso, perché sennò qui finisce una generazione, una nazione.
3: Dica. Molti ci chiedono, voi due che siete tre esperti, perché non date delle indicazioni su come si fanno i figli?
1: Allora, intanto,
2: immagino che lo sappiano anche.
3: Bisogna essere rilassati. Allora, poi bisogna avere la materia prima, bisogna amare l'amore.
1: Charlie,
3: avere l'amore.
1: Charlie, io non entrerei proprio così nel dettaglio di tutta la situazione.
3: Allora, capito, certo, però, ragazzi,
1: capito. Però tu dici, visto che non ne fanno, potrebbe essere questo il problema. Io dubito che sia questo.
2: Ci sono poco rilassati.
3: Allora, voglio lanciare
1: aiuto.
3: Un partito.
2: Oddio.
3: Un partito.
1: Aiuto.
3: Il partito dei figli.
1: Meno male che si è fermato lì.
2: Sei il partito, Charlie.
1: Sei il new hit. Attenzione, Genova e Napoli, Alfa e Gigi.

0: Sheeran e Khalid con Beautiful People, anzi Beautiful Very Normal People.
1: Bravo.
0: A questo punto, no? Su RTL 102.5.
1: Allora,
0: cari Very Normal People, se non avete figli, fateli.
1: Vabbè, questo è il nostro mantra di
0: invito,
1: oggi.
0: È un invito.
1: Oggi dai, gira così. Sentiamo.
2: Anzi, vi dirò di più. Avete un figlio, il secondo è uguale averne uno. Fatene anche tre.
0: Sentiamo un po' caro.
1: Vai. Sentiamo un amico, dai.
0: Dai.
3: Io ho 48 anni.
0: Sì.
3: Figli ne ho tre.
0: Sì.
3: E sono grandi oramai. Spero proprio che mi facciano diventare nonno il prima possibile.
1: Ecco, bravo. C'è chi desidera diventare nonno, invece la conseguenza di avere dei figli è che prima o poi ti ritrovi nonno, poi. Alla fine quella roba lì.
0: Cioè,
1: siamo contenti di chi
0: è nato ma che
1: senti Charlie, tornando alla gentilezza, vuoi raccontare ai nostri Very Normal che gentilezza hai fatto stamattina?
2: Beh sì, io tanto voglio lanciare questa gentilezza quotidiana.
1: Dile aneddoto.
2: Ah, ho capito, però la sto lanciando.
1: Dai, dile.
2: Allora praticamente c'è un vigile urbano, uno è passato col rosso e il vigile urbano non ha fatto in tempo a prendere la targa.
0: Sì,
2: allora mi fa: scusi, lei l'ha visto, mi può dare il numero di targa? E io per gentilezza nei confronti del vigile ho dato il numero di targa.
0: Ma sei uno spione.
1: No, il numero, aspetta, il numero di targa di Carlo Elli, diciamo.
0: Ecco perché mi arrivano sempre multe.
1: C'è Amelie qui su RTL 102.5.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Go Gentle, Robbie Williams su RTL 102.5 in Viva l'Italia, 11.52 minuti, insomma in radiovisione lo stiamo seguendo, cosa sta succedendo in realtà, insomma l'Arena di Verona per quanto riguarda il Powerhits estate 2026.
1: Mi hanno comunicato.
0: Ci sono le prove.
1: Sì, che c'è la conferenza stampa tra pochissimo, proprio c'è il mio commercialista, non so come si sia intrufolato, ma c'è. C'è.
2: Vede se riesce a recuperare qualcosa del suo credito. Allora, 9 ore, 7 minuti e 30 secondi è il tempo che manca all'inizio del Power Hits. La classifica, la tredicesima recita al primo posto Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola.
1: Posso dirti il terzo secondo me?
2: Il terzo?
1: Mark and Cremon.
2: Bravo, bravo. Partenope con Serena, esatto. Serena Brancale e De Colloro.
0: A proposito dell'evento di questa sera, ricordiamo che ci sarà anche un po' il pre-show che si intitola Aspettando lo show a partire dalle 19 su RTL 102.5 con Francesco Taranto, Gianni Simioli, Stefania Iodice e poi ci sarà il nostro Francesco Fredella
1: ragazzi,
0: è lì presente.
1: E poi ragazzi, social di ogni genere, perché siamo copertissimi su tutte le cose, cantanti, aneddoti, divertimenti e anche dietro le quinte.
2: Bene, abbiamo tutto quello che serve per seguire un grande show che stanno ultimando in questi minuti e le prove stanno iniziando nel corso della giornata, quindi questa sera alle 21 assolutamente da non perdere. Ma intanto la musica

0: Battito animale, Raff su RTL 102.5 a chiudere la prima delle due ore di Viva l'Italia.
1: Questo
0: martedì primo di settembre.
2: Cosa c'è?
0: Sì.
2: Cosa c'è?
0: Carlo, e volevo ricordare i miei simpatici amici con un gesto di gentilezza.
1: Sì, però prendi la pastiglia.
2: Dai, allora, ricorda i tuoi amici, chi sono?
0: Beh, sono alla sinistra Paolo Cavallone con una camicia uguale a Carlo Eli.
1: No, ha detto ricorda i tuoi amici.
2: Non i nostri nomi. Noi siamo... ma chi è amico tuo, scusa?
0: Ma capito. Io pensavo che dopo tanti anni insieme
2: tanti anni.
0: Ci fosse qualcosa da condividere, almeno un conto corrente. No, il conto corrente proprio no.
1: Guarda, assolutamente no, con te no.
2: Ti vogliamo bene, ma cari amici, noi torniamo fra pochi secondi.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Anche a Rocca Secca, in provincia di Frosinone, mezzogiorno.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 1 settembre, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Ci sono novità appena arrivate nella vicenda della cosiddetta famiglia Del Bosco e allora ce ne parla Valentina Iannicelli.
7: Niente ricongiungimento per il momento, lo ha stabilito il Tribunale dell'Aquila. I tre figli dei Trevelyan non rientreranno subito a casa con i loro genitori a Palmoli. Resteranno fino a data da destinarsi nella struttura protetta di Vasto. Frequenteranno la scuola pubblica che sarà scelta dalla tutrice che li sta accompagnando nel lavoro di preparazione per l'inserimento alle elementari. E rientreranno a tappe in famiglia con un programma specifico. Tra un mese, se la relazione degli assistenti sociali sarà positiva, i tre minori potranno trascorrere un weekend intero nella casetta in pietra a Palmoli insieme a mamma Catherine e papà Nathan e anche con i loro amati animali. È arrivata stamattina l'attesa decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La potestà genitoriale dei Trevelyan era stata sospesa a novembre dello scorso anno. Ancora non sono giunte reazioni al provvedimento, ma facile pensare che non soddisfi il legale della famiglia, avvocato Pillon, che sperava nel pieno ricongiungimento.
2: È morto questa mattina Enzo Bianchi, monaco fondatore della comunità monastica di Bose, poi saggista, esponente di spicco del mondo religioso. Aveva 83 anni. E questa mattina sono arrivati i nuovi dati dell'Istat su PIL e occupazione. E allora sentiamo in diretta Alberto Ciapparoni.
8: Eh sì, sono dati che denotano una certa preoccupazione perché sono dati che indicano un'inflazione decisamente in salita, soprattutto nel mese di agosto il carrello della spesa pesa sempre di più nelle tasche degli italiani, tutto quando la maggioranza è concentrata invece sulla legge elettorale, perché è scaduto proprio in questi minuti al Senato il termine per presentare gli emendamenti e il voto decisivo sarà però in aula. E avverrà la discussione generale da mercoledì 9 settembre. La Premier Meloni ha insomma una decina di giorni per decidere la strategia migliore. Ieri i leader della maggioranza si sono riuniti per 4 ore a casa di Meloni, ma la quadra non c'è. Fratelli d'Italia e Forza Italia premono per l'inserimento del ballottaggio. Chi invece continua a frenare il carroccio, Salvini lo ha spiegato di nuovo a Meloni, siccome il primo turno verrebbe giocato con logiche proporzionali, il danno imposto alla Lega sarebbe evidente, ma staremo a vedere. A te Paolo per il momento.
2: Grazie Alberto. Ancora incendi in Sicilia. Il sindaco di Taormina lancia l'allarme dicendo che il paese brucia e che la situazione è tragica, specie incontrata a Zappulla. Sono all'opera i vigili del fuoco, si attende l'arrivo di un Canadair. E all'Arena di Verona sono in corso le prove in vista della serata con il Power Hits Estate 2026. Potrete seguire l'evento stasera in diretta in radiovisione su RTL 105, ma già la marcia di avvicinamento sui nostri canali social. Ed è tutto per il momento. Ora sentiamo come sono andate le cose in TV ieri sera.
9: Su Canale 5 la ruota della fortuna vola oltre 4,4 milioni di media spettatori con il 26,3% di

0: share. Su Rai 1 l'eredità Summer 2,6 milioni e 15,5%. La sfida delle repliche in prima serata TV finisce con il giovane Montalbano di Rai 1 che con 2,2 milioni e 17,5% supera Scherzi a parte di Canale 5 1,1 milioni e 10,8%. Sulla 7 in onda 1,3 milioni di media spettatori e 7,7% di share. Su Rai 3 Un posto al sole 1,2 milioni e 7,3%. Marco Castoro, RTL 102,5.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente tra due auto registriamo 10 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e 8 km di coda tra la 22 del Brennero e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Milano a causa del traffico congestionato. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso code a tratti verso Bologna ci vogliono circa un'ora tra Firenze Nord e la 1 direttissima, 30 minuti il tempo stimato tra Firenze Sud e Scandicci. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio per lavori alla pavimentazione, 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una sola corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Buongiorno e 6 minuti, rieccoci, seconda ora di Viva l'Italia, speciale da abusivi ovviamente. Paolo Cavallone,
7: sì, sì.
6: Carlo Elli, Charlie Gnocchi,
7: sì, sì. Busivi, busivi, lei non busivi, c'è, non busivi, c'è.
6: Perché
7: lei non c'è.
6: Sappiamo che questo spazio è ovviamente di ciao, sono Angelo.
8: Vedete qui tutta la mail.
9: Allora, un abbraccio alle conduttrici del Power Hits estate, sì, 2026, dai. Anche del Future Hits Live, che saranno i due appuntamenti di questa sera e domani sera, perché capisco che a quest'ora l'agitazione è tanta.
6: Tanta emozione.
8: Sono bravissime, sono molto brave. Anna Maura,
6: Giulia Biagi.
9: Sì, poi le conosci tutte, sì, sì,
6: vai. Paolo Di Benedetto.
8: Paolo Di Benedetto, poi lui.
6: Jessica Brugali e poi c'è ovviamente Matteo Campese.
9: Ah, sì, eh?
6: Sì, sì, c'è anche lui.
9: Ah, c'è anche lui. Ma chi l'avrebbe
6: beato
9: detto?
6: Tra le donne, capito?
8: C'è anche Matteo Campese.
9: Fino alle 13, tocca a noi accompagnarvi. Grazie per aver scelto RTL 102.5. Ripartiamo con Madonna. RTL 102.5.

0: Danceteria Madonna su RTL 102.5 che comincia questa canzone con Talk About. E allora noi parliamo di che cosa, Paolo?
1: Beh,
0: adesso?
1: Allora ragazzi, l'Arena di Verona, iniziano le prove, ci sono gli artisti, Francesca Cheyenne, eccoti collegata.
2: Eccoci
0: ciao.
2: Qui.
0: Chi hai? Chi hai? Buongiorno, Francesca?
2: Ragazzi.
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono qui con Bresh che è il primo ad inaugurare questo ciclo di interviste. Ciao Bresh, come
3: Buongiorno,
2: stai?
3: Buongiorno, bene. Te come stai?
2: Bene, dai, abbastanza, insomma, in attesa del prosecco delle sei. È lunga. Però ce la faremo. Senti, la tua estate com'è stata? Il tuo tour estivo che ti ha visto parecchio impegnato.
3: Bello, è stato
2: dopo
3: molto...
2: quella data epocale all'antico porto di Genova.
3: Esatto. Siamo stati a Genova per un po' di volte, siamo andati a Roma, è stata una data splendida. Poi abbiamo continuato a girare. Insomma, ci siamo fermati da poco e...
2: Un po' di vacanze le hai fatte oppure no?
3: Qualcosa sì.
2: Senti, sei carico per questa sera? L'Arena regala sempre emozioni perché insomma è uno dei templi della musica direi più importanti nel mondo, no? Quindi è sempre bello ritornare, secondo me. Esibirsi qui.
3: Una gran figata. Poi da fuori, insomma, è sempre gigante.
2: Senti, che progetti ti attendono per, diciamo, dopo questo Power Hits?
3: Tornare in studio sicuramente.
2: Ecco.
3: Che è la cosa migliore, che insomma deve essere il fulcro del nostro lavoro. E quindi per adesso questo. Viaggiare.
2: Ci aspettiamo nuova musica. Allora, in bocca al lupo, certo, break grazie. A leg anche a Brescia.
3: Buon lavoro e grazie. Insomma, buon proseguimento.
2: A voi ragazzi.
0: Grazie Francesca, grazie ovviamente ciao, a Brescia. Ciao. Avremo modo comunque nel corso della giornata di avvicinare tanti altri artisti, quelli che si esibiranno sul palco questa sera per il Power Hits estate 2026.
1: E no, vai, no, no, e vai di prove. Mi raccomando, se siete in radiovisione, avete comunque un occhio direttamente sull'Arena di Verona, a vedere come stanno andando le cose. E poi collegamenti con gli artisti che stanno provando il loro pezzo per questa sera. E adesso musica su RTL 102.5.

0: gentilezza. Karma, karma occidentale, scarma. Francesco Gabbani su RTL 102.5.
1: Ma se chiediamo che fine ha fatto quello che stava nel gorilla di occidentale,
2: cioè, Charlie, ancora, non hai saputo?
1: No, che è successo?
2: L'ha preso la forestale.
1: Ma dove? Ragazzi, la scemenza sembra a buon livello, nonostante sia passato quasi un'ora e mezzo.
0: Nonostante noi siamo abusivi, perché diciamo siamo abusivi.
2: Sì, sì, abusivi, abusivi. Oggi è il primo di settembre, ci siamo, cari amici. Il Power Hits estate 2026 con noi. Fra poco torneranno gli artisti che stanno provando e questa sera saranno in scena a partire dalle 21. Non mancate.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Hair System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Hair System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
10: International. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Tutto.
13: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Parlar d'amore, Saif, su RTL 102.5 in Viva l'Italia con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone e Carlo Elli. Torniamo all'Arena di Verona con la nostra Francesca Ceiena, altri ospiti con te, Francesca.
1: Chi c'è Francesca?
2: Allora, grazie ragazzi, intanto sono con il re dell'arena, perché insomma devo dire che questo palco lui l'ha calcato tantissime volte, Biagio Antonacci, e il giovanissimo Giuli, con il quale
3: buongiorno.
2: C'è stata questa collaborazione meravigliosa.
3: Bellissimo.
2: Che tra l'altro questa sera è la prima volta che insomma vedremo dal vivo, no?
3: Esatto, per me è un onore innanzitutto. Andare in giro con Biagio è bellissimo, perché ogni angolo è lì che ti racconta un aneddoto, una storia.
4: Curioso.
3: Bellissimo, quindi sembra di essere tipo a fare una guida in giro. Bellissimo.
2: Però devo dire che state veramente bene assieme, cioè questo pezzo è riuscitissimo, ma soprattutto si sente che è stato fatto proprio con intenti artistici.
4: Sì, abbiamo fatto una canzone arrangiata con i tempi
2: giusti,
4: dedicando,
2: certo.
4: Giulio ha fatto 3-4 versioni per arrivare a questo punto. Volevamo sempre migliorare, ma poi abbiamo capito che quando cerchi di migliorare una cosa semplice, difficilmente spesso fai peggio, no?
2: Certo.
4: E quindi siamo tornati sempre anche un po' indietro. Io col testo, poi mentre lo scrivevo, mi consultavo, no? Dicevo, ma lui diceva, ma è bello, però io tornerei indietro.
2: È difficile, pure si corregge.
4: Certo. Nel suo progetto.
2: È giusto.
4: Lui è il padrone di casa in questo progetto, di questo album, peraltro premiatissimo e meraviglioso, che ha fatto con tanti colleghi che lo hanno amato e che lo amano. Quindi collaborare con un produttore giovane e farsi anche seguire a livello di consigli, per me è stata un'altra esperienza che mi porterò dentro sempre.
2: Tu, Biagio, adesso uscirai con il tuo nuovo album il 25

0: di settembre che si intitola emblematicamente Mustang. Allora non vorrei anticipare troppe cose.
1: Sì, brava. Perché, insomma, non chiedermi cosa vuol dire, che devo capirlo. Niente, però
0: la tua macchina preferita, cioè, dai.
1: Arriviamo.
0: Te lo dico io. Che è la tua macchina dei sogni anche per te?
2: No, però sono curioso poi del suo racconto, che fra oggi che andremo in giro si fermerà e mi racconterà magari anche.
1: La cosa bella di Giulia è che mi piace perché è un ragazzo curioso. Io amo i ragazzi curiosi,
0: certo,
1: che ti fanno raccontare anche la tua vita.
0: È vero.
1: Perché
0: è vero.
1: Tu la vita la riscopri. Noi abbiamo visto tante cose insieme, lo sai meglio di me.
0: Sì.
1: Quando racconti le cose le rivivi, e se trovi dall'altra parte una persona inclusiva sei ancora più forte nel racconto e ti ricordi molte più cose.
0: No, ma questo insomma depone a favore della tua open mind, che, sulla quale naturalmente non avevamo dubbi. Senti, lo porti al bar al Ponte a bere l'aperitivo?
1: Adesso andiamo al bar al Ponte, però stasera, no? Dopo il concerto.
0: Stasera, ovvio, dopo.
1: Ma vieni anche tu?
0: Beh, certo.
1: Bene,
0: certo.
1: Allora, io comincio a prenotare.
0: Va bene, prenotiamo.
3: Cin cin, evviva, cin cin!
4: Ma quasi prosecchi stasera partono.
1: Grazie sempre.
3: Ciao Viaggio.
0: Ciao Giulio, grazie a tutti e due.
3: Ciao. Bene. La musica su RTL 102.5, alle 12.29 c'è Sam Smith and Stay With Me.

0: Stay with me, Sam Smith su RTL 102.5. Avete visto la foto di Jennifer Lopez che sta facendo impazzire il web? Lei a casa sua, casa meravigliosa, vasca da bagno stile anni 20, anni sì. 30, che fa il bagno, però praticamente lavora al computer.
1: Se ne deduce che lei fa il bagno.
0: Lei fa il
1: lei
0: bagno
1: si lava.
0: Con tutta la schiuma, ma col computer schiuma. Davanti.
1: Io non l'ho vista perché non la seguo Jennifer Lopez. Tu la segui?
2: Con chi ce l'hai? Tu la segui? Con chi ce l'hai? Con Carlo?
1: Non la seguo. No, sì.
0: No, ma lo chiedo anche a te se vuoi.
2: Ma sono quei video che poi iniziano a diventare virali e poi ti ritrovi sul.
0: Ho allargato l'immagine per spiare, vedere un po' cosa stava facendo al computer, ma niente, l'ha oscurato.
2: Aveva un programma di sound oppure aveva un qualcosa di svago?
0: Sound engineer.
2: addirittura. Va bene, amici, dai, RTL 102.5 è qui. Questa sera grande appuntamento col Power Hits. Due artisti che abbiamo già ospitato questa mattina che si sono messi insieme per regalarci questo bellissimo new hit. E allora andiamolo a sentire insieme, Julie e Bresh. La nuova si intitola Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Circles, Post Malone su RTL 102.5. Allora, grande evento questa sera all'Arena di Verona, Powerhits estate 2026, e tanti veri normal people staranno raggiungendo proprio Verona, no?
1: Veo,
0: in queste
1: caro.
0: Ore, insomma, in macchina, c'è chi arriva addirittura Veo. Da Sud Italia.
2: Avete tempo anche per partire, visto che mancano 8 ore, 19 minuti e 42 secondi all'appuntamento con il Powerhits estate. Potete anche partire
1: Veo,
2: adesso.
1: Veo, beh, cioè, anche dipende dalle distanze. Se i biglietti sono esauriti, diciamo subito che i biglietti sono esauriti, quindi non troverete posto, ma ci sono dei bagarini che io ho soldato. Ci sono una ventina di biglietti omaggio di fuori. E voglio ricordare che ci sono tanti affezionati, aficionados, che guardano il Powerhits da quando è nato, circa 20 anni.
0: Che vanno a Verona ormai da quando.
1: Che vanno a Verona addirittura una settimana prima.
2: Sì, Charlie, mi spiace comunicarti che è la 10ª edizione, ma comunque tu fai come vuoi. Tu metti la.
0: Lui, è un po' come la questura.
1: Io mi ricordo
0: per lui
1: Angelo, quando lo conduceva Angelo Baiguini, aveva le braghette corte.
2: Pensale ancora adesso.
0: Io avevo capelli lunghi con la coda. Va bene,
2: la musica dai. Qui su RTL 102.5 che non ci abbandona mai, un altro pezzo dell'estate, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso e la loro Hit Parade.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su RTL 102.5, già a mezzogiorno e 44 minuti di questo martedì primo di settembre. Allora, grande evento, Powerist estate 2026. Beh, eccetera,
1: hai visto?
0: Eccetera. Abbiamo detto, no? Abbiamo chiesto ai nostri veri normal people se stanno andando a Verona, no? Certo. Per questo evento, e ci hanno risposto, giusto?
1: Beh, salutiamo, salutiamo Massimo, che è un affezionato anche della Social TV, ci segue anche quando siamo nel fuori onda, grazie ai potenti mezzi di RTL, la televisione, il tasto verde vi permette di entrare sulla social, e ci ha mandato in anteprima quello che sarà uno striscione che esporrà questa sera durante il Power Hits estate.
2: Ah, si può vedere in televisione.
1: Ce l'ha mandato.
2: Che dice Paolo?
1: Dice: siamo quelli della Social TV, qualcosa del genere. Siamo quelli della Social TV che seguiamo con tanto affetto i vostri programmi anche in quella versione.
0: Bella questa cosa.
2: Sono affettuosi, sono belli. Però noi abbiamo promesso una cena a fine produzione.
0: A chi? L'hai promessa tu per la
2: casa mia.
1: Intanto le immagini ci riportano euforia in quelle di Verona. Vediamo le nostre conduttrici pronte a salutarci. Ciao.
0: Ciao Francesca.
1: Tutti in attesa
0: anche del prosecco.
2: Bella, va bene.

0: Artigiano Reggiano Zucchero su RTL 102.5. Si torna all'Arena di Verona con la Ceci e con Francesca Ceglien, un altro grande ospite.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Eccoci qua. Allora, Marco Masini, che piacere.
4: Buongiorno, grazie.
1: Marco. Ciao,
4: buongiorno.
3: È stata
4: buongiorno.
3: Lunga, ma ce l'abbiamo fatto perché sapete, siamo ancora nella coda dell'estate, tutto sommato, anche se è il primo di settembre, quindi insomma ci sono ancora spostamenti e quant'altro. Comunque, siamo qui all'Arena di Verona dopo un'estate importante e poi un autunno che ti vede protagonista nei palazzetti, giusto? Nei palasport, se non vado errata.
4: Sì, partiamo il 3 di novembre proprio dal Forum di Milano. Poi facciamo il 4, andremo a Firenze e poi abbiamo Roma e poi abbiamo Padova e Napoli. Quindi insomma sono 5 appuntamenti importanti per me, dove riproporrò ovviamente un percorso di 36 anni con le ultime cose, ma soprattutto un'attenzione particolare su quelle che sono state poi le mie icone musicali sotto l'aspetto creativo, sotto l'aspetto compositivo di questo momento bellissimo che ho vissuto da quando ho iniziato, ma neanche da quando sono diventato, come dire, popolare, ma da quando proprio ho iniziato a suonare, a cantare, a comporre, a scrivere, avevo 8-9 anni. Quindi per me è stato veramente bello tutto il viaggio.
3: Senti, ma prima di queste 5 date, questa sera abbiamo una splendida Arena di Verona, come sono andate le prove?
4: Sono andate bene, le prove sono state, diciamo, facili, è stato più difficile arrivarci all'Arena di Verona.
3: L'Appennino. Un po' di traffico.
4: L'Appennino purtroppo, sai.
3: Il Fingardo Appennino.
4: L'Appennino bloccato è come la Dembia in Valpadana, c'è sempre, capito? Quindi è.
1: Il lavoro in corso.
4: Difficile. Le prove invece è benissimo, tutto, siamo carichi, ho una band già pronta che sta per arrivare, già rodata, che sarà con me proprio in vista dei palazzetti dello sport e sarà con me in questo viaggio, quindi siamo felicissimi.
3: Bene, grazie allora per essere qui con noi e enjoy Power It's Estate 2026.
4: Thank you very much.
3: Marco Masini.
1: Grazie Marco. Sempre un piacere averti qui, nostro ospite su RTL 102.5. 7 minuti all'una, la bossa è nostra ed è quella di Gaia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sblocca, sblocca. Sblocca, sblocca.
3: Aspetta.
2: Ci sblocca, oh.
3: Sta facendo le prove adesso Charlie, perché deve annunciare come al suo solito un altro Millennium Hit. E che Millennium Hit, attenzione.
4: Ma sai che questa la so fare?
3: Sì?
4: La so fare con la chitarra.
3: Vabbè, ma non ce la fa
4: e
3: sentire.
4: E quando
3: però
4: c'è una ragazza io la faccio anche meglio.
3: Vabbè, Paolo,
2: mamma mia,
3: prego.
2: Io l'ho sentita davanti a una ragazza. Eric Clapton ha telefonato. Ti dico solo questo. Wonderful Tonight.
5: La più bella di Eric.

0: Quella Wonderful Tonight, Mary Clapton, no, che roba,
1: dedicata ad una donna.
2: Piantala, ah, sì, Charlie.
1: Basta, dai, finiamo, dai, vabbè, finiamo, salutiamo, una donna, dai, che, ragazzi, dai, che tardi, dai.
2: Arriva Miseria e Nobiltà, ma il fulcro dei nostri appuntamenti giornalieri è ovviamente sull'Arena di Verona, il grande appuntamento con Power Hits Estate 2026, che questa sera prende l'alvia tra esattamente 7 ore 59 minuti e 40 secondi, Sean.
1: Allora, vi saluto i nostri tre abusivi, i vostri tre abusivi, cioè Charlie Gnocchi,
3: Carlo Elli,
2: Paolo Cavallone. Grazie. Sì, abusivi, grazie.
1: Abusivi,
2: anche
1: domani,
2: a chi curato la parte tecnica, domani alle 11. Torniamo.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
5: Anche a Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, alle 13.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura alla politica, duro botta e risposta fra il ministro della difesa Crosetto e la Russia. Tutto è partito da un attacco di Mosca. Allora andiamo a Montecitorio. Alberto Ciaparoni, a te Alberto.
8: Sì, buongiorno Enrico. Dunque, la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, torna a attaccare il nostro paese e questa volta se la prende con il ministro Crosetto. Motivo: la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Dicastero della Difesa. Secondo Mosca è una scelta molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, immediata e perentoria alla replica di Crosetto, per il quale le decisioni dell'Italia sono prese senza ascoltare prima il parere della Russia e si ragiona pensando soltanto a Roma e non a Mosca, Kiev, Washington. Insomma, ecco un nuovo scontro diplomatico che si consuma nel giorno di guerra in Ucraina numero 1651. Sono ormai passati 4 anni e mezzo. Droni si sono mossi nello spazio estone, si sono alzati i caccia della NATO, mentre la Germania accusa Mosca proprio per il recente blitz del drone bomba sull'aeroporto di Lipsia. Intanto al summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Putin, dopo aver ricevuto critiche sul conflitto del premier indiano Modi, sostiene che l'ONU deve restare centrale, proprio lui che ha ordinato l'invasione russa scattata il 24 febbraio 2022. A te.
7: Grazie. Previsto per giovedì il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute vengono definite ancora critiche. Voltiamo pagina. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. I figli della coppia sono da novembre scorso ospitati in una casa famiglia. L'economia con i numeri della Borsa di Milano: negativo in questi istanti il FTSE MIB, segna meno 1,17%. Questa sera alle 21 a Power Hits Estate all'Arena di Verona, il festival di RTL 102.5 taglia il traguardo dei 10 anni. Linea allora alla nostra inviata Benedetta Mannucci.
9: Buon pomeriggio. È finita qualche minuto fa la conferenza stampa del Power Hits Estate 2026 che si è tenuta proprio qui a Verona. Possiamo quindi finalmente annunciare che al cast dell'evento si aggiungono Biagio Antonacci, Marco Mengoni ed Elisa. Sono intanto ancora in corso le prove all'arena, ma continueremo ad avere un assaggio di quello che sarà lo show di questa sera fino al tardo pomeriggio. Manca sempre meno quindi all'inizio di questo grande spettacolo che come ogni anno chiude l'estate, ma soprattutto manca sempre meno per scoprire quale delle canzoni che ci hanno accompagnato in questi mesi vincerà il premio della 10ª edizione del Power Hits Estate. Appuntamento alle 21 in diretta su RTL 102.5 in radio e TV al canale 36 e in live streaming su RTL 102.5 Play. A voi.
7: Ora lo sport. Buongiorno Paolo Pacchioni.
10: Buongiorno Enrico, parliamo di calcio. Roma e Atalanta hanno raggiunto il gruppetto in testa alla classifica, di cui già facevano parte Inter, Juventus, Milan e Lazio. In particolare i giallorossi continuano a segnare a raffica, ieri un altro 4-0, soprattutto con Malen, autore di 5 gol in 2 partite. E queste sono le ultime ore di calciomercato che chiude questa sera. Dopo Sar, la Juve prende anche l'attaccante tedesco Voltemade, la Roma respinge l'assalto del Chelsea per Koné, la Lazio si avvicina a Gudmundsson, Guiu, che era un obiettivo del Napoli, va invece al Lipsia, il Milan prova per il difensore Thiago Gabriel, ma la trattativa sembra difficile. Infine il tennis, agli US Open, al ritorno vincente di Carlos Alcaraz, hanno superato il primo turno anche Berrettini e Dardari. Oggi diversi italiani in campo: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Ed è tutto per lo sport, ora Jennifer Pressman con le notizie in inglese.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. In Ukraine at least 12 people have been killed in overnight Russian missile and drone strikes on the capital Kyiv. President Zelensky said dozens more were injured in strikes in Odessa that
3: left thousands without electricity. U.S. President Donald Trump is threatening further action on Iran, with Tehran responding by targeting U.S. bases in Jordan. The death toll from floods in Nepal has surpassed 1,000, with almost 4,000 still unaccounted for. Scientists say the flash flooding in Arizona's Grand Canyon that killed at least 2 people was likely caused by climate change and a warming of the Pacific Ocean. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
6: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ancora calma piatta sostanzialmente nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a parte qualche nuvola che sfiora l'arco alpino e l'Appennino meridionale. Per il resto tanto sole e soprattutto temperature ancora sopra norma. L'estate va avanti, punte massime fino a 34-35 gradi, all'estremo sud anche qualcosina in più. Andremo avanti così fino al 10-12 del mese. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente risolto, si registrano 5 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e per il traffico congestionato tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Sempre su questa autostrada invece un altro incidente sta causando code di 4 km tra San Vittore e Capua in direzione di Napoli. Queste al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Ta ta ta!
13: Mamma mia!
12: Miseria e nobiltà!
13: Mi piace! Tum! Mi ripiace! Tum! Sembra incredibile!
12: Ma siamo pazzi!
13: Sì.
12: Oh. E non solo, Conte, mancano 7 ore, 52 minuti e 36 secondi al Power Hits.
13: Alla decima edizione, ragazzi, siamo arrivati alla decima edizione, siamo arrivati al primo settembre.
12: Ecco, ma Conte, ma quest'anno ci fa un favore e sale sul palco e ci balla la Carrà?
13: No, quest'anno no, sta in platea seduto, tranquillo, me lo guardo tutto, speriamo che non piova.
12: No, per favore,
13: che
12: non
13: l'anno
12: la
13: scorso fu un delirio.
12: Il suo bonjour al volo.
13: Ah, bonjour, saluto, noblesse oblige. Comment ça va bien?
12: Très bien. Bien.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: te lo dimostrerò.
1: Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice.
2: Semplice, mica tanto.
1: Ma Conte, sa cosa c'è veramente che esprime amore e che è molto semplice?
2: Eh?
1: È fare qualcosa per la propria comunità.
2: Certo.
1: Magari offrire dei servizi un po' particolari.
2: Ho già capito dove vuole andare a parare.
1: Ce la posso fare.
2: A Dozza c'è un bar dove i residenti pagano meno. Cappuccino e brioche costano circa la metà, così creiamo relazione. Il locale è sempre pieno, ha detto il gestore che ha inventato.
1: Ed è una cosa buona e giusta.
2: Che ha avuto quest'idea un certo Davide Arcangelo, un imprenditore bravo.
1: Molto molto carino,
2: sì.
1: Anche perché lo sappiamo, anche nei paesini un po' più piccoli i clienti sono sempre quelli abituali, che vengono tutti i giorni, prendono la stessa cosa, addirittura sai se vogliono il caffè macchiato d'orzo, se lo vogliono ristretto o lungo.
2: Ma poi questo fa sì che la gente rimanga affezionata a quel bar e quindi il bar avrà sempre clientela, non rischia di chiudere perché è un punto di incontro importante il bar, i negozi in un centro storico.
1: Fa comunità.
2: Assolutamente.

0: Dracula alle 13:19 minuti su RTL 102.5. Ma andiamo subito a Verona. Colleghiamoci. Abbiamo sia la Ceci che la Cheyenne. Ciao, con chi siete?
1: Buongia.
2: Ciao.
0: Buongia. C'è un po' di portoghese.
3: Esatto.
1: Eh sì, perché qua è tutto un parlare in portoghese. Beh, ovviamente, insomma, con Gaia e Savastandì, no? Il gioco è facile.
2: E Verona sta con delle temperature abbastanza tropical,
1: è vero,
2: quindi
1: è vero.
2: Potrebbe essere
1: che ma questo caldo non ci molla. Ma insomma, che estate è stata per te, Gaia? Non solo dal
2: sudata.
1: Punto di vista meteorologico,
2: sudata.
1: Sì.
2: E, diciamo
1: Kenchi.
2: Gustosa. No, è stata un'estate di tour, quindi di grandi spostamenti, grandi viaggi. Però sono molto contenta perché Bossa. Ha fatto pure il suo, cioè girata un po', ci ha dato la possibilità di arrivare anche nei paesini più sconosciuti dell'entroterra,
1: Calabro.
2: Quindi siamo andati veramente da nord a sud ovunque.
1: Bene.
4: E se questa sera dopo l'esibizione potessi teletrasportarti da qualsiasi parte, dove andresti stasera?
2: Amore, vi porterei a Fernando di Noronha.
5: Ah, dove?
2: A bere caipirosca.
1: A bere caipirosca. Okay. Io questo ho capito.
4: Ecco. Cosa succede?
1: C'è Tony Pitoni. Ecco, questa è l'invasione di campo di Tony Pitoni, che ovviamente, insomma, ci prepariamo ad accogliere questa sera sul palco dell'arena.
4: Tony, ma tu parli portoghese?
1: Tony, vieni a parlare portoghese.
4: Vabbè, comunque questo è quello che succede ovviamente mentre posizioniamo una telecamera nel corridoio dell'arena
5: in
4: di Verona.
5: In pratica,
2: Tony, dovevamo beccarci a Copacabana, ecco, perché non sei venuto, Tony?
5: Il microfono, Tony,
2: il posto
6: del
2: Brasile.
6: Bene, gettonatissimi, amico. Io volevo farmi un tatuaggio che ho fatto. C'è un bravissimo tatuatore in centro.
4: Abbiamo
6: fatto questo tatuaggio. Vieni qua.
1: Vediamo.
4: Che tatuaggio avete
1: l'ospite
4: fatto?
0: Vediamo, desidera
1: al suo fianco e quindi insomma, ciao, come ti chiami innanzitutto?
6: Gianluca.
4: Ah, Tony, ti do il microfono se non ti si sente.
1: Sì.
6: No, vabbè, meno male, direi.
1: No, allora, siete pronti per questa sera?
6: No, noi improvvisiamo
1: assolutamente
6: tutto.
1: Ma infatti mi sembra
2: io ho
1: giusto.
2: Lasciato Dito a Copacabana e faccio stasera il fit con lui.
6: Bene.
1: No,
2: ciao Dito, ti amiamo.
1: Bellezza.
6: Ciao.
1: Che bellezza, ragazzi.
6: Dito. Con la mamma.
1: Abbiamo trovato la mamma.
6: La mamma. Ah, ok,
1: la
6: ho capito.
1: Avevo capito un'altra
6: perché
1: cosa.
6: Lui ha questo problema tipo di sinusite, no? Che
1: la M
6: suona come la B, quindi.
1: Io
6: altro ancora, avevo capito.
1: Che
6: però
1: siamo nella fascia
6: protetta.
5: In fascia protetta.
0: Guardatevi bene.
1: Ci richiama all'ordine il nostro conte. Buon power, it's estate a tutti.
2: Grazie.
1: 2026. Grazie. La linea torna al conte Galea Virginia Chang.
5: Grazie, Graziella. Dopo.
0: Ma cosa hanno combinato? Sono arrivati, ne ha fatti di ogni. Ma ne vedremo tanti durante questa puntata, perché ce ne saranno, passeranno a trovarci. Praticamente ogni due canzoni arriverà qualcuno di nuovo.
5: Prepariamoci al delirio tremens oggi. Molto
0: conte,
5: bene.
0: Lei oggi deve essere pronto sotto palco. Che se magari le chiedono qualcosa, tira fuori il tacco da drag queen e sale a fare lo spettacolo.
5: Il tacco 26.
0: Mamma mia! Ma poi cadi così.

0: 825 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Gli due, Every Breaking Wave.
1: Urala.
0: Conte, ma ci dica un po' che metodo hanno utilizzato. Parlavamo prima appunto di questo locale in Emilia Romagna, nel quale il proprietario ha deciso di far pagare meno tutti i residenti. Come ha fatto per capire che appunto erano residenti?
1: Ha fatto una cosa che a me piace molto, avendo la mia età: invece di affidarsi soltanto a posta e campagna online, il caffè dell'osteria ha scelto uno strumento decisamente analogico, una lettera recapitata a mano agli abitanti del paese con una scheda da compilare per ottenere la tessera, no? Parlavamo di questa idea a Dozza, dove c'è un bar che per i residenti, insomma, c'è una promozione, pagano la metà, brioche e qualsiasi cosa,
0: quindi alla vecchia.
1: Alla vecchia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Conte, ma prima è stato detto, ma dov'è Dito? Ma di chi si parla, ragazzi?
2: Ma di Dito nella piaga ce l'abbiamo in collegamento con le nostre amiche da Verona.
3: È arrivata qui.
4: Eccoci qua.
3: Di prove.
4: Esatto, e ho deciso che dobbiamo fare questa intervista tutte con gli occhiali.
5: Hai visto? Abbiamo calzato tutte gli occhiali per sua volontà, per volontà di Margherita.
3: Certo. Che siamo business women.
5: Siamo business women.
3: Eccoci qua.
5: Allora, questo businessman però sta andando veramente molto bene. Sei contenta?
4: Molto.
5: Sei soddisfatta di quest'estate?
4: Molto contenta, ho fatto un sacco di concerti, tantissimi live e poi ho scritto un pezzo che devo dire rappresenta tantissime persone. Perché poi tanta gente mi ha scritto: ah, io mi sento proprio così. E allora a questo punto forse questa persona dovrebbe fare un po' un percorso su se stesso per smollare un attimo.
5: Eh sì, perché diciamo che dietro, insomma, al tono scanzonato, sempre molto divertente e irriverente, spesso le tue canzoni
3: ci sono i malesseri.
5: Si celano delle tematiche anche importanti, insomma, no? Che però dette così, voglio dire, è un ottimo modo, insomma, per sdoganare questi messaggi.
4: Leggero, sicuramente c'è sempre un tono molto leggero, però poi c'è una riflessione sicuramente sul mondo.
3: E senti, invece, parlando appunto di queste prove appena fatte, che ci dici? Qualche spoiler per stasera?
4: Ma sicuramente saremo in tanti sul palco.
3: Ok.
4: Ci saranno tantissime persone oltre me, c'è un bellissimo corpo di ballo gigantesco, infinito,
5: e magari qualche incursione di Tony Pitoni, perché ormai, insomma, quello
3: prima
5: è
3: ci ha interrotto l'intervista con Gaia,
5: è irrefrenabile,
3: ha detto che è andato a Mico,
4: lo dovete mettere in una gabbia, non è vero?
2: Esatto, mio fratello,
4: quindi non lo direi mai.
3: Senti, velocissima, una cosa bella che sta per arrivare con la fine dell'estate per te.
4: Con la fine dell'estate?
3: Sì. Musica nuova,
4: progetti. Sicuramente ci sono tanti nuovi progetti che arriveranno anche entro la fine dell'anno.
3: Ok.
4: Però non posso dire molto.
3: Ermetica, mamma mia. Ermetica.
4: Sono così misteriosa con questi occhiali
5: misteriosi. Esatto. Dato che abbiamo gli occhiali del mistero per volontà di Dito nella piaga, ci diamo appuntamento a questa sera, naturalmente sul palco dell'Arena, con Power Hits Estate 2026.
2: Sì,
3: grazie mille, grazie.
2: Grazie ragazze, sembravano un po' tre inviate delle Iene.
6: Hai
2: anche
6: visto tutte e tre con gli occhiali?
2: Mamma mia,
6: come sono anche serie, sembrano più serie del previsto. Poi dopo non è che sono.
2: Ma secondo me mica lo sono.
6: Ma che bella esibizione aveva fatto Dito nella piaga con Tony Pitoni a Sanremo.
2: Ah, stupenda. Beh, troppo bravi. La serata delle cover, no?
6: Proprio bravi.
2: Eh beh.
6: Arriva una canzone, sentiamo. If you don't like something.

0: Mamma Damma alle 13.45 su RTL 102.5. Stavamo parlando tra un artista e l'altro che viene a trovarci per questa sera al Power Hit Estate, di questo bar in cui i residenti in questo paesino dell'Emilia Romagna pagano più o meno la metà. Allora ci scrive Massimo e dice: io vorrei lo sconto presentando la carta d'identità in tutti i locali. Noi italiani dovremmo poter pagare meno, dato che il nostro potere d'acquisto non è quello dei turisti.
1: Ha ragione, io voglio questa carta su tutti i locali del centro storico di Firenze. Così
0: ma
1: che
0: solo
1: io
0: di
1: possa
0: Firenze,
1: andare.
0: Scusi.
1: Cioè, quando vado là il weekend così entro, pago
0: e a Milano
1: la metà.
0: No. A Milano vuole pagare il prezzo
1: mi
0: pieno.
1: Mi accontento di anche a Milano se direbbe come. Ancora più cara a Milano se è possibile. Vabbè, ne parlavamo anche ieri, per carità.
0: Arriva Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Piece of Heart Medusa. Ci scrive Paolo dalla palestra, sì. Dice: ciao Conti, ieri sono stato invitato a cena qui a Milano e mi sentivo in imbarazzo ad ordinare. Ho preso un secondo e costava 28 euro, ma devo dire buono e porzione abbondante. Quindi ormai non solo gli appartamenti costano tanto come parlavamo ieri, ma anche il cibo.
1: Certo, ma figuriamoci. La città più cara d'Italia, fra un po' del mondo.
0: Vabbè, però dovunque sono aumentati i prezzi in Italia sul cibo.
1: Sì, cioè, però in altre città magari trovi anche altre proposte. Qua è difficile.
0: Ecco, tipo ad esempio a Napoli la pizza è una di quelle cose che è rimasta ancora. Non dico proprio al prezzo che aveva prima, ma comunque.

0: alle 13.58, quasi in chiusura di questa prima ora di Miseria Nobiltà, in cui un po' siamo a Cologno Monzese e un po' siamo a Verona, perché stanno passando man mano tutti gli artisti che si esibiranno questa sera. Però qui stiamo parlando invece un po', come al solito, del vile denaro, Conte. Come facciamo?
1: È così volgare parlare sempre di soldi. Piuttosto parliamo di Roxette.
0: Roxette.
1: Allora, no, vabbè.
0: Aspettate, che vedo qualcuno. Forse un Francesco Gabbani.
1: C'è
0: bravi,
1: del movimento.
0: Bravi, eccoci qui.
2: Buonasera.
0: Eccoli.
1: Ciao Francesco.
3: Allora,
1: ciao.
3: Siamo in onda con il Conte Galè e Virginia Chang di Miseria e Nobiltà.
2: Ciao, come

0: Tu sei più miseria o sei più nobiltà?
1: Ma beh, un po' come
2: tutti, Francesco, siamo tutti un po'
0: under the weather. Senti Francesco, sì, ci sono due appuntamenti importanti a parte ovviamente la chiusura dell'estate questa sera, Favorizza Estate all'Arena di Verona, sì, però ti attendono due appuntamenti importanti. L'anniversario di Occidentale.
3: Ah, giusto,
0: Karma.
3: Certo, ora già. Perché sai.
0: Che quanti anni
3: vabbè,
0: conti?
3: No, perché io sono proiettato 10 anni.
0: Ma stai pensando alla trasmissione.
3: Brava, perché in realtà, fra l'altro, RTL 105 certo, è radio partner ovviamente di X Factor. E quindi io sono già proiettato verso
0: punto
3: X Factor che parte tra poco. E, però sì, assolutamente, nel 2027 ci sono questi due appuntamenti. Uno al Forum d'Assago, appunto a Milano, e l'altro al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le date non me le ricordo proprio.
0: Le abbiamo
3: ora così,
0: le date?
3: Però
0: le
3: nel,
0: abbiamo
3: 2000,
0: al team.
3: Nel 2020, nel 2027 sì, sicuramente
0: però perché... io me le avevo scritte, le ho segnate, ecco, ma ora adesso
4: no, posso, a proposito di anniversari, sì, oggi c'è il 10° anniversario della tua prima vittoria qui al Power
3: di Estate.
4: Sei stato colui che ha aperto le danze.
3: Esattamente. Quindi sono tutti anniversari importanti
0: che vanno festeggiati.
3: Assolutamente
4: 17 aprile, 22 aprile.
0: Ottimo!
3: Yeah, esatto.
4: Queste sono le date.
5: Bravi.
3: Sono le date, sì. Saranno due grandi feste, perché ovviamente insomma sarà un modo anche per appunto festeggiare questi 10 anni.
0: Certo, e per rendere
3: passati,
0: omaggio anche ad una canzone che ti ha portato fortuna.
3: Assolutamente, una canzone importante.
0: Molto importante.
3: Senza dubbio.
4: Senti, come sono andate le prove? Com'è ritornare qui all'Arena? Sempre bello, è retorico forse chiederlo, però penso che sia uno di quei palchi che non cambia mai quando ci sali.
3: È proprio così, L'Arena di Verona è sempre magica, no? Già di per sé come luogo, sì, ecco, diciamo così, le cose come stanno. In più ovviamente performare qua e insomma, essere anche parte poi di una festa particolare come questa dei Power Hits è sempre una grande gioia.
0: Noi ti ringraziamo per essere qui con noi e quindi goditi anche questa serata. Power Hits Estate 2026. Francesco Gabbani.
2: Grazie Francesco,
3: ciao.
2: Grazie ragazzi.
3: Ciao a
5: tutti. Grazie. Allora, Conte, è pronto per il segnale orario?
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5 Very Normal People.
2: Anche a Castellina Marittima in provincia di Pisa sono le 14.
7: RTL 102.5 giornale orario.
8: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Massiccio attacco russo contro l'Ucraina nelle scorse ore. Il presidente Zelensky sostiene che c'è bisogno di missili intercettori per la difesa sul fronte diplomatico. Tensione Italia-Russia. Valentina Iannicelli.
9: Provoca e aizza gli scettici. Maria Sakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, si scaglia contro la scelta del Ministero della Difesa italiano di nominare l'ex ministro della Difesa ucraina Fedorov come consulente del dicastero. Una collaborazione gratuita che ha lo scopo di incrementare le capacità tecnologiche della difesa, vista la competenza dell'ex ministro. Una scelta ridicola, ha detto Sakharova, degna di una favola satirica di Rodari, ha aggiunto. Lei, che di satira ne sa, in più occasioni ha approfittato di un'ironia che poco raggiungeva lo scopo per attaccare istituzioni europee. Tra queste, in passato, è rientrato anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, accusato di essere russofobo. Nel quadro della guerra ibrida in corso in Europa si inseriscono vari elementi. La rivelazione del quotidiano tedesco Bild, che ha qualificato l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia come un tentativo di attentato su ordine di Mosca, e la violazione dello spazio aereo estone da parte di droni non ancora identificati, ma che hanno fatto immediatamente alzare in volo i caccia della NATO.
8: La politica italiana, terremoto nella Lega. Nasce un comitato politico per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord per rifondare il partito di Bossi, un contenitore che potrebbe attrarre i dissidenti contrari alla leadership di Matteo Salvini. Il banco di prova sarà la riunione a Pontida e Fonti della Lega, ma anche l'entourage del segretario Salvini hanno fatto sapere di essere rimasti sorpresi da questa richiesta. Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. Il giornalista è pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda Cora Media le sue intenzioni e le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale.

0: All'Arena di Verona sono in corso, come ben sapete, le prove in vista della grande serata di oggi con il Poweriz Estate 2026. Potrete seguire ovviamente l'evento in radiovisione su RTL 102.5, ma anche tutta la marcia di avvicinamento in diretta e ovviamente sui nostri canali social. La pagina sportiva, parliamo di tennis e degli US Open, ascoltiamo Enzo Tamborra.
1: Dopo oltre 4 mesi di assenza, Carlos Alcaraz è tornato, ha vinto e ha convinto. Lo spagnolo ha liquidato il russo Safiulin con un triplice 6-4, esibendo un'ottima condizione fisica e nessun timore nel colpire la palla con violenza, nonostante fosse reduce da un infortunio al polso. Nel secondo turno affronterà il portoghese Faria. Tra gli italiani promosso Matteo Berrettini, che ha sconfitto il veterano Wawrinka con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-0. Bello l'omaggio finale dell'azzurro al tennista svizzero alla sua ultima apparizione in uno slam. Promosso anche Darderi 3-7-1 con il britannico Wendelken, eliminato invece Arnaldi che ha perso al quarto set contro l'australiano Duckworth. Oggi in campo Cobolli e Musetti, opposti rispettivamente a Comesagna e al britannico Ferri.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra San Vittore e Capua in direzione di Napoli segnaliamo 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Cassino e di rientrare a Capua dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Poweriz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Contenuto, non vedo l'ora!
7: Ma non si può!
8: Con te, miseria e nobiltà.
7: Ta-ta-ta, mamma mi fatto bene a mano con questa manina
8: d'artigianino fiorentino.
7: Un po' veronese oggi, piccolo.
8: Ma lei tra poco parte, mi abbandona, guardi che lo so che deve andare lì a farsi vedere, a fare le foto con tutti.
7: Sa che la lascio 5 minuti prima della fine perché ho paura di non...
8: Ma è matto?
7: No, devo partire a sprombattente.
8: Ma mi abbandona davvero?
7: Certo, gli ultimi 5 minuti se li fa da sola.
8: No, ma guardi che lo dico a qualcuno,
7: se fa così. Lo sa tutta Italia, lo sentirà tutta Italia che
8: stia attento,
7: rischio di perdere il mezzo.
8: Allora, questa seconda ora, circa seconda ora, perché mi abbandonerà, col Conte Galè e Virginia Ciang in Misera Nobiltà seguiremo a Verona il nostro Poweriz Estate, perché ci sono tanti artisti che stanno passando a salutarci e raccontarci qualcosa prima di salire sul palco.
7: Esatto, l'ultimo che abbiamo sentito era Francesco Gabbani poco fa.
8: Esatto, e adesso Napoleone.

0: Sean Paul in Cheap Thrills.
1: Sì.
0: Conte, ma ha ancora paura di Maddie Ziegler che balla questa canzone?
1: No.
0: È passata l'ansia.
1: È passata l'ansia.
0: All'inizio la impauriva un pochino.
1: In compenso vedo passare gente lì da Verona, ma non, forse non abbiamo ancora il collegamento, ce l'avremo nel prossimo probabilmente.
0: Sì. Per ora non abbiamo ancora nessuno, ma perché sappiamo stanno facendo le prove.
1: Certo.
0: Potete nel frattempo seguire anche nella nostra social TV, vedere anche qui alle nostre spalle il palco, chi si esibisce, cosa fanno, anche se un po' da lontano.
1: Quindi funziona così, che quando finisco, un artista finisce la prova, di solito passa dalle nostre due ragazze, Francesca e Cecilia, a fare l'intervistina.
0: A salutare.
1: A salutare noi e tutti voi.
0: E a raccontarci qualcosa.
1: Ecco.
0: Scusi, ma la senti questa musica? Sai chi è?
1: Ma come
0: è
1: balla
0: Samurai
1: bene.
0: J.
1: Quando torna a lezione di danza
0: Hills?
1: Sui tacchi?

0: lo balla al flamenco?
1: Ma sì, ho fatto anche lezioni di flamenco tanti anni fa, pensi un po', con le nacchere, capisci?
0: Con le nacchere, ma aveva quel vestitino rosso, no, a pua neri?
1: Si faceva lezione.
0: Io ce l'avevo,
1: Io ho realizzato dei costumi di flamenco,
0: sì,
1: quando facevo il costumista, invece.
0: Ma dai.
1: Ispirandomi, sai che tanti anni fa Madonna fece una copertina dove era vestita da,
0: no, non ne ho
1: da
0: idea,
1: torera, da cosa, lei ama molto la Spagna, e io ho realizzato tanti costumi da flamenchito, da torera.
0: Le hanno fatto tanti complimenti?
1: Sì, come costumista ero bravissimo.
0: Come sempre, Conte.
1: Come tutto quello che faccio.
0: Piccolo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti.

0: ti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Pack.
1: Italia Starter Pack.
0: Urla, mamma mia.
1: Conte, sa quanto manca? 6 ore 31 minuti e 33 secondi.
0: Mamma, ma che ansia.
1: Power It's estate. Lo so.
0: Ma che ansia mi mette lo quando so, fa così, so. Che poi io dovrò star lì tutta la sera in poltrona a vedermi
1: tutto. Ma sa perché
0: tutto.
1: Io lo dico? Perché sta per perdere il treno, Conte.
0: No, amore,
1: l'ha preso troppo presto.
0: No, no. Perché io alle 3 meno 5 scappo via e dopo il millennium saluta lei anche per me, naturalmente.
1: Va bene, allora no? Devi iniziare a fare il riscaldamento perché
0: certo.
1: Ci vuole dell'allenamento per correre con la valigia soprattutto.
0: Le gambe,
1: sii attento.
0: C'è chi mi porta.

0: È arrivato Larry. Harry Styles,
1: davvero?
0: Conte. Eh sì, proprio lui. È venuto a trovarla.
1: È sempre un bel arrivo quando arriva.
0: Vorrei ben dire.
1: Harry, senta, ha scritto Giuseppe. Buongiorno Conte, che lei è Virginia da Giuseppe da Novara. Volevo fare una domanda a Virginia. Ma
0: mi
1: sarai
0: dica.
1: Mica la sorella segreta di Gaia? Siete
0: di
1: uguali,
0: Gaia?
1: Identiche. Ma di Gaia?
0: Ma potrebbe essere, non lo so.
1: Ma somiglia
0: sentiamo,
1: a Gaia?
0: Sentiamo cosa hanno da dire da Verona. Sentiamo.
2: Eccoci qua. Lo faccio live, la porto dentro alla telecamera live.
3: Guarda che bella.
2: Signore e signori,
3: entrata trionfale.
2: Angelina Mango.
1: Che meraviglia!
3: Che bella, che bel taglio di capelli, ti sta da Dio.
4: Grazie mille.
3: Abbronzata, insomma,
4: sì,
3: è stata una bella estate, Angelina,
4: sì,
3: questa.
4: È stata una bella estate.
3: Pregna, direi, no?
4: Sì, un gran tour. Molto caldo in tutti
3: sì,
4: i sensi,
3: certo. Oh, questo ce lo dicono tutti, è stata un'estate che ci ricorderemo per sempre,
4: ma caldo anche proprio di affetto che ho ricevuto, quindi sono molto molto carica, contenta.
5: Senti, e con Marco, vabbè, questa canzone ci ha conquistato, come è stato insomma tutto il processo creativo con lui?
4: Beh, da lui ho imparato tantissimo, imparo tuttora ogni volta, perché è un grandissimo artista, un grandissimo professionista, mi ha fatto questo regalo di accompagnarmi quest'estate e sono veramente onorata di averlo fatto con lui e quindi sono anche molto felice che le persone abbiano apprezzato quello che abbiamo fatto.
3: E non solo con Marco, anche con Ariete adesso,
4: sì,
3: c'è questa bella,
4: sì,
3: collaborazione. E com'è stato questo vostro incontro? Due anime diverse ma in fondo affini, secondo me.
4: È stato molto molto spontaneo, noi ci siamo trovate in studio e avevamo da dire praticamente le stesse cose, perché condividiamo forse le stesse paure, la stessa età,
3: sì, certo.
4: E ci vedevamo come riflessi in uno specchio in molte cose, quindi è stato, non potevamo non farlo, ecco.
5: Bene. Senti, le prove tu non le hai ancora fatte?
4: No.
5: Però l'hai già visto, l'hai sbirciato il palco?
3: L'arena,
4: sì. L'hanno ingrandita.
5: È sempre più grande?
4: Sì.
5: Fa
4: o sono io che sono sempre più piccola? Che
3: ti sembra più grande?
4: Sì, è veramente così, io sto tremando.
5: No, vabbè, diciamo che tra questo e Sanremo, tra l'Arena di Verona e Sanremo, pari?
4: Sono troppo diverse.
5: Troppo
4: è sempre
5: diverse.
4: Come se fosse la prima volta, questa cosa qua è assurda. Quindi,
5: vabbè, noi sappiamo che andrai alla grande, divertiti, in bocca al lupo, noi ti seguiremo.
4: Grazie,
5: questa
4: grazie.
5: Sera Power Hits estate 2026, signore e signori. Angelina Mango.
0: E noi siamo
1: ciao
0: grandi fan di Angelina,
1: grazie,
0: Mango.
1: Grazie,
3: grazie a voi.
1: E ragazze.
0: Ragazze.
1: Ragazze.
0: Ma sai che arriva adesso? Arriva Bruno Mars.
1: On
0: My Soul.
1: Ulala.

0: Again, Wiz Khalifa e Charlie Puth con questa canzone che ci fa emozionare. Sì. Ma torniamo subito
1: Piccola,
0: a Verona dalla Franci e dalla nostra Ceci, perché abbiamo
2: Fulminacci,
3: reduce da una grandissima estate, ovviamente un tour, e poi soprattutto adesso insomma una chiusura degna di questo nome, End of Summer con Power It's Estate all'Arena di Verona,
4: che riguarda spagnoli e non, come si suol dire, giusto?
5: Spagnoli e non, sì, anche perché avrò due date a Madrid e Barcellona a novembre, e
3: che bello.
5: E mi piace concludere l'estate qui, è ormai anche un po' una tradizione, la vivo un po' così, quindi sono molto felice e contento di tornare.
4: Come sono andate le prove?
5: Le prove sono andate divinamente, quindi non può che andare male l'esibizione.
4: No, così. Maledetta sfortuna fino a un certo punto, vabbè, però vabbè, dai.
3: Sì. Vabbè, ma bisogna prenderla con ironia, perché certo, insomma, che certo. È anche un po' il messaggio sotteso, maledetta sfortuna, no?
5: Esatto, stupida sfortuna, maledetta sfortuna, un brano dei cani,
3: ma
5: bellissimo.
3: Esatto, stupida sfortuna.
4: Sai che i cani hanno avuto un revival quest'estate? C'è stato...
3: Ho fatto una crasi con maledetto me.
5: Esatto.
4: Io ho fatto... Il mio era una crasi tra le due.
3: Infatti.
5: La mia è stupida.
3: La tua è stupida sfortuna. Ecco, allora, senti, a proposito di queste date che ti porteranno, diciamo, fuori dall'Italia, no? Come le vivi? Come vivi questo... Cosa stai preparando per questi concerti, per questa esibizione dal vivo?
5: Beh, io allora mi preparo sempre vivendo la mia vita, quindi cioè, nei miei dischi come nei miei concerti ci metto il più possibile me stesso, sì. E quindi l'obiettivo per me sarà portare me stesso in Spagna, che è la prima volta che succede, non so parlare lo spagnolo.
3: Beh, vabbè, pazienza, non so come... parli un po' dialetto veneto e te capisci.
5: Parlerò un po' di veneto.
4: Perché tu parli fluentemente dialetto veneto?
5: Non parlo veneto, non parlo né spagnolo né veneto, sono le uniche due lingue che non parlo.
4: Per il resto, peccato, perché se fossi andato a Lisbona col portoghese saresti andato alla grande.
5: Sarebbe andato a bomba, invece niente, quindi vabbè, andrò in un paese di cui non parlo la lingua, ma mi divertirò forse ancora di più proprio per questo.
4: Vabbè. Domanda bruciapelo, preferisci una delle due città?
5: No.
4: No?
5: Ma non si può dire.
4: Ma come no? Vabbè, a Barcellona c'è il mare, scusate. Vabbè, ho capito. Scusa, allora ti faccio un'altra. Mamma o papà? Non si può dire, non si può dire.
3: Gioco della torre nemmeno.
4: Che ermetico.
3: Grazie Fulminacci per essere stato con noi. E naturalmente goditi questo Power It's Estate
5: 2026. Grazie.
0: Grazie. Grazie ragazzi, grazie Fulminacci. Arrivano Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari.
1: Ma va?
6: Sangue sparso.

0: Parlavamo dei concerti di Fulminacci in Spagna. Qua abbiamo Súbeme la Radio con Enrique Iglesias.
1: Cara, súbeme la radio, io la devo abbandonare la radio in questo momento, lasciarla sola, ce la fa l'ultimo intervento da sola. Piccolo!
0: Non lo so, Conte, mi viene l'ansia da prestazione fa così.
1: Ma figuriamoci, potrebbe fare anche tutte e due le ore.
0: Allora, io adesso le canto súbeme la radio e lei man mano esce dallo studio senza farsi notare però da nessuno possibilmente.
1: Fulmineamente.
0: Torniamo alla
1: fulmineamente. Lascio la postazione e parto per Verona, va bene così?
0: Va bene,
1: così?
0: Va bene, contenta.
1: E lei si colleghi con i prossimi artisti. Ciao!
0: Ah no, no Conte, rimane qua ancora un attimo.
1: Ancora
0: voleva
1: un pochino
0: scappare. Le abbiamo fatto lo scherzetto
1: 30
0: e invece
1: secondi,
0: niente.
1: So,
0: scusi, ma il suo outfit sarà questo o lo cambia per questa sera? Ci dia uno spoiler, almeno lei, gli artisti non lo fanno mai.
1: Sempre bianco nero, ma forse al contrario, inverto tutto.
0: Ah, quindi tutto bianco? Candido con una camicetta nera sotto.
1: Può essere.
0: Ma il basco di questa sera?
1: Crema, bianco come l'abito.
0: Ah, non lo fa un po' tipo pala da discoteca,
1: no,
0: casa rifrangente?
1: No.
0: Peccato.
1: No, sembrerò papa, il papa.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: scusi, ma non doveva andare,
1: no,
0: ancora qua?
1: No, ma sul Millennium, che è così chic andarsene su un pezzo storico come questo. Ma
0: guardi,
1: poi guardi cosa
0: Italia,
1: c'è.
0: Lo so,
1: guardi cosa
0: lo so.
1: C'è.
0: Vuole dirlo lei questa volta al Millennium?
1: Madame.
0: Di Renato Zero.
1: Ulala, ciao.

0: Renato Zero, in chiusura di queste due ore di miseria e nobiltà, sono rimasta completamente da sola, abbandonata a me stesso. Diego Zappone aprirà questa sera l'RTL 102.5 Power Hits Estate e quindi lo vedremo nel pre-show. Poi ovviamente ci sarà a partire dalle 21 tutto lo show, siamo pronti, siamo carichi, ci state già scrivendo che state partendo verso Verona, verso l'arena, come il nostro Conte che è appena scappato. Quindi speriamo prenda il treno in tempo, perché era qua che si sistemava fino a due secondi fa. Grazie ai nostri registi, grazie ai ragazzi da Verona e a tutti gli artisti che sono passati a trovarci, a domani. Anche ad Aprilia, in provincia di Latina, sono quasi le 15.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura il terremoto politico nella Lega, i dissidenti chiedono il ritorno della Lega Nord. Ci spiega tutto Alberto Ciapparoni in diretta.
3: Eh sì, nella Lega si alza il livello della sfida a Salvini. Difatti è stato ufficialmente costituito il comitato per la convocazione del congresso federale. Ne sono promotori un gruppo di ex parlamentari di

0: Segretari provinciali, i promotori in realtà chiedono il congresso non dell'attuale Lega per Salvini Premier, registrata nel 2017, ma quello della Lega classica. L'obiettivo è quello di separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo. E l'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito e presentarsi alle prossime elezioni. Resta da capire chi aderirà all'iniziativa del Fronte Nordista, che si oppone a Salvini e che include i governatori Fedriga, Fugatti, l'ex presidente Luca Zaia e il capogruppo Romeo. Da capire anche che cosa farà Giorgetti, il ministro leghista all'economia, che darebbe credibilità e peso specifico all'iniziativa. Tutto quando ci sono novità pure nel centrosinistra. Mario Calabresi sarà il candidato del Fronte Progressista a sindaco di Milano. A te.
1: E proprio da qui ripartiamo, Mario Calabresi, come ci stava raccontando Alberto Ciapparone, verso la candidatura a sindaco di Milano. L'ex direttore di Stampa e Repubblica aveva più volte ribadito la sua intenzione di impegnarsi per la città meneghina. Il giornalista si è dimesso dall'incarico di direttore editoriale di Cora Media per iniziare la sua possibile corsa verso Palazzo Marino. Adesso la cronaca, tragedia familiare a Benevento, ci racconta tutto Maria Paola Raiola.
2: Il grave fatto di sangue è avvenuto nel ristorante di famiglia. Secondo quanto è stato ricostruito sin qui, un uomo, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro due fratelli, uccidendoli, poi si sarebbe suicidato. In corso i sopralluoghi dei carabinieri, intervenuti subito dopo essere stati allertati da alcuni presenti. Il fatto ha suscitato grande sgomento nella zona, anche perché il ristorante e hotel della famiglia delle vittime, situato sulle colline di Apice in provincia di Benevento, è tra i più noti nell'area per lo svolgimento di cerimonie nuziali, banchetti e cerimonie. La tragedia si è consumata prima dell'apertura del locale per il pranzo.
1: Quinta giornata di emergenze, incendi in tutta la Sicilia. Una nuova criticità si è sviluppata nel palermitano a Mondello, dove è andato a fuoco il centro commerciale Conca d'Oro. Il polo, che ospita oltre 100 negozi, è stato evacuato. Sono in corso le operazioni per porre sotto controllo l'incendio. Intanto la procura di Termini Imerese a Palermo ha aperto un'inchiesta sull'incendio di Ciminna, a Palermo sempre, in cui è morto un ragazzo di 26 anni. E adesso andiamo all'Arena di Verona. Sono in corso le prove in vista della serata con il Powerhits Estate 2026. Potrete seguire l'evento in radiovisione su RTL 102.5 e l'avvicinamento sui nostri canali social.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze per una bisarca in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Sulla A26 dei Trafori, tra Masone e la A10 Genova-Savona verso Genova, ci sono invece 4 km di coda per un incidente. E da Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
6: Le 15, 4 minuti, martedì 1 di settembre 2026, buon pomeriggio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con The Flight, ovviamente oggi speciale, specialissimo, perché siamo proprio in filo diretto con l'Arena di Verona, dove ci sono le prove in atto, dove insomma potrete seguire anche in radiovisione, non so se siete in radiovisione, se non ve lo racconto io, si vede proprio la preparazione del palco, tutto quello che accade. Poi comunque seguiteci anche sui social, perché ci sono sempre un sacco di informazioni, di interviste inedite, tantissime cose anche sono state lanciate oggi nella conferenza stampa, delle sorprese, quindi insomma un bellissimo momento. L'appuntamento è questa sera su RTL 102.5, ma già da adesso vi racconteremo tante cose nel corso di queste due ore. L'appuntamento di The Flight, Matteo Campesi ovviamente in quel di Verona. Verona, lui sarà l'unico presentatore uomo in mezzo a delle bellissime donne per la

30 Seconds to Mars con Rescue Me su RTL 102.5. Subito la memoria va a quella mitica edizione del Power Hits Estate. Sono indecisa tra 2018 e 2019, credo più 2019, quando Jared Leto sul palco del Power Hits Estate fece salire praticamente mezza arena di Verona, perché voleva un'atmosfera, insomma, con tutta la gente sul palco. Il risultato è che ci ha messo tipo tre quarti d'ora a far salire tutti, però è stato un momento veramente memorabile. Loro, i fratelli Leto, sono stati molto molto simpatici, in gamba, li abbiamo anche intervistati prima e dopo l'esibizione. Amici, a proposito di musica estiva 2026, Mercan Cremont.

L'indimenticabile Chester Bennington, Linkin Park, Burn It Down su RTL 102.5 alle 15.19 minuti. Seguiteci anche sulla social TV dove ci stiamo scambiando un po' di messaggi, ma anche attraverso TikTok, dove tra l'altro potete vedere proprio anche il dietro le quinte. Ho visto passare un Zanotti un attimo fa e ci sono le prove in corso e abbiamo delle telecamere dedicate proprio per farvi vivere anche il momento delle prove, il dietro le quinte. Bellissima anche l'arena, non soltanto all'interno ma anche fuori, è un posto veramente straordinario con tutti quei passaggi e sotto queste colonne meravigliose, questi archi, cose bellissime. Quindi seguiteci su TikTok per questo genere di contenuti, poi naturalmente siamo anche su Twitch. Allora 378 378 1025 per i vostri messaggi e Radiovisione come sempre al 36.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, brava anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: 15:24 minuti nell'appuntamento speciale di The Flight dedicato alla Power Hits estate 2026. Andiamo in quel di Verona dove ci sono le CCN. Prego!
1: Le CCN, fantastico. Allora, grazie Zach, facciamo veloci perché sappiamo che Ariete, che è qui con noi.
2: Ecco, ci faccio partire.
1: Grazie,
2: fare le sue grazie prove. Mille.
1: Allora, grazie intanto per essere
2: grazie
1: qui.
2: Grazie a voi, è un onore.
1: È sempre un'emozione tornare all'Arena di Verona.
2: È stupendo, io ogni volta non vedo l'ora che arrivi questo periodo dell'anno. Ci sono molto legata.
3: Allora, poco fa, te lo stavo già raccontando fuori onda, è passata Angelina che ha detto che la collaborazione con te è potente perché si basa sul condividere anche le stesse paure. Ti piace questa definizione?
2: Ma io Angelina l'ho adorata dal primo momento in cui l'ho conosciuta e devo dire che sì, siamo entrambe ragazze giovani, quando ci siamo incontrate in studio ci siamo dette di cosa vogliamo parlare, cioè facciamo entrambe questo lavoro che comunque ci dà tanto ma ci ha tolto anche magari qualcosa nella crescita, nel vivere qualcosa da ragazze di 20 anni. E quindi non so più se siamo giovani o adulti, le paure del crescere di due ragazze che insomma si sono incontrate e sono contente stasera potranno cantare insieme e chissà magari anche altre volte.
1: E ricordiamo il pezzo Che bella vita, che insomma sì, ovviamente c'è anche dell'ironia, no? In questo titolo.
2: Certo.
3: Che bella vita.
2: È bella vita.
1: È bella vita, dillo. Ecco, però invece per quanto ti riguarda, insomma, ci sono delle novità molto belle. Il tour
2: grandi.
1: E il disco.
2: Il tour e il disco. Il disco l'abbiamo annunciato, esce il 2 ottobre, si chiamerà Tutti tornano a casa, perché io comunque mi sono fermata 3 anni e ho voluto tornare alle origini che non sono semplicemente le origini musicali, perché con quelle si spazia sempre. Per me le mie origini sono quello che ho dentro, ho avuto modo di scavarlo e di scriverci un disco che poi porterò anche in tour ovviamente.
1: Bene, allora noi non vediamo l'ora di vederti in tour, intanto questa sera goditi la fine dell'estate insieme a noi con Power Hits estate.
2: Grazie mille, che bella vita, che bella vita, certo, grazie.
1: Grazie a te Zach.
2: Grazie, grazie.
0: E ora ce l'ascoltiamo, Che bella vita, Ariete, Angelina Mango.

Ho letto qualche giorno fa una cosa che mi ha fatto un po' riflettere, anche sorridere, però tutto sommato non è sbagliato. Qualcuno diceva, Olivia Dean è la figlia di Tom Holland e Zendaya, che però ha viaggiato nel tempo, è tornata indietro nel tempo e quindi noi ne usufruiamo, perché effettivamente non è così sbagliato questa cosa qui. Comunque la canzone Baby Steps, Olivia Dean, su RTL 102.5, seguiteci oggi sui vari social, dovete essere proprio connessi con tutto e di più, perché così potrete veramente beccare ogni momento. 15

Un altro successore dell'estate 2026, Talk to You di Another, su RTL 102.5 featuring 54 Ultra, che a dispetto del nome che sembra un po' un detersivo di quelli concentrati, in realtà lui ha preso il nome di due personaggi a lui molto cari, o meglio due album molto importanti per lui, li ha mixati insieme, ecco perché è uscito il nome 54 Ultra. Tra l'altro un saluto a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 378-378-1025 per dirci che stanno andando a Verona, che sono già a Verona, che hanno pernottato a Verona, che stanno passeggiando per Verona e che saranno questa sera alla Power Hits Estate. Tra l'altro c'è anche Davide che dice: io compio proprio 21 anni oggi in questa giornata speciale, auguri.

YouGirl, con anche la partecipazione straordinaria di una grande artista della musica house degli anni, primi anni 90, vero Antonio? Ultranatè? Primi anni 90, grandissima ancora adesso, e l'ha dimostrato col successo che sta ottenendo questa canzone di YouGirl, che è un DJ francese, si chiama Moving to the Sun. È stata una bella estate, devo dire, per la musica dance. Tante canzoni sono state all'interno anche delle vostre preferenze, all'interno proprio della classifica, la Power Hits Estate 2026, che si è conclusa lo scorso weekend, e questa sera conosceremo il vincitore. Come avete sentito, ci sono tantissime sorprese, ospiti che non erano stati annunciati, insomma sarà veramente una grande serata, la seguite qui su RTL 102.5.

0: col mio dire.
1: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA su RTL 102.5. Allora, messaggi tipo Zac, lo leggo così con l'intonazione giusta. Ci siamo, primo settembre, finalmente stasera scopriremo la Power It's Estate 2026. Carica, saluti da Torino, Rachele. Poi da Modena a Grosseto, poi da Grosseto a Verona per goderci il super concerto per il terzo anno consecutivo. Claudio, Giovanna ed Eleonora. Questo è il tono di alcuni dei messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025, ma non solo, lo sapete, ci potete seguire anche su TikTok, dove c'è proprio tutto il dietro le quinte, il backstage, sullo stage, proprio sul palco, le prove in atto, ma anche dietro all'Arena di Verona, insomma tutti gli arrivi, le partenze, tutto quello che sta succedendo ve lo stanno raccontando i nostri inviati. E poi naturalmente ci potete seguire anche su Twitch e ovviamente sul 36 del vostro televisore. Tra poco avremo un altro grande protagonista di questa, beh, non soltanto di quest'estate, a dire il vero, lui va bene per tutte le stagioni, ma ce lo diranno loro, le ragazze Cheyenne e Cecilia, ormai denominate le Cecenne per comodità, per essere più rapidi. E allora Power It's Estate 2026, vedete sul tavolo, se ci seguite Radiovisione, quello che è il premio che verrà consegnato. Ovviamente non è questo il premio che gli daranno, perché qui a Milano, mentre a Verona ce ne sono diversi, perché poi ci saranno dei premi speciali, come sempre accade ogni anno, non soltanto il premio del Power It's Estate 2026, il tormentone di quest'anno, cosa che è naturalmente importantissima, ma anche degli altri premi satellite. Allora, io tornerei in quel di Verona, dove c'è, adesso baci e abbracci, dove
2: ci
1: c'è,
2: siamo
1: la CN con,
2: eccoci,
1: the one and only Marco Mengoni.
2: Eccoci qua, Zac, sempre più bello, sempre più talentuoso, basta, sai che io sono sul tuo
3: sempre
2: libro
3: più
2: spese,
3: vedi,
2: lo devo dire. Però senti, allora, intanto per te è un ritorno, diciamo, sul luogo del delitto, perché nel 2021, se non vado errata, tu vincesti Power It's Estate con,
3: cioè,
2: la
3: quindi
2: stasera.
3: Sì, quindi, ma quindi stasera è un omicidio.
2: Sì, no, perché questa sera potresti fare il bis. Chi può dirlo? Chi può dirlo?
3: Ma non lo so, ma tanto comunque siamo qui per festeggiare, a prescindere, la fine di quest'estate torrida e,
2: mamma mia, speriamo,
3: e l'inizio di un autunno meraviglioso, no? Dove, ecco, tutto si riassesterà.
2: Sarà più dolce dal punto di vista meteorologico, ma anche dal tuo,
3: ma
2: punto
3: non
2: di
3: solo
2: vista,
3: anche emotivo, cioè sì, sarà così. No, vabbè, io sono molto contento, sempre molto contento.
2: Sei contento?
3: Ormai c'è un gran legame
2: con l'Arena, con di Verona, dici,
3: sì,
2: con Power,
3: con l'Arena, con RTL, sì, sì.
2: Certo, stava a San Di. Ma soprattutto anche questa collaborazione, insomma, devo dire che è stata un'altra delle tante fortunate collaborazioni che ti hanno visto protagonista, insomma, negli ultimi anni.
3: Ma e devo poi dire, con Nina è veramente un piacere e un grandissimo onore, perché è come se io vedessi già la grandezza di un artista che è già grande,
2: certo,
3: è già, non è più un diamante grezzo, cioè già, c'ha già delle belle sfaccettature profonde, e quindi è un onore vederla maturare, crescere in un percorso che comunque è quello nostro, come quello di,
2: certo,
3: tutti i ragazzi, è comunque fatto di alti e bassi ed anche fatto di difficoltà, quindi è una ragazza molto forte.
2: Come te.
3: Un essere umano forte. Io non lo so se lo sono stato molto forte,
2: beh, però,
3: forte così. No, però prendo esempio, si prende esempio dalle generazioni più giovani.
2: Beh,
3: è giusto,
2: insomma,
3: fare così.
2: Comunque giovane lo sei ancora e chissà che cosa ti aspetta. Quali,
3: questo, alla
2: traguardi,
3: soglia dei 40 ormai.
2: Vabbè,
3: non sembra, ma perché mi metto
2: mai
3: queste scarpe, non so se le vedete. Da...
2: I 40 sono, no, i nuovi 20, è vero?
3: Sì,
2: no?
3: sì.
2: Questo,
3: sì.
2: Dai,
3: è come le taglie.
2: Certo, sì, come taglie. Va bene, grazie Marco per essere con,
3: ma grazie,
2: noi.
3: Grazie a voi.

0: e goditi questa serata
1: a
0: finale.
1: Tutti, a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che ci sentiranno, ascolteranno stasera.
0: Esatto. Di Power It's Estate 2026. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie allora Cheyenne, Marco Mengoni, grazie per questo collegamento. Vi salutiamo, ma adesso c'è Englishman in New York, Sting.

0: Englishman in New York, Sting su RTL 102.5 nell'appuntamento specialissimo di The Flight Power. It's estate 2026, today is the day. Quanto manca? 5 ore precise, tra 5 ore daremo inizio al grande spettacolo di questa sera in diretta dall'Arena di Verona. Adesso c'è la linea al nostro appuntamento, quello con l'informazione, ci sentiamo subito dopo.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Pantigliate, provincia di Milano, sono le ore 16.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura c'è la politica italiana, il terremoto nella Lega, nasce un comitato politico per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord. Facciamo il punto però in diretta con Alberto Ciapparoni.
2: Sì, buon pomeriggio. Dunque, convocare dopo 9 anni il congresso federale della Lega Nord, resuscitare il simbolo e da lì ricostruire una linea politica che abbandoni il sovranismo fallimentare è l'iniziativa promossa da Gianluca Pini, ex parlamentare leghista, che da 3 giorni sta raccogliendo le firme per costringere il commissario della Lega Nord, il fedelissimo salviniano Igor Riezzi, a convocare appunto le assise del Carroccio. Il partito ha risposto con una nota firmata da fonti che esprimono la sorpresa perché coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega adesso si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Rimane ora da capire chi aderirà all'iniziativa del fronte nordista. Fra i critici dell'attuale segretario ci sono il governatore Fedriga, Fugatti, l'ex presidente Luca Zaia e il capogruppo Romeo. Da capire anche che cosa farà Giorgetti, il ministro leghista all'economia, che darebbe un peso specifico importante all'iniziativa. Tutto quando ci sono novità pure nel campo largo, nel centrosinistra, Mario Calabresi verso la candidatura del fronte appunto progressista a sindaco di Milano. A te.
1: La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Queste le parole dell'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Quinta giornata di incendi in Sicilia, oltre a Taormina in queste ore l'allarme si è allargato anche a Palermo. Maria Paola Raiola.
3: Per il quinto giorno di seguito la Sicilia brucia, a Taormina le fiamme sono divampate nelle Trade, Zappulla e Ziretto. I vigili del fuoco lavorano incessantemente da giorni. Il sindaco Cateno De Luca ha raccontato che una signora anziana che non voleva lasciare la sua casa è stata messa in salvo solo dopo l'intervento della polizia municipale. A Palermo è andato a fuoco il tetto del centro commerciale Conca d'Oro. Un'alta colonna di fumo nero è visibile a distanza. Nel polo ci sono oltre 100 negozi ed è stato evacuato. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Intanto la procura di Termini Imerese ha aperto un inchiesta sulla morte del giovane di Cimina in provincia di Palermo, morto durante il tentativo di spegnere le fiamme divampate nella sua abitazione.
1: Questa sera alle 21 nel Power Hits Estate 2026 all'Arena di Verona, il festival di RTL 102.5 taglia il traguardo di 10 anni. Linea allora la nostra inviata Benedetta Mannucci.
4: Eccoci di nuovo, sempre in collegamento dall'Arena di Verona. Sul palco in questo momento sono in corso le prove, ve lo abbiamo raccontato. Stiamo avendo modo di avere un assaggio di quello che saranno le esibizioni di questa sera. Per ora hanno provato Bresh, Marco Masini, Dito nella Piaga, Gaia e tanti altri, ma il pomeriggio è ancora lungo. In conferenza stampa c'è stata invece l'esibizione a sorpresa di Serena Brancati, che ha improvvisato Al mio paese. Tutto questo e tanto altro potete trovarlo sui profili social di RTL 102.5. L'appuntamento è invece alle 21 di questa sera per la 10ª edizione del Power Hits Estate. A voi.
1: Grazie Benedetta, a più tardi, ora c'è il traffico.
0: Via Radio.
5: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il Bibio per la Panoramica e Badia in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso verso Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda. Inoltre, per effetto della stessa chiusura, si sono formati 4 km di coda tra Sasso Marconi e la direttissima verso Firenze e altri 4 km di coda sulla direttissima tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 7 km di coda per un tamponamento. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. È tutto, a più tardi.
1: È tutto anche per noi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
6: Le 16:05 minuti su RTL 102.5, ancora buon pomeriggio speciale Power It's Estate 2026, mancano 4 ore e 54 minuti. Seguiteci in radiovisione su Twitch, su TikTok, sulla social TV, perché e anche sui nostri, su Instagram, sui social eccetera, perché trovate un sacco di contributi in più. Andiamo subito a Verona, dove vedo le nostre ragazze, le CCN, con un ospite.
7: Eh beh, siamo qui con J-Ax, vita, morte, miracoli.
8: Esatto, c'è Iene Cowboy, siamo a posto.
7: Sì, siamo a posto. No?
9: Abbiamo
7: siamo
9: scoperto
7: a posto.
9: Anche la passione per i cavalli, quindi abbiamo tutti gli ingredienti.
8: Sì, una passione con molto rispetto, sì. Insomma, del cavallo.
9: Sì, perché bisogna rispettarlo, perché sì, è un animale imprevedibile.
8: È come le leggi della fisica, se non rispetti il cavallo non rispetta te. Giusto. Quindi,
9: ogni azione ha poi una reazione uguale e contraria.
7: Esatto. Allora, naturalmente questa sera anche J-Ax sarà protagonista del ricco cast di Power It's Estate 2026, ma soprattutto in uscita venerdì Vita, Morte, Miracoli, appunto, il suo nuovo album. Io vorrei che ci anticipassi qualcosa di questo album, anche perché so che poi parte subito un tour a ottobre, se non vado errata, no?
8: Sì, è un mese dopo
7: la Fabric di Milano?
9: È già sold out in Fabric.
8: Ci sono due date a Milano e due date a Roma.
7: Okay,
8: e poi stop fino alla primavera, e poi perché riprendo. Poi parto in tournée con il podcast e quindi non riesco più a far combaciare le due cose.
7: Giusto,
8: faccio degli scherzi e mi parte via lo scherzo e devo poi fare anche tournée così. Però sì, guarda, sto tentando di non pensarci al fatto che venerdì esce il disco, perché questo è un disco a cui tengo molto e è un disco importante per me, perché ho cambiato di nuovo tutte le carte in tavola. A me piace tantissimo.
7: Hai sparigliato le carte.
8: Spero che piaccia anche al mio pubblico.
7: Sicuramente.
8: Beh, quest'estate abbiamo celebrato, no, con questo brano, e stasera, siccome qui si celebra ancora l'estate, porterò la mia canzone, I Piaio, e balleremo. Ma sì, è stata la mia canzone pacifista del 2026.
10: Ogni tanto bisogna anche fare pace.
8: Sì, ma adesso ricomincio a fare la guerra.
7: Bravo.
8: Bravo. Adesso basta.
7: C'è bisogno anche di un po' di polemica, insomma, un po' di posizioni forti, che sicuramente porterà Ax nel suo tour Vita, Morte, Miracoli. Yeah. Grazie. E questa sera l'appuntamento anche con lui è ovviamente all'Arena di Verona per Power It's Estate 2026.
6: IPIO. O IPKIE, come diceva invece Bruce Willis, ma non posso continuare. Andiamo col Power It.

0: Everybody get up and dance. Un po' non è proprio la parola giusta che usava, però nella canzone Everybody, che è stata quella che un po' l'ha lanciata, il messaggio era proprio quello, quello di ballare, di cantare anche. Su RTL 102.5 l'appuntamento con Power Hits Estate 2026, manca sempre meno, 4 ore e 47 minuti, ma non sono io che ho fatto i calcoli, semplicemente ho il countdown alle mie spalle. Non so se ci seguite in radiovisione, ma anche sui vari social potete vedere che c'è proprio il palco inquadrato, meglio, tutto proprio l'arena di Verona con il palco e tutto che si sta organizzando per questa sera. Ci sono le prove in atto in questo momento, sono tantissimi gli artisti che parteciperanno e quindi sono tante anche le prove. Poi ci sono dei momenti dedicati, potrete vedere proprio il dietro le quinte, per esempio in questo momento su TikTok sono in atto le prove di Fabri Fibra con Emma, e poi su Twitch cioè, vedete altre cose. Io per esempio adesso ho finalmente vedo inquadrata la Cecilia
1: qua.
0: Con i pinguini tattici nucleari.
1: Eccoci qua.
2: Allora aspetta, però non sono da sola, c'è anche la Celiane,
1: sì, solo che siamo che passiamo il microfono,
2: che siamo
1: tutti.
2: Tutta l'armata Brancaleone,
1: ecco,
2: tutti insieme.
1: Siamo in
2: allora, come
3: cerchiamo
2: state,
3: di stare
2: ragazzi?
3: Tutti nel frame.
1: Dai,
2: esatto, tutti vicini,
1: all together,
2: in squat,
1: vicini,
2: vai.
1: Vicini.
2: Ah, come va, raga?
3: Bene, benissimo, siamo contentissimi di essere qui come gli altri anni.
1: Come gli altri anni,
3: devo
1: perché
3: dire.
1: L'arena è sempre, offre sempre emozioni speciali.
3: Si poi, respira la storia.
1: Certo, poi avete due pezzi veramente fortissimi. Il vostro, storico, ormai mi permetto di dire. Okay. Sorry, scusa, lo sento. E poi questa nuova collaborazione con Fabri Fibra,
3: sì.
1: Giusto? Come nasce questa collaborazione, ragazzi?
2: Chi vuole parlare? Passiamo.
3: Parliamo un po' tutti,
2: dai. Tutti,
1: sì, dai, un po' così. Random.
3: Inizio da qui, io dicendo che nasce da una stima reciproca molto forte che si è manifestata più volte negli anni, ma non era mai poi fiorita dentro un pezzo. E invece adesso è arrivato questo pezzo e ne siamo molto orgogliosi.
1: Bene, bene, bene, bravi, bravi, bravi.
2: Altro da aggiungere, no?
1: Qualcos'altro da aggiungere?
4: No, niente, che siamo molto felici come sempre appunto di essere
1: certo.
4: Qua, è sempre un piacere.
1: E poi insomma è stato un anno intenso per i pinguini in generale, no?
2: Siete stati
1: insomma,
2: sempre
1: immaginato date, siete stati insomma molto impegnati.
4: Ma sì, più che altro ci siamo chiusi a scrivere un nuovo materiale.
1: Bravi.
4: Questo ci siamo molto dedicati. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Diciamo dei
2: possiamo dire qualcosa del nuovo materiale?
3: Allora, sì, ma non ve lo dirò io, ve lo dirà il più talkative di noi che è Simone.
2: Vai,
4: ci siamo chiusi a scrivere un nuovo materiale.
1: Sta odiando. No.
5: È un po' un nuovo capitolo che inizia e di cui il primo singolo che è uscito, Sorry Scusa Lo Sento, è solo appunto l'inizio di questo nuovo percorso. Poi non si può dire troppo, insomma. Siamo
1: bravissimo.
2: Mamma mia, non
5: sono
2: trasmette emozioni.
1: No, bravo, bravo.
2: Dammi tre parole per descrivere questo nuovo capitolo.
6: Vai Simone.
2: Vai.
1: Dai.
2: Non questo solo cuore amore che sono già state prese.
5: Sicuramente maturo.
2: Maturo.
3: Te lo dici da solo, però.
5: Poi gli altri li passo volentieri gli aggettivi.
1: Vai, allora un maturo. Poi
7: acustico.
1: Acustico, bello.
7: E fresco perché va sempre bene, bello. Perché è nuovo e...
1: Sì, roba nuova, roba bello. Fresca.
2: Lo puoi dire anche in inglese che suona sempre bene, fresh.
7: Fresh.
2: Esatto,
7: brand
2: perfetto.
7: New.
2: Allora, cosa potete dirci di stasera invece? Cosa ci aspettiamo?
3: Allora, sicuramente un'esibizione acustica, fresh e matura.
1: E matura.
2: Facciamo le magliette, l'abbiamo capito.
3: Una maturità che non avete mai visto da parte dei pinguini, con una faccia canuta.

0: No, scherzo, siamo molto felici di essere qui, quindi cerchiamo di portare la nostra energia sul palco.
1: Grandi, grandi, grandi pinguini, anche loro protagonisti di Power Hits Estate 2026. Grazie.
2: Grazie mille a te, Zac.
3: Grazie a voi, ciao pinguini, ciao, che bello vedervi. 16 minuti su RTL 102.5, manca sempre meno, 4 ore e 43 minuti.

0: 16:18 minuti su RTL 102.5. Dopo Amelie torniamo in quel di Verona, dove vedo le nostre ragazze, le Chechen, con una splendida ragazza in the middle che è Emma.
1: Ciao. È proprio vero, splendida, è sempre più splendida, sempre più in forma, ha avuto un'estate pazzesca, è stata addirittura in Islanda, adesso però si torna a lavorare.
2: Per fortuna le vacanze sono finite,
3: ecco, servirebbe una vacanza per riprendersi.
2: No, io amo lavorare, quindi non vedo l'ora di tornare sul campo.
1: E tornerai, a tal proposito, ricordiamo una data molto importante, la ricordiamo subito, il 9 di settembre all'Ippodromo di Milano.
2: Sinai, sì, non vedo l'ora per chiudere in bellezza questo tour che è stato meraviglioso e per riaprire un nuovo capitolo.
1: Cosa ci dobbiamo aspettare da questa performance, da questo
2: all'Ippodromo
1: show?
2: All'Ippodromo, sì. Tanta musica fatta bene, tutta suonata dal vivo, un sacco di artisti che sono amici, proprio che stimo, che mi stimano, certo. Sarà un grande show.
3: E invece per quanto riguarda il nuovo capitolo?
2: Stiamo scrivendo.
3: State scrivendo.
2: Io scrivo sempre. Appunto, sì.
1: E poi c'è questa collaborazione anche con Fabri Fibra, che insomma penso che sia, che nasca oltre che da un'amicizia anche da una stima professionale.
2: Sì, ci vogliamo molto bene, ci stimiamo tanto artisticamente, sono molto felice dei traguardi di Antidroga, anche il primo posto in radio, quindi vi ringrazio tutti. Sono molto soddisfatta, anche Fabri lo vedo proprio super felice, quindi
1: sul pezzo.
2: Sì, noi siamo sempre sul pezzo, quindi sono molto contenta, è un bel momento.
3: È un inno millennial, io l'ho definito così questa canzone,
2: non
3: so perché.
2: Gen Z.
3: Tu sei Gen Z,
1: orgogliosamente Gen Z.
2: È tutta aura. Mi sono spostata nella Gen Z.
3: E senti, e per quanto riguarda insomma portare poi questo pezzo stasera qui sul palco dell'Arena, siete carichi, secondo te?
2: Beh, abbiamo fatto le prove bellissime, sai, quando c'è
1: chimica
2: sì. Musicale, è una passeggiata di salute, quindi è stato tutto molto bello.
1: Va bene Emma, allora noi ti ringraziamo, a prestissimo, naturalmente
3: bocca al lupo
1: ovviamente, break a leg, quello che vogliamo questa sera.

0: a Powerhits Estate 2026.
1: Ciao, grazie. Direttamente dall'Arena di Verona potete seguire tutto quello che accade anche sui nostri social, fatelo perché ci sono tante cose interessanti. Abbiamo visto anche prima le prove di Emma e Fibra e adesso poco fa si sono concluse le prove di Anna, insomma tante cose, seguiteci, ne vale la pena. Shine bright like a diamond.

0: Sono voci che Rihanna potrebbe essere special guest insieme a Beyoncé in quelli che saranno i concerti speciali di Jay-Z per il 30° anniversario di Reasonable Doubt. Insomma, queste date che farà tra Parigi e Londra, potrebbe esserci sia Rihanna, che è stata poi di fatto lanciata da Jay-Z, e poi Beyoncé, perché anche la signora Carter, la moglie appunto di Jay-Z. Staremo a vedere. Intanto 16:24 minuti su RTL 102.5, sempre connessi tutti insieme con ogni possibile connessione, e soprattutto un filo diretto con l'Arena di Verona, dove stasera ci sarà il Power Hits Estate 2026.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

E anche Lisa al Power Hits Estate 2026, tua per sempre, altra splendida canzone. Allora, messaggi, Rebecca da Bergamo, ciao RTL 1025, siamo quasi arrivati a Verona per il nostro sesto Power Hits, incredibile veramente. Ma c'era qualcuno che aveva mandato un messaggio che invece è alla decima edizione, quindi se li è fatti tutti praticamente, quindi complimenti. Saluto anche a Katiuscia e Emanuela, eccole qua, da Udine, dice siamo appena arrivate da Udine per la decima volta per la Power Hits Estate, quindi grazie, grazie, grazie per i vostri messaggi. Vedo anche Fernando che è arrivato col figlio con tanto di striscione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Weekend, Take My Breath Away su RTL 102.5. Stavo vedendo su TikTok che poco fa ha provato Fred De Palma, ha provato anche Anna. Io vedo quello che vedete voi, non è che abbia un canale preferenziale, quindi mancano 4 ore e 17 minuti alla Power Hits estate 2026. Sono le 16:42 minuti e tempo, secondo me sì, quest'ora ci sta più che bene. Questa canzone di Tame Impala, il remix insieme a Jenny, si intitola Dracula.

Sì, ma chi siete? Cosa portate? Mi ha fatto venire in mente quella scena del film. Oh, vedo la Gianna sul palco che sta facendo le prove, la Gianna Nannini, grande, mitica. Allora, un po' di messaggi. Monica che mi ha mandato vocale per dirci che al quarto Power Hits estate, è arrivata a Verona, e il secondo Future Hits. Poi un saluto anche a Lucia che ha detto: vi assicuro che assistere al Power Hits estate è un'esperienza indimenticabile. Saluti anche a Giuliano, Benedetta e Marco che sono invece al decimo Power Hits estate, tutti praticamente se li sono fatti. Poi Giulia e Marina, Papa Matteo, mamma Cristina, anche loro in viaggio per Verona con lo striscione. Ma se non potete arrivare a Verona, comunque potete seguire il Power Hits estate 2026 su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, ma anche su RTL 102.5 Play in streaming. Insomma, potete seguirlo in diretta anche sui nostri social.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Salutarci e passare alla linea password, che ovviamente anche in password ci saranno dei collegamenti con le nostre CCN, con l'Arena di Verona, in preparazione di quella che è la Power Hits estate 2026. Ormai ci siamo, mancano 4 ore e 4 minuti. Allora, vi va una canzone dei mitici anni 60? Sì, era un sì, va bene. Beh, poi questa la conoscono veramente tutti, anche i muri. Mi ricordo che era stata inserita anche nella colonna sonora di un film d'animazione dedicato alle api, B-Movie si chiamava, ecco. Here Comes the Sun, The Beatles, 1969.

0: It's alright, here comes the sun. The Beatles su RTL 102.5 in chiusura del nostro appuntamento veramente speciale di oggi. Abbiamo avuto tantissimi artisti che sono passati a trovarci, non qui ma a Verona ovviamente, dalle nostre ragazze, dalle CCN che rimangono lì perché tanti altri artisti arriveranno, molti hanno già provato, altri devono ancora provare, insomma manca veramente poco, 4 ore precise all'inizio del Power Hits estate 2026, questa sera tutti insieme in una grande serata di celebrazione anche del 10° anniversario scopriremo chi è che si porterà a casa il premio Power Hits estate 2026. Noi ci sentiamo domani alle 15, ciao.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche all'Arena di Verona sono le ore 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Partiamo subito dal terremoto nella Lega. Si è formato un comitato politico per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord per rifondare il partito di Bossi, un contenitore che potrebbe attrarre i dissidenti contrari alla leadership di Matteo Salvini. La famiglia della cosiddetta Casa nel Bosco si ricongiungerà a tappe, lo ha stabilito il Tribunale dei Minori dell'Aquila, delusione da parte del legale dei Trevigliano. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
4: Il rientro a casa dei tre bimbi, figli dei coniugi Trevaglion, ci sarà ma non subito e non completamente. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila ha disposto il via libera a un percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. È un passo in avanti ma siamo ancora lontani dal pieno ricongiungimento familiare, ha commentato il legale di Nathan Trevaglion e Catherine Birmingham. Da subito i bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni che sono ospitati da 8 mesi in una casa famiglia in provincia di Chieti potranno incontrare i genitori in casa, la presenza degli assistenti sociali in alcuni giorni e poi trascorrere dei fine settimana completi a ottobre insieme ai genitori nel casolare di Palmoli. Serve un'analisi oggettiva sulla salute dei bimbi, ha dichiarato la ministra della famiglia Roccella.
3: Tre fratelli sono stati trovati morti nel loro ristorante in provincia di Benevento, tutti per ferite da arma da fuoco. Per gli investigatori si tratterebbe di un duplice omicidio seguito da suicidio, probabilmente a seguito di una lite per la gestione della proprietà. Cambiamo argomento, il ministro della giustizia Nordio ha disposto l'invio di ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito al rilascio di un cittadino bengalese di 40 anni dopo 48 ore, nonostante fosse stato accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una bambina di 13 anni. La violenza sarebbe avvenuta nel mini market dove l'uomo lavorava. E questa sera si deciderà quale sarà il tormentone della prossima estate con il Power Hits estate 2026, la diretta dalle 21 su RTL 102.5, sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Ultimo giorno di calciomercato, tutte le novità con Nicolò Pompei in diretta.
5: Mancano 3 ore alla chiusura, attivissima la Roma sia in entrata che in uscita. Nella notte il Chelsea ha spinto per chiudere su Koné, l'offerta era molto vantaggiosa, circa 60 milioni di euro, ma la Roma si è opposta con Gasperini che ha fatto saltare la trattativa. Ceduto El Hanaoui all'Ipsia, in entrata c'è l'esterno sinistro tedesco Leveling dello Stoccarda, 30 milioni più 5 di bonus offerti dalla Roma, aereo già pronto per arrivare nella capitale. In casa Juve si attende solo l'ufficialità per l'attaccante del Newcastle Voltemade, che però è già in città. Dopo ore di trattativa il Torino ha invece raggiunto un accordo con la Fiorentina per l'olando Mandragora. Moise Kean è arrivato a Como, anche qui si attende l'ufficialità, mentre la Fiorentina accoglie Beto, Gnonto e l'esterno sinistro Goncalves dello Sporting. Ai saluti Gudmundsson, pronto per vestire la maglia della Lazio. A te.
3: Adesso la viabilità.
2: Via Radio.
6: Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il Bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Inoltre, per effetto della chiusura, si registrano 7 chilometri di coda a partire da Sasso Marconi. In direzione opposta, invece, tra Fiorenzuola e Badia verso Bologna, ci sono 5 chilometri di coda per traffico congestionato. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. Andiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 6 km di coda per un incidente risolto. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Da Autostrada è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo. Questa sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
8: Facciamo così, diamo la linea subito a Verona. Via.
9: Power it's estate.
8: Eccoci qui. Eccoci qui, grazie Fulvio, grazie Nico, bentornata innanzitutto.
10: Grazie.
8: Welcome to Verona to this beautiful Norwegian trio, The Bowser. Allora, diciamo subito tutte le parole in italiano che sappiamo.
10: All the words you know in Italian.
11: We tried this.
8: Yes.
12: Ciao.
8: Ciao, arrivederci.
12: Arrivederci. Pizza, spaghetti.
13: Grazie.
8: Spaghetti.
13: Grazie mille.
11: Tutto. And then you gotta say siamo così felici di essere a Verona, which means so happy to be in Verona.
12: Likewise.
11: Allora, io partirei col insomma chiedere ai ragazzi com'è venire in Italia, anche se questa non è l'unica data che faranno, visto che il 1° di novembre torneranno a suonare nel nostro paese, precisamente a Milano. So how does it feel to be here in Italy? It's not the only gig you're playing here tonight because you will be back on the 1st of November. How does it feel?
12: It's amazing.
13: Yeah,
12: I mean, what a venue.
13: Yeah.
8: E beh, poi naturalmente all'Arena di Verona, such an historical and beautiful stage, no?
13: Yes, it's probably the most beautiful venue we've ever been to. So
12: it's an opera place, right?
8: Yes. But this is your first time in Verona, isn't it?
12: Yes, first time in Verona. Yeah,
13: beautiful.
11: Wow. Allora, il posto più bello dove ci siamo mai esibiti ci sta, ci hanno pure detto ma si canta l'opera qui? Sì, e oltretutto noi di RTL 105 abbiamo accompagnato la stagione estiva proprio dell'opera. Parliamo anche poi insomma della canzone, esatto.
8: Assolutamente. When you arrived in Magnetic, in a cabin surrounded by snow, no?
13: Yes, it
8: in
13: was
8: Norway. It. Did you have any idea that it will become such a huge success?
13: No, not at all.
12: I mean, when we made it, we made like 5 tracks in 2 days.
8: 2 days?
12: Yeah. And when we listened back, every time we heard Magnetic and the piano, we were just like, oh, that's funny. And then when we posted it, we woke up the next day and it had gone viral already. And we were just like, whoa, what's happening right now?
8: Because it's a viral phenomenon now, thanks to TikTok e non solo, naturalmente. No, loro l'hanno registrata e naturalmente non immaginavano questo successo grandioso che hanno avuto. E poi è diventato addirittura, è partito, è diventato virale su TikTok, questo lo aggiungo io. E poi anche ha scalato tutte le classifiche internazionali, diciamolo.
11: E noi siamo molto felici di averli qui questa sera. Diciamo, ultima cosa velocissima, la cosa più bella di essere in tour. What's the best part of being on tour?
13: Experience.
12: Hanging with the boys.
13: Yeah.
12: Experience
13: places like this.
12: Yeah. Yes. Wow.
13: And different cultures. It's really fun.
11: La prima risposta è stata stare coi regaz. Ci sta, restare coi ragazzi, scoprire nuove culture e ovviamente suonare questa sera a Power Hits Estate 2026. Ringraziamo De Bausa e niente, buona performance.
9: Thank you guys, enjoy Power Hits Estate 2026 and break a leg.
13: Yes,
9: break a leg.
13: Grazie.
9: Ciao.
10: Pensa se alla domanda quali sono le parole italiane che conoscete? Perché no, Fulvio, amici, quando uno va all'estero, no? Quali sono le parole, le prime parole che fa?
14: Ciao, grazie. Pizza, mandolino. Mancava il mandolino, devo dire.
10: Mancava il mandolino, ma quello là di mandolino. Allora, buonasera, questo è Password. Siamo il pronti, Fulvio, Giuliani ed io.
14: Ma soprattutto Nico.
10: Ma
14: hai sentito, anche a Verona si parla solo del ritorno di Nico.
10: Sì,
14: The Bausa sono venuti a Power Hits Estate perché sapevano.
10: Esattamente, e volevano essere proprio qui intervistati qui. In Password per il ritorno della Nico. Allora, mettiamo un po' di musica.
14: Dai,
10: via, andiamo!

0: White Girl Wasted per Anna RTL 102.5 nel pomeriggio che ci porta dritti al Power Hits estate 2026.
1: Decima edizione, mancano
0: Nico, 3 ore, 48 minuti, 23 secondi in questo istante. Abbiamo un'altra ospite.
1: Abbiamo un'altra ospite, una bella ragazza londinese, credo. Prego, Cecilia. Sì. Francesca.
2: Yes. Eccoci qua, è vero Nico, lei viene proprio da Londra, è veramente una promessa del pop inglese, quindi diamo subito il benvenuto a Bea, che si chiamava Bea and Her Business, ma adesso si chiama semplicemente Bea. Quindi welcome to Verona for the Power Hits Estate 2026.
3: Oh, thank you so much. This is so exciting to be here.
2: Bene, siamo molto contenti, che è ovviamente contenta di essere qui, anche perché questo insomma è un palco prestigioso, vero Ceci?
4: Sì, e soprattutto è un palco dove lei suonerà un brano che ci ha permesso di conoscerla, si chiama Rich, e parliamo proprio di questa canzone. Di che cosa parla? So, tonight you're gonna be performing Rich for the first time here in Verona. What's the song about?
3: The song is about, it's essentially about friendship. I wrote it in a really sad period of my life and I just wanted to try and feel joy again. And I wanted to go out and I wanted to stop acting like a middle-aged grandma. Do you know what I mean?
4: Yes.
3: So it's all about having fun with your friends. It's
4: because you're rich when you have really cool friends.
3: Exactly.
4: Yeah, I know,
3: exactly.
4: I know. Allora, rich in italiano si traduce come ricco. E la sua risposta è, sai, ho passato un periodo abbastanza difficile nella mia vita dove mi sentivo chiusa in me stessa e mi sono resa conto che per essere ricca bisogna avere dei grandi amici, sono quelli che mi hanno permesso di uscire poi dal periodo grigio in cui mi ero incastrata.
2: Esatto, allora chiediamole anche che cosa le piace ovviamente dell'Italia, insomma. Do you like to come to Italy, and what do you like most about Italy and about the Italian culture, the Italian crowd, maybe the passion, maybe the warmth?
3: Oh my God, I love Italy. I mean, first of all, the architecture is incredible. I mean, this place.
2: Yes, of course.
3: Wow.
4: I mean,
3: I can't believe I'm here. It's great. But obviously, I love the food.
2: Food.
3: Obviously, I love the Campari spritzes, the apple spritz. You know what I mean?
2: Una di noi, Bea, una di noi. One of us. Esatto. Sì, perché chiaramente, a parte insomma essere stupefatta dalla location, da questa meravigliosa arena, insomma, che fa da cornice a Power Hits estate questa sera, anche ovviamente il cibo e il Campari Spritz. Grande che ha detto Campari Spritz e non il solito spritz.
4: Esatto, ecco. Molto specifico.
2: Molto specifico.
4: Allora, che cosa ci possiamo aspettare da questa sera? What can we expect from tonight's performance?
3: You can expect lots of energy, lots of fun, some rubbish dancing from me, and yeah, exactly. We'll get the hips going. We'll get the hips going.
2: Powerful.
3: Hips don't lie.
4: As long as you have fun, it doesn't matter, right?
3: Exactly. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. It's gonna be great.
4: Allora, stasera, insomma, dalla mia performance aspettatevi energia, divertimento. Io ballo, lo faccio male, ma il punto è che l'importante è divertirsi,
2: sì,
4: no?
2: Infatti.
4: Più, secondo me, peggio balli, meglio stai. Meglio. Almeno questa è la vibrazione.
3: Sì.
4: Allora, ti ringraziamo. Thank you very much.
3: Oh, thanks for
2: enjoy
3: having
2: the Power Hits Estate 2026 to Bea.
3: Thank you for being with us.
4: Grazie, Bea. Thank you.
2: A voi, ragazzi.
1: Grazie mille anche a lei. Cos'è?
0: Viva lo spritz. Mi sono sentito a casa.
1: Ma,
0: anche se...
1: Voi ci sentite ancora? No,
0: no, stanno chiacchierando con Bea. Bea, te loro.
1: Vorrei che le ragazze, le colleghe, facessero sempre la domanda: quali sono le parole,
0: sì,
1: in italiano che conosci?
0: Sono perché quelle. Prima, ciao, poi... grazie, pizza, mandolino.
1: Ah, che
0: arrivederci.
1: Ridere. Va bene, dai, mettiamo un po' di musica. Ah. Ci saranno anche loro, Angelina Manco e Mengoni questa sera.
0: Certo.

0: 17:20 minuti, siamo naturalmente stracollegati con l'Arena di Verona, che come hanno scoperto, stanno scoprendo alcuni artisti internazionali, è un posto dove si fa anche l'opera.
1: Sì, De Bausa lo hanno preso per bene oggi pomeriggio, ma ci sta, sono ragazzi giovani, arrivano dalla Norvegia, vengono da altri mondi. Ma vedo a fianco alla grande Francesca Cheyenne un'artista straordinaria, Francesca.
2: Veramente un'artista straordinaria di respiro internazionale che tutto il mondo ci invidia. Elisa, grazie per essere qui con
3: ragazzi,
2: noi a Power
3: grazie.
2: It's Estate.
3: Ciao.
2: Allora, questa sera chiudiamo l'estate ufficialmente, l'estate 2026, anche un po' per fortuna, visto il calore di quest'estate.

0: cercate, certo, oserei dire.
1: Ce la siamo cercata.
0: Però tu sei stata in Islanda.
1: Sì,
0: e
1: io
0: quindi
1: sono
0: devo
1: stata
0: dire
1: in
0: che
1: Islanda.
0: Sei stata al fresco, sei stata più furba di tutti.
1: Guarda, era molto fresco, era addirittura un freddo della Madonna a un certo punto. sì, ma è una terra veramente spettacolare, con dei posti, sembrano 100 paesi in uno, veramente consigliatissima, meravigliosa. La gente tanto carini dappertutto.
0: Certo. No, molto accoglienti, insomma.
1: È molto accogliente, sì, sono nordici molto caldi in realtà, gli islandesi.
0: Che sembra uno ossimoro, ma non lo è,
1: no,
0: invece
1: no,
0: è proprio così.
1: Stupendo. Poi era il festival di Björk, che era eccezionale,
0: che
1: lei ha fatto un DJ set meraviglioso, vestita con dei palloncini giganteschi, con un bicchiere di champagne, ma non so. No, era stupendo, era veramente una roba anche super islandese, anche il festival era piccolino, con tutte le band locali. Sembrava una festa in casa. Cioè della casa
0: molto
1: di,
0: folcloristica
1: di
0: York,
1: insomma,
0: sì, in cui però ti sei sentita a tuo agio.
1: Io tantissimo ho amato l'Islanda di brutto.
0: Senti Elisa, parliamo un po' di Soundtrack 97-27.
1: Sì.
0: Che insomma festeggia un traguardo importante nella tua carriera e nella tua vita professionale, e non solo, penso, no?
1: Sì, guarda, è una cosa gigantesca per me, un onore enorme, poi vabbè farlo a Campovolo, incredibile, anche con tutta l'eredità che quel posto ha.
0: Certo.
1: E tra l'altro la prima volta che ho suonato a Campovolo era per aprire il concerto a Luciano.
0: È del Liga, certo.
1: Prima
0: gli ostacoli del cuore. Poi
1: Luciano mi desse gli ostacoli, questo... perché era, credo che era l'anno prima proprio, quindi incredibile. Ovviamente stiamo già cercando di immaginare un sacco di cose. Adesso è il momento in cui la fantasia corre, non posso svelare tante cose.
0: No, non sveliamo troppe cose.
1: Ma delle cose, insomma, nel tempo poi le svelerò, perché sarà praticamente il concerto più ricco, insomma,
0: sì.
1: Epico.
0: Senti, sì. Prima di lasciarti vorrei che dicessimo due parole su questo progetto che ti vede protagonista, una delle protagoniste, Plantasia, ovvero un parco sonoro a Milano fatto in collaborazione con l'associazione Youth and Future di Giovanni Caccamo, e non solo. E quindi in che cosa consiste?
1: Allora, in realtà praticamente Plantasia è un modo di ripagare proprio la città di Milano dopo il mio concerto di San Siro. Io avendo l'occasione di fare un live così importante, volevo fare qualcosa per la sostenibilità.
0: Sì,
1: abbiamo
0: bene.
1: Coinvolto il Comune di Milano, abbiamo avuto il supporto di Music Innovation Hub, abbiamo avuto il supporto di Cariplo. E con l'assessore Elena Grandi abbiamo individuato un'area che era contaminata proprio, il suolo era contaminato da agenti tossici abbastanza molto molto nocivi, pericolosi per l'essere umano, e in un'area di 40.000 metri quadri, in una zona residenziale piena anche di bambini.
0: Quindi si procederà alla bonifica
1: vicino a San Siro. Sì, e praticamente è stata proposta proprio dal Comune di Milano questa cosa super innovativa anche a livello internazionale, importantissima, che è la fitobonifica, cioè una bonifica che permette risparmio sia economico che delle tempistiche attraverso la piantumazione di alberi che sono in grado di assorbire agenti tossici presenti nel terreno. Quindi stiamo facendo questo progetto lì su 40.000 metri quadri. Tutti sono benvenuti a contribuire, tutti possono contribuire, perché è una cosa per la comunità e speriamo magari anche replicabile. C'è un sito che è plantasia.org, e in realtà magari poi dopo potete anche mettere le specifiche del sito, ma insomma è aperto alle donazioni, perché è molto ambizioso, ma poi sarà legato non solo alla natura ma anche alla comunità, all'arte, alla cultura, perché sarà anche un bosco sonoro
0: multidisciplinare,
1: esatto, un bosco insonorizzato. Questi suoni praticamente sono suoni che sono studiati per dare benefici alle piante.
0: Fantastico.
1: Come anche la musica di Mozart, eccetera, ma sarà anche un museo a cielo aperto, un posto dove si potranno essere ospitate mostre e concerti, eccetera. Quindi
0: ne parli con entusiasmo, quindi noi siamo veramente contenti di aver dato spazio a questo progetto, naturalmente per vedere l'esibizione e sentire l'esibizione di Elisa questa sera Power It's Estate 2026 all'Arena di Verona. Grazie.
2: Ciao. Bello questo
3: molto,
2: progetto. Anche te ti faccio fare la fitobonifica, Giuliani.
3: Guarda, io so che tu sei una straordinaria fitoorganizzatrice della tua aiuola personale.
2: Aiuole personale.
3: Siamo in via, perché potete andare a visitare Milano.
2: No, perché non c'è l'autorizzazione.

0: Vabbè, vabbè, adesso stai a guardare il capello, hai messo due fiorellini, tre piantine, no, insomma.
1: No, meglio non dire, ok.
0: Non si può.
1: Però ti faccio anche sì. te ti faccio la personalmente
0: la fitobonifica.
1: La fitobonifica. Ne ecco. hai bisogno.
0: Anche
1: guarda.
0: Il bonifico va bene, eh.
1: Quello quello vuoi, speriamo sempre, eh.
2: 102.5 RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
14: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata. Tuo a soli 599 euro. Troni. Non ci sono paragoni.

0: vederti mai più. Allora, stasera grande appuntamento con la 10ª edizione di Power It's, estate 2026. C'è gente che si è già organizzata, c'è gente in viaggio verso Verona.
1: Ma tanti.
0: Nel primo pomeriggio ho chiamato il professor Di Pietro, anziché chiamare lo studio, ho chiamato lui perché dovevo prendere un appuntamento. Ciao Nico, guarda che sono in macchina, sto andando a Verona.
1: Grande prof, e saluto anche Don Lorenzo.
0: Chi è?
1: È Don Lorenzo.
0: Ma Don Lorenzo...
1: No, non il presidente. Ah, no. Don Lorenzo Gioia, zona Crema e dintorni con quattro ragazzi.
0: Ah, sta andando lì?
1: Sì.

0: Allora, 5.35 su RTL 105, mancano davvero pochissime ore al Power It's estate 2026, c'è un countdown, 3 ore 24 minuti 0 secondi in questo istante, 3 ore 23 sempre. E potremo andare avanti. Forse vedono anche i nostri amici da casa,
1: sì,
0: l'arena,
1: sì, certo. La vedono. Sì,
0: eccola lì, bella come il sole e adesso non possiamo dire né vogliamo rovinare la sorpresa, ma

0: Che musica, ragazzi, questa è una delle canzoni più belle del momento. Grande DJ con gli U2, Martin Garrix, che abbiamo avuto il piacere anche di vedere, quel che è. Però non parliamo di Martin Garrix né degli U2, parliamo di un giovanotto che già vediamo. Voi
1: guarda
0: ci vedete,
1: lì,
0: voi ci vedete?
1: Lì.
2: Noi non vi vediamo,
0: voi,
2: però vi sentiamo.
0: Voi vedete noi? Ah, non
2: no,
0: ci vedete,
2: no,
0: ma
2: non
0: vi
2: non
0: sentite.
2: Sentiamo.
0: Ah, sì. Va bene. Allora, Angelo, la Cheyenne, ma soprattutto Gianni Morandi!
2: E dai, reduce tra l'altro dalla data zero del suo tour. Pensate che quest'uomo ieri era Este e oggi è qui fresco come una rosa. Non so qual è il segreto, insomma, della sua veramente fibra. Non saprei come altro definirti.
3: Ma non lo so, ma a me fa entusiasmo stare in mezzo alla gente, faccio un mestiere bellissimo, ma non posso lamentarmi. Mi stai sentendo? Mi senti? Sì, eh?
4: Sì, sì, sì.
0: Certo
4: sì,
0: che ti sento, ti sentiamo, ci sentiamo
5: allora,
0: tutti.
5: Fulvio, Fulvio, Nico, Gianni vi sente, potete interagire con lui tranquillamente. Abbiamo appena detto, è iniziata ieri sera una nuova avventura dal vivo. Il nostro Gianni Nazionale, solo ieri sera, ha suonato quanto? Due ore e mezza.
6: Due ore e ventidue.
5: Così, sì. Così. Tanto per dire una cosa. Adesso quante date e in che località ti troverai? Dopodomani sei a Vigevano, giusto?
6: Sì, ma poi andremo verso il sud, faremo Puglia, Sicilia, faremo un po' tutta l'Italia, attraversiamo l'Italia. Ma poi è bello perché festeggiamo i 60 anni di C'erano Ragazzi, che è una canzone storica per me, molto importante.
2: Ma per intere generazioni, perché è veramente una canzone trasversale che abbatte le barriere del tempo, direi, no?
0: E anche quelle del suono, sì.
2: Brava, Nico.
6: Vabbè, comunque, Nicoletta, intanto mi dispiace di non essere lì con te, di non abbracciarti,
5: ma tanto ci sarà occasione per incontrarsi.
6: Sì, verrò a trovarti.
0: Sì,
6: verrò
0: dai,
6: a trovarti.
0: Ma guarda che ti aspetto, ci tengo, lo sai.
6: Va bene. Ti abbraccio tanto.
5: Ma
2: un'ultima cosa su stasera.
5: Allora, stasera che cosa ci aspetta?
6: Allora, doveva venire Alessandra e cantavamo insieme
2: infatti,
6: il pezzo che abbiamo fatto, però lei non proprio sta male, mi ha mandato un video che sembrava, te l'ha mandato anche a voi.
5: Sì.
6: Non stava peccato, proprio bene, ci teneva a venire, però ci sarà un'altra
5: ti
6: occasione.
5: Ti serve un faccione?
2: Una controfigura? Vabbè, farai qualcos'altro, giusto?
0: Ma siamo di fretta o possiamo un attimo raccontarlo?
5: No,
0: su?
5: Vai.
2: Deve provare,
5: vai.
2: Ma puoi fare una domanda.
0: No, volevo chiedere questa cosa, no? Ieri abbiamo andato con Fulvio, una notizia che mi ha molto colpito, e cioè il fonico di... Ma possiamo fare il nome? Sì, di Madame.
7: Ah, sì, mistero.
0: Ok.
5: Sì.
0: È andato sul palco. Non so se l'avete letta anche voi, Francesco e Angelo. No, è andato sul palco e ha detto: è l'ultima data che io faccio con Madame, perché adesso la lascio, perché devo andare a lavorare con Ghe Pequeño e con Marrakesh.
5: Allora,
0: non si fa, no?
5: Non lo so. Ti è mai capitato
2: un bon ton da palco?
5: Ti abbandonasse lungo
2: un
5: la strada?
2: Un bon ton da palco, ti sai.
5: Cioè, il bon ton da palco da parte della produzione.
0: Ma poi
5: tecnici.
0: Voglio dire, chi è? Cioè, uno che va al valico, perché deve andare su a dire alla gente? Ok,
5: sì,
0: che
5: tra
0: non.
5: L'altro.
0: No, tra l'altro, cioè, voi ci trovate del ragionevole o no?
6: Ma insomma, non è proprio. Poteva stare zitto, salutare, ringraziare.
2: E ciaone.
0: E ciaone, no?
2: Forse doveva fare un video su TikTok.
0: Esatto.
7: Brava. Posso dire che con il video di Hit Parade, io ogni volta che, Gianni te lo dico, ogni volta che Angelo accenna a cantare, ma io lo invidio, perché cioè già tu, Angelo, hai cantato con Gianni Morandi, capito?
2: Aspetta che canta, aspetta che canta. Dai che Baiguini canta.
7: Tu hai cantato con Gianni Morandi.
6: Noi siamo dove vorrei io e te. Siamo
2: che duetto.
6: Dai.
0: Va.
5: Ciao
0: Gianni.
2: Ciao che deve fare le prove. Ciao.
7: Grazie di cuore.
0: Ciao.
7: Mille Gianni Morandi, un milione di Gianni Morandi.
0: Ma sempre viva Gianni Morandi.
7: Mamma mia.
0: Ma io non lo so questa storia che Baiguini ha cantato con.
7: Sì, nel video lui, ci sono un po' di personaggi del mondo della radio italiana e poi c'è Angelo che a un certo punto accenna proprio a un verso di Hit Parade.
0: Morandi con me, Nicoletta di qui, Nicoletta di là.
7: No, ma in vacanza.
0: Non mi ha chiamato a me.
7: Eri in Liguria, a Pietra Ligure.
0: Ah, ogni volta Nicoletta di qui mi chiama anche.
7: Ma eri sul
0: mi
7: sup.
0: Chiama anche.
7: Scendi dal sup e canta.
0: Ah, questa però me la paga Morandi, eh.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni.

0: informazioni su odoea.it.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Lonely Dancers RTL 102.5 nel martedì di Power Hits Estate 2026, primo settembre. E allora, cara Nico, siamo in quella fase in cui si sono concluse le prove.
1: Sì.
0: Ormai.
1: Ma stavo pensando anch'io, non ci siamo accordati su questa cosa.
0: Assolutamente, no? Prometto.
1: Giuro. Vai avanti, è quella fase in cui gli artisti
0: sono lì che devono scaricare un po' di adrenalina, non troppo, perché poi devi tornare sul palco nel tuo momento. Però io ho sempre trovato questa fase di attesa estremamente affascinante. Perché comunque la tensione la senti,
1: Sì, è un po' come Sanremo, no?
0: Non ho mai avuto la fortuna di viverlo.
1: È un po' come Sanremo, sì.
0: Però è particolare.
1: Sì, molto particolare. Un po' anche così
0: friccicosa
1: direi. Come te?

0: penso ancora.
1: Meno di 3 ore all'evento dell'estate, non c'è nulla da fare, ma è ovvio, il Power Hits Estate 2026 è davvero l'evento degli eventi dell'estate.
2: 10 anni sono tanti, cominciano a essere importanti, però ricordo, guarda, distintamente la primissima edizione, che fu un'invenzione dal nulla, letteralmente a nulla. Eravamo d'estate in Sardegna con tutta la radio a Villa Simius, venne sto lampo al capo e si capì subito che sarebbe andato in un certo modo.
1: Sì.
2: Proprio.
1: E così.
2: Poi racconti.
3: Online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Verona, più che mai questa sera, sono le 18 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura torniamo sulla spaccatura che c'è stata in queste ore nella Lega di Salvini. È stato ufficialmente costituito un comitato politico per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord per rifondare il partito di Bossi. Ma facciamo il punto in diretta con Alberto Ciapparoni. Buonasera.
7: Sì, buonasera, ecco una nuova sfida. Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale con l'obiettivo di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi.

0: fedelissimo salvignano. Fra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017, la creazione della Lega per Salvini Premier come una sorta di bad company, ovvero una cattiva azienda, per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Il presidente della Lombardia Fontana chiama fuori i governatori del Nord, ma dall'entourage del segretario Salvini filtrano sorprese e rabbia. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona. Tutto quando Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano per il centrosinistra. Il giornalista è pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda, Cora Media, le sue intenzioni e le sue dimissioni. A te.
1: Grazie, andiamo all'estero. La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco in conferenza stampa a Berlino. Il ministro ha citato le prove valutate dai servizi e dagli enti deputati alla sicurezza in Germania. Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz, gli ho assicurato che l'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia, lo scrive invece su X Ursula von der Leyen, spiegando che il dossier domani sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Ora l'economia e la chiusura della borsa di Milano, linea Stefano Ungarelli.
2: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure negative tra i principali listini europei. Piazza Affari, la peggiore in Europa, chiude con il FTSE MIB a meno 1,33. Allineato il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a meno 1,25. I migliori del listino di oggi sono Tenaris più 1,92 ed Eni più 1,54. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Poste Italiane con meno 3,78 e Telecom Italia meno 3,61. In leggero aumento sia lo spread BTP Bund, che ora segna 83 punti, che il prezzo del petrolio, ora $92 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Grazie, cambiamo decisamente argomento. All'Arena di Verona, lo sapete ormai, sono in corso, anzi stanno per terminare le prove in vista della grande serata di questa sera con il Power Hits Estate 2026 pronto a partire. Potrete seguire ovviamente l'evento in radiovisione su RTL 102.5, ma anche la marcia di avvicinamento sui nostri canali social. Ormai mancano meno di 3 ore. È tutto con le principali notizie e adesso c'è il traffico.
3: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli, Badia verso Firenze, per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud. All'interno del tratto chiuso troviamo 1 chilometro di coda e defluisce questa su una corsia. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 panoramica, dove registriamo 8 chilometri di coda a partire da Sasso Marconi e in direzione di Bologna ci sono 4 chilometri di coda tra Firenzuola e Badia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Sulla 1 tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma ci sono 5 km di coda per un veicolo in panne e ora rimosso. Si transita su tutte le corsie. Infine registriamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie e grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Chissà chi sarà il tormentone dell'estate.
7: Io lo so.
6: Non puoi saperlo, perché...
7: Non lo so, però lo immagino. Vabbè, no. Ognuno di noi ha la preferenza,
6: Allora... che ognuno di noi abbia la propria preferenza, questo è scontato, ma il tormentone dell'estate è dato da tutta una serie di presenze, di settimane, certo, di settimane nella nostra classifica
7: ma
6: ufficiale.
7: Siccome io tutti i weekend io ascoltavo la ZAC, la classifica, che i bambini se non sentono la Power Hits estate vanno fuori di capoccia, lo so chi è stato tantissimo in testa e quindi parte
6: non dirlo,
7: favorito.
6: Non dirlo. Maschio o femmina?
7: Non te lo dico. Non lo dico.
6: Personalmente,
7: Non sei d'accordo con me?
6: No, sono d'accordo con te, ma non,

0: Non diciamocelo, no, però. No. Però maschio femmina.
1: No, no.
0: Sono anche un po'. Vabbè, non dai, perché. Ragazzi, signori e signori, questa sera canale 36 oppure 736 di Sky, in radiovisione sulla radiovisione italiana.

0: ragazzi, che musica questa di Justin Timberlake su RTL 102.5. Riprendiamo un attimo il discorso che avevamo lasciato a metà, Fulvio.
1: Quale,
0: no?
1: Quale?
0: I momenti, no? Prima del, dello show, evento, dello show, sì, no? 18:31, sì. Scusami, 13, adesso gli artisti sono nei camerini, hai capito? Magari qualcuno sgranò.
1: In albergo anche, eh?
0: In albergo anche, esatto.
1: Chi canta alle 23:40.
0: Sta in albergo e arriva dopo, no?
1: Esatto.
0: E lì sgranocchi qualcosa, ti prepari, donne e uomini ormai le stesse, tutto il trucco, il parrucco e il vestito, ti piace, magari non ti piace più l'ultima, quelle robe lì, no?
1: Outfit A, outfit B, cosa sta meglio, cosa non sta bene,
0: sì, esci dall'ultimo momento,
1: poi arriva l'auto che ti prende un'oretta prima della tua esibizione. Molto carino anche, se vi capita di andare a Palazzo,
0: sì,
1: d'estate,
0: sì,
1: seguire l'arrivo,
0: sì,
1: degli,
0: sì,
1: artisti,
0: sì, sì, sì.

0: Miley Cyrus RTL 102.5. Buon settembre, perché poi con l'emozione del Power Hits ci siamo quasi dimenticati
1: settembre.
0: Esatto, cioè mese che io ho sempre amato.
1: Anch'io, perché compio gli anni.
0: È vero.
1: Tra 10 giorni.
0: Sì, ci siamo.
1: Inauguriamo il mese forse più bello dell'anno per certi versi con il Power Hits estate 2026.
0: E non dimentichiamo domani il Future Hits Live.
1: Esatto, bellissima la scelta del primo settembre. Settembre è un mese elegante, un mese bello, un mese dolce. È un mese dove la luce diventa spettacolare, non fastidiosa, ma che ti accarezza, ti avvolge, no?
0: Peccato che si torni a lavorare.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro

0: selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su farmaca.com.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Una bella copiatina su RTL 105 Calvin Harris, anzi la Nico e Fulvio con Calvin Harris e Reggae Bond Man alle 18:31 minuti. Mancano 2:28:19 al grande, grandissimo, l'unico evento dell'estate.
1: Power Hits estate 2026, si parte alle 21, canale 36 del digitale terrestre, 736 pacchetto Sky, RTL 102.5 Play, ovunque voi siate.
0: Certo.
1: Power Hits.

0: è ovunque, veramente.
1: Esatto. Dove se non avete biglietto per Venezia, vabbè, per Venezia, scusate, per Verona.
0: Saremo pazienza. Anche a Venezia.
1: Da domani poi ne parliamo, ma sì, domani è un'altra storia. Sì. Riparte una grande, bellissima avventura che seguiremo.

0: l'amore non mi basta.
1: L'amore non mi basta, ma il coraggio non basta mai. Stavamo parlando di un classicone. Allora, noi maschi.
2: No, no, domani, dai. Domani no, che abbiamo più tempo. Vabbè, okay. Esatto, la riprendiamo domani. Fulvio, sì, che sì, abbiamo sì, più sì, tempo perché sono cose giuste da sottolineare.
1: Molto no, giuste, ma noi maschi, davanti a. Questo fammelo dire. Sì, davanti agli esami
2: del sangue,
1: non scolastici.
2: Andate nel pallone.
1: Sì, completamente.
2: Soprattutto due esami, non che non rientrano nel sangue. No, ma due.
1: No.
2: E anche quell'altro
1: come fa, comunque, scusa, come
2: vabbè, no, no, stasera non si parla di quella roba, stasera si parla
1: Power
2: solo
1: Eats,
2: del Power Hits estate 2026.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo e poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Perché? Perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, lasciate che la Luna vi spinga ad agire, a sentirvi utili e importanti con le questioni pratiche, perché solo così potrete dare un senso e un valore al presente. Amici del segno del Toro, piuttosto pigra questa Luna così vicina e così capace di farsi coccolare, aspettando sempre che siano gli altri a proporre e a pensarci. Siate lenti e aspettatevi cose. Gemelli, le emozioni parlano con Mercurio, con la parte migliore di voi stessi, per questo vi sentirete forti e sicuri, pronti a prendere sempre l'iniziativa per fare ciò che serve. Cancro, Mercurio dal vostro segno dà il meglio e il massimo connettendosi alla Luna, e per questo avrete idee e parole sempre gentili, fatte apposta per piacervi e per farvi sentire migliori. Leone, Giove litiga con una Luna forte, ma pigra, con emozioni che non sempre hanno voglia di inseguire altre fortune o nuove occasioni, non sforzatevi troppo. Vergine, bellissimo questo trigono che unisce Luna e Mercurio e che vi renderà sempre capaci di emozioni brillanti, di buone figure con le persone vicine. Niente vi frena. Bilancia, qualcuno potrebbe impegnarsi aiutandovi a sopportare meglio Marte e la sua costante fretta di fare. Fidatevi degli altri, imparate a chiedere una mano. Scorpione, Luna e Marte si parlano rendendo molto più facile andare d'accordo con voi stessi e con le persone che contano. Trovate accordi emotivi e intese di cuore. Sagittario, qualcosa di piccolo ma di importante sembra frenarvi, sembra voler rallentare le vostre intenzioni, gli spazi che vorreste andare a coprire. Scegliete voi come fare. Cari Capricorno, fate in modo che il presente sia un tempo divertente, fatto di curiosità e di una gentilezza che sappia sempre rispondere a certe richieste. Non fermatevi alle semplici idee. Acquario, Luna e Giove

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Gran Millennium di questa sera, ma soprattutto stavamo parlando della prossima apertura dell'Arena di Verona.
3: Ci siamo.
2: Manca un'oretta all'apertura.
3: Ma credo meno, adesso non so di preciso, i cancelli al momento sono chiusi, lo vediamo anche, lo vedete insieme a noi in radiovisione al 36 del digitale. Comunque credo 19 si apre, si comincia a far entrare, perché...
2: Sì, penso proprio di sì. Allora, dai, vi accompagniamo verso casa, insomma, per chi non andrà a Verona come tanti insomma italiani, con un gran pezzo dei grandi Led Zeppelin. Signori e signori, per Millennium di questa sera, in una serata speciale, un pezzo storico. Si chiama All My Love.

0: Allora Fulvio, chiudiamo passo di questa sera, un passo che è stato ovviamente dedicato ampiamente agli artisti, a parte gli artisti insomma che sono stati ospiti da noi, e con grande emozione insomma vi lasciamo, no, nelle mani dei nostri colleghi, in attesa tra 1:59:22 al grande, grandissimo, anzi direi l'unico show dell'estate.
1: L'unico vero grande show per decretare il tormentone del 2026. Vediamo già il personale pronto agli ingressi, ci sì. Siamo, stanno per aprire.
0: Sì.
1: E allora all'Arena di Verona sono le 19:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura agli esteri, altissima tensione Berlino-Mosca in queste ore. La Germania ha accusato la Russia di essere responsabile del drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia dello scorso 14 agosto. Sul tema ha parlato anche il segretario generale della NATO Rutte, ma anche la premier italiana Meloni. Facciamo il punto nel servizio di Maria Paola Raiola.
4: La Germania non ci sta e accusa Mosca di essere dietro all'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto scorso all'aeroporto di Halle, condotto con un drone bomba. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dropint ha riferito in conferenza stampa a Berlino che a questa conclusione si è giunti dopo un'attenta valutazione dell'intelligence tedesca. La Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità in Europa e che è sempre pronta a trattare, ma che non si lascerà in nessun modo intimidire, ha detto il ministro degli esteri tedesco, annunciando la chiusura del consolato russo a Bonn. Mosca risponderà a tutte le decisioni antirusse della Germania, ha dichiarato la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova. Piena solidarietà dell'Italia a Berlino è stata espressa poco fa dalla premier Giorgia Meloni.
3: La politica italiana, terremoto all'interno della Lega, si alza il livello della sfida a Matteo Salvini. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente costituito il comitato per la convocazione del congresso federale. Ci spiega tutto Alberto Ciapparoni, buonasera.
5: Buonasera, il fantasma della Lega Nord torna a bussare alla porta del Carroccio, proprio mentre dentro la Lega di Matteo Salvini si riapre la sfida sulla linea politica e sull'identità del partito. Difatti, come dicevi, adesso c'è il comitato per il congresso federale che punta a ottenere la convocazione del congresso per rinnovare le cariche e riattivare politicamente il vecchio movimento, con l'obiettivo di separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista del buon governo. Resta da capire chi aderirà all'iniziativa del fronte nordista. Fra gli oppositori di Salvini ci sono i governatori Fedriga e Fugatti, l'ex presidente Luca Zaia e il capogruppo Romeo. Da capire anche come si comporterà il ministro Giorgetti, che potrebbe dare un peso importante all'iniziativa, tutto quando ci sono novità pure nel centrosinistra. Mario Calabresi sarà il candidato a sindaco di Milano. A te.
3: Grazie, ora torniamo a parlare di musica perché manca ormai pochissimo all'inizio del Power Hits Estate all'Arena di Verona, il festival di RTL 102.5 taglia il traguardo dei 10 anni. Linea alla nostra inviata Benedetta Mannucci.
6: Buonasera, non si ferma la grande macchina di RTL 102.5 qui all'Arena di Verona perché ormai ci siamo, tra pochissimo si parte. Sono da poco finite le prove degli artisti, mentre tra 45 minuti Diego Zappone, Simone Palmieri, DJ Alma e Amelie scalderanno il pubblico con il pre-show del Power Hits Estate. Sul red carpet invece, a scortare gli artisti fin dentro l'arena, ci saranno Nicolò Giustini e Cecilia Songini. E poi alle 21 finalmente il momento che aspettavamo, si parte con il grande spettacolo che chiude l'estate e che con l'appuntamento di quest'anno festeggia i suoi 10 anni. Tra poche ore scopriremo quindi qual è la canzone vincitrice del Power Hits Estate 2026. L'attesa è quasi finita, a voi!
3: Grazie Benedetta, più tardi ora c'è il cinema, domani parte l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. E proprio da Venezia abbiamo in diretta la nostra direttrice Ivana Faccioli, allora buonasera Ivana.
7: Inaugurale di domani di questa mostra di cui appunto siamo radio ufficiale, RTL 102.5 sarà domani in sala grande per la cerimonia d'apertura in cui sarà proiettato il film Ink di Danny Boyle con protagonista Gay Pearce sulla irresistibile ascesa editoriale del magnate Rupert Murdoch a partire dall'acquisto del Sun nel 1969 che diede il via alla stampa scandalistica. Ci sarà anche un altro momento speciale, la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, per lui sarà recitata una laudatio da parte di un'attrice e amica, Laura Dern. A condurre due attori, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ci sarà ospite anche il cantautore Tutti Fenomeni. E poi questa edizione, che è ricchissima davvero di film che arrivano da tutto il mondo di altissima qualità, potrà iniziare. Noi vi accompagneremo ogni giorno in ogni singola proiezione. A te.
3: Grazie Ivana, ci sentiremo allora sicuramente domani. Passiamo ai numeri della borsa. FTSE MIB meno 1,33%. In chiusura allo sport, alle 20 chiude il calciomercato. Le ultime notizie nel servizio di Enzo Tambor.
8: Meno di un'ora al suono del gong del mercato, tra le ultime trattative portate a buon fine, quella per il passaggio di Gudmundsson dalla Fiorentina alla Lazio. Il club viola è attivissimo, come è accaduto sin dall'inizio delle trattative. Sempre in uscita, Mandragora è andato al Torino, ma c'è stato anche tempo e modo per rinforzare il centrocampo con il portoghese Pedro Gonçalves. A momenti l'ufficialità di Moise Kean al Como, definito anche il passaggio di Rowe dal Bologna all'Atalanta. Per la Roma invece non ci sono stati tempi tecnici per l'arrivo dell'esterno dello Stoccarda Leveling, respinto l'assalto del Chelsea per Koné. Ufficiale Pepe Sarr alla Juventus, che sta per annunciare anche Voldemate. Bangulà, ex juventino, è il nuovo rinforzo del Bologna.
3: È veramente tutto con le principali notizie, prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
9: Buonasera da Paolo Corazzon. Ancora situazione estiva in Italia nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Guardate, fino al 10-12 del mese non cambierà un granché la situazione, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di instabilità solo a ridosso delle zone montuose e temperature sopra la norma. Non sono valori record, ma tocchiamo i 34-35 gradi. Ripeto, sarà così ancora per diversi giorni. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Via Radio.
10: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 Panoramica, dove registriamo 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, e in direzione di Bologna segnaliamo code tra la Variante e Firenzuola. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Andiamo sulla 8 Milano Varese, dove per gli intensi flussi di traffico registriamo code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Il traffico intenso provoca code anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
11: E allora, come direbbe il nostro fratello, 19 e 8 minuti, ma scusate, caro Gianni, adesso arrivo subito da te, ma Stefania Iodice da Roma, innanzitutto ben ritrovata. Ma come fai a sapere questa roba del
12: è un tormentone tutta l'Italia, appena si sveglia mattino, pomeriggio e sera fa e quindi era doveroso farlo per sentirmi a casa questa sera anche con voi.
13: Stefi, infatti tutte le volte che Fredella fa questo perdiamo
12: un ascoltatore,
13: di ascoltatori. No. Sì, è proprio un dato scientifico. Buonasera, questa è la serata di tutte le serate tra pochissimo, certo. No, Taranto, aiutami, la decima edizione. Sembra ieri.
11: Invece siamo arrivati alla decima nel Powerizz estate 2026, quindi stasera decreteremo il tormentone, no? Proprio per l'eccellenza di questa di quest'estate, e noi faremo una sorta di aspettando, no? Il Powerizz, appunto,
13: certo.
11: Con te,
13: Fredella,
11: Gianni, con Stefania.
12: Sì, è all'Arena di Verona, sta già sondando il terreno, ci racconterà dei gossip, spero, se ci collegheremo anche con lui.
13: Non sai lo scorso anno che cosa non ha combinato. Musica.

0: Proprio così, Moves Like Jagger, Maroon 5 con Cristina Aguilera, 19:16 minuti, protagonisti aspettando Power Hits Estate con Gianni, con Taranto, con la nostra Iodice da Roma. Oh,
1: quanti
0: siamo contenti.
1: Sono, Stefania, ho perso il conto io, degli artisti che arriveranno all'Arena tra pochissimo.
2: Ah, sai che ho perso proprio il conto, anche perché sono state annunciate delle piccole sorpresine durante la conferenza stampa.
1: Secondo me sei 10.200, non ti sbagli. Ecco, esatto. Sarà una maratona. Tra l'altro oggi c'è stato un episodio meraviglioso,
2: bellissimo.
1: Gianni Morandi che ha fatto duettare il nostro presidente Lorenzo Muraci con quella canzone transgenerazionale. Chi la conosce, chi se la ricorda?
2: Ma tutti ovviamente la conoscono.
1: Come fai? Fatemi sentire come fa. Vabbè, questo è facile.
2: C'era un ragazzo che come me aveva bevuto il Rolling Stones. Insomma, l'evento vive anche già dalle prove, insomma, no? E lo stiamo raccontando anche sui social di RTL 105.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, 19:23 minuti. Allora, qua anche fuori onda stiamo cercando di così indovinare.
1: Contare pure.
0: Se parli di contare, tutti gli artisti sono tantissimi. Forse 34, forse addirittura 36, secondo alcuni calcoli.
2: Per me sono 1200.
0: E poi 1200, sicuramente.
1: Super giù saranno quelli.
2: Sì, magari ma 1193.
0: Come no? No, facevamo anche un po' il totonome tra di noi, ma vogliamo farlo con voi, di chi potrebbe vincere magari.
2: Senti, le testate giornalistiche che parlano di questo evento degli eventi, nell'ultima settimana i primi in classifica erano Angelina Mango e Marco Mengoni con
1: Un canto d'amore. Esatto, però vogliamo chiedere anche a voi qual è il vostro preferito per questa edizione. Dai. La canzone dell'estate 2026, 378-378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
17: Elegance is a journey. Air France.
16: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
18: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
22: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
23: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Lady Gaga, You and I, 19:38 minuti sulle Tele 125. Come sempre, non perdiamo le buone abitudini, andiamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Lucia.
1: Sì, perché stasera non c'è Federica l'inviata amica, ma c'è Lucia che tutti i collegamenti porta via. Te Lucia, buonasera, Lucia.
2: Ciao ragazzi, buonasera, ben trovati. Oggi 1° settembre, quindi mese di buoni propositi. Tra i buoni propositi abbiamo qua con noi Emanuele, che sta per partire per l'Erasmus.
3: Salve.
1: Mamma mia.
3: Ciao
1: Emanuele.
2: Dove andrai?
3: Andrò a Valencia per 6 mesi.
1: Mi sembra tanto contento, però.
0: No, infatti, se hai detto che sembra già di essere contento.
1: L'importante è arrivare sul posto, acclimatarsi e capire, insomma, che comincia una nuova vita, Emanuele,
0: certo.
1: Giusto?
3: Esatto.
2: Cioè, ma quanto sul serio studierai o farai Valdoria? Dicci la verità, a Valencia, ma che vuoi studiare?
0: Nessuno ha mai studiato a Valencia, credo.
2: No, con va i bene. Genitori c'è il parental control al contrario.
4: Ah, non può dire la verità, abbiamo capito.
2: Va bene.
1: Bene, allora vai Emanuele, buona vita, grazie Lucia, new hit.
2: Grazie a voi. Mille.

0: New Italy, Cat's Eye, Animal, 19:41 minuti. Tantissimi messaggi, vero cara Ste? Anche
1: sì,
0: di Toto Nomi e non solo.
2: Stefania però si fida, sì, si fida troppo di quelli che ci scrivono. Per esempio
1: Samantha dice che guarderà l'evento ovviamente questa sera, anche Radiovisione al 36 del digitale. Sì. Tu non ci credi, Gianni? Vediamo.
0: Ma tu vuoi proprio verificare?
1: Vogliamo
0: chiamando.
1: Controllare.
2: Operazione verità. Samantha ha detto che guarderà sul canale 36 il nostro seratone dalla
0: certo,
2: linea.
0: Perché no?
1: Beh, io mi fido, sì. Scusami. Cioè, ci ha mandato anche il messaggino vocale.
2: Ma tu
1: vediamo
2: non segui questo programma, noi facciamo sempre queste operazioni verità contro. Samantha, vedi, no? Vedi, Samantha vedi. Si è addormentata addirittura già. Quindi
1: vabbè,
2: non
1: fa
2: seguirà
1: la pendichella prima della serata, no? Perché comunque
0: fino a tanto, tanto la sveglia alle 21, perché sennò.
2: Tanto riproveremo a chiamarla.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca... Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Tutto.
15: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
14: Tutto.
15: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Regina, ma che bel sorriso!
18: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
17: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
19: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
20: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
21: Però dai, brava anche lo speaker.
22: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
23: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
24: Ottimo!
23: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
24: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
23: Capisci perché ti ho sposato.
24: Doppi sconti, solo a settembre.

0: sei?
1: RTL 102.5.
0: Aiuto!
1: Che cosa guarda?
0: È stato mio figlio, posso passarti mio figlio? Ma è stato lui a mandare messaggio.
1: Cosa guarderà? Chiedilo, perché ho 10 secondi. Cosa guarderei?
0: Nicolò, no, ho fatto te il messaggio.
2: Guarderò
0: Paurizio
2: Stacchi. Bravo!

0: Firework, Katy Perry alle 20 precise, quindi manca soltanto un'ora, attenzione.
1: Sì. Ultimissime notizie, tra pochissimo ci collegheremo continuamente con l'Arena di Verona e abbiamo un inviato d'eccezione. Chi
2: ovviamente,
1: lo dice il nome?
2: Il nostro Angelo Baiguini.
0: E allora, e non solo, poi sentiremo, magari spieremo anche il pre-show, poi vediamo.
1: Soprattutto, soprattutto dobbiamo spiare perché ci interessano i retroscena e Angelo saprà raccontarcela tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a San Colombano Belmonte, in provincia di Torino, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Alta tensione Russia-Germania. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Duro l'intervento della NATO, ci dice tutto Tommaso Angelini.
6: Sì Nicolò, perché quell'episodio risale appunto al 4 agosto all'aeroporto di Lipsia, quando ci fu il tentato attacco con un drone bomba. Berlino accusa Mosca di essere responsabile di quell'attacco ibrido e per ritorsione ha annunciato la chiusura del consolato russo a Bonn. Accuse respinte però dal Cremlino. Mosca, attraverso la portavoce degli esteri Maria Zakharova, ha accusato a sua volta la Germania di sostenere il terrorismo con armi e aiuti all'Ucraina. L'Unione Europea si schiera con Berlino. Ursula von der Leyen avverte che gli attacchi ibridi avranno una risposta, mentre Giorgia Meloni parla di una reazione unitaria. Intanto continua

0: suicidio con vittime i tre fratelli proprietari della struttura, ci sarebbero dei dissidi legati alla gestione dell'attività. Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, uno dei fratelli, Gianni, armato di una pistola calibro 9, avrebbe ucciso prima Donato all'interno del locale, poi l'altro fratello, Franco, all'esterno in un'area parcheggio, quindi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. Le due vittime hanno provato a fuggire dalla furia del fratello, i corpi sono stati trovati a poca distanza l'uno dall'altro. È una tragedia, erano persone per bene, la comunità è sotto shock, ha scritto il sindaco della cittadina in provincia di Benevento, Angelo Pepe.
1: Infine voltiamo decisamente pagina e torniamo a ricordarvi che all'Arena di Verona tra meno di un'ora inizia il Poweriz Estate 2026, il pre-show è già in corso, potrete seguire l'evento ovviamente in radiovisione su RTL 102.5 ma anche sui nostri canali social per non perdervi nemmeno un attimo del grande spettacolo che ci aspetta. È davvero tutto, prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, giornata di mercoledì, con l'anticiclone sull'Italia, giornata sostanzialmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Durante la giornata solo in montagna, su parte dell'Appennino e sull'arco alpino qualche breve e locale temporale di calore. Altrove sole con temperature mediamente tra 30 e 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze per un camion in fiamme nella galleria Sbarvo Sud. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 Panoramica, dove registriamo 7 km di coda a partire da Sasso Marconi, e in direzione di Bologna segnaliamo code tra la Variante e Fiorenzuola. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center via al numero gratuito 803-111. Sulla 1 per gli intensi flussi di traffico ci sono code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio verso Firenze, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Infine vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6 dell'11 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie e grazie a voi per averci seguito, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Poweriz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Seconda ora di Protagonisti, 26 minuti, ma soprattutto aspettando il Poweriz Estate, yes. Alle 21 ovviamente comincia, siamo qui ad aspettarlo con Stefania Iodice lì da Roma, con Gianni Simioni da Napoli, ma non
8: sì.
7: Solo, giusto?
8: No, perché tra pochissimo dovremmo collegarci proprio con tra pochi secondi, sì. Minuti, con sì. Angelo Beguini in diretta dall'Arena di Verona per raccontare che cosa a Stefania.
9: È la grande serata che partirà tra poco meno di un'ora, che potete seguire ovviamente anche sulla nostra radiovisione 36 del digitale attraverso la nostra app, approfittiamo per ricordarla, RTL 105 Play, insomma una grandissima serata fatta di musica e super ospiti che non dovete assolutamente perdere.
7: Assolutamente no, è vero, anzi ricordiamoli Maira a questo punto, perché oggi abbiamo annunciato proprio in conferenza stampa, no? Insomma, a sorpresa Marco Mengoni, Elisa e anche Biagio Antonacci, così tre nomi proprio, cioè così,
9: Ma così, li abbiamo incontrati per caso,
8: l'abbiamo
9: ci
8: detto,
9: siete.
8: Sono 1200 gli artisti sul palco, vai col Power Hit.

0: Woman, Peggy Gou e Ayra Starr, 20 e 10 minuti aspettando Power Hits Estate. Questa sera manca sempre meno, insomma 50 minuti, poco siamo, meno. E adesso sì, caro Gianni e cara Steffi, che possiamo andare dal nostro Angelo Baiguini.
1: Oh, oh sì, ci colleghiamo con l'Arena di Verona, portaci tu in qualche modo, Angelo.
2: Vai. Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei fare un pop. Tutte, sì. Tutti questi collegamenti li facciamo pop. Quello che vedo io davanti ai miei occhi in questo momento, e guardate cosa vedo: vedo un Simone Palmieri, sì. Vedo una Amelia Villano, vedo un Diego Zappone, perché siamo nella fase di pre-show, il riscaldamento per quanto possibile di questa serata fantastica, e di fronte a me l'arena occupata,
0: wow,
2: in tutti i posti, guarda,
1: che
2: senti.
1: Che spettacolo, super
2: allora,
1: emozionante.
2: Io rimango qua per tutto il tempo del pre-show. Voi potete mandarmi in missione dove volete. Chi volete che io intervisti? Simone Palmieri che sculetta adesso. Beh, in questo momento?
0: Posso dire, mi sembra un momento importante.
2: Questo era il twerking di Simone Palmieri. Simo, fammene un altro, eccolo qua. Niente, non mi sente.
1: No, ma io eviterei, siamo comunque a ridosso orario di cena, eviterei vedere Simone che sculetta. Però la roba di portarci un po' dove vogliamo è a tuo rischio e pericolo, Angelo, io te lo dico.
2: Allora, si sono accorti che siamo in diretta. Aspetta, Simo, aspetta, prendi questo.

0: Tra l'altro da Z ci ha raggiunto il nostro Edoardo, Anna Maria, Edo.
1: Vai.
2: Eccolo, eccolo, grazie. Immenso piacere essere qui con voi. Non trovare Francesco Fredella.
0: No, dai,
2: purtroppo. No, fatemi purtroppo non ho trovato Francesco Fredella.
1: Non cominciare, che poi lo sai che lui comincia da, in diretta da Verona, si collega. Invece dobbiamo collegarci, credo, con Beguini che ha fatto il tuffo.
3: Guarda qua.
4: E con gli ascoltatori, qua, vediamo.
3: Come, aspetta, come ti chiami?
4: Oia.
3: Cosa sei venuta a fare?
4: Fare RTL 102.5.
3: E adesso che cosa vorresti fare?
4: Adesso vorrei andare sul palco a salutare tutti i cantanti e saltare.
3: Se ti porto sul palco, ok, facciamo una foto insieme?
2: Siamo lanciatissimi.
3: Andiamo, allora andiamo sul palco a fare una foto insieme, ok?
4: Vedi? No, vabbè, bellissimo.
1: Vedi la classe di Beguini. Fredella se la sarebbe venduta sta foto per 150 euro.
4: Vabbè, lui è un uomo d'affari, sa come fare.
1: Beguini è un signore. Allora, noi dopo torneremo a collegarci, no? Credo con
0: sicuro. Noi faremo fare un sacco di mission, come giustamente ci ha detto anche lui. Insomma, stiamo a chiedere di tutto, di andare
2: basta
0: ovunque.
2: Che non ci, basta che non ci fa vedere, per favore, Palmieri che twerka un'altra volta, perché è l'ora di cena.
4: Devo dire che qualcuno potrebbe apprezzare. Anche chi ci segue magari in radiovisione al 36 del digitale.
1: Donna Maria, inventati una mission da affidare al nostro Beguini, che è pronto a tutto pur di farci scoprire tutto quello che non si potrebbe scoprire.
4: Ma sì, mettiamolo in difficoltà, approfittiamo di questo momento, che cavolo.
1: Vai Edoardo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima.

0: a 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: anche Sombra, RTL 125, 20 e 30 minuti. Tra l'altro nel nostro pre-show stavo sbirciando anche fuori onda, vedevo la Kiss Cam, ma chiediamo conferma ovviamente al nostro Angelo Beguini che è proprio lì all'arena.
1: Sì,
0: Angelo,
1: confermo,
0: vero?
1: Confermo, in questo momento c'è la Kiss Cam. Io mentre noi ascoltavamo la pubblicità ed alcune canzoni mi sono inventato un'altra cosa: salite sul palco e fatevi un selfie dal palco.
0: Bello.
1: Ho la coda di persone dietro di me che dicono anch'io vedi, voglio salire, però ne possiamo approfittare per far fare dei saluti in diretta. Ecco qua questo bell'uomo. Come ti chiami, da dove arrivi? Come ti chiami e da dove arrivi?
2: Nino da Messina.
1: Oh. Cosa vuoi fare? Salire sul palco e fare una foto? Ok, va bene, tra poco. E tu invece?
3: Maria.
1: Da dove?
3: Dalla Valle Camonica.
1: Dalla Valle Camonica, come me. Vuoi salire sul palco e fare una foto? Ok, perfetto. Voi due ragazze, no, guarda qua, vengo da Parigi.
3: Da Parigi. Beh,
4: che bellezza.
1: No, vabbè, pazzesco. E anche voi volete salire sul palco e fare una foto?
3: Sì,
1: sì, sì. Ormai è diventata la mia mission. Ciao, come ti chiami tu?
3: Veronica.
1: Ciao Veronica. Allora, questo che gli amici in radiovisione vedono è il POV, il mio point of view, le persone che ho di fronte a me. Qui naturalmente c'è la musica a tutto volume, spesso fanno fatica a sentire quello che dico, però ciao, come ti chiami e da dove arrivi?
3: Benedetta da Bergamo.
1: Come avete notato, Bergamo, Brescia, la Val Camonica e altro.
5: È tutto presente.
0: E poi Parigi, così.
1: E poi Parigi.
6: Senti, Beguini, a proposito di Parigi, voglio dire, io mi fido di te, ma possiamo sentire se parla francese?
1: Bravo,
6: la nostra
1: bravo.
6: Amica.
1: Ormai mi sono allontanato, però.
0: Attenzione!
1: Vive parigine, vi passo il conte Galè.
6: Vai.
1: Allora, Gabri, tu che sei esperto di francese, sì. I ragazzi di protagonisti mi chiedono un saluto in francese.
7: Ma bonsoir, comment ça va? Très bien, très bien.
5: Beh, livello C2 più o meno,
6: come,
5: dai.
6: Come lo parlo io, praticamente, come lo parlo.
1: Beh, ma certo, è come male. Apre il programma ogni pomeriggio. Bonjour, un saluto noblesse oblige, no?
6: È vero.
4: Ma scusa, guardate, ma tutte le persone che volevano salire sul palco le hai lasciate lì, Angelo? Non ho capito.
1: No, adesso le porto mentre ascoltiamo la prossima canzone. Intanto, ottimo. Per gli amici della radiovisione, guardate l'effetto pazzesco. L'arena di Verona piena in ogni ordine di grado e vi stiamo spoilerando.
0: Bellissimo.
1: Anche il palcoscenico, mentre c'è una kiss cam dove Amelia bacia Diego.
5: Limoni in diretta.
0: Attenzione.
5: Che invidia, posso dire.
6: Abbiamo visto anche un po' del red carpet. Sì, a dopo adesso.
1: Allora,
6: il new hit.
1: Vado sul red carpet, Gianni. Vado sul red carpet, porto i ragazzi a fare il selfie sul palco e ci sentiamo tra poco.
6: Dal red carpet, bellissimo. Okay. Vai, new hit.

0: 20 e 39 minuti, Britney Spears aspettando, Paparizzi Estate, manca sempre meno 20 minuti circa, poco più. Allora la mission per il nostro Angelo Beguini era quella di andare sul red carpet, giusto, Giovanni?
1: Che non è cosa facile, soprattutto quando non devi cantare.
0: Ma c'è riuscito invece, c'è riuscito, mi sa.
2: Allora, sì che non l'hanno invitato.
1: Ma credo che il nostro Angelo ci sia riuscito, come? Ce l'abbiamo?
3: Sì.
4: Mi sono autoinvitato perché io conosco i due conduttori del backstage del red carpet, ovvero Nick Giustini e la Ceci. Eccoli qua. Guardali, guardali.
3: Buonasera.
4: Ciao. Come state? Nick, oh, allora noi siamo pronti.
5: I ragazzi dallo studio mi chiedono di fare un red carpet insieme. Andiamo? Dai.
3: Sì, una sfilata. Aspetta, però facciamolo al contrario.
5: No, aspetta,
3: però
5: facciamo
3: andiamo
5: così,
3: verso...
5: Scusate, per gli amici della radiovisione, adesso
3: allora,
5: raccontiamo
3: però
5: quello
3: insieme,
5: così.
3: Insieme.
5: Io sto a
1: signore,
5: destra
1: e
5: signori,
1: tu stai a
5: sinistra. Power It's Estate 2026, Nicolò Giustini e la Ceci. Venite.
3: Che eleganza!
2: Lo sguardo, Nick, lo sguardo sexy, Nick, per favore.
1: Madonna Maria,
5: siamo nati per fare il red carpet.
3: Tu sei artista, io sono solo mancata.
5: Piano che sto camminando
3: piano. Allora, oltretutto raccontiamo
5: qui
3: un po',
5: vai,
3: già chi è passato qua,
5: sì,
3: perché
5: sì,
3: il nostro red carpet è già stato calpestato, questo telepass red carpet.
5: Da chi? Da chi?
3: The Bausa,
5: sì,
3: questo trio scandinavo-norvegese,
5: sì,
3: che è per la prima volta in Italia, che quest'estate ci ha accompagnato con Magnetic, e soprattutto il ritorno ci ha detto che le tremavano le gambe,
5: vero,
3: dall'emozione,
5: vero,
3: di Angelina Mango. Questo è solo l'inizio, perché due artisti di tutta una lunga lista che ci porterà a stare qui con voi in diretta ai piedi dell'Arena di Verona quasi fino a mezzanotte.
5: Però scusatemi, a questo punto, no, visto che siamo, sì, in diretta, sta arrivando un van. Se voi volete vi facciamo vedere l'arrivo del van in diretta.
3: Vogliamo,
5: su RTL. Vai, andiamo.
3: State, ragazzi,
5: senza dare le spalle a nessuno.
2: Comunque, presentazione sì, voto 10, camminata voto, allora, 3.
3: Stanno camminando all'indietro anche stile gamberi, non è facile, devo dire.
1: Invece credo che la Ceci sia nata per il red carpet.
3: È vero.
5: L'arrivo di
3: e
5: un ospite.
3: Allora,
5: attenzione, attenzione, attenzione, vediamo chi esce da questo van. Pronti?
0: Vediamo
3: chi è.
5: Dell'arena continua il pre-show.
3: Qui?
5: Attenzione. Signore e signori, Gianni Morandi!
3: Vieni, vai!
5: Eccolo
3: qua!
5: Avete capito? Giusto così! È giusto così! Noi facciamo tutta la serata così, ragazzi! Tutta la
1: bello,
5: serata!
3: Divertitevi!
1: Bellissimo!
5: Va bene, ci sentiamo tra poco. Guardate che allora, per gli amici della radio, dobbiamo raccontare. Io sono sul red carpet, che è giustamente tutto rosso, marchiato con i nostri loghi, i loghi degli sponsor, e sto praticamente facendo il percorso che porta all'interno dell'arena. Per cui ci risentiamo tra poco, va bene?
3: Sì, recupera fiato, che tra il red carpet e passeggiare in arena penso che sta facendo chilometri e chilometri questa sera. By Guini,
2: Gianni Morandi molto più carico di tanto,
0: sì, no, molto più atletico assolutamente di me, ma
1: non ha cagato nessuno a parte il pubblico, è andato verso il suo grande pubblico. Musica, vai.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Ed è questa mission di Stefania. Prego Stefania.
1: E io voglio scoprire in anteprima assoluta gli outfit dei conduttori del Power Hit Estate che stanno per salire sul palco dell'Arena di Verona. Quindi Angelo, mostraci tutto.
2: Sì, lo stiamo per fare perché siamo in un posto dove nessuno può stare tranne noi. E qui con noi c'è Matteo Campese. Matteo, gestisci
1: che figo!
3: Vado. Ciao Angelo, ciao a tutti amici di Reti alle 102.5. Questo qui è il cunicolo che porta il palco. Come vedete abbiamo degli straordinari esemplari di conduttrice. Vi presento un Giulia Laurabiati.
4: Buonasera amici, tutto pronto, mi raccomando, sintonizzati, non scherzate.
3: Un altro esemplare, un Jessica Brugalis in forma
4: sbagliata. Buonasera amici, ci siamo, manca pochissimo.
3: Ci siamo. Là in fondo c'è Paola Di Benedetto. Che è impegnata, si sta facendo montare un'armatura fiammeggiante per entrare a cavallo di un drago. D'altronde i mezzi sono quelli.
1: Un'entrata spettacolare.
3: Amici, buon Power Hit Estate, andiamo!
1: Vai, sono in bocca al lupo ragazzi!
2: Sono carichissimi, adesso vi faccio vedere e vi racconto un'altra cosa. Questa è la scaletta che dal backstage arriva direttamente al palco e tra poco Matteo, Paola, Jessica e Giulia Laura faranno questo percorso, lo stesso percorso che sto facendo io entrando direttamente sul palcoscenico dell'Arena di Verona, dove in questo momento ci sono Diego, Amelia e Simone che stanno incalzando, scaldando, se ce ne fosse bisogno, lo straordinario pubblico dell'Arena di Verona. Ragazzi, guardate, ascoltate il pubblico dell'Arena a pochi minuti dall'inizio di Power Hit Estate, decima edizione. È tutto straordinario. Scusate se sto urlando come se fosse la finale di Champions League, ma questa serata è più della finale di Champions League per noi di RTL 102.5.
5: Anche perché noi gli italiani di finale di Champions
1: non le vediamo.
0: Grandezza. E poi amiamo la musica, quindi per noi è molto di più.
5: Comunque elegantissimi anche.
1: Ci sta comunque.
5: Tutti al top. Stanno.
1: L'Arena di Verona richiede un dress code degno dell'Arena di Verona e le ragazze e i ragazzi non hanno deluso le aspettative.
0: Diciamo a me a te non farebbero entrare, ecco, per capirci, per capirci.
5: Impossibile.
0: Per capire il livello, ecco.
5: Forse al bar.
0: Sì, forse giù fuori però, un barettino allora, fuori.
2: Volete vedere la ola dell'arena?
1: Vai, bello. Sì, bello. Angelo.
2: Dai, Diego, la facciamo in diretta, dai. Dai.
1: Vediamo
2: da
1: se
2: dove partiamo. Da dove partiamo, Diego? Da qua? Dai, ok, fammi vedere.
6: Da qua.
4: Partiamo da destra.
6: Allora, Alma, dammi una mano.
1: Quindi stiamo per vedere la ola in diretta su RTL 105. Immaginiamo e speriamo voi la stiate seguendo anche sul 36 del digitale, la nostra radiovisione. Tutto in anteprima, in esclusiva.
5: Eccoli.
1: Wow.
5: Su,
0: grande, fiammante di Zaccaro. Soldato dall'Arena di Verona.
2: Allora, io mi allontano dal palcoscenico perché tra 6 minuti inizia lo spettacolo. Grazie di cuore. Spero di avervi raccontato il mio punto di vista speciale e aver creato l'atmosfera giusta per seguire la serata delle serate, ovvero Power Hit Estate. Grazie a tutti, a dopo.
1: Grazie Angelo.
0: Ci sentivamo lì con te, devo dire. Abbiamo sentito il calore, gli applausi, tutto. Che facciamo, Taranto?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati quasi alla fine, stiamo per lasciarvi ovviamente a Power Hits Estate. Allora, cara Stefi, caro Edu, dovete sapere che noi scendiamo in cantinetta di solito verso questo, la cantinetta di Gianni, giusto Gianni?
3: Ah, sì, si beve.
4: Solitamente il pezzo lo scelgono quelli che ci seguono, ma stasera per ovvi motivi l'abbiamo fatto scegliere a Donna Maria, no? Ha deciso lui, eh?
3: Io ho scelto.
2: L'hai scelto a tua insaputa.
3: Non sapevo.
4: Il testo, la sceneggiatura, il plot dice questo.
3: Che hai scelto? Dire, I love rock and roll.
5: Non sei solo, caro Donna Maria.
4: Vedi che l'hai scelto tu, eh?

0: Jean Jett, I Love Rock and Roll Millennium, scelto quest'oggi dal nostro Edoardo Donna Maria. Grazie innanzututto Edo, in generale.
1: Ma figuratevi, io quando posso do una mano.
2: Quando posso. E fin dove può.
0: Esatto, grazie a te cara Stefania Iodice, ma ci ritroviamo anche domani comunque, giusto?
2: Sì, certo. Domani sempre a partire dalle 19.
3: Torna presto. Quindi parte il countdown adesso in diretta dall'Arena di Verona. La decima edizione di...
2: Power It estate 2026 e non vediamo l'ora di seguirlo anche noi insieme a tutti quanti voi.
0: Allora noi torniamo domani appunto e vi lasciamo quindi direttamente col nostro show dall'Arena di Verona.
4: Ciao! RTL 102.5 e Telepass vi invitano all'ascolto di Power It estate 2026 con Don Di Salotti, Grana Padano, Prosecco Doc, Mailboxes etc. Provolone Valpadana Doc. Con la collaborazione di Intesa San Paolo Gallerie d'Italia, Avis, donatori di sangue e plasma e Autostrade per l'Italia.

This is Power Hits.

0: benvenuti nella casa della musica, benvenuti in arena, questo è Power It's Estate 2026, è la finale, fatevi sentire!
1: Mamma mia, che pubblico che abbiamo ragazzi, davvero, ringraziamo ovviamente i due Bosa per aver aperto con noi dei festeggiamenti molto molto speciali dalla Norvegia, tra l'altro all'Arena di Verona, un fenomeno globale e sono sicura che verranno presto a trovarci, ne sono certa in Italia. Sì, sì.
2: Questi amici sono i 10 anni di Power It's Estate, è un bel traguardo. Diciamo.
3: È un grande traguardo.
2: È un format unico nel suo genere che ogni anno stabilisce qual è il vero tormentone dell'estate e questa sera saremo proprio noi a raccontarvelo. Matteo Campese, un applauso!
0: Buonasera! Ciao!
2: Giulia Laura Abbiati.
1: Buonasera.
2: Jessica Brugani.
4: Buonasera.
0: E Paola Di Benedetto, un applauso! Olè. E fate un applauso anche a tutti voi, siete bellissimi! Siete bellissimi! E un grande ciao a chi ci sta seguendo da casa, i tantissimi amici che sono con noi in esclusiva su RTL 102.5, su Radio Z e ovviamente anche quelli che ci seguono in streaming su RTL 102.5 Play.
4: E se scaricate subito la nostra app potete seguirci e partecipare tutti. Mi raccomando, segnatevi subito l'hashtag ufficiale RTL 102.5 PHE26 e tenete controllati i nostri social perché troverete tanti contenuti inediti.
0: Allora, la regola base lo sapete, c'è una classifica che abbiamo seguito tutta l'estate, io la salutiamo. Il meccanismo comprende i vostri voti, le canzoni più votate su RTL 102.5 Play e ovviamente anche quelle più trasmesse dalle radio italiane come a certificato.
1: E allora amici, mettetevi comodi perché la serata è lunga, gli artisti che saliranno su questo palco sono tantissimi e noi abbiamo deciso di iniziare con un ospite davvero molto speciale, una delle voci più potenti e amate della musica italiana.
2: Parliamo di un artista immenso, capace di trionfare a Sanremo, ma anche di conquistare l'Europa e soprattutto di conquistare il cuore di tutti noi.
4: E allora fatevi sentire perché a Power It's Estate 2026, Marco Mengoni!

cristallo. Per aprire un varco ti è bastato uno spiraglio. Forse siamo solo capitati, o eri lì che mi aspettavo. Le mie mani ancora grandi uguali, sulla faccia aggiunto solo qualche sbaglio. Con te, yeah, yeah, yeah. Sto in volo su una fuori serie.

Thank you.

Se mi sono sveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Grazie. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: that I basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango a Power It's Estate 2026. Grazie a tutti.
2: Verona,
1: grazie mille,
3: grazie.
1: Bravissimi, grazie Marco per averci regalato un momento così immenso e emozionante.
3: Angelina,
1: grazie.
3: Angelina,
1: vieni qui.
2: Io vengo, no, io me ne vado.
1: Vai,
2: ciao.
1: Grazie Marco.
3: Grazie Marco.
1: Ciao, bellissima.
3: Ciao.
1: Allora, intanto ti volevamo fare complimenti per il tuo ultimo album, cara me.
3: Grazie mille.
1: Complimenti
3: grazie.
1: Anche per un tour bellissimo con cui hai girato tutta Italia.
3: Mi sono divertita moltissimo, è stato un tour molto molto caldo da tutti, sotto tutti i punti di vista.
1: E guarda, e
3: grazie,
1: che abbiamo...
3: grazie a voi.
1: Guarda cosa abbiamo qua per te.
4: E questo, wow. Angelina, è tuo, il premio RTL 102.5 Power It's Estate 2026 PMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo dal 31 maggio 2026 al 28 agosto 2026.
3: Grazie.
4: È tuo, complimenti.
3: Grazie,
4: Angelina.
3: Grazie a voi. Grazie.
4: Grazie davvero.
3: Buona serata, ragazzi. Ciao.
1: Ciao Angelina.
3: Grazie.
1: La famiglia di RTL 125 le vuole molto bene. Ora continuiamo con una cantautrice molto speciale che quest'anno ci ha regalato un album bellissimo. Si chiama Disincanto, in cui si è divertita a giocare ad uno di quei giochini. Vi ricordate quando eravamo piccoli al parco, raccoglievamo le margheritine, facevamo mamma non mamma, mamma non mamma.
4: È vero, beh, devo dire che i risultati non erano molto attendibili, ma le sue parole invece sì, sempre. Infatti è molto interessante vederla spaziare dai brani profondi e complessi alle hit estive più calde.
1: È proprio lei a Power Hits Estate 2026, Madame!

0: Grazie, grazie Verona. Grazie.
1: Madame Powerist estate 2026. Ciao Fra.
2: Baci.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Che meraviglia, che bella serata. Hai visto Giulia che prima Marco Mengoni si è tolto la giacca, tutto visibilio. Guarda,
2: no,
1: Matteo,
2: non sei decisamente Marco Mengoni. Io eviterei, vero?
1: No, guarda, scusa.
2: Abbiamo apprezzamenti in prima fila.
1: Ci deve essere mia mamma che...
2: Allora, facciamo così.
1: Dimmi.
2: Forse entro fine serata.
1: Sì,
2: va bene?
1: Sì, con
2: se,
1: calma,
2: fai, se fai il bravo.
1: No, con calma, con calma.
2: Vediamo.
1: Allora, sei d'accordo con me che la canzone di Madame, di Marco Mengoni, di Angelina, tutte quelle che ascolteremo questa sera, sono canzoni destinate a rimanere nella memoria, e ce ne sono alcune che fanno già parte del nostro DNA, del nostro tessuto sociale, tessuto musicale. Io faccio una prova.
2: Vai, facciamo questa prova.
1: Se io vi dico, fatti mandare dalla mamma.
2: Beh. Una prova
1: che
2: ben
1: bomba.
2: Riuscita,
1: bravi,
2: direi.
1: Bravi,
2: bravi. Fatevi un applauso, meritatissimo.
1: Bravi.
2: Beh, Matte, perché questa è la storia della musica che ci insegna che forse per scalare l'Hit Parade abbiamo bisogno di un eterno ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, un artista che ha fatto dell'empatia col pubblico un vero marchio di fabbrica.
1: Signore e signori, sul palco dell'Arena di Verona date il benvenuto a Gianni Morandi.

0: Gianni Morandi. A Power Hits estate 2026. Gianni, ciao, grazie. Vieni qua. Scusate, ma il fisico lo facciamo un applauso a Gianni Morandi? No, perché... Allora, intanto complimenti, ci siamo incastrati.
1: Che 60
0: anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones.
1: 60 anni fa è stata scritta questa canzone. Pensate, c'era la guerra nel Vietnam, era una canzone che non si poteva trasmettere nelle radio perché parlava di un paese invasore, gli americani. E quindi era un paese alleato dell'Italia. La canzone non fu trasmessa mai alle radio, poi fu riscoperta qualche anno dopo. È un piacere, 60 anni, adesso la porto in giro per l'Italia anche con uno spettacolo e così. Beh. Comunque ragazzi, lo spettacolo
0: Gianni,
1: continua, vi saluto.
0: Grazie per
1: Ciao.
0: Essere stato dei nostri stasera, un orgoglio immenso. Grazie
1: Ciao.
0: Davvero.
1: Grazie. Ciao.
0: Un applauso, Gianni Morandi.
1: Hey.
2: Grazie.
1: Uno su mille ce la fa.
0: Grazie,
1: speriamo
0: Gianni,
1: di farcela.
0: Grazie. Ma che mito, che mito. Allora amici, per scoprire il tormentone di questa decima edizione di Power Hits estate, manca ancora un po', perché questo vuol dire che abbiamo tanti artisti e nel frattempo ci possiamo divertire ascoltando il primo vero vincitore di questa bellissima storia. Era il 2017 e qui in arena si cantava fortissimo Di granite e di granate.
2: Beh, lasciate ogni speranza voi che entrate.
0: Estate, na na na, ve la ricordate? Sì, insomma lui fa palazzetti esauriti, televisione, ha una presenza scenica incredibile e poi ha quel timbro inconfondibile che sa essere anche funk.
2: Beh, direi summer funk. A Power Hits estate 2017.

i French, la polvere da sparo, la lampada retro, la

0: Grazie Verona, grazie al nostro meraviglioso corpo di ballo.
1: Francesco Gabbani a Powerhits Estate, grazie.
0: Grazie a voi, buona serata, e ciao.
1: Francesco, in bocca al lupo per X Factor anche.
0: Grazie, viva il lupo, viva il lupo.
1: Grazie. Ora siamo molto felici perché sul palco di Powerhits Estate 2026 sta per arrivare un artista che mancava dalle scene da un po'.
2: I critici l'hanno più volte lodata per la sua scrittura e il suo stile così intimo e confidenziale e l'hanno riconosciuta come una delle prime cantautrici a portare, pensate, il bedroom pop in Italia.
1: Eh sì, insicurezze, turbamenti amorosi e quella punta di tenerezza che si ha quando piano piano si diventa grandi.
2: Questa sera non sarà sola perché sarà con una cantautrice pazzesca che abbiamo premiato pochissimo fa.
1: Eh sì, per la prima volta sul palco di Powerhits Estate 2026, Ariete e Angelina Mango!
3: Oh, quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
4: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo...

0: vita.
1: Ariete e Angelina Manco sul palco del Power It's Estate 2026, un applauso. Grazie ragazze.
2: Grazie,
1: grazie a tutti.
3: Ciao ragazze, grazie.
1: Pezzo bellissimo. Adesso noi aspettiamo l'album,
3: Sì, aspettiamo l'alba, sì. Pensavo dicessi.
1: No,
3: siamo qui.
1: Sembra un po' eccessivo.
3: L'hanno creata l'atmosfera, Senti, facciamo così, andiamo a sentire che cosa ne pensano i nostri amici sul Telepass Red Carpet.
1: Ci siamo, ci siamo.
3: Ceci, Nick, ci siamo. Sentite?
4: Ci siamo. Ci siamo qua, è tutto bellissimo. Sentite qua, sentite, di
3: vai,
4: più.
3: Vai, di più, di più, di più, di più.
4: Sì. Tra poco, sì. Insomma, arriveranno qui tutti i nostri e i vostri artisti preferiti.
3: E se non volete perdere nemmeno un minuto di questo grande show e scoprire cosa accade qui sul Telepass Red Carpet dietro le quinte, vi basta scaricare la nostra applicazione RTL 102.5 Play.
4: E non è tutto! Seguite anche le nostre pagine social ufficiali per vedere come sono andate le prove. A voi ragazzi!
3: Ciao. Grazie! Ciao. Grazie a Cecilia Songini e a Nicola Giustini sul red carpet. Buon lavoro, buona serata e buon divertimento a tutti voi.
1: Scusa Matte, io sono un po' gelosa, hai visto?
3: Per?
1: Beh, era bello movimentato.
3: Ah, un po' di casino?
1: Sì, sì, io direi che secondo me possiamo chiederlo anche a loro un po' di casino.
3: Quando
1: ci
3: vuoi.
1: Ci state, Arena, facciamo un po' di casino?
3: Forza!
1: Oh.
3: No, no, no, scusate.
1: Non ti è piaciuto?
3: Scusate.
1: Uno,
3: due, tre. Molto bene.
1: Adesso,
3: molto bene.
1: Adesso sì.
3: Allora, per premiarvi, visto che siete qui, voi sul palco state già sbirciando, c'è il cambio palco, i nostri fantastici tecnici che rendono possibile
1: che
3: tutto questo.
1: Ringraziamo sempre.
3: Che ringraziamo sempre. Stanno preparando il terreno per una grande band ed è un gruppo bello numeroso, sono sei elementi.
1: Scusa, e tu li conosci tutti, vero Matteo? Non mi fai fare figuracce questa sera?
3: Carino da parte tua l'interrogazione.
1: Non ce lo possiamo permettere.
3: Davvero carino da parte tua. Allora, Nicola e Lorenzo alle chitarre, Simone al basso, c'è Matteo alla batteria e Elio alle tastiere. Tiè, le so.
1: E Riccardo al mic, lo sapevi che questo si chiama mic?
3: Sono boomer, ma non
1: così. Ah, benissimo. Amici, dominano le classifiche radiofoniche, registrano il tutto esaurito negli stadi e ogni loro live non è solo un concerto, ma una vera e propria esperienza collettiva, una grande festa.
3: C'è l'arena già in piedi perché sul nostro palco ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Baci nucleari sul palco del Favoriz Estate. Grazie ragazzi.
1: Bella Ricca. Ciao.
0: A prestissimo.
1: Ciao.
2: Che meraviglia.
0: Loro si devono risedere perché visto si sono scatenati, hanno fatto un casino incredibile. Allora amici, ora siamo pronti per accogliere una cantautrice e una polistrumentista davvero unica che durante la sua brillante e lunga carriera non ha mai smesso di stupirci.
1: Lei praticamente canta in tutte le lingue conosciute nel mondo,
0: anche sì,
1: quello che vuoi, canta in inglese, canta in italiano, canta anche in friulano.
0: Come in friulano?
1: Sì, l'ho sentita.
0: Vi capite quindi? Scusa, dimmi una cosa in friulano, prego.
1: Allora, una cosa che secondo me lei ha, come dire, nel suo accento dalle parti, perché lei è più giuliana, è sempre allegri, mai passion. Non so se mi sta sentendo in cuffia.
0: La intravedo, facendo con la mano, sì.
1: Mi sa proprio di sì. Insomma, una voce per cui non esistono confini, ci ha regalato dei capolavori assoluti entrati di diritto nella storia della musica italiana.
0: È vero, e poi ha un'incredibile capacità di sperimentare, rimanendo poi sempre se stessa.
1: Signore e signori, il massimo del casino, qui a Verona, Powerhits Estate 2026, Elisa!

0: meravigliosa Elisa. Power Hits estate, grazie.
1: Grazie a tutti, grazie, grazie. Verona, ciao.
0: Che bel regalo. Grazie davvero. Mi raccomando amici, tenete d'occhio in questi giorni, in queste ore, i social di Elisa, perché potrebbe fare un annuncio importante. Poi non dite che non ve l'avevamo detto.
1: Vero.
0: Dunque, ora in arrivo una cosa. Ma vi state divertendo?
1: Dai!
0: Ah no, perché mi è venuto un attimo il vi state divertendo? Oh, quindi possiamo continuare adesso. In arrivo una collaborazione molto speciale tra la band dei Record, che abbiamo appena sentito, e un gigante del rap italiano.
1: Beh sì, lui ha sdoganato l'hip hop mantenendo sempre uno standard lirico elevato e una grandiosa capacità di analisi che dura da più di 20 anni.
0: Insieme hanno scritto un pezzo che è un mix tra la grande arte classica con le paranoie, le visioni del mondo di oggi. È un bellissimo incontro che a Power Hits estate 2026 ha il nome di...
1: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari!
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai

0: ragazzi, complimenti davvero.
1: Oh, grazie ragazzi, grazie mille. Grazie Fabri, grazie
0: Tanta
1: Riccardo.
0: Tanta roba, eh.
1: Che meraviglia, e che scenario meraviglioso quello di questa sera, quello dell'Arena di Verona. C'è da dire, Giulia, che tutta l'Italia è piena di arte e di storia, no?
0: È vero, dal piccolo borgo alle grandi città, ovunque c'è bellezza. E se anche voi volete contribuire a salvare un'opera d'arte magari non così famosa come l'Arena di Verona, ma che ha un valore storico e artistico, c'è uno strumento molto importante, si chiama Art Bonus.
1: Esatto, basta una piccola donazione, potete farla anche con la vostra comunità per sostenere la cultura e aiutare a conservare tante opere d'arte a cui tenete. Ricordate che c'è anche un'agevolazione fiscale del 65%, per cui scoprite come fare su artbonus.gov.it. Adesso Giulia, io non so se tu sei d'accordo, secondo me è il momento di così una spolverata. Quanto basta?
0: Sì.
1: Di country.
0: Di country, country. Dici?
1: Country.
0: Allora, io sono d'accordo, però per accogliere uno dei pionieri della musica italiana abbiamo bisogno di un bel cappello da cowboy, una camicia quadri, e vedo che qui non ce l'abbiamo, e poi degli stivali texani, anche qui non siamo attrezzati. Allora, come facciamo?
1: Un pochino di stivaletto mi fermerei qui, se sei d'accordo. Però.
0: Però secondo me loro sono super attrezzati, e soprattutto lui, perché sul palco del Power Hits Estate 2026 c'è J-Ax.

0: cantare ed emozionare milioni di persone.
1: Il suo stile è un marchio di fabbrica, scrive testi intensi, parole d'amore, ha un sound mediterraneo e una presenza scenica capace di far cantare interi stadi.
0: E questa sera non sarà solo, perché con lui ci sarà uno dei producer più promettenti della scena, che da poco ha pubblicato il suo primo album, Solito Cinema.
1: Intanto vogliamo fare anche un applauso ai nostri ragazzi stupendi che da casa non stanno vedendo, ma qui in arena sì, perché sul palco c'è un via vai di tecnici di palco. Un applauso per favore e a tutta la squadra instancabile di RTL 102.5 che lavora instancabilmente appunto per realizzare questa splendida serata. Posso chiedervi qui tra le prime file, solo perché siete gli unici che riesco a vedere, chi è che state aspettando?
0: Dai dai, nomi. Anna.
2: Fulminacci.
1: Irama. Vabbè, ce li abbiamo tutti comunque, ce li abbiamo tutti. Intanto dedichiamoci al prossimo artista perché è veramente un pezzo da 90. Power Hits Estate 2026, Biagio Antonacci e Giulie.

Buonasera a tutti e grazie. Julie! Canterò per te l'ultima canzone.

0: La vostra festa. Aspetta che si è staccato il, non sento più in cuffia. Eccoci, siamo tornati. Allora, Giuli, dai, devi ringraziare sto pubblico un attimino.
1: Grazie Biagio e grazie Verona. Ciao a tutti.
0: Uno dei più grandi produttori oggi. Ha fatto un disco meraviglioso che ha avuto un successo incredibile, voi lo sapete. Prima dei concerti, Giuli ama sentire una canzone e mi ha sempre detto prima o poi la faremo insieme, ed è arrivato il momento di farla insieme. Ok? Ci sei? Seguimi, andiamo! Non vivo più senza te! Le mani, fammi vedere.

0: Fatemi sentire per Biagio Antonacci e Giuli.
1: Grazie a tutti di cuore. Siamo stati bene.
0: Ma allora rimanete, mettetevi in mezzo. Ciao. Ragazzi, che meraviglia. Ciao Biagio.
1: Ciao ragazzi,
0: che bello.
2: Si
0: guarda
2: sono
0: qua.
2: Scatenati.
1: Guarda questa qua. È la vostra.
0: Siamo in casa.
1: Il vostro successo è la loro gioia, la loro bellezza, i loro occhi che sono felici di ascoltarvi quando sono nella loro casa in macchina, ma soprattutto quando ci vediamo sono davvero potenti e grazie a loro noi esistiamo. Ciao!
0: Dove va? Scappi via! Ma noi scusa, ti volevamo venire a vedere all'anfiteatro al Vittoriale a Gardone che è qua vicino, al Teatro Grande a Pompei, insomma.
1: Sì, tra poco inizia il tour, torniamo in tour, il 4 torniamo a fare queste 10 date al Vittoriale, poi andremo a Pompei e poi aspetto che Giuli fa il prossimo lavoro, il prossimo disco.
2: Che è stato un successone, e lo diciamo
1: successo.
2: Davvero.
1: Con tanti ospiti bellissimi, bravissimi.
3: Intanto ci godiamo questo.
1: E allora la vita.
3: Un onore per me essere qua insieme a Biagio, grazie a tutti, grazie a voi.
2: Grazie ragazzi, grazie
1: a voi.
2: Grazie mille, davvero.
1: Di nuovo, ciao.
0: Biagio Antonacci e Giuli, fatemi sentire Verona.
2: Che coppia, coppia incredibile.
0: Io comunque a quel tavolo lì dove sono loro nel video con la chitarra io mi siederei volentieri.
2: Non avevo dubbi.
0: Guarda, ti dico la verità,
2: non avevo dubbi.
0: Un brindisi con Biagio e Giulia io lo farei. E adesso amici siamo pronti per un'altra grande voce, una voce grintosa, viscerale, che appartiene anche quella alla nostra storia, una carriera straordinaria alle spalle e soprattutto davanti a lei,
2: insieme ad un altro grande artista con il quale festeggia la seconda collaborazione e insieme ci parleranno Matte di una dipendenza amorosa in cui quella presenza, quella persona diventa la tua unica salvezza. Sono stata abbastanza romantica, filosofica.
0: Guarda, veramente una tenerezza.
2: Non te l'aspettavi.
0: Una tenerezza senza pari. Signore e signori, anche voi da casa tirate sul volume perché sul palco del Power It's Estate ci sono Emma e Fabri Fibra.

0: Emma grandissima.
1: Grande fibra.
2: Grazie Emma, grazie fibra. Power Hits estate 2026. Grazie,
0: grazie
2: mille.
0: A tutti.
2: Complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Ciao amici.
2: Grazie.
3: Un grande applauso Emma e Fabri Fibra.
2: Più di più.
3: Allora, cari amici, c'è una nuova wave di artisti, una nuova ondata di artisti che riesce a utilizzare la musica come fosse un vero e proprio ponte tra culture diverse. E l'artista che attendiamo è proprio uno di questi.
2: Eh sì, con la sua chitarrina, a volte addirittura la tromba, ha creato un sound molto personale che ha dato vita al suo ultimo album d'esordio. Santissimo, si chiama così.
3: Santissimo, vediamo se qualcuno ha capito di chi stiamo
2: parlando.
3: Sì, sì, l'hanno capito. Nel frattempo che aspettiamo che ci diano l'ok per procedere, vogliamo fare anche un omaggio ad Emma, visto che è venuta a trovarci. Com'è che fa quella canzone che ha spopolato sui social ultimamente? Ormai da troppo tempo.
4: Come stiamo?
3: Ma farò la cosa.
2: La sanno tutta.
3: Eh no, perché spopolate sui social, siete sul pezzo, bravissimi. Torniamo all'artista che sta per raggiungerci. Insomma, il suo ultimo album è un bellissimo viaggio dove la tradizione incontra la modernità, raccontando storie di radici, identità e ricerca di sé. A Power Hits estate 2026, Safe!

0: Grazie Safe.
1: Grazie mille.
0: Grazie. Grazie anche a tutta la tua band. Ciao, grazie mille. Di qua, sì. Grazie. Grazie. Un grande applauso per Safe. Bene, andiamo avanti perché è tutto pronto per una White Girl Wasted. Che da poco ha pubblicato il suo ultimo e attesissimo album Million Dollar Babe.
2: Vabbè, vabbè, guardate tutta la gente che si sta alzando per andare qui tra le prime file, e questo dimostra il fenomeno che è la prossima artista. Parliamo della ragazza dei record, la regina del rap, una vera baddie che con la sua carica travolgente ci porta sempre al centro della dance floor.
0: E allora sono anche, dai, su in piedi tutti, tutti, perché a Power It's Estate 2026 c'è lei, Anna!

0: cuccioli miei. Grazie. Dove sono? Dove siete?
1: Ciao Anna.
2: Siamo qui, siamo qui, amore, grazie.
1: Ciao, grazie, grazie di cuore.
0: Ciao. Grazie Verona, vi voglio tantissimo bene. Ci vediamo l'anno prossimo. Love you. Mua.
2: È venuta giù l'arena.
1: È venuta giù l'arena. Che meraviglia vedervi così presi bene. Che bello ballare tutti insieme. Prima di continuare ci prendiamo un secondo per ricordarvi una cosa importante. RTL 102.5 è partner di Autostrade per l'Italia, ad ogni ora ci sono le informazioni sul traffico e quindi vogliamo prenderci davvero un secondino per parlare anche di guida, perché si parla anche di questo, di un'iniziativa molto importante che si chiama Non chiudere gli occhi.
2: Esatto, come hai detto tu Matte, appunto RTL 102.5 per il secondo anno consecutivo è partner di Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere comportamenti responsabili alla guida.
1: E allora a questo proposito chiamerei sul palco una nostra amica, un'amica speciale, si chiama Ambra Sabatini. Ambra, ci raggiungi? Eccola qui, le facciamo un grande applauso? Ambra Sabatini!
3: Ciao a tutti!
1: Ciao Ambra!
2: Benvenuta!
1: Benvenuta a Power It's Estate! Benvenuta, benvenuta! Oh, è bello averti qui.
3: Grazie, sono super emozionata. È veramente bellissimo essere qui con voi stasera.
2: È l'effetto dell'arena.
3: Eh sì, non si può dire altro.
1: Allora, tu sei una grande atleta. Tu fai l'atleta di professione, però vuoi raccontarci anche la tua storia. Un messaggio importante che ci vuoi regalare questa sera, giusto?
3: Sì, nell'estate del 2019 sono stata vittima di un grave incidente stradale. Stavo andando in scooter con mio padre agli allenamenti quando una macchina ha invaso la nostra corsia e ci ha colpiti in pieno. E miracolosamente dietro di noi viaggiava un mezzo dei vigili del fuoco, i miei angeli custodi, che ringrazio sempre. E il loro intervento tempestivo mi ha salvato la vita, anche se ho perso la gamba sinistra. Ma mi ritengo comunque una sopravvissuta e per questo una fortunata. Grazie. E poi con un percorso lungo e impegnativo ho avuto la mia rivincita grazie alla mia più grande passione, che è lo sport, è sempre stato lo sport.
1: Infatti tu non hai mai mollato, ti sei allenata tanto e Ambra adesso non l'ha portata perché ci conosce e sa che avremmo provato a fregargliela. Ma lei a casa ha una medaglia paralimpica di Tokyo 2020, signore e signori. Una medaglia paralimpica, un grandissimo applauso. E quindi, oltre allo sport, il tuo impegno è anche nel ricordare a tutti quanti l'importanza di un comportamento corretto alla guida.
3: Sì, dopo l'incidente ho capito che la mia vita non era finita, ma anzi aveva preso un'altra direzione. E una mia responsabilità che mi sono sentita da quel giorno è stata quella di utilizzare la mia storia, la mia esperienza per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. E sono molto onorata e con grande piacere di affiancare di Autostrade per l'Italia in iniziative con i ragazzi e le ragazze nelle scuole per parlare di guida corretta e attenta e lanciare il messaggio come non chiudere gli occhi. Non chiudere gli occhi è un messaggio che riguarda tutti noi, perché la sicurezza stradale ci riguarda da vicino e tutti noi possiamo fare la differenza. Quindi anche voi che siete qui stasera, mi raccomando, non abbassate mai la guardia, rispettate sempre il codice della strada, no alcol prima di mettersi al volante, no distrazioni e no velocità alte, soprattutto perché ricordate, ci sono limiti da superare ma altri da rispettare sempre.
1: Senti, sei all'Arena di Verona per salutarci, hai un microfono, vuoi cantare qualcosa?
3: No, sono stonatissima, meglio lascio fare gli artisti.
2: Sicuramente meglio di noi due.
1: Sì, meglio di noi.
2: Non ho dubbi.
1: Signore e signori, Ambra Sabatini, un grande applauso.
2: Grazie, davvero.
1: Grazie di cuore. Grazie di essere stata
3: con noi.
1: Grazie di essere stata con noi.
2: E allora amici, noi andiamo avanti perché c'è un artista che quest'anno si è davvero distinta. Dal palco dell'Ariston al suo terzo album in studio che si intitola Miss Italia.
1: Lei ha affilato. È irriverente come poche altre e tra l'altro mi permetto anche,
2: certo. Guarda,
1: mi vado un pelo in là, un gusto impeccabile.
2: Ah, sì?
1: grande gusto, sì.
2: Pensa Matte che lei è super impegnata, perché tra un coffee break, una call e un business plan è arrivata fino all'Arena di Verona solo per voi amici, solo per loro.
1: Talmente dentro all'Arena di Verona che la vedo in mezzo alla nostra platea, dico bene, signore e signori, c'è Dito nella piega.

0: dito nella piaga, Power It's Estate, grazie!
1: Grazie!
0: Bellissima e bravissima!
2: Wow!
0: Siamo molto contenti del suo successo, insomma è reduce veramente dall'ultimo festival di Sanremo, sta veramente spaccando tutto, ma dovete sapere che noi della famiglia di RTL 102.5, tanti di questi artisti che vedete sul palco questa sera li seguiamo proprio dagli esordi, passiamo i primissimi pezzi sulle nostre frequenze, quindi ne siamo davvero molto orgogliosi quando poi li vediamo sbocciare definitivamente. Vero. Parlando di artisti intergenerazionali, siamo davvero contenti, qua preparatevi, di avere con noi un'icona. È una leggenda dal graffio inconfondibile che ha infranto ogni schema e ha riscritto le regole del rock.
1: E questa sera ci regalerà un viaggio imperdibile tra i suoi successi più amati, partendo proprio da una canzone senza tempo che tutti noi amiamo, fino ad arrivare alla magia del suo nuovo singolo.
0: Intanto allora, vediamo una serie di strumenti, ve lo narriamo anche per chi ci sta ascoltando in questo momento alla radio o per chi ci segue da casa e quindi non può vedere in questo momento l'inquadratura sul palco. Vediamo una splendida orchestra che si sta accomodando, vediamo dei violini, ma vediamo anche un bellissimo pianoforte e soprattutto l'entrata di un artista che aspettavamo da tempo.
1: Che emozione.
0: Sono molto emozionata, sì, molto, nell'annunciarlo. Possiamo farlo? Sì. Possiamo farlo. A Power It's Estate 2026, amici, un applauso gigantesco per Gianna Nannini.

Ciao a tutti!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Signore e signori, a Power It's Estate 2026, Gianna Nannini! Ciao Gianna! Siamo qui! Ci raggiungi? Hai voglia? Hai voglia di raggiungerci?
2: Andiamo noi da lei!
1: Aspetta, con permesso ti vengo a prendere! Hai voglia di raggiungerci qui da noi che abbiamo delle luci, abbiamo un piede a terli! Ciao Gianna, che bello vederti! Ciao! Vieni, un grande applauso, signore e signori, Gianna Nannini. Ehi, hey, di cosa stiamo parlando?
2: Ci facciamo una voce, passeggiata.
1: Voce. Gianna, allora, prima di tutto una cosa.
3: Ciao.
1: Per una persona a cui piace il rock and roll, averti qui, guarda, tu non puoi capire di che cosa sto provando, per cui grazie di essere qui con noi questa sera, prima di tutto.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Ciao a voi tutti, a presto.
1: Ah, così, se ne andata. Vabbè, noi volevamo parlare dei 50 anni di carriera, così niente.
2: Ma ciao, via. C'ha da fare. Scusami, allora, sei un piccione, ti impicci sempre.
1: Per chi da casa non l'avesse visto, ha fatto dai. Allora, amici, 5 secondi alla regia e torniamo tra poco con Power It's Estate 2026.
4: Con Telepass Sempre hai un anno gratis e risparmi su pedaggi e rifornimenti. Attivalo in app.
2: Allora, amici, dalla Toscana venite con me perché vi porto in Liguria. Beh, Matte, la Liguria, terra ricca di contrasti, dove mare, Alpi, Appennini si incontrano, hai visto?
1: Ti faccio la base di Super Quarto.
2: Vai, vediamo se la sai.
1: Vabbè,
2: malissimo. Però ci siamo in realtà, perché in quella meravigliosa terra sono nati tantissimi cantautori, tra cui il prossimo artista, che è riuscito a portare il mare di Genova e l'immaginario ligure dritto nelle nostre cuffie.
1: Noi in realtà lo facciamo per voi. Questa sera, quando tornerete a casa, direte: come andate in arena? Come siete stati? E voi: da Dio! Siamo stati... da Dio! Ci siamo capiti?
2: Ci siamo capiti, Matte. E allora, amici, al Power It's Estate 2026, Brescia!
5: Buonasera, Verona! Come stiamo?

0: Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao,
2: grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Comunque dietro le quinte ci hanno detto...
2: Di lì. Bravo, bravo.
1: Di qua, grazie. Ciao ragazzi.
0: Segui il sentiero luminoso. Dietro le quinte ci hanno detto che abbiamo il meme della serata comunque.
2: Ah sì?
0: Sì, Gianna che ci fa dai.
2: Che ti liquida.
0: Che ci liquida.
2: Bellissimo. Non mi mettere in mezzo.
0: Siamo una squadra, scusami. Allora amici, abbiamo pensato per tanto tempo a come presentare il prossimo artista e diciamo, non è proprio un'impresa facile perché poi ci sono quelle cose un po' classiche, no? Un artista provocatorio e l'abbiamo sentito, originale l'abbiamo sentito, fuori dagli schemi, però non è sufficiente tutto questo per spiegarvi quello che è un vero e proprio fenomeno virale.
2: Avremmo potuto dirvi che è nato a Siracusa nel 1996, che ha calcato i palchi più importanti del musical inglese, che indossa una maschera da Elvis e che ama le donne ricche, ma tutto questo comunque non sarebbe bastato per dirvi chi è, cosa fa, ma soprattutto come lo fa.
0: Per la prima volta a Power It's Estate 2026, Tony Pitoni.

0: 2026. Grazie mille davvero, complimenti
1: Tony. Ma quasi un peccato averlo lì in cima, però devo dire che a livello scenico ci hai regalato uno spettacolo magnifico.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao.
2: Sono commosso.
1: Alla prossima, un bellissimo esordio, perché in effetti lui non era ancora stato qui sul nostro palco a Power It's Estate, quindi una bella sorpresa per celebrare questi 10 anni insieme.
0: Sì.
1: Dunque, se siete d'accordo, rimarrei in Sicilia, però ci spostiamo di un centinaio di chilometri circa per raggiungere un'artista bravissima che ha sempre fatto le cose a modo suo.
0: È vero, un'artista diversa, brillante, che non scrive per moda ma per dire cose importanti. E infatti dovete sapere che è iniziata una bellissima indagine sull'amore che comporrà il suo nuovo album. Vediamo se qualcuno...
1: Mamma mia,
0: vorremmo
1: potervi raccontare la bellezza delle cose che vediamo su questo palco. Dell'amore e il fallimento e altri passi di danza, si chiama così il suo ultimo album. Siamo molto curiosi di ascoltarlo, ma adesso ci dedichiamo a Malia e alla sua storia.
0: Perché a Power It's Estate 2026 c'è lei, Levante!

0: Levante a Power It's Estate 2026.
1: Grazie,
0: grazie mille.
1: Grazie di cuore, buonasera, ciao.
0: Grazie, grazie mille. E complimenti anche per il tour che è quasi finito, abbiamo sentito grandi cose e siamo molto contenti per lei.
2: Allora io direi, amici, di tornare a sbirciare sul nostro Telepass Red Carpet. Sì. Amici, ci siete? Nicolò, Ceci, come va lì?
3: Ciao ragazzi, ciao. Fatevi sentire, noi siamo ancora qui nonostante tutto, nonostante il caldo, abbiamo incontrato tantissimi artisti e chi ci ha seguito dalla nostra app RTL 102.5 Play lo può testimoniare e lo sa bene.
4: Noi non ci siamo fermati un attimo e non lo faremo fino alla proclamazione del vincitore, ancora un po' di casino. Ora però non vediamo l'ora di ascoltare un artista che ha raccontato i lati oscuri, le rabbie, le fragilità dell'essere umano con un suono riconoscibile e molto personale.
3: Perché ci sono repertori che con gli anni non invecchiano, anzi prendono peso, prendono corpo, e il suo è proprio uno di quelli. Storie di provincia, di amori finiti, di rivalsa quotidiana che tutti noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle e abbiamo il privilegio questa sera di ascoltare all'interno dell'Arena di Verona, in questo posto meraviglioso.
4: E allora, a Power It's Estate 2026, Marco Masini!

0: Marco Masini a Power It's Estate 2026.
1: Beh, grazie di cuore.
0: Grazie a te, grazie a voi. Torna presto a trovarci, andate anche a sentirlo in tour, amici, perché è un'esperienza pazzesca.
2: È vero, ed è altrettanto pazzesco ed emozionante avere con noi una voce internazionale, una giovane cantautrice che è nata e cresciuta nell'Oxfordshire, in periferia, ha iniziato a postare cover su TikTok da giovanissima, a soli 16 anni, e da lì, dobbiamo dirlo, non si è più fermata.
0: Quest'anno non solo ha pubblicato il suo primo vero album, si chiama Be and Her Business, spero di averlo pronunciato bene, ma ha conquistato i più giovani grazie, sentite qui, all'inserimento di un suo brano in una famosa colonna sonora, più che altro di una famosa serie di TV che tanti di voi conosceranno, Off Campus, l'avete vista? Sì, l'avete vista e quindi conoscerete anche questo brano.
2: E allora per la prima volta qui sul palco di Power It's Estate 2026, proprio lei, Bee!
3: Ciao Verona, this is so exciting. Who here has been watching Off Campus? Anyone? Okay. Well, they included my song in episode one, which is the coolest thing ever, and it's kind of been changing my life at the moment. This song's called Rich, and I hope you like it.

0: 2026. Thank you. Thank you very much.
1: Cheers.
2: Grazie mille. Thank you so much. Thank you.
1: Ciao. Wonderful.
0: Wonderful. Ma lei vista off campus.
1: E adesso recupero. Dammi tempo.
0: Devo recuperare.
1: Ho un po' di cose da guardare, ma molto volentieri.
0: Allora, ci voleva un po' di sound internazionale ed è per questo che abbiamo deciso di continuare con il rendi scusso dell'Urban Latin in Italia. Abbiamo deciso di chiamarlo così perché ancora prima che i ritmi latini diventassero dei veri e propri tormentoni delle hit estive, ecco, lui stava percorrendo quella strada già da un po'.
1: Insomma, se non l'avete ancora capito, adesso vi vogliamo vedere ballare. Vi vogliamo vedere ballare un pochito del reggaeton, un pochito, vado con...
0: Quindi direi che bisogna alzare.
1: Dai, su, veloce, però, dai, in piedi, anche voi, nelle gradinate, tutti su, con decine di dischi di platino, centinaia di milioni di streaming, un primato storico, il primo artista italiano a conquistare la vetta delle classifiche spagnole.
0: Sul palco del Power Hits Estate 2026, Fred De Palma!

0: Danilo tutti.
1: La testa gira, la notte vola.
0: È una rapina col cuore in gola.
1: Allora, oh, che bella festa. Siamo contentissimi di vedere l'arena in festa. È proprio questo l'obiettivo di RTL 102.5 Power Hits Estate. Dunque, c'è un genere musicale molto elegante, nato negli anni 50, che deriva dal samba e da una contaminazione jazz molto interessante.
2: Eh sì, ha origini brasiliane, proprio come la prossima artista.
1: Brasileiro, brasileiro.
2: Sono a capire.
1: Tu Brasile.
2: E si muove tra ritmi delicati, melodie sussurrate e testi a volte molto poetici.
1: Parliamo ovviamente della bossa nova, anzi parliamo della bossa nostra, che ci ha conquistati grazie alla sua voce meravigliosa e ancor di più alla sua presenza magnetica.
2: Ma tu la sai ballare? Eh?
1: La bossa nova, bossa nova?
2: Sì.
1: No, non mi ci applico,
2: ci
1: perché
2: proviamo,
1: c'è qualcuno qua che sa ballare la bossa?
2: Qualcuno che magari ci insegna?
1: No, vedo delle facce allora sconcertate. Vabbè, lo facciamo fare a lei.
2: Allora, Power Hits Estate 2026, c'è lei, Gaia!

0: Auguri! Auguri, no! Come si chiama la nonna?
1: La nonna I, la nonna Ivana!
0: Ciao Ivana, ciao, tanti auguri! Auguri! Auguri alla nonna!
1: Che nipote meravigliosa.
0: Sì, bellissima, bravissima. Allora amici, è tempo di una sorpresa. C'è un cantautore che è venuto a trovarci questa sera, che è molto amato qui all'Arena di Verona e che ha scelto noi, ha scelto Power It Estate per regalarci in anteprima il suo nuovo singolo.
1: È vero, è considerato una delle penne più profonde della musica italiana, è incapace di unire generazioni diverse e di far diventare i suoi pezzi dei veri e propri cult. Anzi, io direi, amici, dei super classici.
0: Super classici.
1: Vedi, questa è la parola magica.
0: Potrebbe Marte. Essere un indizio.
1: Appena dici super classici, capiscono tutto.
0: E allora capiscono anche che sta per arrivare Ernia!
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ok. Buonasera Verona. Quando volete.

0: Power, it's estate 2026. Grazie.
1: Sento delle voci, ma
0: siamo
1: devo venire lì o devo andare via?
0: Guarda, tu sei sempre il benvenuto dove vuoi.
1: Se volete vengo lì.
0: Ma dai, certo, sì, dai, vieni qui. Dai, un altro applauso per Ernia. Vieni qui in mezzo. Bello, ciao Matte, bella lì. Come stai? Ben arrivato.
1: Beh, sono qua da stamattina.
0: Adesso, disfattista, come sta? Oh, complimenti e grazie per il singolo nuovo che si chiama Dedica.
1: Grazie a voi, grazie a voi per avermi invitato stasera, grazie a voi per avermi dato la possibilità di cantarlo. Quindi,
2: grazie grandi. Erna, davvero un bellissimo regalo.
1: Un grazie, un ringraziarci all'infinito.
0: Grazie, grazie.
1: È stato un grazie unico.
2: Ti lasciamo andare.
1: Grazie mille. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, ciao Matte, ciao.
2: E allora, Matte, dobbiamo dirci la verità. È davvero una serata speciale, 10 anni di Power It's Estate e io sono sicura che molti di voi saranno arrivati qui in arena magari utilizzando l'auto e magari appunto utilizzando Telepass per rendere il viaggio ancora più semplice.
0: Ma per chi non è ancora cliente Telepass, non vi preoccupate, c'è una bella novità, perché fino al 9 settembre potete attivare Telepass sempre direttamente nell'app e magari approfittare anche di una speciale offerta di benvenuto.
2: Pensate che con Telepass sempre avete il primo anno di abbonamento gratis e poi potete ottenere fino a 200 euro di cashback tra pedaggi e rifornimenti.
0: E allora tutti i dettagli e le condizioni li trovate sul sito o nell'app Telepass. Approfittatene quindi entro il 9 di settembre.
2: E allora noi andiamo avanti perché sono pronte tre artiste incredibili che quest'estate ci hanno fatto riscoprire il sapore di casa e delle nostre tradizioni.
0: E il potere del trio, lo vedo già schierato. Ci sono jazz, c'è soul, c'è pop, c'è tanta musica all'interno di questa prossima esibizione che si completa e ci completa, ci riporta un po' tutti quanti
2: al proprio paese. Ma vai.
0: Senti, allora vieni con me, lasciamo il palco a Serena Brancale, Levante e Delia!

0: Serena Brancale, Levante Delia con noi a Power Hits Estate. Scusami, grazie ragazze,
1: grazie. Che bello.
0: No, ho preso dentro, mi dispiace, la gonna gira. A proposito, ringraziamo tutto il corpo di ballo, meravigliosi con quei costumi pazzeschi. Grazie di animare le performance dei nostri artisti. Salutiamo anche gli amici lì in cima nelle gradinate. Ciao, ciao a tutti.
1: Lassù, ovunque, ciao. Meraviglia.
0: Ora è il momento di mettere insieme, sentite qua, due tra i DJ producer più forti richiesti del momento. Una voce bellissima che avvolge tutto il calore del Sud Italia e una band molto molto amata.
1: È un incastro perfetto che porta il nome di una famosa sirena, quella che secondo la leggenda ha fondato la città di Napoli e che questa estate ha fatto ballare tutta la penisola, secondo me anche tutta l'arena.
0: Hai studiato?
1: Me anche tu hai ballato.
0: Beh, ma con loro è impossibile non parlare, non ballare. Fammi pensare un attimo, vediamo a cosa ti riferisci. Ti riferisci per caso?
1: Dai, hai tre opzioni, vai, la prima.
0: Partenope, la seconda.
1: Vai, vai, la seconda.
0: Partenope, la terza. Terza. Partenope.
1: Vabbè, allora che...
0: vabbè, l'ho detta.
1: Siete pronti a ballare? Siete pronti?
0: Facciamo lato destro e lato sinistro.
1: Sì.
0: Lato destro, pronti a ballare?
1: Sì. Mi sembra di sì.
0: Lato sinistro, fatemi valere, pronti a ballare?
1: E allora balliamo. Perché a Power Hits Estate 2026 Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Venezia Estate 2026, Marco e Cremo, Serena Brancalanza,
1: grazie.
2: Grazie Verona.
0: Oh, ciao.
2: Grazie RTL.
0: Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Oh, bello, bello, un po' di casino, voglia di ballare. Sì, quella.
1: Ti vedevo, perché lui, amici, dovete sapere che
0: sembra un tronco.
1: Dietro le quinte sculetta, poi arriva qui, fa tutto il serio.
0: Sculetta, adesso
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: sembra un parolone.
1: Stavi sculettando, ti ho visto.
0: Cioè, guarda, credici. Allora, Verona, come andiamo qui? Perché da casa ci stanno seguendo, siamo carichi, voce. Allora, scusa, ho sempre sognato di fare come Freddie Mercury.
1: Prego.
0: E-o.
2: Fermerei qui se siete d'accordo.
1: Va bene, ci sono, io direi che ci
2: sono. Il mio momento Freddie Mercury ce l'ho.
1: Allora andiamo avanti perché c'è una grande voce capace di spaziare tra sole e pop con una disinvoltura incredibile e non la conosciamo tutti grazie al suo graffio pazzesco.
0: Sì, questa sera ci racconta una storia che in realtà è incastonata all'interno del periodo che abbiamo vissuto quest'estate. Noi ci stiamo dimenticando che qua abbiamo tanti ospiti, vengono a trovarci gli amici, balliamo, cantiamo, ridiamo, siamo contenti. Ma questa è una classifica. Cioè, tutta l'estate siamo andati avanti e ci sono delle canzoni che in alcuni momenti hanno avuto un vero e proprio exploit, arrivando anche alla numero uno. Avendola seguita tutta l'estate te lo posso confermare.
1: Comunque manca sempre meno a scoprire appunto chi vincerà il Power Estate, quindi voi rimanete sintonizzati. E poi Matte, stavo riflettendo, no?
0: Sì.
1: Alla fine è tutto iniziato con una domanda molto semplice.
0: Sì, qual è?
1: Ovvero tu cosa fai questa sera? Cioè no, tu
0: io no,
1: tu stai qua con
0: io
1: me,
0: io sono qui in Arena di Verona per Power Estate 2026 con te, con tutti voi e con Noemi.

0: più. Ciao Verona! Noemi, a Power Hits estate! Doppiamente grazie cara Noemi, perché insomma, viste le condizioni, grazie che sei voluta.
1: Grazie a voi, io spero di incontrarvi sempre, eh?
0: Certo.
1: Spessissimo.
0: Noi siamo sempre dei tuoi e sei sempre anche sulle nostre frequenze, lo sai, da sempre. Grazie Noemi, un applauso.
2: Grazie davvero. Beh, che dire, allora, visto che l'hashtag RTL 102.5 PH26 sta funzionando molto bene. Sta dando davvero delle grandi soddisfazioni, noi vi premieremo con un artista e con una performance che aspettate molto.
0: Dunque, vabbè, sapete che la scuola partenopea continua a sfornare grandi talenti e il prossimo artista ne è la prova, perché in pochissimo tempo è diventato una vera e propria ossessione da milioni e milioni di stream.
2: Eh sì, è dall'ossessione alla paranoia per un amore che non ci fa dormire la notte. Ma d'altronde lo sappiamo benissimo, come recita il suo ultimo album, lui è un vero amatore.
0: Allora proviamo a intonarla un attimo, dai, così proviamo. Per scaldare un pochino questo palco. Com'è che fa? Come un'ossessione.
2: La sanno.
0: Perfetti. A Power Hits estate 2026, Samurai Jay.

nulla è per sempre, ma il profumo tuo suona.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Samurai J a Power It's Estate.
1: Ciao.
0: Ora, ciao. No, sei bellissimo, da lì in cima. Però dovresti scendere.
2: Vieni qui.
0: Se piano piano ti puoi avvicinare, sarebbe bello. Anche perché, no, ma io non è che ti voglio far strada inutilmente. Però ne vale la pena, credimi.
2: Abbiamo qualcosa per te.
1: Oddio, ho paura.
0: No, c'è un bellissimo premio. E quando RTL 125 sforna premi, vuol dire che sono meritati. Eccolo, vieni.
1: Oh mio Dio.
0: Questo è tutto tuo.
2: Tutto tuo ed è il premio RTL 102.5 Power It's Estate 2026 FIMI al singolo italiano più venduto nel periodo dal 29 maggio 2026 al 27 agosto 2026. Complimenti!
1: Wow!
2: Bravo!
0: Sei felice?
2: Bravo.
1: Non me lo aspettavo.
0: No, davvero?
1: Onesto.
0: No, dai.
2: Con tutta questa arena in piedi per te non te lo
1: aspettavi. Grazie a tutti voi, sarebbe riduttivo.
2: Grazie.
1: Vabbè, mamma, papà stanno guardando tutti, grazie pure a voi, soprattutto a voi. A Vito che è già andato via, Vito è scappato. Vito, Luca, tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto incredibile, la mia etichetta, tutti. Grazie.
0: Goditelo, è tutto tuo, Samurai J!
2: Grazie Gennaro.
0: Torna a trovarci, mi raccomando. A proposito di premi, volevamo salutare anche Olly, che purtroppo questa sera non è potuto essere dei nostri. E però questa sera riceve il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2026 all'album più venduto nel periodo agosto 2025-agosto 2026, per la precisione dal 29 agosto 25 al 27 agosto 2026, su dati FIMI Nick Italia. E l'album che vince è il suo Tutta Vita, quindi complimenti ad Olly, facciamo

0: Olly. Un applauso, anche se non è qua. Un grande applauso, tanti complimenti ad Olly. Beh, noi continuiamo e andiamo nella capitale, a Roma, terra di grandi cantautori. Il prossimo, ad esempio, per gli sportivi, potreste trovarlo a Lungotevere Flaminio, dove i cinquantenni fanno sport.
1: Lui scrive dei pezzi bellissimi, infatti è considerato una delle penne più eleganti e raffinate della nuova scena musicale italiana.
0: Eh sì, un artista che trasforma le nostre insicurezze quotidiane in pezzi irresistibili, con quel tocco d'autore che ci piace tanto.
1: A Power It's Estate 2026, un grande applauso per Fulminacci!

0: Grazie, ciao Verona.
1: Fulminacci sul palco del Power It's Estate 2026. Ciao, grazie. Guarda di lì.
2: Sempre dritto.
1: Ogni anno, queste uscite così.
2: Metteremo un sentiero luminoso come in aereo.
1: Allora, io sono emozionatissima, Matte, perché siamo sempre più vicini a scoprire la canzone vincitrice di questo Power It's Estate 2026. Ci siamo.
2: Com'era quella l'attesa del piacere?
1: Aumenta il desiderio.
2: E infatti, piccolissima pausa e torniamo lì. State con noi.
3: Con Telepass Sempre hai un anno gratis e risparmi su pedaggi e rifornimenti. Attivalo in app.
2: Sempre in diretta dall'Arena di Verona per la serata finale di Power It's Estate 2026. Un saluto a chi ci sta seguendo in esclusiva su RTL 102.5, su Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. È un piacere essere con voi. Tra pochissimo scopriremo qual è la canzone vincitrice di quest'estate. Ma prima di farlo, cara Giulia, ti porto con me nel mio immaginario tropicale.
1: Ah, che meraviglia! Io ti seguo volentieri.
2: Dai, vieni.
1: Anche perché abbiamo un groove caldo e coinvolgente.
2: Mi piace.
1: Una notte di passione.
2: Mi piace.
1: E poi una voce potentissima che ha da poco festeggiato il suo primo San Siro, quindi ancora complimenti.
2: Era una voce potentissima.
1: È la tua, perché
2: sì, un artista capace di rinnovarsi ogni volta. Siamo molto contenti di averlo qui con noi questa sera all'Arena di Verona.
1: Al Power It's Estate 2026, Irama!

0: Ciao Verona, grazie.
1: Irama, power it's estate. Vieni a ca. Ma qua hai fatto esplodere l'arena.
0: Sì.
1: Come sempre, d'altronde.
0: Ciao.
1: Allora, Filippo, volevamo farti un grandissimo in bocca al lupo, perché tra poco parte una cosa che si chiama X Factor.
0: Parte X Factor, sì.
1: Intanto complimenti, grazie. Perché vederti nelle vesti di giudice, insomma.
0: Bello, divertente. Dai, speriamo di trovare qualche X Factor, qualche talento. No, sono molto felice di far parte di questa squadra che mi ha accolto a braccia aperte. E niente, poi è da vedere.
1: Lo vedremo in TV, quindi dal 10 settembre per la prima puntata. Noi vi seguiremo, perché anche quest'anno
0: grazie.
1: Siamo radio ufficiale. Irama, un grande applauso.
0: Ciao.
1: Grazie Irama.
2: Davvero, grazie.
1: Con l'occasione salutiamo anche naturalmente gli altri giudici: Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e ovviamente la conduttrice Giorgia. Ciao ragazzi, appuntamento al 10 settembre.
2: Questa sera abbiamo parlato e raccontato tanto dell'amore, vero cara Paola? E ovviamente non poteva mancare lui, un artista che è un grande sostenitore dell'amore. Pensate che gli ha dedicato il suo ultimo album Per Sempre, sì.
1: È sulla scena da tantissimo tempo, ma la cosa più interessante è come sei riuscito a intercettare un pubblico sempre nuovo fino a trionfare all'ultimo Festival di Sanremo.
2: E partecipare anche ovviamente all'Eurovision.
1: A Power It's Estate 2026, salve! Da Vinci!
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro

0: grazie, grazie veramente di cuore, grazie.
1: Vieni, raggiungici.
2: Vieni qui.
3: Allora, dove vai?
1: Vieni,
3: vieni.
1: Abbiamo una cosa per te.
3: Vieni, vieni che ti aspettiamo, vieni qui in mezzo.
0: Grazie, grazie.
3: Un applauso per Sal Da Vinci, Verona.
2: Bravo.
1: Wow.
3: Ciao Sal, ben trovato.
1: Ciao.
3: Ben trovato.
1: Allora Sal, questa è l'ennesima prova del tuo successo, di quanto il nostro paese ti ami. E allora questo è il premio Power Hits Estate 2026 SIAE al brano pubblicato negli anni 2025-2026 più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dal 1 giugno al 28 agosto 2026. E questa va a te e la tua Rossetto e Caffè, quindi complimenti.
0: Grazie.
1: Davvero.
0: Grazie.
1: Complimenti. Un applauso. Meritatissimo.
0: È vostro questo, eh?
2: Complimenti, Sal.
0: Grazie di cuore.
3: Complimenti. Grazie.
0: A presto.
3: Sal Da Vinci, signore e signori. Allora, ragazzi.
1: Sì, caro.
3: Fammi mettere qui, fammi
1: prego,
3: mettere qui.
1: Prego, prego.
3: Che siamo scaramantici.
1: Alle e donzelle.
3: Quindi... Allora, mi devo aprire la giacca. Ho qui la busta.
2: Ah, la busta.
1: Calda,
2: cosa ci sarà dentro?
3: Ho la busta.
2: Busta, chissà.
3: Vado? È il momento. Vai. Di scoprire il vincitore. Vado?
2: Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Prima di annunciare,
3: sì,
2: il vincitore di questa edizione di Power Hits Estate, è il caso, è un nostro dovere ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo grandissimo evento. Quindi grazie a tutte le società, i fornitori, i professionisti che hanno realizzato questo spettacolo meraviglioso.
1: E grazie soprattutto al nostro presidente Lorenzo Suraci per aver ideato questo format ben 10 anni fa, un format unico. Allora, io inizio con i ringraziamenti. Ringrazio tutti gli artisti, i manager e le case discografiche che hanno partecipato. Grazie al nostro ufficio musicale, sempre sul pezzo, lo dobbiamo dire davvero. Grazie a Erwan, è stato fondamentale. Ringraziamo anche tutti gli speaker di RTL 102.5 che vi tengono compagnia tutti i giorni. Poi grazie al nostro meraviglioso pubblico che ci ha seguito in radiovisione. E ovviamente dei ringraziamenti speciali ai miei compagni di viaggio, Jessica Brugali.
2: Grazie.
1: Paola Di Benedetto.
2: Grazie a voi.
1: E Matteo Campese.
3: Grazie, grazie a Giulia Laura Biati.
2: Piccola
3: grazie.
2: Aggiunta anche alla nostra autrice Carolina Russi Pettinelli.
3: Certo,
2: che
3: grazie,
2: ha scritto
3: Carlo.
2: Tutta questa serata.
3: Certo, noi ci ritroviamo qui domani sera all'Arena di Verona per il Radio Zeta Future Hits Live, che è un altro appuntamento da non perdere.
1: Allora, vogliamo scoprire chi ha vinto?
3: Ci siamo?
1: Dai,
2: io vado
1: siamo?
2: A prendere il premio.
3: Regia, tanto, ci date un po' di atmosfera? Oh! Vince la 10ª edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari.
1: E allora ascoltiamola di nuovo, la canzone vincitrice di Power Hits Estate 2026.
3: Aspetta, aspetta che li andiamo a recuperare, eccoli là che arrivano.
1: Arrivano.
3: Raggiungiamoli a centropalco, raggiungiamoli.
2: Andiamo a dare il premio.
3: Raggiungiamoli. Eccoci qua, signore e signori, in testa per 7 settimane su un totale di 13, la band dei record di questo periodo, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Allora, io te lo consegno metaforicamente. Lo consegno ai tuoi discografici fuori, così canti con le mani libere.
4: Grazie, sì, grazie mille, non so che dire, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo all'Arena di Verona e a tutti quelli presenti stasera.
2: Complimenti ragazzi, complimenti.
1: Bravi, bravi.
4: E a tutti quelli che hanno lavorato per questo pezzo, che sono quelli che sono sul palco ora, ma poi Marco Paganelli, Etta, Andrea Pisani, tutta la discografica, Gianrico, chiunque insomma abbia lavorato a questo pezzo, grazie mille.
3: Grazie a voi ragazzi, ce la fate sentire ancora una volta?
4: Sì,
3: dai.
4: E signore, grazie a voi ovviamente.
3: I vincitori di Power Hits Estate 2026, noi ci ritroviamo domani. Pingo

0: RTL 102.5 e Telepass vi hanno presentato Power It's Estate 2026 con Don Di Salotti, Grana Padano, Prosecco Doc, Mailboxes etc. Provolone Valpadana Doc. Con la collaborazione di Intesa San Paolo Gallerie d'Italia, Avis, donatore di sangue e plasma e Autostrade per l'Italia.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Croviana, in provincia di Trento, è mezzanotte, 5 minuti, buonanotte.
0: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini e Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore della decima edizione dell'RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Benedetta Mannucci.
4: Ancora buonasera, si è chiusa poco fa la decima edizione del Power Hits Estate. A trionfare è Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo settimane ai primi posti delle classifiche, la hit del gruppo lombardo si conferma la canzone dell'estate 2026. Una serata magica qui all'Arena di Verona, grazie ai 37 artisti che uno dopo l'altro hanno fatto da protagonisti in questa chiusura dell'estate. E alla fine dello show sul palco sono saliti ancora una volta i Pinguini Tattici Nucleari, che emozionati hanno ritirato il premio Power Hits Estate 2026. Per questa sera è tutto, ma qui all'Arena non è ancora il momento di spegnere le luci. Domani infatti l'appuntamento è con il Radio Z Future Hits Live.
3: Grazie Benedetta, cambiamo ora decisamente argomento. Allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. La Germania accusa Mosca del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen annuncia possibili risposte dall'Unione Europea, mentre dalla NATO Rutte avverte i tentativi di intimidazione falliranno. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della famiglia nel bosco, ma a tappe, con incontri di giorno in giorno con i genitori. Valentina Iannicelli.
5: Il legale dei Trevelyan annuncia battaglia. Dopo la pronuncia del Tribunale dei Minori dell'Aquila, che ha imposto il ricongiungimento a tappe dei bambini della cosiddetta casa nel bosco con i genitori, l'avvocato Pillon ha chiarito che impugnerà l'ordinanza. Intanto però i tre bambini resteranno fino a data da destinarsi nella struttura protetta di Vasto. A ottobre, se la relazione delle assistenti sociali sarà positiva, i tre minori potranno trascorrere un weekend intero nella casetta di pietra a Palmoli insieme ai loro genitori. Secondo Pillon è l'assenza di un riferimento temporale chiaro che rende la sentenza oggetto di contestazione. I genitori dovrebbero sapere quando torneranno a casa i loro figli, ha detto l'avvocato. Critica anche la ministra per la famiglia Roccella, che ha sottolineato la necessità di un'analisi approfondita sulla salute mentale dei bambini.
3: Infine si è chiuso il calciomercato. Nella Roma Gasperini blocca la cessione di Manu Koné al Chelsea nonostante un'offerta da 60 milioni, mentre sfuma l'Eveling. La Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina e acquista Pedro Gonçalves e saluta Anzola. L'Inter rinnova Pio Esposito fino al 2032, mentre il Como prende Ken. È tutto per il momento, il traffico.
0: Via Radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia in direzione di Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Mezzanotte, 8 minuti, grandissima festa in casa RTL 102.5 con il Power Hits Estate 2026. Yeah! Oh, tantissimo traffico sulle nostre applicazioni. Yeah! Sulle nostre piattaforme, ovunque, amici, vi presento lei. Ma chi sei? Vanessa Gray.
8: Eccomi, buonasera, bomba. Amici, fatemi salutare lui, Armando Piccolillo. Ma che meraviglia queste ore di spettacolo, decima sì. edizione, 10 anni, numero meraviglioso. E come dicevi tu, hanno trionfato i Pinguini Tattici Nucleari, li chiamiamo
7: Sorry.
8: PTN.
7: Sì, scusa, lo siento. Intanto bravissimi, bravi tutti i colleghi che erano lì sul palco all'Arena di Verona. E dicevamo anche questa volta il Power Hits Estate si riconferma il programma. Vi ho ascoltato in radio e in radiovisione. Grazie.
8: Ecco, ma ricordiamo adesso che non è finita qui, perché no, domani doppio appuntamento Future Hits Live, quindi non potete mancare con tanti altri artisti.
7: Cominciamo Ligabue.

0: Treasure, Bruno Mars su RTL 102.5. Sono armato di quel vestito, eh? Nell'armadio ce l'ho io un vestito tipo gamberone, gambero rosso.
1: Scusa, perché non lo metti?
0: E adesso no, a Natale poi. Natale.
1: Ok, no, ma Bruno Mars lo indossa 365 giorni l'anno, volevo dirti.
0: Andiamo allo 02 25 15 15. Non è vestita di rosso, ma ce lo dirà lei. C'è la nostra amica Fabiola.
1: Ciao
2: Vanessa.
1: Come stai?
2: Ciao. Benissimo. Oh. Ciao Armando, come ciao. Mi sei mancato.
1: Ma anche scusami, tu, Fabiola, dove sei stata in tutto questo tempo?
2: No Vanessa, io quest'estate ho lavorato, penso che andrò in vacanza a ottobre, quindi okay. Diciamo che farò un weekend fuori porta, va? Soltanto
0: senti,
2: un weekend.
0: Hai sentito e visto il Powerizz estate? Ti
2: sì,
0: è piaciuto?
2: Sono...
0: Chi volevi che vincesse?
2: Almeno, allora, non ti dico Salda Vinci, ma almeno Samurai Jay o Fred De Palma, uno dei due.
1: Quindi diciamo che ti aspettavi un'altra vittoria.
2: Sì,
1: facevi
2: sì,
1: il tipo per un altro artista.
2: Sì, per altri due, Samurai Jay e Fred De Palma.
1: Ok, ok. Allora, che vabbè ci sta, dai.
0: Segniamo questa tua lamentela, Fabiola, ok?
2: Armando.
0: Va bene, dai, senti, comunque ti è piaciuto? E domani sera c'è il Radio Z Futurist Live, quindi...
2: Lo seguirò, ma io mi sei mancato tantissimo, mancati voi.
1: Ah, meno male, qui parliamo al plurale, perché sennò, scusa, sentitevi solo voi due,
2: meno male,
1: Fabiola.
2: Mi siete mancati, ma mi manca anche la... Aspetta, la tua collega, la Mora.
0: La Silvia torna settimana prossima.
2: Mi auguro. No, non l'ho vista nell'altra trasmissione.
0: Fabiola, noi ti salutiamo adesso.
2: Un abbraccio,
0: anche tu
2: ragazzi.
0: Ci sei mancata. Ciao cara, grazie.
1: Buone vacanze, torna a trovarci presto.
2: Dai. Più che altro ragazzi un buon anno perché si ricomincia. Perché,
1: buon anno lavorativo, dai ci sta perché questo è un nuovo anno lavorativo.
0: Va bene, dai intanto ultimo, romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basket Case dei Green Day su RTL 102.5 a mezzanotte e 23 minuti. Il telefono è caldissimo e c'è un nostro ascoltatore, leggo già la sua scheda.
1: Sì?
0: Timido studente, Domenico da Palermo, pronto?
1: Ciao Domenico!
2: Pronto, buonanotte.
1: Oh, buonanotte a te, ma stai studiando?
2: No, ora no. Diciamo che io sono stato anche uno dei maturandi di quest'anno.
1: Ah.
0: Dalla voce è andata benissimo, direi. Sembri un nerd.
2: Beh, sì, dai. No, vabbè, diciamo studio, sì, ma non esagero, ecco.
0: Dici il voto, 102.5, no?
2: Magari, no, 70.
1: Va bene, in cosa ti sei diplomato?
2: Mi sono diplomato al liceo scientifico in indirizzo sportivo.
1: Però adesso che cosa farei? Continuerai all'università? Sì, no?
2: Sì, continuerò all'università e ho deciso di fare scienze della comunicazione.
1: Male, quindi è però un indirizzo totalmente forse diverso da quello che hai studiato.
2: Beh, sì, diciamo che è un po'... diciamo un po' come una vocazione, ecco, una cosa che è arrivata un po'
1: per caso,
2: un po' troppo tardi, ecco.
0: Ah, ok. Diciamo che un po' di, io sento che c'hai un po' di faccia tosta, ce l'hai, però sento anche un po' di emozione sulla voce, Domenico.
2: Vabbè, diciamo pochino. Che sì.
0: Vuoi lavorare in radio, Domenico?
2: Sarebbe uno delle mie sarebbe uno dei miei sogni.
0: Domenico, apriti una pizzeria che è meglio, una
1: ma
0: pizza al taglio.
1: No, ma Domenico, no. Credi nei tuoi sogni, anche perché ancora sei giovane, quanti anni hai? 19, 18?
2: No, 19.
1: Ecco, 19. Quindi adesso è giusto che tu capisca qual è la tua
0: ma
1: strada.
0: Ma con la pizza guadagni di più.
1: Ma poi si apre anche una pizzeria al massimo, ma non so se ami fare le pizze.
0: Una serie di pizzerie, Domenico, dai.
1: Ami fare le pizze, Domenico?
2: No, a me piace mangiare.
1: Ti piace mangiare però.
0: Senti, sei fidanzato?
2: No.
0: No, allora hai tempo per aprirti poi la pizzeria, perché devi mantenere poi là. Insomma, Domenico, vuoi fare il giornalista? Cosa vuoi fare? Il cantante, il camerero? Che vuoi fare?
2: No, vabbè, sicuramente lavorare in radio, ma anche lavorare un po' nel mondo dello spettacolo. Diciamo, mi piace... ansia permettendo, mi piace anche molto parlare.
1: Quindi puoi migliorare, no? Cioè, nel senso, cercando di in qualche modo controllare le emozioni, pian piano si migliora parlando in pubblico. Innanzitutto stai parlando sulla prima radio d'Italia, quindi direi che già è un bel traguardo. Poi pian piano si migliora.
2: E per me è un grande onore.
0: Va bene, Domenico, no, l'onore è stato nostro sentirti. Ti auguriamo ogni bene. Intanto io ti sottolineo. Apriti una piccola pizza al taglio, fai margherita, quella con la zucchina e le patate e lo stipendio è assicurato.
1: Domenico, lascialo stare, segui i tuoi sogni, non seguire Armando.
0: Sempre,
1: ciao.
0: C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Sentiamo.

0: Imagine Dragons con Demons su RTL 102.5, mezzanotte e 32 minuti. Giovanni De Napoli scrive al 378-378-1025. Volevo fare il cantante. Mio papà mi ha sentito e ha detto: continua in pizzeria che è meglio. No, adesso, ma... adesso ne ho tre e sto molto bene. Capito? Cosa vuoi?
1: Ho capito, però alla fine è vero che i genitori ti danno dei consigli, però tu devi fare anche un po' di testa tua. Salutiamo anche Martina che oggi compie gli anni. Auguri, auguri, auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Martina. Tanti auguri a te.
0: Ciao Martina, augurissimi. Sai cosa ti regaliamo? La nuova di Julie Bresch con Serenamente.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Me Free. Che bella, Anastasia con I'm in Love su RTL 102.5. Prego, fammi. È uguale.
1: Che poi somiglia anche un po' a Giusy Ferreri, eh?
0: Esatto. Stai attenta su Giusy Ferreri.
1: No, abbiamo fatto pace. Ho anche il video che ti ho inviato dolcemente, è vero, e calorosamente.
0: Senti, abbiamo un po' di ragazze. Sarà Monica, sarà Michela, sarà Margherita o Silvia. Chi è allo 02 25 15 15? Ragazze!
1: Pronto?
2: Pronto?
1: E chi Ciao. È la portavoce del gruppo?
2: Io sono Monica, la portavoce del gruppo.
1: Oh.
0: C'hai la voce della nostra pasticcera, che non è lei.
2: Ah, sì, io non sono tanto capace di cucinare.
0: Vabbè,
1: Monica,
0: vabbè, non fa niente.
1: Ma raccontateci la vostra serata, perché voi dove siete stati?
2: Noi siamo state al concerto di Power Hits, ogni anno, ogni primo settembre veniamo.
1: Brave,
0: sì, bravissime.
2: Vabbè, l'anno scorso, quest'anno è stato stupendo, perché c'era la Nannini e tantissimi.
0: Ogni anno è una bomba, ogni anno ci premiate.
2: Ogni anno non pioveva.
0: Meno male.
1: Sì, perché l'anno scorso è stato brutto tempo. Però voi c'eravate, quindi siete delle fedelissime.
2: Sì, sì, sì, sì, veramente. Siamo state felicissime.
0: Adesso direzione casa o vi fermate a mangiare e bere qualcosa?
2: No, andiamo a casa.
1: Quindi
0: siamo stanche.
1: Niente pit stop, brioche, niente. Cornetto, no. Panino, nulla?
2: No. Ci abbiamo già fatto tutto.
0: Va bene. Ok. Ragazze, vi aspettiamo l'anno prossimo per l'altro Power Hits estate, ok?
1: Ciao.
0: Grazie a voi che ci premiate ogni anno con la vostra presenza. Eravate tantissimi.
1: Grazie.

0: È lei l'unica, Giorgia, su RTL 102.5, la nostra cantante dei record italiana, e adesso arriva lei.
1: Un'altra cantante dai super record internazionali, è lei, Madonna, e senti questa pronuncia, Dulcetteria.

0: Mezzanotte 51 minuti, la vostra RTL 102.5 è un grandissimo Krish Ria con Josephine, scomparso poco tempo fa, canzone meravigliosa di origini italiane. Allora 02 25 15 15, questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate, venite in onda con noi, vi stiamo leggendo che siete stati al Power Hits estate, vi siete divertiti, avete cantato, urlato e ballato con tutti i nostri artisti.
1: Ecco, e la voce anche mi sa che è andata, perché quando hai una varietà di artisti così diversa, cioè a voglia a cantare e la voce, vabbè, tanto domani tornerà. Salutiamo anche chi ci scrive al 378 378 125, ad esempio Luigi ci invia anche una bella foto scattata sicuramente con una macchina fotografica professional.
0: La foto è scattata, non è che la foto
1: aspetta, con una macchina fotografica professional, perché c'è una luna e si vede molto molto bene. Tu sai, visto che sei bravissimo nella fotografia, che fotografare la luna è molto difficile.
0: Diciamo il nostro tecnico Cristian Albertone è bravissimo con la macchina fotografica e l'ho fatto col telefono e tutti a bocca aperta, dice: ma no, non è possibile, bello, è quella.
1: No, però io posso testimoniare, eravamo insieme quando Armando ha fatto una foto bellissima alla luna e io ho detto:
0: non è Google Immagini, chi ha detto Google Immagini? No.
1: E tra l'altro io ho detto: me la passi?
0: E l'ho passata.
1: Però non l'ho pubblicata.
0: Ragazzi, oggi, nel 2026, con i tutorial che ci sono, anche Vanessa Gray riesce a sistemare un piccolo problema al bagno, come ha fatto l'anno scorso.
1: È vero, grazie ai tutorial. Se tu non sai come fare, torni a casa, sono le tre.
0: Che fai?
1: O vai dal vicino, scusa, no, sorry, lo senti?
0: No, assolutamente no. Vinto loro, hanno vinto i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento, il Power Hits estate 2026.
1: Li sentiamo, eccoli.

0: Lui che va dentro, insomma, questa fabbrica e prende la sua fidanzata in braccio e la porta via. Sto parlando dell'ufficiale Gentiluomo, la canzone e colonna sonora di Joe Cocker, Hop Where We Belong. Ma quanto sono bravo.
1: Bravo, no, te lo devo dire io. Bravo Armando, quanto
0: grazie.
1: Ne sai.
0: Grazie
1: bravo.
0: Anche a Tommy Angelini. Hai capito, Tommy, la bravura dove sta?
2: Sei bravo, sei
1: no,
2: bravo.
1: Tommy, ma ancora... devi dire sei bravissimo.
0: Sei ancora bravissimo. Più bravi sono i nostri amici al 378-378-1025. Vocale, vai.
3: Ciao Armando, ciao Vanessa, stiamo uscendo, come vi ho mandato prima il messaggio, dall'Arena di Verona, uno spettacolo, è stato bellissimo, siamo stanchi, ma ne valsa la pena.
1: Che bello.
3: Siete grandi, grazie mille, buonanotte, ciao ciao.
0: Ciao, ciao. Caro. Bene, cose più serie, Tommy Angelini, le notizie, torniamo tra poco.
4: Anche a Tufara, in provincia di Campobasso, è l'una. Buonanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Tommaso Angelini e sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Tra i riconoscimenti, Samurai J conquista il premio Fimi con Ossessione, Angelina Mango e Marco Mengoni quello PMI per Canto d'Amore, mentre il premio SIAE va a Sal Da Vinci per Rossetto e Caffè. A Olli infine il premio Top Album 2026 con Tutta Vita. Questa sera, sempre all'Arena di Verona, ci sarà il Future Hits Live di Radio Z, in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20:30 sul canale 36 e 266 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista annuncia di stare meglio dopo i giorni difficili trascorsi a Cuba. L'ex deputato ringrazia i medici cubani per la tempestività delle cure e comunica che il 4 settembre

0: entrerà in Italia con un aereo ambulanza, i cui costi saranno comunque coperti dalla sua compagnia assicurativa. Tragedia familiare in provincia di Benevento. Tre fratelli titolari di un noto ristorante per cerimonie sono morti dopo una lite degenerata in sparatoria. Il maggiore avrebbe ucciso gli altri due con una pistola prima di togliersi la vita, indagano i carabinieri. Infine si è chiuso il calciomercato. Nella Roma Gasperini blocca la cessione di Manu Koné al Chelsea. La Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina, che acquista Pedro Gonçalves. L'Inter rinnova Pio Esposito fino al 2032. Il Como prende Ken, mentre l'Atalanta invece ufficializza Rowe dal Bologna. È tutto per il momento, non ci sono ulteriori notizie. Adesso gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'una e due minuti, siamo tornati, siamo noi Nottamboli, tutto live, tutto dal vivo, signore e signori, con Vanessa Gray, ma chi sei?
4: E Armando Piccolillo, 24 ore su 24, amici, sì. Chiamate perché qui c'è sempre qualcuno, sì. Allo 02 25 15 15, non lo dirò che è come un pronto soccorso, no. Questo no. Non lo dirò questa no, volta, no, ma dirò che c'è anche la possibilità di iscriverci.
3: Sì, 378-378-1025. Allora, ripartiamo con Noemi e la sua Tu cosa fai stasera?

0: JB Justin Bieber, What Do You Mean? Su RTL 102.5 1:09. Scusa, perché non leggi il messaggio di Angela? Un saluto dalla Calabria a chi?
1: Lo so,
0: ad Armando
1: chi?
0: Piccolillo, oh, c'è scritto. Scusami,
1: io stavo
0: che
1: leggendo.
0: Leggi, sono i tuoi.
1: No, stavo leggendo il messaggio di Alessia.
0: Quando sei bella, che sei bionda, sei fantastica, ma i miei.
1: No,
0: non
1: ma
0: leggi
1: guarda
0: mai,
1: che io non mi faccio i complimenti da sola. Non ho letto. Anzi, li devi leggere tu per me. Vai. Vabbè, no, io volevo salutare invece Alessia, che ci fa anche un po' riflettere, no? Visto che lei comunque è giovane di Cervi a 16 anni, classe 2009.
0: Non è che è giovane ci fa riflettere,
1: no,
0: quindi
1: aspetta,
0: i vecchi li abbattiamo.
1: No, assolutamente.
0: Quelli
1: però
0: di 30 anni li fuciliamo.
1: No,
0: scusa.
1: No, però frequenta il liceo linguistico e dice che ha un sogno, no? Cioè, in futuro vorrebbe cantare, dice che fa canto da tanti anni, oramai 8 anni, e il suo cantante preferito è Ultimo, e senti che cosa pensa e cosa sogna. Dai. E si augura il fatto di ritornare a Sanremo con lei ed Ultimo. Hai capito, Alessia? Beh, è un grande sogno, no? Cioè, è importante cercare di capire cosa vuoi fare.
0: Io direi di volare un po' basso, cara Alessia, cioè non proprio Tiziano Ferro, cioè magari un cantante un po' anche minore.
1: No, in questo caso
0: dire.
1: Ultimo. Cioè,
0: No, ho capito, ma voglio dire, già Sanremo, già con i Big, già prima serata, ricchi premi e cotillone nell'Olimpo dei cantanti.
1: Però dai, magari tra un po' di anni, non dice subito. Magari.
0: Vabbè, tanto, come dice qualcuno bravo, sognare non costa assolutamente nulla.
1: Giusto.

0: Destination Paradise. Gianluca Grignani su RTL 102.5 all'una e 18 minuti. Ullala, quanti vocali che abbiamo?
1: Mamma mia, ne abbiamo diversi, tanti amici che ritornano dal Power Hits estate e che cantano con noi, ad esempio, l'immaginiamo in auto con, in questo caso, con Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani. Ma ascoltiamo qualche vocale.
2: Buonasera RTL, siamo anche noi appena usciti dal Power Hits. Stiamo tornando a casa qua in provincia di Verona.
3: E niente, buonanotte e alla prossima.
2: È stato veramente, veramente bello.
0: Ah, l'avete fatto insieme il vocale, sembrava un podcast, bravissime.
1: Bravi. Sì, vedi? Lui
0: Luciano, senti cosa dice. Vai. Luciano al 378-378-1025. Finito il Power Hits estate, comincia l'inverno, amici.
1: C'ha ragione, mi sa.
0: Ha ragione, ha ragione.
1: E sì, come se con domani, no? Che poi questa sera l'Arena di Verona chiudesse un po' una sorta
0: di stagione.
1: Fammi commentare, ma parla
0: l'ho
1: tu.
0: L'ho detto io, scusa, che fai come chat GPT che devi commentare, tesoro. Dai, facciamo pace, ti do un bacettino.
1: No, ci penso un attimino.
0: Ok.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ma Daddy Yankee and Snow su RTL 102.5, amici. È l'1 e 27 minuti, adesso andiamo dalla nostra amica Filo.
1: Filomena, ciao.
2: Ciao.
1: Come
2: ciao,
1: procede la tua notte, Filomena?
2: Tutto bene, ho guardato la Power Hit in TV.
1: Sì, brava. Visto il concerto, il concertone.
2: È stata fantastica, mi sarebbe piaciuto vincesse Marco Mingoni e Angelina Mango, però come tu sai, Vanessa, io amo Stravedo Marco Mingoni, Stravedo per lui.
1: Ah, ho capito, allora chi sei? Filomena, la super fan di Marco Mingoni.
2: Certo, sempre io sono.
0: Vabbè. Sempre tu, vabbè, brava comunque Filomena, insomma intanto grazie per averci guardato, ascoltato e
2: sempre,
0: fatto il tifo per il tuo.
2: Sere.
0: Bravissima. Senti, città bellissima Benevento, fortunatissima sì. Anche la città di Padre Pio.
2: Sì, Pietrelcina più che altro, il paesino, sì. È un paesino della provincia di Benevento. Sì.
0: No, Benevento, Beneventano, va bene. Ecco, ma tu sei fortunata tu Filomena?
2: Ma insomma, insomma.
0: Okay. Perché vorresti cantare come Marco Mengoni e non riesci?
2: Magari, me lo fai questo regalo?
0: No, lì il miracolo
1: cantare,
0: è...
1: No, lì è difficile, dobbiamo cambiare le corde vocali, la vedo un po' complicata.
2: Vabbè, ma giusto così, improvvisata al volo, giusto per un abbraccio.
0: Allora, adesso chiamo Marco Mengoni e glielo dico se può fare un miracolo o qualcosa.
2: Perfetto. Ci conto.
1: Filomena, è andata bene l'estate?
2: Sì, abbastanza bene, dai, tutto sommato sì. Era partita un po', però diciamo che tutto sommato è andata bene.
1: Meno male, dai, meno male. Quindi
0: io volevo. Scusami se ti interrompo, Vane, intanto non stavi dicendo nulla.
1: Non ci siamo troppo simpatici.
0: No, volevo chiedere se fa freddo a Benevento, perché so che è una cittadina abbastanza fresca. Puoi dirmi la temperatura a Benevento al volo?
2: La temperatura di Benevento adesso, in questo momento non lo so, per veramente.
0: Ma come? Beh, allora
1: vabbè,
0: mi
1: dai,
0: dispiace.
1: Sta bene,
0: non
1: ci saranno
0: 20, Marco Mengoni.
1: 28 gradi, 30 gradi.
0: No, di meno,
2: perché la sera sta rinfrescando.
1: Va bene, allora inventa, di 25 gradi, vai, di Armando.
2: Credo di 25.
1: Bravissima, vedi?
0: Lo vedete perché i miracoli non si avverano? Perché dite le bugie?
1: Ma no, perché lo diciamo a te la bugia,
2: Perché io poi sono di un paesino della provincia di Benevento, non sono
0: peggio
2: proprio
0: ancora.
2: Di Benevento.
0: Senti, Filomena, sei molto simpatica, ci viene a trovare più spesso, per favore?
2: Certo, volentieri, okay. Io spesso chiamo, però c'è Andrea di Sabato quando chiamo io.
0: No, a noi devi ascoltare, lascialo stare.
1: Vabbè,
0: Andrea
1: di Sabato
2: No, chiamo il venerdì.
1: E ci sono
2: solito.
1: Io con Andrea, non c'è Armando.
2: Esatto,
0: allora
2: esatto,
0: sentiamoci il venerdì di Quaresima, va bene?
2: No, vabbè, chiamerò più spesso così vabbè. Sentirò anche te, ciao. Almeno questa volta non mi hai massacrato.
1: Hai visto? No, è stato più bravo, vedi?
0: Ho massacrato Vanessa.
1: Adesso devi
2: qualche anno fa ho chiamato, era un po' cattivello, ogni tanto mi rispondeva. No,
1: ma sai che cos'è? Ma lui in fin dei conti, guarda, è buono, solo che non lo dimostra molto.
0: Lo sacchiotto non mi piace.
1: Ognuno ha la propria corazza, Filomena.
0: Comunque, ciao. Che bella vita, come dice Ariete insieme ad Angelina Mango.
1: Ciao.

0: sei proprio un bel porcelain. Porcelain di Moby su RTL 102.5.
1: Va bene.
0: Porcelain.
1: Va bene. Va bene. Dopo aver detto questo, per parlare di traduzioni di canzoni, andiamo al messaggio vocale. Abbiamo un messaggio vocale.
0: Andiamo al bar.
1: Abbiamo un messaggio vocale.
2: Ciao RTL, sono Stefano da Pretore. Anche noi adesso stiamo uscendo dal Power Hits, bellissimo. Saluti da Verona, ciao.
1: Ciao amore della zia, ciao. Quanti anni hai?
0: Ne avrà pochissimi, già RTLini, bravi.
1: Già concerti live, musica dal vivo.
0: E già con la testa che gira.
1: E come si gira con la nostra musica su RTL 102.5 con Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: Be the one. Dua Lipa su RTL 102.5 a 1:44 minuti. Adesso sai che c'è, io la chiamo
1: e chiedi
0: e dico di farci sapere al più presto se insomma sarà con Stefano De Martino al Festival di Sanremo, perché un po' c'è, un po' non c'è. Da quando si è sposata, dimmi Deve.
2: Armando, glielo chiedo io domani pomeriggio.
1: Ah, pure tu Manuel,
2: tutti i pomeriggi.
1: Pensa un po', siete davvero fortunati.
2: Poi mi sveglio sudato.
1: Io invece vi darò un'altra notizia.
0: Sì.
1: Vi darò un'altra notizia a proposito di Sanremo.
0: Prego.
1: Ci sarà invece la reunion ufficiale dei Måneskin, quindi Stefano De Martino secondo me inizia proprio con il botto, no? È una bellissima notizia il fatto che i ragazzi ritornino insieme e lo facciano su un palco così importante che gli ha dato tanto.
0: Dite cose vere, è vero, perché ne hanno parlato a Non Stop News, e perché se l'avessi detto tu soltanto avrei dubitato un attimo.
1: Ma no, io prima di dare una notizia vado sempre ad accertarmi, quindi bisogna sempre accertare tre fonti, ecco, e quindi più di tre fonti l'hanno detto.
0: Esatto,
1: quindi
0: brava Vanessa, grazie.

0: Beautiful Liar di Beyoncé su RTL 102.5, in circolazione la sua nuova canzone, molto bella, un po' più lenta, davvero fantastica come al solito. Allora, noi siamo in Ottamboli, Vanessa, Armando e voi allo 02 25 15 15, sentiremo tra poco la vostra voce. Siete in viaggio, c'è chi mangia in macchina dal ritorno del Power Eats, chi è andato invece, come si dice, già mangiato, no?
1: Sì,
0: a vedere
1: però,
0: il grandissimo spettacolo.
1: Sai cos'è? Secondo me, anche se sei andato già mangiato, quando ritorni, visto che hai speso anche diversa energia per insomma il tuo artista e i tuoi artisti preferiti, che fai? Non ti fermi? E alcune volte fai sia salato che dolce, cioè fai doppietta, altro che...
0: sei appagato, non te ne frega niente, saltano tutti i freni inibitori, saltano, vuoi il panino con la porchetta
1: con la
0: e te lo mangi, come
1: anche
0: si dice qui a Roma, dallo zozzone, ti fermi un attimo, te lo fai un super mega paninazzo, no?
1: Perché no, cioè anche perché si suol dire che la dieta inizia da settembre, ma ahimè vi vogliamo dire che è settembre, è il 2 settembre.
0: Comunque, un grandissimo che ho visto questa sera, sono stati tutti fantastici, ma quando è uscito Gianni Morandi, ha spaccato.
1: Sì, vabbè, ma poi spaccato. Che energia. E anche quando è uscito Irama, e tra la gente, scusate, sono io.
0: È un po' spagnola.
1: So Irama e questa è Cabana.

0: Non so se è lo stesso porto dove i Coldplay ballano con la vecchia. E perché?
1: Ma
0: qui
1: perché?
0: No, sto vedendo Carly Simon, bellissima, sul porto, e c'ho questo, no, questa assonanza, questa somiglianza del porto.
1: Insomma, dei video. Forse,
2: intendeva forse la vecchia che balla, che è quella dei Coldplay. Che tra
0: vi ricordate che la strapazzano?
2: È più snodabile di noi, Armando, quella
0: sì,
2: donna.
0: Su questo non ci piove, dice la verità.
1: Bene,
0: Gray, vuoi dire
1: no,
0: qualcosa?
1: No, no, no, no, no, no, vecchia che balla.
2: Parlavano di quello.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Chiudiamo la seconda ora.
0: Vai.
1: E c'è l'informazione. Anche a Frosolone, in provincia di Isernia, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini e sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore della 10ª edizione dell'RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Tra gli altri riconoscimenti, Samurai J conquista il premio FIMI con Ossessione, Angelina Mango e Marco Mengoni quello PMI per Canto d'Amore, mentre il premio SIAE va a Sal Da Vinci per Rossetto e Caffè. A Olli infine il premio Top Album 2026 con Tutta Vita. Questa sera sempre all'Arena di Verona ci sarà il Future Hits Live di Radio Z, in diretta esclusiva in radio e in televisione. Visione dalle 20:30 sul canale 36 e 266 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Cambiamo argomento: allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. La Germania accusa Mosca del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen annuncia possibili risposte dell'Unione Europea, mentre dalla NATO Rutte avverte i tentativi di intimidazione falliranno. Al via oggi l'83ª mostra del cinema di Venezia con RTL 102.5 ancora una volta radio ufficiale della manifestazione, riflettori puntati sulle star attese al Lido, mentre nelle sale spazio alle pellicole selezionate dal direttore artistico Alberto Barbera. Infine si è chiuso il calciomercato, nella Roma Gasperini blocca la cessione di Manu Koné al Chelsea nonostante un'offerta da 60 milioni, mentre sfuma l'Eveling. La Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina che acquista Pedro Gonçalves e saluta Anzola. L'Inter rinnova Pio Esposito fino al 2032, il Como prende Ken mentre l'Atalanta ufficializza Rowe dal Bologna. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.